0: sì.
1: Perché una vicina di Ombrellone è di Amalfi, allora mia moglie mi diceva è di Napoli, no guarda che Amalfi è Salerno, vero?
0: Sì,
1: è Salerno,
0: sì.
1: Salerno. Allora niente, io ho fatto un giro, ho fatto le solite mie cose lì a Bordighera, dove vado in e ogni tanto in Liguria, o vado a Bordighera o a Arma di Taggia,
2: che vergogna,
1: o ad
2: amici di Bordighera, non è che non è una vergogna andare a Bordighera, che vergogna, ma che non poi, dica il vero posto dove va, perché sennò si riempie di
1: quella sala è sul carro dei vincitori, sei una cornuta, sei guarda che sei incredibile,
2: ma fa bene,
1: cioè,
2: fa
1: perché
2: bene.
1: Devi, tu non sei niente di, radical di questa chicchismo. Storia, ma si butta dentro
0: io adesso,
1: che vergogna.
0: Siccome abbiamo la data del Summer Tour a Chiavari venerdì, adesso che vado
1: sì.
0: E che mi vado ad esplorare un po' la Liguria, vado in quel posto lì.
1: Beh,
0: che tu tanto nascondi, non importa, vado appositamente
1: a Positano.
2: Sai cosa sogno io? Di diventare milionario, organizzo un festival reggaeton e lo faccio diventare gigantesco.
1: Non ce la fai, non ce la fai.
2: Esattamente.
1: Ma
2: dove c'è la
1: io
2: casa.
1: Io volevo
2: lui.
1: Però dirvi una cosa, cioè l'unica cosa che volevo dirvi è che durante i miei giri in bici che ho fatto questo weekend, dove non c'era nessuno nella località dove sono andato, e, ma posso dirvi tranquillamente Borgio Verezzi, e
2: non è vero,
1: praticamente
0: non è vero, guarda l'Abrino.
1: Ho incontrato ben due persone che mi hanno riconosciuto, ma non volendo, perché mentre stai salendo in bici durante la salita e saluti gli altri che scendono, è normale
3: che hai i lividi in faccia
1: per questo mi hanno menato e io ciao, perché ci si saluta e sentirsi rispondere ciao ciao Tony, stavo per cadere dalla bici perché non te l'aspetti, sei
2: beh, è un
1: sotto
2: periodo
1: sforzo.
2: Che mi sa che stiamo andando,
1: cioè,
2: forte
1: tiro, anche a me, ho tirato dentro la pancia subito, ho tirato dentro la pancia perché è quello che fai quando qualcuno ti riconosce, tiri dentro la pancia.
0: Ma come ti sei sentito? Perché io sono abituata ad esempio, però tu come ti sei sentito?
1: No, perché la prima volta normalmente mi dicono no, aspetta, normalmente mi dicono ciao quello della radio, farsi dire come dicono a te ciao Tony tutte le volte, ciao Tony, ciao Tony, tu sei abituata a farti dire ciao Tony,
0: ciao
1: non
0: Tony,
1: è,
0: sì.
1: Non è cioè in quel momento non te l'aspetto.
0: Bello,
1: un po'
0: sì.
1: Più avanti ho chiesto a un altro ragazzo che ho incontrato, scusa ma come si chiama sta strada? Tu sei quello della radio, sì, ma tu vieni sempre in questi posti e chiedi a me. Però tutti e due mi hanno detto stai salendo da, ricordando la località da dove stava salendo,
2: quindi lo sanno dove
1: quindi
2: stai.
1: Per colpa tua bastardo,
2: certo,
1: sanno tutti.
2: Ti organizzo.
1: Io
2: gli
1: non
2: alpini
1: volevo, non volevo raccontare
2: prossimo, gli alpini lì dove
1: ma non volevo raccontare di essere riconosciuto, quello che succede sempre a Manola.
0: Sì, esatto. Guarda, è un dramma.
1: È un dramma, lo so, non vai al cinema, l'hai anche
0: no,
1: detto, non vado al cinema perché sennò mi riconosco.
0: Sotto casa proprio, una roba.
3: Scusate ragazzi, nel frattempo si sono fatte le 8 di sera, sì. C'è già Briganti che sta per entrare, se mettiamo magari una
1: ma
3: canzone.
1: Ma tanto è registrata, non è un problema.
2: In questo programma
1: quindi
2: si parla, Igor, in questo
3: sì.
2: Programma.
3: Sì.
1: Tanto è registrato. Il mio problema non era essere riconosciuto, è che tutti sapevano qual era la località.
2: Ma meno male che ce l'abbiamo fatta.
1: Per colpa di un bastardo.
0: Ma perché Rosso snocciola indizi da una vita su sta località?
1: No, perché lui è invidiosa, hai capito?
2: No, io non sopporto questa roba dell'enclave.
1: No, perché tu dovresti far pace con questa. Io, una volta morto, te la lascerò a te.
2: Esatto.
1: E quindi dovresti stare zitto.
2: Ma io ti acquisto la nuda proprietà adesso. Va bene, cosa avete fatto voi lì fuori questo weekend? Raccontarcelo, poi alle 11 arriva Laura Pepe, giusto?
0: Certo.
1: Oh, okay, finalmente.
0: Finalmente qualcuno intelligente e acculturato.
4: Esatto. Sì. Oh. Parleremo di un argomento molto interessante.
2: The
4: sì.
2: Tease.
4: Parolacce e maledizioni.
2: Ci sarà Marco Mazzoli ospite, tra l'altro.
1: Cioè, scusami, ma da noi prendersi a parolacce e maledizioni poi finisce ammazzate. Ai tempi. Scatenavano
2: le guerre, ammazzavano, certo. Vabbè, staremo a sentire.
1: Perché Laura Pepe è una professoressa di storia antica,
4: sì.
1: Giusto?
2: Per chi non lo sapesse.
1: Oh.
0: Insomma, altro che porgi l'altra guancia, lì si menavano forte.
2: Robe forti.
0: Sì.
2: Scriveteci al
4: 342 41 15 105.
1: A me capita spesso.
0: Cosa vuoi che ti dica? Se vuoi qualche consiglio su come gestire la cosa, dimmi pure.
1: Ecco, come te, non esco di casa perché sennò. Ma no,
2: ma no,
1: ma no,
2: ma no,
1: ma no,
2: ma dove?
0: Ma qui!

0: Comunque la musica italiana, non lo dico come critica, sta diventando come Beautiful, dove c'era Brooke che andava a letto con Kai, poi a un certo punto ti perdevi. Dice, ma mo questa, mia madre diceva, senti, ma mo Brooke con chi sta andando a letto? Io non me lo ricordo più. E mio padre dice, no, quella sta sempre con l'altra. E poi però il cognato, capito? E sembra così, cioè Serena Brancale, i Colors, non capisco più nulla con tutti i featuring, chi
1: allora,
0: va con chi.
1: Fulcro del tutto è la Brancale,
0: che è dovunque.
1: Sì, attorno a lei tutta una serie di collaborazioni.
0: Va bene, va bene.
1: Tra cui anche questa con il...
0: Ma
1: perché sei in silenzio,
0: carina,
1: Tony? Perché
0: pure.
1: Quando lui ti guarda così, e io lo vedo da qui, con la side eye.
2: Lei dice da qui perché lei sta a Roma, mentre Tony e Ross sono a Milano.
1: Ma io vedo il side eye, quindi l'occhio laterale, lo sguardo laterale verso Ross.
2: Sto pensando se dire questa cosa, questo commento alla musica italiana in questo periodo.
0: Fallo.
2: Per me c'è stata una deriva Da Vinci mostruosa, cioè da quando Da Vinci ha vinto Sanremo, sai, tutti pubblicato queste canzoni, queste ballate popolari, sono diventate stestate tutte così, no?
0: Ma forse però ce l'avevano già pronte da prima.
1: Erano da un po'.
0: Sì.
2: Cioè, sono diventate tutte da fazzoletto, da roteare il tovagliolo, sono diventate
0: allora,
2: tutte un po' così,
0: secondo
2: no?
0: Secondo me già prima di Da Vinci la deriva era un po' quella.
2: Era un po' quella.
0: Quando io dico, quando faccio
2: con Da Vinci c'è stato lo sdoganamento.
0: Sì, ha vinto a Casaremo.
2: Mia.
0: Quando io dico, ma non doveva finire sta roba dell'ondata latina, ormai è un tormentone di questi giorni.
2: È diventata l'italiano latino.
1: Francesco, De Gregori ha rilasciato un'intervista ma di recente, in cui ha detto se un ventenne di oggi scrivesse Rimmel non se lo filerebbe nessuno,
0: sì,
1: anzi
0: sì.
2: Ho detto una scemata?
0: No,
1: sono cambiati proprio i tempi,
0: deriva, cioè la gente piace, va bene così, però
2: no,
0: dico,
2: no, no,
0: dico
2: certo,
0: solo
2: però,
0: questo
2: però anche chi non aveva fatto pezzi del genere è diventato un po',
0: allora per esempio
2: sembra tutti diventate canzoni popolari
0: in Inghilterra si va per esempio in un'altra direzione, cioè c'è anzi un ritorno alla musica un pochino più elegantina, un pochino più fine, cioè, in America pure abbastanza,
2: sono diventate tutte festaiole,
0: da noi è tutto un po'
2: tutte matrimonio,
0: tutto un po' villaggio. Sì. Ma non lo diciamo con senso di offesa,
2: no.
0: Perché questo era anche un buon pezzo, questo che abbiamo messo.
2: Non mi riferivo proprio a questo pezzo, mi riferivo a tutto quello che
0: sentivo. Sì, diciamo che la direzione è, cioè dovunque senti quel suono lì, che poi diventa un po'. Sembra veramente di stare in un villaggio turistico dove si balla sempre.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: magari posso dire:
2: da
0: magari,
2: ballo totale, tutti insieme.
1: Magari
2: che
1: la stagionalità, magari è l'estate che richiama.
2: Ma in gli altri stati non era proprio tutto così, ma non tutte così.
0: Insomma. No, poi secondo me la musica riflette anche il momento, secondo me il momento è un po' grigio e quindi forse la gente ha anche voglia di sentire delle canzoni
2: divertenti. Allora, scusa se te lo dico, sono
0: le genti
2: e gli autori che riflettono, la musica non riflette, la musica suona.
0: Qua devi levare la musica, Igor.
3: Ma dove?
0: Vabbè, comunque
2: Igor, com'è che ci fai diventare virali? Com'è che vi farò
1: dategli
2: diventare
1: tempo.
2: Virali?
3: Sì, oggi diventate virali, ragazzi.
0: Ma che sei? Cioè, cosa...
3: Preparate i TikTok, perché è un attimo qua. Sì,
2: lo dici come quello che dice preparate.

0: Riscaldate il conto corrente, qua che dice?
1: È una promessa o una minaccia?
0: Riscaldate l'home banking.
2: Riscaldate l'home banking.
1: Va bene. Buongiorno friends, sono stato al concerto di Tiziano con mia mamma, lei è fan sfegatata, io accompagnavo e confermo, pazzesco, è andato avanti per più di due ore, mi è piaciuto tanto.
3: L'ho visto questo ragazzo con sua mamma.
1: Come è possibile?
2: Ma certo, dai, può essere stato un alla fine è un essere umano, è stato un caso quello dell'altra volta, una stonatura può stare su un concerto di due ore in cui devi tenere altissimo.
3: Non era la stonatura, cioè lui non aveva più fiato.
2: Perché poi faceva avanti e indietro, quindi
3: se dopo
2: cantare
3: due ore, esatto, di cantare e non cantare rap, che voglio dire, non
1: spingere,
3: c'è una melodia, cioè
1: spingere,
3: questo ha note lunghissime e le tiene tutte. Bravo Tiziano.
0: Come si dice? Dal sospezzo pure un metallo.
1: Bravo.
0: Nel caso di ferro.
1: Raduno Vespa nelle Langhe, cena in vigna, bellissime giornate a fine giugno, raduno mondiale a Roma in Vespa. Addirittura raduno mondiale, perché la Vespa è famosa in tutto il mondo,
2: Daniela, Susanna invece è stata al concerto di Vasco, a Ferrara, venerdì 5.
0: Ferrara? Mi fai in mente che
1: quanto manca?
0: Il 18 e il 19 sono lì, 19, sì,
1: 18
0: prossima.
1: C'è il Summer Festival, il 19 c'è il festone dei 50 anni di 105 con tutti noi sul palcone, da non perdere.
2: Allora, per tutto inone.
0: Per il mio onomastico si va tutti a Parigi. Il 13 giugno il mio onomastico è Sant'Antonio e poi il 19
1: vi
0: siamo
1: aspettiamo,
0: lì.
1: Esatto. Sabato sono stato al Torino Pride, eravamo un enorme fiume di persone che ballavano e festeggiavano. Torino come sempre ha risposto presente e ricordiamo che il Pride è una manifestazione dove si celebra l'amore in tutte le sue forme, quindi tantissime persone, coppie anche etero, che hanno voglia di manifestare per i diritti di tutti e siamo totalmente d'accordo.
2: Scusa,
1: con questo.
2: Scusa, rido perché ho letto un messaggio, si chiama Igor, in 16 minuti ha già parlato di più di tutto il 2026 di Comollo.
1: È vero.
0: Madonna. Ragazzi, a Pordenone c'è un problema, diciamo al sindaco di Pordenone di non abbattere la cornacchia.
1: Oddio, questi sono i temi su cui
2: dopo i pavoni le cornacchie adesso.
0: C'è una cornacchia che attacca gli abitanti.
1: Ah, questo non è bello.
0: Questo non è bello. Sapete che le cornacchie hanno una memoria pazzesca, come i corvi? Sono tremendi. Ti riconoscono. E addirittura
1: ciao, sei Tony, ti dicono.
0: No, ma se tu ne spaventi una, quella da quel momento si segna quello che mi spaventa. E lo dice anche alle altre. Guarda,
2: ma
0: che
2: stai parlando di me?
0: Perché?
2: Uguale.
1: Si comporta nello
2: stesso
1: modo.
2: Io segno e poi ti propongo il conto dopo un po'.
1: Saggio di danza acrobatica venerdì, saggio di danza classica e moderna sabato, bravissime le ragazze di Art and Dance di Treviglio. Sì, facciamogli pubblicità, chi se ne frega.
0: Ma sì, Luca da Crema. Dai, è pieno, ma poi ci sono un sacco di cresime, comunioni, matrimoni.
1: Saggi. Quel periodo dell'anno lì. Il resto, sai, andare a un saggio è importante perché comunque si imparano tante cose.
0: Sì,
1: è saggio.
0: Ti devi portare il guanciale, perché il dubbio è il guanciale.
1: Bravo,
0: del saggio.
1: Vero.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Sì. Sabrina.
1: Allora, voglio spezzare una lancia a favore del mio collega Ross.
0: Sì,
1: sai che tua figlia chicca, Tony, nelle sue stories, e ce l'ha detto un nostro ascoltatore,
2: mamma mia, che giro. Aspetta,
0: vuoi spezzare la lancia per me parlando di
2: mia figlia? Cosa ha fatto mia figlia?
1: Aspetta, ora capirai. Tua figlia ha taggato la località che tieni segreta nelle sue stories, quindi non è colpa di Ross.
0: Serpenseno.
2: Non è vero, non è vero. Guarda che un ascoltatore lo scrive: Tony, io ti incontro spesso in bici e poi nomina quella città dove io non vado più, tra l'altro, perché si sappia che io sto a Pietra Ligure.
0: Vabbè.
1: La chicca t'ha tradito.
2: Vabbè. La chicca ha pubblicato un altro, è andata a vedere Almodovar, ha detto che non è niente male.
0: Beh, insomma, grazie.
2: Che il film più autobiografico di Almodovar.
0: Beh, la maggior parte dei suoi film sono belli. Qualcuno l'ha sbagliato nel corso della sua carriera, ma perfino io alcune volte dico delle cose proprio non brillantissime.
2: No,
1: non dire così.
2: Tu sei
1: non dire così.
2: Tu davanti a Dio, cioè quando
0: saremo io
2: e te.
1: Lui davanti a Dio dirà: Dio, ma ho sbagliato. Guarda, no, ti stai sbagliando, Dio. Non sono io quello che ha sbagliato, sei tu.
2: Insomma, altre cose che avete fatto durante il weekend che ci state scrivendo,
0: sono tanti
2: in bici, tanti percorsi, tante cose belle.
0: Buongiorno ragazzi, ultimo weekend allo stand gastronomico allestito per tornei di calcio del 15 maggio. Quintali di... No, beh, questo non si può leggere. Silvana da... Ah no, si può leggere.
1: Sì,
0: quintali di patatina. Sai che pensavo fosse...

0: È una metafora, no, proprio le patatine. Sì. Poi ho visto Silvana da Brescia, oddio, non è detto. Vabbè, Silvana da Brescia, Manila, sei unica.
1: Manila.
2: Ma scusa, ma le patatine fritte, quali, che dietrologia dovevano
0: patatina,
2: avere?
0: Patatina, come dai, Manola?
2: Guarda, non me la, da te, non me la, tu cuoque, non me l'aspettavo. Cuoque,
1: Antonelli, ma non vogliamo parlare di Antonelli, delle moto, del tennis.
0: Ce n'è. Allora, il tennis.
1: Di moto ne parliamo domani, perché,
0: sì, perché noi non ci capiamo la mazza. No, Kimi ormai è già, non so, è già nel mito, cosa vuoi dire a questo ragazzo?
1: Infatti.
0: E invece nel tennis una partita pazzesca davvero, tra l'altro ho scoperto che stiamo parlando ovviamente della finale di Roland Garros, dove Cobolli, che non è Comollo detto da uno raffreddato, gli piacerebbe a Comollo, Cobolli è uno vero, invece ha dato filo da torcere a Zverev, alla fine ha vinto Zverev, che finalmente ha vinto uno slam, non aveva mai vinto nella sua carriera, ma è diabetico, non lo sapevo, l'ho letto stamattina.
2: Wow.
0: Ah, il diabete di tipo 1, per un atleta, ragazzi. Sì, è già una roba complicata per una persona virgolette normale, però bella partita, bella
1: certo
0: partita.
1: Certo. Ma un amico che diceva che Cobolli era fortissimo, dice guarda quello è forte, quello fa, noi
0: in tempi non sospetti,
1: sì, noi non gli credevamo, invece visto
2: invece sì,
1: ha saputo guardare.
0: Ma un bel ragazzo, vero Lidia, che assomiglia un po' a Jude Law,
3: mamma mia che carino,
0: sì.
2: Senti la voce come cambia, già sorride nel tono Lidia quando
3: sì. Mi è capito.
1: Io invece, mettendo insieme le varie info date degli anni, da Rosario ho capito dove abita. Ma ve lo dico io dove abita, non è un problema, visto che lui parla sempre. Cioè, ricordatevi, abita nella birra.
0: Ma guarda, sei veramente una brutta persona. Poi dici di me.
2: Abita nella birra, non l'ho capito.
0: È veramente un cretino. Poi va quando bene. Verranno. A salutarmi.
1: A salutarti. Adesso farò così. Buongiorno, sono stato sabato a Ferrara da Vasco, spettacolare, finalmente a 52 anni sono riuscita ad andare a un suo concerto, Michela da Venezia. Che bello quando tu per un sacco di tempo speri di fare una cosa, finalmente la fai. Come andare al concerto a vedere un tuo beniamino, sei fan del Vasco continua, è il nostro Bruce sì. Springsteen. Guarda, quello continua.
0: Perché un po' come per Bruce, anche per Vasco c'è anche il fiore all'occhiello di dire quante volte l'hai visto tu? 22, sì. Io 23, sì. No?
1: E poi posso dire una cosa,
2: ma poi dei fan pazzeschi, Vasco lo seguono ovunque, da sempre,
1: sono un po' strani perché canta, basta, canta.
2: Cioè, perché quello è il mood di Vasco. Beh, anche dopo, cioè, durante i The Wind volano i reggiseni, ci sono donne sulle spalle dei compagni,
1: ma
2: va
1: bene,
2: degli estranei,
1: trattare male il tuo beniamino non è fantastico.
0: Beh, perché è tutto rock,
1: è tutto, sì, tutto, sì, rock, quindi, sì, capito?
0: Come, sì, quando incontrano quelli dello zoo, ciao, merda. Sì, quello, grazie, sì, ma come,
2: sì, dai, Vasco non si discute, è proprio,
1: cioè,
2: così
1: sei lì, cioè, il fan di Vasco appena lui si ferma, no, perché stavo pensando, canta bastardo.
0: Ma dove l'hai vista sta roba?
1: Qua a Milano. Dicevo, ma è possibile che si incazzino così? Non sono, invece no, era un fan, cioè il fan di Vasco non accetta il Vasco parlante, vuole il Vasco cantante. Tra l'altro, se posso dire una cosa,
0: quel fan lì, magari altri invece.
1: No, erano un sacco. Ma si diceva che avrebbe smesso. Ma chi? Ma dove? Ma mai.
0: Va bene.
2: Bello però. Io non sono una delle fan sfegatate di Vasco, ma posso asserire con certezza che il concerto di Vasco a cui partecipai qualche anno fa è stato in assoluto il più bello della mia vita.
0: Ragazzi, sì, anche io non sono,
2: va vissuta, è un'esperienza incredibile.
0: Io non sono esattamente un vaschista, ma lui è il numero uno, c'è poco da fare. Ciao, ieri mattina sfilata con la banda per la festa dei coscritti dai 18 ai 90 anni, Antonio da Oleggio. Dai 18 ai 90.
2: Bello.
1: È un bel gap.
0: Neanche Vasco c'ha un target così.
1: Diciamo i viventi. Diciamo tutti i viventi.
0: I superstiti, diciamo. Va bene. Tra poco imitazione di

0: Vi stiamo aspettando, beh, ragazzi, saranno qui da noi, faranno 23. Un DJ set per tutta la durata di 105 Frets, cioè quella mattina saranno due ore di DJ set con noi che facciamo
1: io ballo
2: aperitivi, snack, qualcosa cose da mangiare. Carine,
1: io ballo sul cubo, tu puoi servire.
2: Tu balli sul cubo.
1: Io ballo sul cubo, sì. Sul cubo del mondo.
0: Tony, ma posso dire una cosa? Ma vaffan cubo.
1: Io sono ballerino. Io tra l'altro nasco Tony proprio Latino. Come ballerino. Sì.
0: Tony ha una sinuosità proprio nei gesti del corpo.
1: Ma ragazzo, maron.
0: Quando è che li avremo, Lidia, i bauscia?
2: A fine mese.
0: Fine mese, va bene.
2: Dopo il 20.
0: Allora, Lorenzo, sabato vi stiamo come al solito di lunedì chiedendo cosa avete fatto nel weekend. Sabato a caricare albicocche.
2: Buone.
0: Ah, dai, pomeriggio relax e poi fare due passi e una pizza fuori. Domenica cena al sacco sul mare. Al sacco
2: bello.
0: Vuol dire portandosi le robe da casa.
2: Certo. Schiscetta marittima. No. Buongiorno Franz, sabato fatte le bistecche in campione. Domenica mangiate le prime sei. Stasera le finisco. Luca da Vercelli.
1: Forse carpione.
0: Sì, sarà carpione.
2: Sarà.
1: Com'è il carpione?
0: Macerate. No, non so.
1: No, quello si fa soltanto nelle Marche.
0: Nelle Marche.
2: Macerate. Scusa, in carpione magari. No, non lo so.
3: Ma no, e quando
2: avranno una modalità di cottura particolare.
3: No,
1: certo,
3: no,
1: e quando
3: fatto
1: la bistecca.
3: Macerare, sì.
1: Ma fatto macerare a macerare. Quando tu vedi le bistecche e fanno ciao. Sei bella, sai. Mi piace. E quella sta facendo il carpione.
0: Il marpione. Questa mi piaceva.
1: Quello fa il carpione.
0: Vorrei dirti che non mi piaceva.
2: Quando la stava per dire,
1: Ma sto zitto. Scusami un attimo, Ross. Scusami un attimo. Abbassa la musica.
0: Non sto zitto.
2: Come però, al solito. Una volta che l'ho capita, riconoscimelo.
0: Come al solito, ragione io. È una tecnica di marinatura e conservazione a freddo, tipica della cucina piemontese e lombarda.
2: Ti chiedo scusa, prof.
0: Il carpione.
1: Sì.
2: Vabbè.
0: Che spesso poi non sono tutti originali, utilizzano un carpionamento.
1: No, cioè ma tra l'altro.
2: Se
1: tu li vuoi macerare, devi stare macerata. Se le vuoi in carpione, devi farlo sopra Como, carpione d'Italia,
0: certo. Comunque non so se impazzirei per una bistecca fredda, posso dire con tutto il rispetto.
1: Perché fredda?
2: Perché fredda?
0: È a freddo, se ho capito bene,
1: ma
0: si mangia.
1: No. Si fa macerare.
0: Non sono certo. Siete sicuri?
2: Però diventa un carpaccio.
0: Io pensavo fosse
1: tipo carpaccio.
0: Non è carpacciata, no? Sicuri?
2: Sì.
3: È come una fiorentina che la prepari prima con i massaggi insieme all'olio, il sale, i baci.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Fai due coccole e poi te la mangi cotta, però.
0: Esatto. Certo, è frollata, è sempre così la bistecca, anche la fiorentina è così, ma questa secondo me
3: è un'altra cosa, però.
1: Allora, c'è la frollatura, frolla e riccia. Dipende dalla.
2: No,
0: secondo me anche se servirla nel carpione è una cosa diversa. Cioè, secondo me viene preparata in un modo diverso quando la mangi, non è caldissima. Però adesso studio,
2: Allora, sono quelle messe a macerare con le verdure
0: l'abbiamo già detto.
2: Da mangiare il giorno dopo.
0: Però mangiare normale.
1: Ma no, ma
2: il giorno dopo la preparazione.
1: Sì. Bene, ma okay, la conservazione a freddo. Poi dopo un certo momento quando la carne ha preso tutti questi succhi.
3: Esatto.
1: Ha preso tutti questi succhi, questi sapori, la cucini e ha anche questo.
0: A me dispiace dirvelo,
2: fermi
0: ragazzi.
2: Tutti,
0: ma ho totalmente
2: tutti,
0: ragione io.
2: Ha ragione Ross.
0: Ma scusa, ragionate con me.
2: Ha ragione Ross.
0: Ma la marinatura è sempre fatta fredda, pure nella bistecca normale, mica si. Ma
2: il carpione è carne fredda,
0: certo,
2: fatta
0: carne fredda.
2: Con aceto di vino bianco.
0: Ma
2: quindi
0: totalmente.
2: Va mangiata fredda, ma è comunque cotta. Solo che va mangiata
0: che
2: fredda.
0: Noia avere
1: ma ragazzi,
0: ragione.
1: Ma non è il carpione Lidia. Che ha mangiato freddo, e la vendetta.
0: Che è un piatto così.
1: Il carpione
2: no? Carina,
1: ragazzi,
2: questa
1: ne ho sparate 10 una dopo l'altra. Io sono troppo.
3: La domanda è: vado via, così
1: vado
3: questo
1: via.
3: Programma?
1: Sì,
0: a volte
1: sì.
0: Anche peggio.
3: E domani non ci vengo.
1: Domani non ci sei. Puoi dire, ma dove?
0: Comunque, grazie amici, grazie che fate venire a galla la verità.
1: La carne fredda, però.
0: Non
1: è fantastica,
0: non è fantastica. Vabbè, infatti io ho detto che non so se la amerei.
1: Poi è cruda.
0: No,
2: io
0: cotta.
2: Credo che vada cotta, però mangiata fredda, capito?
0: Ecco.
3: in realtà si cuoce anche con la marinatura.
0: Sì, allora la
1: non
0: marini.
1: Non è che cucina con la marinatura e basta e non va cotta? Solo con la marinatura?
0: No, no, no. La marini, la cuoci e poi la... Non Valeria.
1: La marini.
0: Non Valeria.
1: La marini.
0: La marini la cuoci e poi la mangi fredda.
2: Ah, no, sì. Attenzione, sono in fettine impanate e poi condite con
0: vabbè,
2: aceto e cipolla.
0: Ma sono pizze
2: fredda.
0: Ma sono pizze margherite.
1: Adesso ognuno ci mette la sua.
2: È la verità.
1: Certo, con l'avogado. Va bene.
2: È una bistecca impanata l'avogado. Fatta cuocere e messa sotto aceto con vari tipi di spezie.
1: Comunque c'è metà Italia che gli è venuta fame per colpa nostra per aver detto questa cosa. Allora scopriremo adesso, vado su Gambero Rosso o vado sulle ricette D a vedere cos'è il carpione e poi...
0: È una specie di roast beef di base, no? Che sì. Si chiama mangiato freddo.
1: Ma comunque c'è tutto un tour prima di diventare carpione. C'è tutta una gara.
0: C'è il carpionato. C'è tutto il carpionato.
1: C'è il carpionato. Va bene, vai. Vai.
3: Comunque è una sorta di pizza.
2: Sono
3: margherita.
2: In imbarazzo, però mi piacciono da morire. Alla fine... Per questa serie di mi piacciono da morire.
0: Alla fine è una carbonara.
2: Ciao o pancetta?
0: È un crab sandwich.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: muoio.
1: Cioè, alla fine,
2: muoio.
1: Alla fine mi fai
2: un po'.
1: Mi fa impazzire perché ero l'unico ad avere ragione sul carpione. Poi ho detto, a un certo punto ho letto, una specie di roast beef, e mo tutti, non è un roast beef, ma io ero l'unico che ci aveva preso sul carpione. E
0: tu continui a insistere sul roast beef.
2: Alla fine è carne fritta,
0: è carne fritta,
2: impanate.
0: Sono cotolette, praticamente delle cotolette, quelle piemontesi, il carpione al piemontese sono cotolette che vengono insaporite con tutti questi sapori, aceto e varie cose, vengono conservate in frigo e si mangia in fredda.
1: Si mangia fredda. Tutto
0: e poi confessi. A quel punto dopo averle mangiate tu confessi. Perché cotolette fredde, però le cotolette fredde non sono male.
1: Ma insomma, professoressa Laura Pepe, lei ha mai mangiato
2: buongiorno,
1: carne
2: prof.
1: In
2: buongiorno
1: carpione? Forse non mangi neanche la carne.
3: Carne.
1: Non mangi carne.
2: Ah, ecco il segreto della sua bellezza. Vedi?
3: No, però se volete vi posso invitare a cena
0: sì?
3: E preparare una ricetta romana.
1: Quale?
3: Secondo me facevano anche loro le lobe in carpione.
1: Romana dei tempi dei romani.
2: Perché? Già mi ero un po' irrigidita, devo dire la verità.
3: No, romana dei tempi degli antichi romani. Okay. Perché anche loro secondo me facevano le cose in carpione.
0: Perché la professoressa Pepe dell'università, correggimi Lidia, fai prima.
4: L'Università degli Studi di Milano.
0: Professoressa di storia antica.
4: Antica.
0: Okay.
3: No, di diritti dell'antichità.
4: Mamma mia, non
0: ma tutte le volte la cambi.
3: Ma non è vero, sei tu che non impari perché sei un po'.
0: Cucina moderna.
3: Di diritto romano e diritto greco antico, però è più lungo. Invece diritti dell'antichità è più stringato.
0: Vedi che ne ha inventato un altro adesso.
1: La cambi tutte le volte.
3: Siete, guarda, che maschilismo imperante qua.
0: Noi saremo dei carpioni.
3: No, dei carpioni invece no. Mi stavo dicendo che se volete ve la preparo io, una specie di carpione.
0: Alla romana.
3: Alla romana, sì. Secondo me si poteva fare con il garum.
0: Basta che la carne sia fresca e non sia
1: dell'epoca.
3: No, ma infatti era proprio questo, che nell'antichità, siccome non avevano il frigorifero, per conservare la carne usavano intingoli di vari, il sale innanzitutto, e poi soprattutto lo mettevano in questa salsina che si chiamava garum.
1: Garum.
3: Sì, era fatto con pesci putrefatti, andati
2: Mamma
3: a male,
2: mia.
3: Messi a fermentare sotto il sole, e poi colati.
1: Cioè,
3: adesso si
1: non
3: chiama
1: vedo l'ora di assaggiarlo.
3: Esatto. Adesso si chiama colatura d'alici, però
1: stavo
3: in realtà
1: pensando.
3: Ecco,
1: quella di cetara, no? La fanno a cetara.
3: Quella di cetara, esattamente. Però doveva essere una cosa un po' più, insomma, un po' più forte.
0: E chimicamente questa cosa conservava la carne?
3: Dicono così, però non so come mai, ma una delle malattie più ricorrenti per i romani era la gastrite.
1: Chissà come mai.
3: Insomma, la carne data male era una cosa abbastanza tipica.
1: Comunque però mi fa impazzire della prof che lei ovviamente ha un punto di vista storico, quindi quando lei dice vi faccio una ricetta romana non sta pensando alla cacio e pepe, sta pensando alla ricetta degli antichi romani.
3: Io non so neanche come si fa la cacio e pepe, ma non so neanche come si fanno le cose romane.
0: Come si chiamava? Garum. E da lì, dopo averla mangiata, che dovevano sciacquarsi la bocca e
3: facevano
0: fare
3: i gargarismi. Guarda, ormai sono entrata nella tua sottile comicità.
1: Lo prevedi.
2: Pensavo ti fossi salvata, invece no.
3: E invece no, chi va con Severo inizia a
1: asseverare. Allora, oggi parli di una cosa interessante, cioè ci siamo chiesti quando sono nate le parolacce. Cioè Marco Mazzoli, lo zoo nell'antica Roma l'avrebbe fatto comunque con le parolacce o più polite?
3: Ma caspita, ma molto più,
0: cioè si pigliavano a male parole, a bestemmia.
3: Ma credo che la parolaccia sia un mezzo proprio per buttare fuori tutto, no? Quindi che cosa, se devi liberarti di qualcosa, cosa fai? Dici una parolaccia.
0: L'avevamo già detto, sulle armi, sulle cose che si lanciavano.
3: Sì, che c'erano proprio le frasi scritte, possa prenderti una dissenteria fulminante.
2: esilarante in qualche modo, possa prenderti una dissenteria.
3: Esilarante perché tutte le cose che hanno a che fare ovviamente con le deiezioni umane, con i liquidi, oppure le cose che hanno a che fare con gli organi genitali, ovviamente fanno ridere, no? Da che mondo è così.
1: Scatologiche, qualcuno dice.
3: Scatologiche si dicono. Non volevo dirlo perché mi sembrava una parola un po' troppo.
1: Ci sottovaluti.
3: No, vabbè, cioè, a volte mi
0: quindi
3: dicono.
0: Quindi non hanno inventato difficile. Gli americani scrivere sulle bombe.
1: Anche io stavo pensando a quello.
3: No.
0: Quelle cose.
3: No,
0: ma
3: no, è una cosa. Ci sono tra l'altro delle raccolte proprio di
0: frasi celebri,
3: di maledizioni che erano state scritte sui sassi, sui proiettili, sui muri, e che servivano proprio per fare una sorta di voodoo nei confronti dell'avversario,
2: cioè,
3: per augurargli la morte. le bambole voodoo ce le avevano anche gli antichi, insomma.
1: Ah sì?
3: Caspita,
1: non
3: ma
1: solo
3: tantissimo.
1: Negli stati del sud dell'America.
3: Ma assolutamente, possa io legarti la lingua, possa io farti cadere il pene, posso dire.
0: Io o Dio? No?
3: Io.
1: Possa io farti cadere il pene?
3: Sì,
1: come
3: esatto.
1: Suona?
2: Cioè, quando devi insultare
3: adesso tanto ci arriviamo alle parolacce, per cui
0: lì,
3: inizieremo con un lessico
0: dice,
3: un po' più colorito.
0: Si dice depennato.
1: Certo. Ma che parolacce? Intanto erano in latino, per forza.
3: Beh, ma anche in greco. Okay. Anche in greco. Tra l'altro,
2: a parte che dura un quarto d'ora, possa io farti cadere il pene.
3: Ah, ma erano lunghissime, cioè, tra l'altro, le imprecazioni, perché siccome i romani antichi, sempre, non i romani di adesso, ma gli romani antichi erano affetti da questa forma quasi di sindrome da prescrizione, dovevano stare attenti e dovevano essere molto precisi nell'indicare con esattezza, con acribia, guarda, ti metto anche la parola
1: con
3: colto, acribia, con
1: acribia,
3: precisione, dopo acribia, scatologico, tutte le parti del corpo che volevano fossero paralizzate, mandate in cancrena, distrutte,
0: precisi.
3: Certo, precisissimi, quindi le mani, il cuore, il fegato, le viscere.
0: È logico
3: tutto,
0: che quegli altri perdevano la guerra, stavano lì a leggere tutto,
3: tutto
0: il tempo
3: e
0: quelli avanzavano.
2: Vediamo
0: cosa
2: ha scritto a questo giro.
1: Possa tu avere un mancamento all'altezza del plesso tra la costola fluttuante
0: la mia
3: il cavo popliteo.
2: Elegante però tutto sommato.
3: Beh,
2: devo dire,
3: avevano moltissima fantasia, in realtà, anche perché tutto questo significava con l'identificare con precisione le parti del corpo più vulnerabili,
1: certo,
3: che magari non sono le stesse che per noi. Per esempio, per loro una parte del corpo molto importante era il diaframma.
1: Okay.
3: Il diaframma, soprattutto per i greci, era il
0: centro
3: luogo
0: del corpo. Il centro del corpo.
3: Il centro del corpo, che era, si chiamava phren, ed era il luogo delle emozioni. Di conseguenza, se uno voleva paralizzare qualcosa di qualcuno, paralizzava il centro delle emozioni, il diaframma.
1: Anche nel mondo dei chakra sia importante quel punto.
3: Ma forse credo che siano poi credenze, si chiamano universali antropologici, cioè queste cose che sono diffuse un po' in tutte quante le culture.
5: Allora, quello che dicevo io.
0: Che cosa?
5: No, quello che stava dicendo lei era quello che dicevo fuori onda, esattamente scatologiche, robe del
3: genere.
5: Igor, non sanno niente, non so perché dai per lei porci.
0: Igor, tu non sei l'uomo della strada, sei l'uomo nel tombo direttamente. Volevo dire, ecco perché i romani, gli abitanti di Roma, fanno delle parolacce così articolate.
1: Che arrivano da lì,
0: certo,
1: la tradizione è quella.
3: Esatto, da lì.

0: por el mundo sullo 40 principali.
1: A me questa piace un sacco,
0: questa è bella,
1: tanto.
0: Però
1: tanto.
0: C'è da dire che Manu Chao è andato in studio un giorno, 38 anni fa, e ha registrato 8 ore di alle 5 della tarda. E poi l'hanno usato per tutti i dischi.
2: Perché ha usato
1: lo stesso giro di chitarra.
2: Un CD proprio.
0: Una library.
2: Sì, una library.
0: Se lo giocano tutto.
2: Senti, ma quando parliamo delle parolacce, professoressa Pepe, Laura Pepe, quando parliamo di parolacce?
3: Allora, io posso esordire con una cosa mia personale, un aneddoto che mi riguarda in prima persona. Tra l'altro, Ross, so che sta uscendo il tuo libro e sarò alla presentazione.
0: Ma io vi inviterò tutti.
3: In prima fila ad applaudirti. Lui
0: Tony lo faccio Tony, bene
1: io
0: così.
1: E Tony vediamo mano nella mano.
0: Tony deve venire a fare l'intervento.
2: Due motivi per cui non
0: come al matrimonio.
2: Come al matrimonio
0: sì, ti faccio bere.
2: Sì, fatto bene. Che non c'entra un cazzo.
0: C'è più o meno la stessa gente del matrimonio.
2: Ma io vengo durante la presentazione del suo libro, io salto su e dice: no, perché doveva sposare me? Ma cosa c'entra? Sai questa cosa? No, per due ragioni non vengo. Prima perché lei mi vuole portare per mano come un bimbino o come
1: ma
2: un anziano.
1: Ma sei carina, ma perché poi fa caldo a un
0: ma
1: certo
0: tu sarai
1: punto
0: a Milano,
1: del pomeriggio. Non lo so, vengo appositamente per accompagnarlo e fargli da badante perché c'è caldo il pomeriggio.
3: Idea.
1: Non vorrei, capito, che gli venisse un colpo di calore,
3: idea.
1: Poverino.
0: E seconda ragione invece?
2: La seconda ragione perché poi se tu leggi un pezzo del libro scopro
0: che ci sono tutte le tue idee.
2: No, le mie battute.
3: le tue battute.
0: No, comunque se volete venire il 16 giugno alla Feltrinelli in Piazza Gaiolenti, peraltro, grazie Laura, c'è un'iniziativa fino al 10, se volete, andando su feltrinelli.it, adesso la radio vi manda la fattura, potete prenotare la vostra copia e potete anche decidere che dedica posso scrivere sul libro. Non scrivo Forza Juve, Forza Inter, Forza Milan, non lo scrivo.
2: Sentite, non chiedetegli salutami Tony come dedica perché
0: qualcuno ve l'ha scritto, sai? Qualcuno su Instagram ha scritto puoi scrivere come dedica, tanto le battute del libro sono tutte
2: no,
0: di Tony.
2: No, ma non è vero. Sono cazzate quelle che dico, le battute.
3: Cioè, ci io sarà faccio la mia richiesta in diretta.
2: Ma tu non puoi fare richieste. Perché
3: no, io faccio
2: palco,
3: la mia richiesta. Fa niente, ma io faccio la mia richiesta in diretta. Vorrei che tu mi scrivessi una parolaccia in latino o in greco.
1: Oddio, impazzisco.
0: Minchiorum.
3: No, ma minchiorum non è. Perché orum, questo genitivo plurale, così a declinarla. Comunque, sì. Ritornando al mio problema di traduzione, sì. In un libro molto serio e molto impomatato che riguardava le sirene, la retorica, a un certo punto io devo tradurre una parola greca che è la parola katapygon.
2: Catapulta?
3: No,
0: katapygon.
3: Allora, ti do un indizio. Katapygon, perché pyx è il di dietro, tant'è vero che la Venere Callipigia
1: è
3: la
1: Venere.
3: No,
1: come si chiama il
3: pyx? Sì.
2: Adoro.
3: Esatto, katapygon vuol dire sostanzialmente non sapevo se tradurla culo aperto o rotto in culo.
0: Perfetto.
3: E quindi molto avevo bene. Perché comunque era una comicità molto molto grassa e quindi mi chiedevo quale fosse la cosa più elegante da mettere. E quindi quello c'è stata una grande grande discussione in casa editrice su quale fosse la traduzione più appropriata di questo termine.
2: Hanno inquadrato me proprio bloccato.
0: Comunque
1: adesso io me la appunto sì, per esatto. Qualche persona a cui indirizzare questo insulto.
3: Però,
1: che
3: ecco,
1: guarda
3: esatto, però capisci che non puoi mettere la traduzione. Se tu ci metti katapygon è una cosa che nessuno sa
1: katapygon.
3: Che cosa vuol dire.
0: Se vi state scandalizzando per ciò che ha appena detto la professoressa Pepe, sappiate che Alessandro Barbero ha sempre scritto La voglia dei cazzi e altri fablio medievali.
3: Certo,
0: è un libro di Alessandro Barbero.
2: Ma quindi come l'hai tradotto?
0: Per dire.
3: Alla fine è stata accettata la traduzione del rotto in culo. Sì, che era più bella rispetto a.
2: Sì, che secondo me non è così letterale. Cioè, è diventata una parolaccia almeno oggi.
3: Sì,
2: così,
3: però nello
2: proprio
3: stesso tempo.
1: Ma mi va a rivocare tutta una circostanza particolare.
3: Ma non solo, è anche più dicibile, no? Perché sì, lo usiamo, mentre invece culo aperto sapeva un po' di
2: no,
3: cosa antica.
2: Culo aperto mi fa capire proprio uno che c'è. Cioè,
1: molto però, una persona molto accogliente.
3: Scusate.
0: Ecco. La meraviglia di discettare di questi. No?
3: Si trova nella letteratura greca. Allora, il fatto
0: ma
3: che.
0: Ma perché culo aperto lo trovo più?
2: Perché? Perché è una parola.
3: È una cosa filologica.
2: Continui a ripeterla, perde il suo significato.
3: Si desemantizza.
1: È un sogno questo. sbagliate.
0: Esatto. Però prof in salotto, ma tu cosa pensi? Il culo aperto?
3: Sappiate che ci sono fior di studi scientifici su tutte le parolacce che si trovano in Aristofane. Che questo
2: fior di culo. Di...
3: No, no, perché è proprio un significato diverso. Cioè, se volete, vi faccio la spiegazione del
1: ma
3: per quale
1: prego.
3: Motivo era una parolaccia.
2: Per
3: perché noi lo sappiamo benissimo che i greci avevano, insomma, sì, propensione,
0: una certa inclinazione.
1: Erano libertini, rapporti, via.
2: Sai che ce l'hai già spiegato.
3: Ai rapporti erotici, però
0: i primi fluidi della storia, diciamo.
3: No, fino a una certa età. Mica tanto fluidi, perché fino a una certa età, ecco. Quindi, se uno era passivo fino ai 18 anni, questo andava
2: bene.
3: Tutto bene.
2: Doveva imparare.
3: Se continuava ad essere passivo anche dopo
0: pederasta,
3: i 18 anni,
0: diventava pederasta.
3: No, diventava catapigon perché semplicemente non rispettava le regole.
4: Beh, scusate cari deretani, adesso c'è la pubblicità
0: al grido di catapigon, diciamo che torniamo tra poco per altre spiegazioni raffinate.
1: Mi fa, sto impazzendo, è un sogno per me, lo svegliatevi
2: da oggi tutti così
0: catapigon. 105.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: per questo che finisce un amore, capite?
1: Perché lo insulti dandogli del
2: catapiugon.
3: No?
4: Esatto.
3: Oggi parliamo di parolacce.
2: Sì.
0: Ma un cambia canale è un catapiugon. Sì,
3: sì. Però catapiugon. Un giorno parleremo anche, Laura, prometticelo, di frasi d'amore degli antichi.
2: Ah,
3: oh,
2: che bello, dai. Che meraviglia.
3: Esattamente,
2: sì,
3: il contrario,
2: dai.
3: I complimenti, sì, degli, sì, antichi, sì, romani. Sì, ma sì, continuiamo con le parolacce. Catapiugon.
0: Catapiugon. Catapiugon.
1: È quella francese che è un po'.
2: Sì, sì, certo. Perché la
3: va tenuto con un netto proprio perché stai parlando di cloro.
2: A culo di gallina, come diceva Camilleri.
0: Ma è con la,
2: esatto,
0: dieresi? Con la dieresi?
2: No, la Y non ha la dieresi. Per fare la U normale devi scrivere il dittongo OU in greco.
0: Ok, okay. Esatto. Va bene. Poi altre parolacce che usavano greci e romani.
2: Allora, tutte le nostre parolacce sostanzialmente derivano proprio lì, no? E di conseguenza anche il nostro... Posso dire, ormai vabbè,
0: ma
2: siamo sdoganati. Il nostro minchia deriva proprio dal mentula, no? Mentula, che indicava il membro virile, di conseguenza mentula, mentla.
1: Mentula.
2: Che è una delle parole preferite da questo poeta un po' sboccato, Pecoreccio, che si chiamava... No, non si chiamava Sboccaccio, si chiamava Catullo.
1: Ah, certo.
2: Catullo.
1: Che era partito da Dammi Basi a Mille.
2: Sì, e invece no, a un certo punto lui scrive questo componimento che dice proprio così: mentula, mencatur, mencatur, mentula.
0: Che vuol dire? Cioè,
2: allora, che questa roba qui si infila da una parte e continua a farlo.
0: E continua a fare.
2: Cioè,
1: che poi posso dire?
2: Mecari,
1: così carino
2: dire...
1: prima, mentula. Poi
2: mentula.
1: È diventato qualunque cosa, ma era più carino, era più delicato.
2: Delicato, poi però poi si indebolisce quella vocale lì, quella U, e quindi diventa mentla, e quindi mencla, minchia.
0: Vuoi una mentina, tra l'altro?
3: Sai che stavo pensando esattamente quelle alle caramelle di mentola.
2: Esattamente, sì. Quindi
0: una mentina, no, sono pieno, Monty Python.
3: Però per gli antichi romani era il simbolo, il fallo era un simbolo.

0: Solo
1: di abbondanza,
0: di fecondità, di abbondanza positiva, no?
1: Esattamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Da lì perché diventa parolaccia?
1: Però perché ovviamente, come ho detto, tutte le cose che sono legate agli organi genitali poi vengono usate o per far ridere o per insultare. È molto interessante quello che c'è scritto sulle iscrizioni e sui graffiti di Pompei, perché anche lì c'è un
0: pretorio,
2: una discreta licenziosità,
1: pazzesco,
2: ma anche immagini molto
1: ma
2: forti.
1: Mica tanto forti. Per vedere le immagini forti bisogna andare a vedere nei luoghi di Pompei che non sono aperti al pubblico,
0: coperti,
1: dove
0: nel
1: lupanare paradossalmente le figure che ci sono lì sono abbastanza normali, quindi appunto posizioni.
2: Sapete cos'era un lupanare, no?
1: Il lupanare viene da lupa, che è uno dei tanti termini che indicava proprio la prostituta. E tra l'altro nel lupanare ci sono anche delle iscrizioni che riguardano o le cose che gli uomini fanno alle donne o le cose che le donne fanno agli uomini. Tra i primi era particolarmente apprezzato il cunnum lingere, da cui il nostro cunnilingus, che era molto molto apprezzato, però è molto significativo il fatto che appunto gli uomini,
3: non solo allora,
1: la nostra società è più aperta. Allora era molto maschilista, quindi il fatto di far godere una donna era in qualche modo un darle dei privilegi che in linea di principio non doveva avere. Io sto cercando di mantenere una dignità e un decoro,
0: dice delle cose,
3: partecipando alla lezione.
2: Allora,
3: perché,
2: prof, le do una chicca che secondo me non conosci.
1: Vediamo.
2: L'unico, credo, dialetto del mondo dove esiste una parola no, che identifica il cunnilingus è il dialetto napoletano, anzi la lingua,
3: cioè
2: napoletana. Minetta. La minetta.
1: No, non
2: il
1: lo
2: napoletano
1: sapevo,
2: è il cunnilingus. Non esiste un altro dialetto dove esiste, ma neanche l'italiano esiste. Esiste
1: no,
2: il latino.
1: Non lo sapevo.
2: Esiste
1: non lo
2: il latino. Perché noi
0: no,
2: siamo
0: ma infatti
2: una società.
0: Si usa quel termine lì, cunnilingus.
2: Non
0: esatto.
2: Esiste in italiano. Il napoletano c'è. Capisci? Dico, ma
0: era tanto apprezzato
1: però
0: quello.
1: Era tantissimo apprezzato, cioè le persone si mettevano lì a scrivere che uno cunnum lingat benissimo, no? E quindi si faceva gara su chi faceva questa cosa nel migliore dei modi possibili, il che vuol dire che le donne andavano anche alla ricerca di
0: come
1: chi praticava.
0: Come cunnilingo io.
1: Esatto, ma
0: così.
1: Ti rendi conto? Sì. Era una cosa veramente aperta.
3: Per cui devi essere anche un filo portato.
2: Però se ci pensi, è anche
0: cosa dice? Io volevo spegnere.
2: È molto democratico, perché se ci pensi non ha a che fare con la prestanza fisica, con la virilità, è un'abilità sottile.
1: Ma d'altro canto ci sono alcuni studi scientifici che dicono che molto più che l'atto sessuale in sé fosse apprezzato nel mondo appunto pompeiano del primo secolo dopo Cristo proprio il sesso orale, tra cui appunto la fellazio. Esatto, da qui il nome Pompei. Adesso abbiamo fatto questa falsa etimologia, però così.
0: Dicevi del mondo
1: che era molto più apprezzato proprio il sesso orale rispetto all'atto sessuale in sé. Tant'è vero che per dirti, il nome lesbica, che oggi identifica la donna che va con un'altra donna, in realtà ha un significato completamente diverso, cioè? Perché il lesbiaze in degli antichi non aveva a che fare con il fatto che le donne di lesbo andavano con altre donne,
3: esatto,
1: ma che praticavano la fellazio in modo più elegante, più consapevole rispetto ad altri,
3: certo.
1: E sappiate che ci sono degli studi scientifici su questa cosa, sull'abilità delle donne di lesbo e sul lesbiaze in appunto.
2: Il famoso
1: quindi
2: sommelier. Igor, ti prego di astenerti da
0: niente. Professoressa, gliele spiego un'altra
1: non
0: volta.
1: Non l'ho capita.
0: Ma non va capita. Ma volevo dirle.
1: L'ho capita adesso. Scusate, io sono un po' a scoppio ritardato.
2: Ma non l'hai
1: perché
2: capita fino in fondo, perché devi fare il gesto.
0: Io spero tu non l'abbia capita.
2: C'è il gesto, capito?
1: Ma guarda che io infatti stavo pensando anche a quello, mi sottovaluti
2: che
1: molto.
3: Io avrei voluto una prof come lei quando ero a scuola. Quando ero a scuola avrei voluto la prof.
1: Vabbè, ma non è che parlo di queste cose a lezione, però.
2: Torniamo a noi.
1: Però c'è stato, vi dico,
3: torniamo
1: che
3: torniamo a cunnilingus, quindi.
1: Ecco, appunto, c'è stato un mio collega che davanti a dei ragazzini di liceo nel presentare il suo libro ha detto queste cose ai ragazzini di liceo, anche minore. decenni,
0: un po' più,
1: con i professori che si sono scandalizzati un po' di queste
0: deve
1: cose.
0: Avere il permesso dei genitori ora.
1: Adesso deve avere il permesso dei genitori, ma sull'educazione sentimentale,
0: era tanto famoso il cunnilingus, ma invece la fellazio no
1: tutte e due. Per quello dicevamo proprio democratico, nel senso che nel lupanare si poteva trovare sia l'una che l'altra, certo, cosa, quindi vuol dire che nel lupanare non ci stavano soltanto le lupe, cioè le prostitute a uso dei maschietti, ma ci stavano anche appunto evidentemente degli uomini che esercitavano la prostituzione da uomini a vantaggio delle femminucce che volevano andare lì.
2: Notare come è una cosa che viene detta spesso, poi magari ci facciamo una puntata, come certi limiti etici, morali o tutta la pruderia sia nata molto
1: di recente.
2: Si era molto più aperti su certe cose, no?
1: Altro che aperti, spalancati. Ma nel momento in cui dici che all'origine di tutto c'è un dio che si chiama Eros,
3: hai detto già tutto.
1: Non c'è il senso del peccato. Per
2: come potrà essere il gran finale dopo questo inizio?
0: Non me l'immagino.

0: Sembra molto intelligente il messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che si firma Bets, che scrive: sto aspettando l'happy ending di questa puntata.
1: Giusto.
2: Però ripeto, c'è sempre una grande pruderia a parlare di questi temi, ma sono storie anche quello, cioè storia dei costumi.
0: Ma certo.
2: E poi
0: certo.
2: Prima si diceva ho sbagliato epoca, però sì. Se tu hai una cosa a disposizione tutti i giorni, fondamentalmente non la cerchi così tanto.
0: Non cercare lo sguardo di Igor, lui non funziona questa roba qua.
3: Comunque, cioè, se ci pensate all'epoca,
2: è vero.
3: Non è che c'era il tennis in TV, non c'è manco la TV. Che volevi fare? O facevi la guerra o facevi l'amore? Cosa
1: ma così? Io e Igor apprezziamo comunque il lupanare da morire.
4: Sì.
0: Poi
4: sì,
0: nel lupanare accadevano delle cose con delle modalità.
2: Sì, diverse,
0: no?
2: Ad esempio, almeno dalle raffigurazioni che noi abbiamo, la nudità totale non era assolutamente apprezzata. Le donne avevano sempre un reggiseno che si tenevano sempre. Perché sembra strano, no, che una prostituta venga raffigurata sempre con la zona, cioè appunto con la fascia che serviva a nascondere il seno. Eppure era una cosa che si faceva e si rappresentava
3: probabilmente
2: regolarmente.
3: Il seno non era un simbolo sessuale, non era
1: forse più materno sessuale,
2: sì,
1: no?
2: In realtà sì, non era quella la cosa che interessava. E poi di solito si faceva l'amore al buio, tant'è vero che nel lupanare c'è una lucerna come quasi simbolo di eccezionalità, no? E quindi preferivo farlo con
1: mi piace un sacco.
3: Lì qualcuno aveva detto quindi tenete la luce accesa, che non
4: come nella barzelletta famosa quella.
2: La luce, non c'era la luce.
3: Vabbè, tenete acceso.
2: Però insomma è molto carino guardare anche proprio tutte le parole che indicano i diversi atti sessuali, no? Perché noi abbiamo detto che per il sesso orale c'erano delle cose, e appunto stavo dicendo anche per il sesso anale
3: non è cambiato molto da allora.
2: Ad esempio il pedicare indicava proprio quello, un verbo solo, era il pedicare, irrumare e pedicare.
3: Irrumare
2: e medicare, che pedicavano proprio a questo
0: rispettivamente
2: a questa
0: sesso orale e sesso anale?
2: Sì,
0: irrumare
2: sì.
0: E pedicare.
3: Da lì rumazio o fellazio.
2: Esatto.
3: Quante ne sai?
2: Però c'erano ovviamente le parolacce che servivano per designare chi non era all'altezza di un modello, perché abbiamo detto che per i greci dopo i 18 anni si continuavi ad essere passivo, ovviamente ti prendevi del catapugon. Però nello stesso tempo a Roma invece le cose erano diverse, perché non esisteva questa forma di pederastia a Roma, cioè il cittadino romano era sempre attivo e i passivi erano invece gli inferiori. Quindi le schiave, gli schiavi, le donne. E chi invece, nonostante tutto, volesse essere passivo, pur essendo cittadino romano, veniva chiamato paticus, cioè colui che patisce, colui che
0: paticus.
2: Subisce.
1: Paticus.
2: Sì. Cinedo o paticus indicano proprio il fatto che tu sei appunto.
3: Ma uno lo faceva per piacere,
2: passivo.
3: Per voglia sua,
2: certo,
3: per scelta.
2: Certo.
3: Obbligato.
2: No. Okay. No, perché no. Era un gesto gravissimo. Era un gesto gravissimo che un cittadino romano sottomettesse sessualmente un altro cittadino romano. Era addirittura proprio passibile di essere convenuto in giudizio perché aveva fatto una cosa che non si doveva fare. Ecco. Non stava bene.
0: Quindi il
2: perché
0: sesso
2: voleva dire che non gli riconosceva il suo onore di cittadino.
0: Quindi il sesso aveva un senso di potere sull'inferiore, sul
1: ruolo certamente aveva nel sesso, aveva come
2: tant'è vero
0: di dominazione,
2: non si può, non si può mai parlare di omosessualità con riferimento al mondo antico. Loro non sapevano che cosa volesse dire omosessuale.
0: Certo,
2: per loro
0: certo.
2: C'era l'attività e la passività sessuale, ma non la omosessualità o la eterosessualità o la bisessualità.
0: Certo.
1: Siamo andati ad incasinare la vita, noi, capito? Loro vivevano proprio con serenità, con norme elementari.
0: Da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista invece è brutto che considerassero
2: sesso
0: come esercizio di potere. È brutto che ancora dopo 2000 anni è ancora così.
2: È abbastanza. Tra l'altro vorrei chiudere con una chicca. Il sesso di solito fatto tra uomini è sempre nobilitato molto, in Grecia soprattutto. Il sesso fatto con le donne un po' di meno. Per dire, il sesso con le donne è sempre un sesso violento, mentre invece con il sesso con gli uomini è di solito più delicato. Lo si vede dalle rappresentazioni sulle
3: vasi.
2: Sui vasi di solito gli uomini quando fanno l'amore si guardano sempre negli occhi e invece la donna no, viene proprio...
0: E con questa immagine di me e Tony che delicatamente ci guardiamo negli occhi, ci coccoliamo.
3: non avrei voluto ma...
1: Perché quell'atto fra uomini è ritenuto più elegante, più carino,
2: elegante,
1: più...
2: Sì. Sì, le capito. Cose sono cambiate molto, no? Per cui adesso quando prendiamo in giro forse dovremmo renderci conto che non è stato sempre
0: ragazzi,
2: così e non bisogna mai giudicare comunque.
0: Tantissimi messaggi per la prof,
2: la
0: veramente tanti, e uno scrive: ragazzi, dopo questa puntata ho capito che il dottor Bini lo possono ascoltare anche i bambini, la grandissima Laura no.
3: No. Grazie professoressa Pepe,
2: grazie.
0: Ciao,
2: a voi,
0: grazie.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it. Ma se hai il coraggio allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Vivaldi.
1: Ladies and
0: Vivaldi.
1: Gentlemen.
0: Vivaldi.
1: From the Radio 105
2: no,
1: Main Studio. 105 Music
2: oh,
1: Guy.
0: Dai, che è brutto così.
2: Non eravamo noi.
0: No.
1: Vuoi rifarlo?
2: Cioè, sì.
0: Non aspetta. Voglio rifarlo, siamo in diretta. Si può cominciare
1: and
0: così
1: now,
0: lunedì, dai.
1: It's showtime. Music and
2: cars. Ma buongiorno. Buon pomeriggio amici. Eh beh, cavolo, cioè, però quando registriamo cerchiamo di trovare però l'orario giusto.
0: Giusto,
2: Non si può registrare in ritardo, dai.
0: Se cominciamo così poi come finiamo il programma? Cioè,
3: vuoi rifarlo?
0: Non voglio rifarlo, no, mi piace.
2: Ma non è vero amici, siamo in diretta, dai.
0: Buongiorno.
2: Buon inizio settimana, sono le 16, 2 minuti e 44 secondi in questo momento.
0: Esattamente, buongiorno Fabiolina.
2: Buongiorno Darietto,
0: hai un bel
2: come
0: colore.
2: Stai? Grazie.
0: Sto bene, sono...
2: Tutto bene?
0: Ancora un po' tappato.
2: Ancora,
0: un po' tappatino,
2: certo,
0: sì,
2: certo.
0: Però sto bene. Ho fatto un bellissimo weekend super relax.
2: Bravo.
0: Quindi mi sono proprio riposato e ne avevo bisogno, evidentemente.
2: Bravo.
0: E oggi ho cominciato con l'ansiolitico.
2: Benissimo, abbiamo la sigla. Per favore,
4: 105,
2: vai.
4: Music and Cars presenta la disgrazia del
2: allora,
4: giorno.
2: Vai.
0: Buongiorno.
2: Allora, caro dottor
0: sì, Spada.
2: Dario Spada,
0: sì,
2: che
0: sì.
2: cosa si sta prendendo? Perché lei è medico di se stesso.
0: Allora, sì,
2: tarantara.
0: No. Una citazione da qualche film.
2: Sì, Alberto Sordi.
0: Alberto Sordi, il medico della mutua.
2: Prego. No. Prego.
0: Ma no, in realtà, siccome questa settimana, venerdì, ci sarà il 105 Summer Festival a Chiavari,
2: sì,
0: e io sarò
2: certo.
0: sul palco a presentare.
2: Certo, ecco, sei un po' in ansia.
0: No,
2: ma
0: perché no?
2: Ma dai.
0: Figurati. E quindi ho chiamato il mio dottore e ho detto: senti, ma che cosa posso prendere? Prendi questo, adesso non farò il nome del farmaco.
2: Sì, certo.
0: Però è una pillolina che, insomma, mi mette un attimo in pace con me stesso. Ecco.
2: Che hai già iniziato a prendere?
0: Da oggi, certo.
2: Ah, perché una settimana prima.
0: Sì, senza dubbio.
2: Okay,
0: voglio
2: okay.
0: che arrivare lì così. C'hai capito? Se mi
2: sarà
0: puntano...
2: contenta Manola.
0: Ma contentissima.
2: Sarà sul palco con te.
0: Se mi puntano una pistola alla tempia, sarò così.
2: Che bello, che bello. Ma no, ma ti divertirai.
0: Ma no, mi diverto, certo.
2: Sarai
0: però.
2: A Chiavari, lo ricordiamo, sì, per il Summer Festival della radio.
0: Esattamente, sì, sì.
2: Una delle tappe, insomma, protagoniste di quest'estate.
0: Abbiamo cominciato a Venezia questo weekend, al Parco San Giuliano, e si proseguirà. E appunto io sono a Chiavari. E poi la settimana successiva noi saremo insieme per il compleanno,
2: certo,
0: di Radio 105.
2: Certo, a Ferrara.
0: Sì, sì, lì prendo tutta
2: momento...
0: la boccetta.
2: Ah, no, ma saremo insieme. Io e te, Vivati, buongiorno.
0: È quello che mi spaventa di più.
2: Ma questo è bello, è felice questa cosa, è felice questa situazione. Pensare comunque di essere insieme su un palco per salutare tutti i nostri amici fancazzisti.
3: Certo, Fabiola. Sono d'accordo con te.
2: Perché mi chiami così, Antonio?
0: Sì, ma infatti.
3: Perché volevo escludere dalla discussione del piacere Dario. Cioè,
0: vabbè,
3: che era diretto solo a te. Certo, Fabiola.
2: Vabbè, ok.
0: Ma io sarò in un angolino del palco a lanciare magliette con lo sparamagliette. Questo è il ruolo che mi sono autocucito addosso. E mi va benissimo.
2: Sì. No, allora, una cosa importante. Saremo lì per salutare tutti i nostri amici fancarsisti che ci verranno a trovare. Ricordiamo poi l'ingresso gratuito. Stiamo parlando di Ferrara,
0: certo,
2: il 19 giugno. Mm-hmm. Grande festa della radio, insomma, mm-hmm. 50 anni, quindi saremo tutti lì, tutti i programmi, tutti gli speaker.
0: Sarà bello, no? Sarà molto,
2: insomma,
0: bello.
2: Sarà una bella serata e avremo modo di ringraziarvi uno a uno, dandovi
0: Brava.
2: La mano per questi bellissimi risultati che sono arrivati,
0: sì.
2: anche degli ascolti. Quindi ancora una volta siamo una famiglia sempre più numerosa. Grazie ragazzi.
0: Grazie amici. Veramente. Ecco, se venite a Ferrara, un euro ciascuno, siamo a posto per il resto della nostra carriera.
3: Passerà Dario col cappello.
0: Sai che bello.
2: Non ditelo ad alta voce perché potrebbe
3: Non portate
2: farlo.
3: L'euro falso, quello del carrello.
0: No, ma vai, gettone
2: esatto,
0: no.
3: No, perché adesso fanno uno tarocchissimo su Amazon che sembra uguale identico a un euro.
2: Ma è vero.
3: Sì, però di plastica.
0: Sono dei maledetti
2: ragazzi,
0: comunque.
2: Che maledetti, veramente. Senti, salutiamo anche la nostra Pinetta. Salutiamo la zia che oggi non c'è.
0: Oh, ce l'aveva detto,
2: Cioè,
3: sì,
2: ma no, non mi ricordo se non c'è, ma è a casa o c'è qualcuno al posto della zia.
0: Forse c'è Claudia.
2: Scusate,
3: lo scopriremo.
2: Bene. Allora, che carino! Allora, attenzione, questa è bellissima. Non è amaro, ma è
3: dolce.
2: Perfetto. Io mio marito lo chiamo col suo nome, ma piccolo, in maniera affettuosa. Quindi
3: Danielino.
2: Perfetto, tu unisci la prima parola.
3: Dolcelino.
2: Dolcelino.
0: Bravo, Dolcelino. Avrebbe potuto dire Dolce Danielino.
2: Esatto, oppure Dolcelino come Lino Banfi poteva essere anche, insomma, però Dolcelino.
0: È il santo di oggi.
2: Tanti auguri, vai!
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Martin Garrix con Ed Sheeran. Abbiamo cominciato così, in maniera un po' soft.
1: Beh, ci stava, dai, lunedì.
0: Ci sta, ci sta. Volevo salutare anche la zia e Claudia, perché Claudia ufficialmente è al centralino oggi, insomma, ci darà una mano con tutte le vostre telefonate. E però c'è anche la zia che è in macchina, insomma, ci sta ascoltando. Quindi è un team veramente di, posso dire, ma di scappati di casa.
1: Scappati di casa.
0: Probabilmente il trucco
1: infatti
0: è questo, ecco, infatti, capito? Il segreto è questo.
1: Però sappi che questo team, così un po' raffazzonato, se
0: sì,
1: vuoi, con Claudia che prende il posto della zia oggi, ma la zia che comunque ci ascolta, quindi può partecipare,
0: sì,
1: porta dei messaggi positivi. Noi abbiamo sempre detto Music and Cars porta bene, già come
0: sì,
1: programma, anche a chi ci ascolta, e insomma abbiamo anche degli ascoltatori che hanno fatto 105 anni.
0: Che mamma
1: possiamo,
0: mia, che bella la bisnonna Maria che abbiamo sentito settimana scorsa.
1: Esatto.
0: Bello.
1: E poi ci sono delle altre belle notizie con cui noi vogliamo cominciare la settimana.
0: Esatto, per riempirci un po' d'amore e di belle cose. Vai, vai.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Allora, senti che bella.
0: Senti che bella questa, esatto, questa base.
1: Ma è una merda. Ma non è vero,
0: ma
1: è
0: no,
1: bellissima.
3: Ma ho appena detto che è bella.
1: Entro.
0: Ma guarda che vivati veramente.
1: No, ma è pericoloso.
0: Allora, prego.
1: Entro la fine del 2026, sì, quindi di quest'anno, saranno disponibili colliri innovativi in grado di correggere temporaneamente la visione da vicino, riducendo la necessità degli occhiali.
0: Ma è bellissima,
1: bellissima
0: questa
1: cosa.
0: Ma dove? Ma dove?
1: Non e si in tutto sa, il mondo, li stanno sperimentando, funzionano, li metti di notte, ti svegli la mattina che insomma vedi bene, e poi devi metterli ogni sera.
0: Ma che bello, bello.
1: Sì, io spero che li facciano anche per gli astigmatici, perché io spero. È molto bello.
0: Eh no, sarebbe bello. Allora, in Corea del Sud stanno testando,
1: ah, sì,
0: pensate, corsie separate per pedoni veloci e pedoni lenti, con l'obiettivo di ridurre i livelli di stress. Perché effettivamente, se tu ci pensi, quando uno magari cammina in una strada, magari in una corsia, ma anche in metropolitana, quando comunque arrivi,
1: sì, devi superare,
0: c'è quello che ha sempre fretta, soprattutto qui a Milano, che non abbiamo tempo da perdere, la burà, lo stress, la velocità.
1: Sì.
0: Ecco, e invece c'è quello che normalmente, insomma, cammina in maniera assolutamente. Ma io anche,
1: sì,
0: sono sincera.
1: Sì, anche io.
0: Sono
1: anche
0: abbastanza
1: io
0: tranquilla.
1: Mi piace
0: prendermi. Quindi c'è sempre quello stressato. Vabbè, ma quanto stress, insomma, ogni tanto scatta.
1: Ti viene bene, sì, però.
0: No, perché io vedo cose anche in metropolitana, quello veloce che spinge quello lento, insomma, cose brutte.
1: Perché se perdi il treno poi è un casino.
0: Vabbè, in questo caso in Corea del Sud, però, quindi però
1: vabbè,
0: vediamo.
1: Sì. Andiamo in Francia invece, dove hanno sviluppato un innovativo cuore artificiale progettato per aiutare i pazienti con gravi malattie cardiache, così da ridurre la dipendenza dai donatori.
0: Ah, beh,
1: è un cuore
0: miseria,
1: che può battere leggevo all'infinito, senza batterie, è un sistema innovativo per cui veramente potrebbe risolvere tantissimi problemi.
0: Mamma mia, che notizia.
1: Bello, bello, sì.
0: Le scuole del Regno Unito insegneranno ai ragazzi a rispettare le donne e le ragazze.
1: Sì.
0: Come? Non si sa.
1: Infatti.
0: Adesso non ho ben capito. Però già che ci sia una scuola che ha questa intenzione è una cosa meravigliosa. Adesso poi.
1: Beh, da noi adesso hanno, hai visto?
0: L'educazione
1: sessuale, solo se i genitori danno l'ok.
0: Che è una roba terribile.
1: È una roba,
0: no,
1: senza,
0: ma veramente,
1: senso, però,
0: veramente
1: vabbè,
0: senza senso.
1: Va bene, andiamo in Svezia, dove è stato introdotto un congedo retribuito per i nonni per aiutarli a prendersi cura dei loro nipoti.
0: Bello!
1: Molto
0: bello!
1: Perché
0: c'ho
1: dei nonni in Svezia, ecco, nonni che lavorano, magari
0: certo,
1: non hanno tempo, invece in questo modo possono prendersi anche loro delle pause dal proprio lavoro.
0: Bellissimo. Altre buone notizie sulle pagine Instagram Humanetica e cosedalmondo.it.

0: certo che lei, dito nella piaga, businessman.
1: Vedi che tutto torna così per una ragione. Parlavamo di stress, di Milano, una città dove tutti corrono, perché tutti pieni di questi businessman che pensano soltanto alle riunioni e i meeting, il business plan.
0: Beh, quelli che lo fanno davvero poi ci sta. Sì. Fa ridere quelli che invece parlano ma poi non fanno nulla.
1: Esatto.
0: Noi Milano viviamo insomma di queste persone che insomma parlano, aspetta che non ha neanche il tempo per bere un caffè, invece poi alla fine non è esattamente così.
1: No,
0: ci sono quelli che effettivamente sono molto impegnati.
1: Sì, però non corrono di solito, sono concentrati talmente nei loro spazi che non li vedi correre. Quelli che fanno veramente non sono in giro a dire di fare, ecco. Va bene, allora dunque, lo sentite dalla base? Non vedevo l'ora.
0: Sei contento?
1: Sono molto contento perché avendo lo Xanax in corpo comunque
0: puoi superare anche questo.
1: Ma certo, Fabiola.
0: Sì o no, caro Dario. Allora, amici, 342 41 15 105. Oggi sala giochi, lo sapete, il nostro gioco storico che portiamo avanti. Dovete semplicemente scrivere per partecipare con noi, sì o no. E poi, insomma, vi spiegheremo queste due o tre regole che sono semplicissime.
1: Dai, ma è un gioco così bello. 342 41 15 105.
0: È bellissimo. Serve per conoscerci meglio. Ma no!
1: Sono convinto di questa cosa che ho appena detto io.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Classic 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: che il gioco cominci.
1: 105 Music and Co.
2: Selection Sabrina.
3: Sì o no? Sì o no? Sì o no?
4: Allora, benvenuti amici, benvenuti.
5: E buon pomeriggio, buon inizio settimana. Questa settimana è una settimana, insomma, di inizio ufficiale estivo per molti, perché le scuole oggi per molti, insomma, sono finite.
4: È vero.
5: Tantissimi sì. Genitori avranno il pensiero a dove saranno i miei figli adesso? Che cosa staranno facendo? Mi stanno distruggendo casa?
4: Beh, io ho un'amica che era felicissima perché questa mattina poi mi ha chiamato e mi ha detto: finalmente da domani potremo svegliarci a un orario
5: umano.
4: Umano,
5: certo,
4: perché insomma, se no normalmente sono le 6:30, quindi insomma da domani probabilmente anche un'oretta in più, che sì, per molti genitori è tanta roba.
5: Beh, sacrosanta,
4: direi.
5: Direi la firma.
4: Tu ci metteresti la firma?
5: Sì.
4: A svegliare fino alle 7:30.
5: Sì, io mi sveglio alle 5 tutte le mattine ultimamente, perché ho gli uccellini che cantano, io dormo con la finestra aperta.
4: Beh,
5: in questi
4: però
5: giorni.
4: Tu non sei costretto a
5: svegliarti. No, beh, insomma, comunque devo portare giù il cane.
4: Alle
5: cioè,
4: 5?
5: No, 5 no, però 6:30, ah, lei già sveglia, bella carica, andiamo
4: come
5: giù.
4: Come se andasse a scuola.
5: Come se andasse a scuola. Poi io, la verità è che posso tornare a casa e stare.
4: E dormire,
5: sì,
4: certo.
5: Stare. Poi, però non dormi mai come vorresti.
4: Vedi?
5: Dormire.
4: Ah, vabbè. Allora, Ferruccio da
5: Cuneo. Ma che bel nome.
4: Ferruccio.
6: Eccomi.
4: Ma come stai, ciao, Ferruccio? Benvenuto.
6: Ciao, grazie. Tutto bene. Voi?
4: Bene, Ferruccio.
5: Ti sentiamo un po' così.
6: Infatti, proprio di veloce.
5: Bravo. Bravo.
4: Ok, mi raccomando, fermati Ferruccio, perché sennò ti sentiamo male. In questo gioco è fondamentale sentirci, insomma, alla perfezione.
6: Eccomi
4: che
6: qua.
4: Fai a Cuneo, Ferruccio?
6: Io faccio l'informatore medico.
5: Che bello!
4: E allora vai, dai, sfogati. Hai qualche domanda da farmi?
5: Sì, sì. Che tipo di, che categoria, diciamo, di farmaci pubblicizzi?
6: Diciamo che mi occupo di una linea cardiovascolare per un'azienda italiana, e quindi...
4: Vabbè. Non ti interessa cardiovascolare? Non ti interessa.
5: Spero di
4: beh,
5: no.
4: Porca miseria.
5: Spero di no.
4: Tu speravi in cose un po' più leggere.
5: Più
4: un
5: leggere,
4: po' più...
5: Sì. Quelle un po' da banco,
6: no.
5: Ma non solo.
4: Okay.
6: No, da banco no.
5: Da banco no.
6: Diciamo prodotto molto specialistico.
4: Vabbè, meno male direi che in questo momento, diciamo, non ci servono. Ferruccio, tu conosci il gioco?
6: Certo che sì, adesso posso dirlo.
4: Bravo, lo puoi dire perché le regole sono, vai, ripeti. Mai
6: allora,
4: dire...
6: non posso dire sì né no. Bravo. E non devo ripetere la stessa parola, diciamo.
4: Va bene. E rispondi subito, perché sennò dopo qualche secondo,
6: sì,
4: insomma, il nostro notaio...
5: Sì,
4: notaio. Notaio, per dire, insomma, il nostro Pivaz. Pivaz è uno che si trasforma in Anthony D'Andrea durante il caramelle, durante la pecan.
5: Sì.
4: Da notaio durante il gioco.
5: È tipo Ulisse, dal multiforme ingegno.
6: Una sorta di jolly, insomma.
4: Benissimo. Esattamente.
5: Vuoi
4: rifarlo? Ferruccio. No, giochiamo.
5: No, giochiamo.
4: Vai, tu per caso? No, dico, hai sentito delle voci un po' strane adesso?
6: Ma non mi sembra.
4: Ok.
5: Va bene. Senti, Ferruccio, ma questo.

0: questo nome arriva dal doppiatore, Amendola?
1: Ma i miei genitori si sono molto impegnati col mio nome, per cui sinceramente non saprei dirvi.
2: Ah, non ti sei mai informato?
1: Ma non mi interessa più di tanto.
2: Ah, ok. Però ti è sempre piaciuto il nome? Quando eri piccolo ti piaceva?
1: Il nome mi piace molto, anche se poi da piccolo diciamo che non tutti mi chiamavano Ferruccio, tendono a chiamarmi in maniera differente.
2: Come? Tipo Ferro?
1: Tipo Ferro, tipo Ferru.
0: Ferru, certo, Filu Ferru.
2: Tu sei uno che beve, per esempio?
1: Mi piace il vino, ma quello buono, ma bevo poco.
0: Bravo. Senti, andiamo al sodo. Hai una famiglia, dei figli?
1: Ho due figli che sono il mio orgoglio, Luca e Sara.
2: Sì. Che hanno finito la scuola? Hanno finito?
1: Mia figlia ha finito, si è laureata in architettura e sta lavorando in uno studio, e mio figlio sta ancora studiando.
2: Ammazza, ma bravo! Ma Ferruccio, ma quindi sei? Perché sembri molto giovane, non pensavo che tu potessi avere una figlia.
0: Invece sei un vecchio.
1: Beh, ho 56 anni. Sono.
2: Ah, ok, che bello però.
0: Bello,
2: che
0: molto.
2: Bello, tua figlia.
1: Ma già che è finito, sì.
2: È finito, hai vinto, bravissimo.
1: No, perché non ho sentito bene.
0: Bravo, furbo.
1: Ancora l'inganno.
2: Sei stato bravo Ferruccio, davvero.
0: Poi posso dirti, hai detto una cosa bellissima, no? Che sono il tuo orgoglio, i tuoi figli, no? Per cui è venuto fuori proprio bella questa vittoria così. Kit di Radio 105, Ferruccio.
1: Grazie mille.
2: Vai, saluta
1: molto,
2: chi vuoi.
1: Molto bene. Ok, allora saluto ovviamente i miei figli e mia sorella, mio cognato, insomma tutti quelli che mi conoscono, i miei amici e... Sì. E sono contento di avervi sentito.
0: Bravo.
1: Dai,
2: grande.
1: Vi sento sempre.
2: Che
1: grazie.
2: Sia una bella settimana, Ferruccio, davvero. Un
1: anche
2: bacio
1: per voi,
2: grande,
1: dai.
2: Grazie.
0: Ciao Ferruccio,
1: grazie.
2: Complimenti.
1: Ciao, grazie.
0: Bravissimo.
2: Molto
0: bravissimo.
2: Bravo, molto bravo, molto attento, non esitava, bravissimo.
0: Parlava. Roberto?
3: Sì, ciao ragazzi.
0: Eccolo,
2: Roberto da Lodi, come stai tu, caro Robby?
3: Benissimo ragazzi, sono qui sotto il sole, in mezzo al campo.
2: Perché che cosa fai?
3: Lavoro in un'azienda agricola.
2: Ok.
0: Nell'Odigiano, immagino.
3: Quindi sono, esatto, sì, nell'Odigiano. Quindi sono sceso dal trattore per non avere il Bluetooth inserito.
2: Ah, bravo.
3: Certo. Sentivo Ferruccio con la sua performance, speriamo di ripeterla. Ma
2: che bello che sei anche tu, devo
3: sono
2: dire.
3: Agitatissimo.
2: Però siete entrambi sul pezzo.
0: Belli,
2: cioè, vedo molti molto concentrati. Tu ti sei riposato questo weekend, Roberto, o no? Hai lavorato, immagino.
3: No, per fortuna questa domenica era la mia domenica libera, mi sono limitato la piscina a casa e altri lavori.
0: Bravo Roberto. Allora,
3: quindi,
0: per conoscerci meglio, Roby, usiamo il minuto del sì o no. Sei pronto?
3: Prontissimo.
2: Vai. Sì o no. Scusa, ma hai detto che hai una piscina in casa, giusto?
3: Una piscina fuori terra in giardino.
2: Ok, eri da solo in piscina o hai organizzato qualcosa?
3: No,
0: ecco, bene.
2: No!
0: Ma è una merda.
2: No!
0: Infatti!
3: Dai, ve l'ho detto che ero agitatissimo e quindi mi è scappato.
2: No,
0: vuoi rifarlo?
2: Roberto, ogni tanto sento voci.
0: Vuoi rifarlo?
2: Ma no,
0: non possiamo rifarlo. Non sarebbe...
4: Dario, deciditi però.
2: C'è della confusione oggi, Darietto.
4: Beh, ma facciamoglielo rifare.
0: Ma perché?
2: Porca miseria.
4: E gliel'hai detto tu, Dario.
2: No, ma
3: perché
2: non si può.
3: Merito, vai, mi ascolto tutti i giorni.
2: Ma come si fa, ragazzi?
0: Però sarebbe sbagliato per gli altri, esatto.
2: Roberto, mi dispiace per gli altri.
3: Avete pienamente ragione.
2: Mi dispiace, esatto, per gli altri.
0: Sei tanto simpatico, però,
2: Robby. No,
0: cioè, poi hai una piscinetta a casa. No. Voglio dire, potresti anche ospitarci.
3: Quando volete, siete invitati quando volete.
2: Ma non dirlo ad alta voce, no, che perché... noi in situazione piscina, barbecue, facciamo un casino.
0: È un attimo.
2: Poi,
3: bravissima. E poi qua in azienda abbiamo uno spazio agricolo, quindi la carne ce la metto io di quella buona.
2: Grazie Roberto. Senti, potrai rigiocare ovviamente quando vuoi. Saluta chi
3: certo,
2: insomma,
3: chi merita. Saluto mia moglie Barbara e le mie figlie Marianna e Giorgia.
0: Va bene.
2: Grazie
3: anche
2: Roberto.
3: Voi, ovviamente. Grazie per
2: grazie
3: la
2: davvero. Grazie.
0: Ciao,
2: buona settimana. Mi dispiace.
3: Anche a voi, ragazzi.
2: Mi dispiace non farli rigiocare, però effettivamente poi mi sembra
0: non giusto
2: insomma, nei confronti degli altri. Però,
4: sì, ma basta che si decide, Dario.
2: Ma c'è un po' di
4: prima dice vuoi rifarlo, poi dice no, non si può.
0: Intanto son partito non con vuoi rifarlo, ma sono partito con un diktat, sì. Cioè è una
4: vabbè, tre secondi è durato.
2: Che confusione.
0: Sarà perché ti amo.
2: Senti, abbiamo tempo, caro Pivaz.
0: Niente. È cattivo,
2: vabbè, ma che tristezza oggi.
4: È lunedì.
0: Cosa c'entra? Sì.

0: domenica, sì. E oggi è lunedì,
1: infatti,
0: però
1: stavo dicendo proprio questo, è scaduto, cioè non si può suonare lunedì.
0: Cos'è scaduto?
1: Il disco è scaduto.
0: Ah, certo, perché bisognerebbe anche fare attenzione, chiaro. Cioè tu il disco, tipo, che ne so, un disco legato al venerdì
1: lo puoi mettere magari dal giovedì fino al venerdì.
0: Ho capito.
1: Anche buona domenica, puoi metterlo il sabato, puoi metterlo la domenica,
0: certo.
1: Ma il lunedì suona male. Saif, mi raccomando.
0: Queste regole, ma poi cosa c'entra lui?
1: Niente,
0: poverino?
1: Lui l'ha scritta. La prossima volta chiamo la buona settimana, che uno può metterlo quando vuole,
0: certo,
1: il disco. Ti sembra una buona idea?
0: È una bellissima idea questa. Ci hai pensato molto.
1: Molto, perché io non dormo.
0: Perché
1: e quindi
0: stamattina avevi pensato, ti sei svegliato molto presto.
1: Molto presto. E non sono tornato a dormire, cosa che invece probabilmente stasera farò. Appena arrivo a casa, mangio e vado a dormire.
0: Va bene. Amici, sono le 16:46 minuti. Sì. Questa è la nostra prima ora di 105 Music in Cars.
1: Sì.
0: Tra pochissimo vi raccontiamo la storia di una persona, come sempre facciamo poi il lunedì parlando di personaggi, come dire, un po' particolari che ne hanno combinata qualcuna.
1: Sì, in questo caso mi dispiace un pochino, ho letto la notizia. Sì, cioè è brutto, è proprio, no?
0: Cioè, è
1: prendere in giro qualcuno che si fida e poi quel qualcuno, insomma, la prende in saccoccia.
0: Tra pochissimo ne parliamo e poi ricordiamo, nella seconda ora tornerà il nostro gioco meraviglioso.
1: È bello quel gioco
0: di
1: lì,
0: di qua o di là, ma sì, io sono felice, mi piace, l'importante è andare così, lisci, via, tranquilli, senza problemi, senza cappotti.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Papà, buona domenica. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Che storia, che chiude la prima ora di 105 Music in Cars, in questo caso Rick Astley.
1: Bello, Never Gonna Bello. Give You Up chiude la prima ora di 105 Music
0: in Cars. Come i bambini privati.
2: Radio 105, proud to be different.

0: abbiamo detto, Carol G e Manu.
1: Ciao. 105 Music and Cats.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Un po' ritardo, un po' ritardo.
4: La fessa del giorno.
0: Ecco. Sì, sì, sì. Prima abbiamo parlato al maschile, sì, in realtà.

0: realtà la protagonista, poverina, poverina, è una donna.
1: È una donna, poverina in effetti, un po' fessacchiotta, eh.
0: Sì, molto fessacchiotta, sì, cioè... c'è qualcosa che non mi quadra per queste cifre, questa poca attenzione, ma sembra un po'...
1: Spieghiamo, intanto parliamo di una cittadina americana.
0: Sì.
1: Però di origini indiane. Una signora che si chiama Cherish Nortes.
0: Sì.
1: Lei va in India, nella città di Jaipur.
0: Esatto.
1: E va in questo bazar molto famoso che si chiama Jori Bazar, in Rajasthan.
0: Poi, tra l'altro, esatto, ne parlano come un bazar, come un negozio molto famoso.
1: Molto.
0: Quindi questa cosa...
2: Non
0: anche
2: ho capito
0: lì,
2: il paese, scusa.
1: Il Rajasthan.
0: Sì, Rajasthan, Jaipur. Stiamo parlando
1: India.
0: Dell'India.
2: Ah, in India.
1: Sì.
2: In India.
1: Mi piace la tua delicatezza oggi, Pivati. Comunque, cosa hai mangiato? Benissimo.
0: Mamma mia. Allora, no, stavo dicendo che effettivamente per essere comunque un negozio conosciuto vuol dire che è un negozio che ha credibilità.
1: Certo.
0: Un negozio con una grande credibilità non è un negozio che fa queste cose.
1: No,
0: cioè quindi,
1: su Trustpilot c'ha 5 stelle questo Jori Bazar in Jaipur. Però, insomma, la signora va... Si fida probabilmente e fa un acquisto piuttosto importante perché spende $650,000 in gioielli.
0: Esatto.
1: Cioè, comunque è una cifra piuttosto importante.
0: Che servivano per una mostra. Quindi lei spende questa cifra, torna in America.
1: Sì.
0: Espone questi gioielli in questa esibizione negli Stati Uniti. Quindi tutto bene fino a quando a un certo punto gli esperti bussano alla porta dell'ufficio della signora e dicono: ma
1: con quel monocolo,
0: signora, ma lei questi gioielli ma dove li ha comprati?
1: Nel pacco delle patatine, signora?
0: Su Amazon?
1: Perché...
0: no, non per altro, adesso senza nulla togliere Amazon, ma più che altro perché le comunicano che tutti questi gioielli sono falsi.
1: Allora,
0: quindi no, hanno un valore, no?
1: Sì,
0: dai,
1: sì,
0: ce,
1: no,
0: l'hanno,
1: ce l'hanno. Allora, intanto i diamanti erano pietre di luna.
0: Sì.
1: Che non so che cosa sia la pietra di luna, credo che sia un minerale.
0: Sì, beh,
1: una cosa.
0: Immagino di sì. Sicuramente bellissimo, ma non,
1: no, non, è, un
0: non
1: diamante,
0: è un diamante.
1: Sì. L'oro, che era stato dichiarato 14 carati, in realtà ne conteneva due.
2: Cioè, esatto. Due carati.
1: Due carati.
0: Sì.
1: Cioè,
0: quindi...
1: quello delle otturazioni della zia vale di più.
0: Sì, esatto. Questo, no, guarda, veramente poco ma sicuro. Valore reale dell'intera collezione circa $3.
1: No, ragazzi, ma è imbarazzante. $650,000.
0: Cioè, no, ma non è possibile.
1: L'acquisto.
0: Cherish torna in India, ovviamente per affrontare questo gioielliere che nega ogni accusa. Lei ha sporto denuncia alla polizia, chiaramente indiana. Ha contattato l'ambasciata americana, che insomma ha fatto pressione per avviare ovviamente le indagini. Ora, questi due indagati che arrivano da questo negozio di cui
1: famoso.
0: Tutti parlano, quindi insomma famoso perché evidentemente non così tanto famoso
1: per il ciarpame che venderà.
0: Famoso esatto per il contrario. Comunque, i due indagati, Gaurav e suo padre, sono attualmente
1: latitanti. Sì.
0: Ecco.
1: Sì. Oh, però loro si giustificavano perché comunque quando lei ha acquistato hanno mostrato un certificato di validità.
0: Sì, che non vale niente,
1: che
0: assolutamente.
1: Non vale assolutamente.
0: Quindi
1: niente.
0: Un certificato in mano
1: sì.
0: che non valeva assolutamente nulla. Quindi adesso andranno avanti, immagino, con delle indagini, perché insomma $650,000 in gioielli falsi è tanta roba, eh.
1: Comunque
0: è una piccola truffa,
1: ma ammazza.
0: No,
1: no, però io volevo dire alla signora Cherish, io ho delle bellissime dei lapislazzuli a casa, se vuole venire a prenderli io glieli
0: glieli vendi a che cifra?
1: Beh, almeno $500,000. Li valgono tutti.
0: Poverino.
1: I miei tappi di bottiglia, scusa.
0: Mamma mia.
1: Ma se si fida di qualunque cosa, però è un po' fessacchiotta è stata, devo dire.
0: In ogni caso, lei, la signora, ha speso $650,000 in questi gioielli del valore di $3. Cherish Nortes è la festa del giorno.

0: คริสติน
1: แมคโคล
0: นella seconda ora di 105 Music in Cars, il nostro disco per ogni estate.
1: Sì, sì, sì, questo fu proprio un successo estivo, io me lo ricordo perché era in una di quelle compilation del Festival Bar,
0: certo,
1: quella
0: certo,
1: rossa.
0: È vero, addirittura.
1: Sì, sì, io mi ricordo perfettamente, sì, figurati.
0: Allora, amici, attenzione, invece qui non si scherza più. Qua adesso le cose stanno diventando serie. No, dico, perché è il primo giorno.
1: È
0: quindi,
1: il primo giorno.
0: La settimana scorsa abbiamo giocato poco perché c'è stata questa settimana molto breve. Invece oggi giochiamo oggi lunedì, quindi di qua o di là torna
1: e in base poi a come andrà la settimana potrebbe capitare il cappotto, non soltanto, no, non è unilaterale,
0: certo.
1: Potresti farmelo anche tu, assolutamente.
0: Esatto, mai dire mai, anche
1: mai.
0: Se insomma la vedo veramente complicata, però insomma proviamoci. 342 41 15 105
1: ma io lo sento questa settimana.
0: Sì, lo senti, sì. Io sento tante quelle cose in questo
1: tutti,
0: periodo.
1: Tutti,
0: sento,
1: lo dicono tutti.
0: Tutti sento, guarda.
1: Sì. Dai.
0: Giocate con noi scrivendo
1: di qua o di là, 342 41 15
0: 105.
1: Tutti. Ma... no, dicevo, ma tutti è una... ma tutti è una...

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, è la seconda ora di Music in Cars. Il lunedì abbiamo giocato anche nella prima perché è sala giochi, ma la seconda ha un sapore tutto speciale perché sì, è sempre una sfida tra i due conduttori, non soltanto, anche tra voi fancarsisti che giocherete con noi.
1: Io non dico nulla oggi, perché oggi è il primo giorno.
0: Hai ragione.
1: Non dico assolutamente niente, se non presentare il primo,
0: okay,
1: che giocherà, che è Vito da Bologna. Vito?
2: Buonasera.
1: Buonasera Vito, come stai?
2: Buonasera. Bene, bene, bene, sto tornando a casa.

0: Vuoi stare di qua o di là? Con chi vuoi giocare?
1: Giochiamo con Fabiola.
0: Va bene, giochi va con bene. Me allora, ok.
2: Va bene, Vito. E allora io ti presento ufficialmente il tuo sfidante, che è Simone da Ornago. Simo, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, buongiorno, come stai?
3: Tutto bene. Sono uscito dal lavoro, quindi va benissimo.
0: Benissimo, bene. Tu che cosa fai?
3: Faccio il progettista meccanico.
2: Urca.
0: Vabbè, sono progettista meccanico.
2: Bene, bene.
0: Allora, caro Simone, tu giocherai con Darietto.
2: Sì. Sei contento, Simone?
3: Sì, assolutamente.
2: Bene, va bene.
0: Voi cambia poco. Per voi l'importante è raggiungere l'obiettivo, che è la vittoria, che è portarvi a casa il kit. Sì, poi noi di conseguenza, insomma,
2: ci portiamo a casa anche noi una fettina.
0: Allora, pari o dispari, Darietto?
2: Ma facciamo dispari, dai. Bim, bum, bam. Uno. Dispari,
0: vai.
2: Va bene. Allora, Simone, possiamo scegliere. Abbiamo due categorie. Io ve lo dico già, non sono proprio semplicissime, secondo me. Però è un mio giudizio. Magari voi siete ferratissimi. Artisti italiani o stranieri che hanno vinto l'Eurovision oppure no. Ok? Quindi artisti in generale che hanno vinto o no l'Eurovision. Oppure sportivi italiani che hanno vinto un oro olimpico o non hanno vinto mai un oro olimpico.
3: Provo con gli sportivi.
2: Provi con gli sportivi.
3: Non capisco nulla.
2: Vabbè, ne approfitto perché non l'abbiamo detto, per dire della grande impresa di Kimi Antonelli, visto che parliamo di sport in Formula 1.
0: Certo.
2: Sì, Cobolli, sì, anche se non ha vinto chiaramente Roland Garros, però è arrivato comunque secondo in finale, bravissimo. Basta. Allora, ti faccio un elenco di nomi adesso di sportivi e tu mi dici se hanno vinto o non hanno vinto un oro olimpico, ok?
3: Ok.
2: Pronto? Giochiamo. Marcel Jacobs.
3: Vinto.
2: Filippo Magnini.
3: No.
2: Federica Brignone.
3: Sì.
2: No. Marcel Jacobs.
3: No. Vinto.
2: Filippo Magnini.
3: No.
2: Federica Brignone.
3: No.
2: Gianmarco Tamberi.
3: Sì.
2: Antonella Palmisano.
3: Sì.
2: Francesca Schiavone.
3: No.
2: Daniele Garozzo.
3: No.
2: No! Marcel Jacobs. Non ce l'ho fatta.
0: Porca miseria!
2: Non ce l'ho fatta, mannaggia. Perché Daniele Garozzo nella scherma ha vinto l'oro olimpico. E purtroppo, essendo
0: porca
2: stata la tua ultima risposta,
0: e stavi andando molto bene.
2: Stavi andando
0: bene,
2: molto bene,
0: l'altro.
2: Un bello zero. Ma io me lo sentivo oggi così.
0: Simone, scusami, sì. Io gioco con Vito, perdonami. Vito?
2: Non pensavi che avrei fatto zero? Sei troppo felice.
0: No, mi è dispiaciuto perché stava andando bene. Adesso per lui è chiaro che per me, te, è ovvio, sono contenta.
2: Certo.
0: Per lui mi dispiace perché stava andando molto bene. Allora, Vito, noi abbiamo artisti italiani o stranieri, quindi poco importa.
1: Okay.
0: Però l'importante è che abbiano vinto l'Eurovision oppure no. Ok?
1: Ok.
0: Quindi, cominciamo?
1: Ti dico vinto o non vinto?
0: Sì, vinto o no. Ha vinto sì o no. Mi puoi dire anche sì o no, ok?
1: Benissimo.
0: Dai,
1: okay.
0: Allora, Dua Lipa. Ah, scusami, partiamo. Dua Lipa.
1: No.
0: Mahmood.
1: No.
0: Abba.
1: Sì.
0: Kylie Minogue.
1: No.
0: Zara Larsson.
1: Sì.
0: No, Dua Lipa.
1: No.
0: Mahmood.
1: No.
0: Abba.
1: Sì.
0: Kylie Minogue.
1: No.
0: Ok, vabbè, dai, meno male, meno male. Allora, Zara Larsson, no, non aveva vinto. Poi ci sarebbe stata Celine Dion, comunque, che aveva vinto, Ava Max. Però ti porti a casa quattro risposte esatte.
2: Bravo Vito. Ragazzi, devo fare un errata corrige gigantesco,
0: sì?
2: Perché me lo stanno scrivendo in tanti ed è vero, e aveva ragione Simone, perché Federica Brignone proprio alle Olimpiadi di quest'anno ha vinto l'oro olimpico. E io qui avevo segnato non ha vinto, e quindi chiaramente l'errore che lui ha fatto, io pensavo fosse un errore, invece aveva ragione Simone. Mi dispiace, caspita, mi dispiace. È andata così. Però è giusto dirlo perché
0: certo,
2: lo stanno scrivendo in tantissimi.
0: Certo. Lui in che cosa poi aveva sbagliato? Aveva sbagliato perché poi era andato avanti, aveva sbagliato nella...
2: Aveva sbagliato, no, Garozzo.
0: Garozzo.
2: Sì. È chiaro, però se avesse,
0: certo,
2: gli avessi dato l'ok, probabilmente magari andava avanti. Non lo so, però è errore nostro, scusateci.
0: Allora, Simo,

0: Eccomi.
1: Eccolo qua.
0: Vabbè, capita. Dai.
2: Vabbè, dai. Avevi ragione sulla Brignone, bravo, bravo, ti meriteresti.
0: Mi ricordavo qualcosa di questo tipo, però.
2: Sì.
0: Magari mi sbaglio.
2: No, no, vabbè, ma ci sta, rigiocherai. Guarda, prossimamente ti richiamiamo, ti facciamo rigiocare.
1: Assolutamente, assolutamente. Simone, grazie. Saluta
0: grazie
1: chi vuoi, saluta chi vuoi e ti facciamo giocare nei prossimi giorni, ok?
0: Ok, saluto mia moglie Elisa e mia figlia Emma di 4 anni.
1: Perfetto, grazie Simo, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie davvero. Vito!
2: Bravo Vito!
1: Bravo Vito, ti porti a casa comunque 4 risposte, la vittoria, il kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
3: Saluto tutti quelli che mi riconoscono, voglio le mie bambine.
2: Va bene.
1: Va bene, come si chiamano?
3: E voi, ovviamente. Nicole e Chiara.
1: Va bene, grazie mille. Grazie Vito, un bacio.
3: Grazie a voi, un
2: ciao,
3: bacio.
2: Vito.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, beh, mi dispiace, in questo caso facciamo rigiocare Simone domani e dopodomani, perché è giusto, insomma, se era un errore
2: nostro.
1: È giusto farlo rigiocare. Beh, insomma, per adesso mi dispiace, perché è stata anche una vittoria dal gusto amaro per quanto mi riguarda, però insomma.
2: Vabbè, ma sì, è andata così. Dai.
1: Domani torna 105 Music in Cars con il nostro
2: o di là.
4: 105 Music in Cars ha presentato
5: di qua o di là, di là o di qua.
6: Solo su Music in Cars.

0: mia, che brutta però questa cosa. Quando poi è un errore nostro, mi dispiace. Infatti faremo rigiocare Simone, credo domani. Quindi Simo, riceverai la telefonata dalla zia domani pomeriggio.
1: E della Brignone. Insieme esatto, ti chiamano.
0: Esatto.
2: Vabbè, è andata così. E quindi io mi aspetto clemenza da parte dell'Arena. Cioè, quantomeno.
0: D'altronde, insomma, cose che capitano purtroppo.
1: Dare ti saluto alla Brignone.
2: Sì, salutamela caramente, voglio dire.
3: E no, Dario, è colpa tua. Il ragazzo ha perso, sì. E quindi devi mandare il regalo a tutte e due a tue spese. Io direi che è la cosa giusta.
2: Cosa giusta?
3: Paga Dario.
2: Ma chi l'ha detto questa cosa?
3: Scusa, ladrone. Ma cosa? Deve neanche pagare.
4: Ha ragione Fabiola, oggi è proprio una vittoria amara, non riesco a godere.
0: Non è vero, non è vero.
3: Danietto, scusami, sono arrivato in ritardo, ma chi è che ha vinto? Te o Fabiola?
0: No, però è stato un errore.
3: Scusami, dimmi che posso godere.
2: Godimelo. Godi.
3: Dai, voglio godere.
2: Ho una figura
3: da un po' che non ci godo.
0: Porca miseria.
3: Ti prego.
0: Ma godi.
2: Basta però,
3: vinto.
2: Basta.
5: Voce fastidiosa. Dario, ma l'hai sentito quella brezza dietro la schiena, quel freschino?
0: Che cos'era?
5: Prepara il cappotto.
2: No, sì, ma
6: Dario,
2: vai.
6: Sei talmente elato che ti rubi da solo. È quasi impossibile. Bravo Dario, uno di noi. Uno di noi.
2: Ma cosa vuol dire?
6: Uno di
2: ma
6: noi.
2: Ma perché?
6: Uno di noi.
2: Basta.
0: Dai, che brutto. Vabbè, ma ragazzi, non posso neanche godere della vittoria oggi, guarda.
1: Non hai sentito
0: vero,
1: il freschino?
2: Vabbè, qualcuno scrive dovrebbe essere annullata 0-0.
0: Vabbè, ma non è giusto nei confronti però di Vito. Scusami, no, domani faremo rigiocare Simone.
2: Ma che, perché devi rompere le scatole tu oggi? Che cosa?
0: Quella leggera brezza.
1: Non la c'ho. Brezza.
0: La leggera
1: di montagna.
0: Brezza di montagna.
2: Caldo.
1: Go.

0: DJ Dado con Michelle Wicks. Che voce, che voce!
1: Bei dischi quelli lì. Bello, 1998, bello. Bellissimo ultimo disco di questa puntata, quindi il nostro disco braccio fuori dal finestrino che chiude questa puntata del lunedì.
0: Grazie alla nostra Pinnetta, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Grazie, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola, torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars.

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua arancione.
0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
19: Estate palco luci. E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
22: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
23: Внимание, внимание! 22 to the killing.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
2: 2.0,
0: la segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica,
0: lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.
2: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao, buongiorno, io vorrei ascoltare la canzone di Will Smith, Wild Wild West. Ciao, a colazione!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo.
2: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: Il cervello ricorderebbe gli insulti e dimenticherebbe i complimenti. C'è proprio uno studio
2: quanto
1: su questo.
2: È vero, ragazzi.
1: È vero,
3: quanto è vero, ragazzi.
4: Ah, sì?
1: Pensate che un'esperienza negativa avrebbe un impatto 5 volte superiore rispetto ad una positiva. Perché accade questo?
4: È un meccanismo di sopravvivenza che è stato scoperto dagli esperti, che si trova nel nostro cervello. Il meccanismo sta nel memorizzare ciò che ci ha fatto male per evitare di incorrere in nuovi pericoli. Paradossalmente l'insulto pesa di più di un complimento. Il complimento passa, l'insulto resta. Ma del resto è come quando da bambini capiamo che non bisogna toccare il fuoco perché ci si scotta. È lo stesso meccanismo. Il cervello ha memorizzato quello e quindi lo tiene più all'interno della memoria a lungo termine. Per compensare un insulto servono almeno 5 complimenti, mi permetto di sottolineare, sinceri.
3: Tra di noi complimenti non ce ne facciamo mai, dovremmo farcene di più.
5: Beh, ma neanche perché? Insulti.
6: Hai ragione, Ilenia.
4: Di insulti?
1: No. Insulti?
4: A manetta.
3: Insulti? Ma insulti proprio tutto il giorno.
6: Ilenia, lo sai che sei veramente bella e brava?
3: Anche tu, Betty, sei stupenda, simpatica e giovane, nonostante i tuoi colleghi ti diano sempre dell'anziana.
6: Ma sono
3: io, ti difendo.
6: Tu sei una
1: bimba. A me sta venendo lo schifo.
7: Avanti, avanti. Ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: È vero, a scuola non mi ricordo che in che materia ci avevano spiegato che se tu metti un cartello su una porta con scritto non tirare, la prima cosa che fai è tirare al posto di spingere. Quindi la negazione il cervello non è che la concepisce più di tanto, è come dargli torto.
9: Fai complimenti a una donna ogni giorno e se ne dimenticherà. Insultala una sola volta dicendole che è grassa e lo ricorderà per tutta la vita.
10: Ciao Marco, ciao Giurma. Di mia moglie io mi ricordo praticamente solo ed esclusivamente i complimenti, perciò sono un po' in controtendenza, anche perché mi insulta tutti i giorni, perciò quando mi fa un complimento è proprio un evento eccezionale.
11: C'è anche il detto, sbagliando si impara. Ciao!
12: Ciao capitano, ciao Ciurma, Renzo da Cologno. È vero capitano, 26 anni nella stessa azienda, per 25 anni sempre detto sì all'inventario, un anno, 3 anni fa dissi di no perché mio suocero doveva essere operato al cuore, per un anno mi hanno tenuto il muso, per un anno, vabbè, vorrei sapere il motivo.
13: Capitano, secondo me perché quando ricevi un insulto, a prescindere dalla reazione che puoi avere in quel momento, poi dopo, quando è tutto finito, che sei da solo, ci rimugini sopra e ti girano le palle, quindi è una cosa che poi ti rimane dentro. Ciao, Massimo da Torino.
14: Ciao capitano, è verissimo, perché a me piace scrivere e scrivo soprattutto quando sono incazzata nera e mi incazzo ancora di più perché poi quando sono contenta mi dimentico di scrivere. Ciao, Simo Vareggio.
15: Ciao capitano, il segreto sai qual è? Futtitinni alle cose brutte, vai avanti per la tua strada. Ciao da Claudio da Palermo.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ciao esauriti, verso le 6:15 posso sentire Essere Neri di Tiziano Ferro? Un saluto, Matteo da Berg.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.
8: Ripenserai

0: senza te.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
14: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
13: Cioè?
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
16: Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. E questo è il risultato dei ballottaggi per l'elezione dei sindaci dei comuni italiani, tra cui i 6 capoluoghi di provincia. Affluenza in calo di 8 punti. Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Scambi di fuoco tra Teheran e Tel Aviv. Furioso il tycoon chiama il premier Netanyahu e ottiene la sospensione delle ostilità. Il ministro israeliano Ben Gvir, indagato a Roma per torture sugli attivisti flotilla. La NATO intanto abbatte un drone russo in Lettonia, mentre il Cremlino respinge i negoziati e dice no a Putin. A Zelensky. In appello condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La Cassazione aveva già dato il carcere definitivo a vita al fratello Marco. Una studentessa universitaria ventenne

0: in Erasmus a Milano di origini spagnole avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Sarebbe stata avvicinata da un gruppetto di uomini, 4-5, che l'avrebbero trascinata fuori violentandola a turno all'esterno del locale e in un'auto. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025. Lui respinge le accuse. Lo sport: accertamenti clinici per Jannik Sinner a Milano. Serve capire cosa sia successo nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È tutto esaurito!
2: Solo su Radio 105.
4: Prova costume?
5: Ah, ah sì.
4: Meglio il dentista che mostrarsi in bikini.
5: Ma non ci
6: addirittura
5: credo.
4: La penserebbe così un terzo delle persone intervistate, per le quali la spiaggia è un luogo di stress anziché di relax.
5: È vero,
4: Boris, ma com'è vero?
0: Meglio andare dal dentista piuttosto che mostrarsi in costume da bagno con gli anestetismi che sono inevitabili per l'età o per come siamo fatti ognuno di noi, anche perché siamo, diciamo, nudi rispetto alle coperture delle altre stagioni, e più in generale mostrarsi con la pelle nuda. Insomma, la prova costume è qualcosa che mette a disagio il 46% degli intervistati dalla società Toluna.
7: Ma questo è colpa perché abbiamo paura del giudizio degli altri?
4: Secondo me sì.
0: Sono vari fattori. Il primo è che abbiamo oramai un'immagine standardizzata per effetto
4: dei social, dei modelli, di riferimento, di una perfezione che, signori, lo diciamo soprattutto ai più giovani, non esiste, è finta. Beh, intanto noi ve lo chiediamo, no? Qual è il rapporto che avete con il vostro corpo, con il vostro fisico? Insomma, se vi crea imbarazzo mettervi in costume, spogliarvi,
7: siete soddisfatti, insomma, ma
4: non se ve ne fregate,
5: no? Non ve mettete il costume,
4: vai in spiaggia con cosa?
7: Vestito.
5: Amici, avete capito bene, ma voi vi imbarazzate con troppe T. Ma a mettervi in costume avete difficoltà? Non vi piace? Vi piacete? Non vi piacete? Ditecelo.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Oggi il protagonista sei tu.
8: Ciao Giurma, Paolo da Bergamo. Allora, mia moglie è incinta di 8 mesi e io di 7 più o meno. Giusto per solidarietà, ovviamente. E chi se ne frega della prova costume? Ciao.
9: Io sono sempre stata molto attenta al mio fisico e mi alleno ogni mattina, ho sempre avuto l'addome alla tartaruga, ma per in menopausa, quindi il mio fisico ha deciso bene di farsi venire un po' di ciccetta, pancia e fianchi, e mi sono messa in costume e no, mi vanno bene solo le ciabatte, cioè mi va bene il costume, ma mi guardo allo specchio e dico, no.
10: Buongiorno Ciurma, io vivo vicino al mare, a Ravenna, vado in spiaggia, faccio schifo, ma non me ne frega niente, sti cazzi, se non ti piace guardarmi ti volto dall'altra parte.
11: Io ho sempre avuto le mani e i piedi grassi, mi sono sempre vergognata, però chi se ne frega. Scusate la voce, Stefania da Verona, colazione!
12: Il punto è che in spiaggia non ci sono i filtri che si usano su Instagram, ormai siamo tutti filtrati, ciao a tutti!
13: Comunque, come dice Vasco, sei sempre tu un po' di meno o un po' di più. Alla fine il fisico è un involucro, poi uno deve guardare com'è dentro. Isabella da Genova.
14: Buongiorno a tutti ragazzi, sono Samuele, volevo solo dire che chi giudica è perché invidia e chi invidia vive di merda. Ciao ragazzi!
15: Ciurma, sono Beppone dalla Strassegna Firenze, ma come si dice, Gino? Buon per culo!
16: Levate! Dimmi Gino!
6: Pompe culo.
16: Buonanotte Gino. Andiamo.
17: Avanti avanti ci posto.
2: Avanti avanti c'è posto 2.0.
18: Oggi il protagonista sei tu.
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
18: Solo su Radio 105.
19: Avanti avanti c'è posto.
2: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
18: al 342 41 15 105.
20: Buongiorno ciurma, volevo sentire Pino D'Angiò con Che idea ma quale idea. Ciao ciao, buongiorno, Luca da Mantova.
21: Avanti avanti c'è posto.
18: Tu scegli la musica,
2: noi la suoniamo.
18: Solo su Radio 105.

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Champions.
1: Ciao capitano, Marco da Solaro. Senti questa, sai che cosa ama fare un prete motociclista? La messa in piega!
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: È finito!
4: Il quesito.
3: Tutto esaurito!
4: Il tutto esaurito.
5: Entriamo nel fantastico mondo dei supereroi per il quesito di oggi. Buongiorno, qual è il nome originale in inglese dell'uomo ragno?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 6 Torino-Savona si registrano code per un incidente verificatosi allo svincolo Marene interconnessione A33. Sulla 4 Torino-Trieste code a tratti per traffico tra Dalmine e il Bivio per l'A58 viaggiando verso il capoluogo piemontese. Lungo la 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce coda sempre per traffico tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole. Coda di un chilometro per traffico anche tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Infine sulla statale 2 via Cassia, corsia chiusa tra Abbadia San Salvatore e la bisarca statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione.
4: La soluzione.
3: Al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi. Nel mondo dei supereroi vi abbiamo chiesto qual è il nome originale in inglese dell'uomo ragno. È Spider-Man. Questa la risposta corretta.
19: Il vincitore è...
20: Prova sa, prova 1, 2, 3, pizza, mi senti?
3: Non ti sento.
20: Come non mi senti?
21: Ha le ragnatele nelle orecchie.
3: C'ho lo Spider-Man.
20: Spider-Man. Bravissimi i nostri amici. Hanno indovinato tutti, naturalmente non era difficile. Dai, quesito di questa mattina.
21: Io non lo sapevo.
20: Un solo vincitore, ma certo che lo sapevi. Buongiorno intanto a tutti voi, felice martedì. Buongiorno pizza.
3: Ma buongiorno a te cara Elenia. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Nizzi Milan.
21: Buongiorno baffo man.
3: Max, Madia Roma.
20: Gladiatore a Roma.
3: Affif.
20: Chi sono?
3: Te sei?
21: un gatto che mi ha che fa le fusa.
20: Io volevo provare a fare Spider-Man. Allora abbiamo la busta già. Attenzione, la stiamo per aprire.
3: Sì.
20: Stiamo per fare il nome del vincitore di oggi, ma prima aspettiamo i vostri dischi. Buongiorno.
3: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la vostra canzone con scritto disco. Buongiorno.
20: A Telenor Repeats.
3: The winner is Rona da Como.
20: Complimenti.
3: Brava.
21: È una Wonder Woman lei?
20: Sì.
3: Ma io non sento.
0: Marco Galli presenta. Presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Le donne, attenzione, le donne, sapete quando sperimenterebbero i livelli più alti di stress?
2: Quando?
1: Attenzione, sappiatelo uomini, quando il marito è sdraiato sul divano senza fare nulla. No. È quello il momento in cui sale lo stress più alto a livello femminile, Boris.
3: Ma veramente?
4: Non sono i figli le preoccupazioni piuttosto che i compiti da fare o riassettare, né tantomeno i rapporti con il capo, le colleghe o le amiche. No, il massimo livello di stress arriva nel vedere il partner stravaccato sul divano.
2: Non fare nulla.
4: Quello è il momento in cui l'allarme nucleare femminile sta per scattare. Mm. Ed è non è tanto perché lei stia facendo qualcosa e lui no, ma perché partono una serie di pensieri nella mente della donna che variano dal sì, mentre io sto facendo questo lui non sta facendo nulla, ma anche cosa sta pensando, perché ha quello sguardo da ebete e soprattutto una serie di aspetti che riguardano la vita di coppia, potrebbe fare altro anziché stare senza far nulla sul divano. È un segno di profondo squilibrio psichiatrico, così come analizzato dagli esperti, che manda in sovraccarico la mente della donna.
2: Profondo squilibrio psichiatrico, cioè profondo squilibrio.
1: Ti rendi conto? Ti rendi conto?
2: Non ci sto.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Buongiorno, ciurma. Confermo, è una delle cose che mi fa più imbestialire. A casa mia lavoriamo entrambi, quindi che io finisco di lavorare, lui finisce di lavorare, lui si mette nel divano e io ancora devo finire a casa, è una delle cose che mi fa più impazzire. Anche perché basterebbe un pizzico di aiuto anche da parte di voi uomini e avremmo anche quei 10 minuti sul divano noi donne, no? Buona giornata, ciao belli!
6: Che bella, a me non può dire niente, ho appena fatto l'intervento alla protesi all'anca e sono sempre seduto sul divano. Che bello, passa, mi guarda, ma non può dirmi assolutamente niente. Ciao da Bari 66, a colazione!
7: Io a volte faccio apposta a sbattere i piatti, a sbattere le posate, le pentole, per dargli fastidio, perché mi sale un nervo.
8: Ragazzi, io ieri sono stato cazziato perché ho già fatto tutto, stavamo aspettando lei per portare la bimba in oratorio, ci stava preparando, lisciando i capelli e mi ha sgridato perché non le davo una mano a fare le robe, notare, Simone da Fiesco.
9: Ma solo in casa mia funziona il contrario, che se io magari ho fatto di tutto in casa e poi mi siedo, lui arriva, gli viene l'ansia preventiva perché io sono sul divano. Barbara da Massa, ciao!
10: Capitano, ma io vivo in casa con lei e con sua madre. Cosa devo fare ancora?
11: No, ma l'uomo non è che non ti aiuta, è che ti dice dopo lo faccio, è lì il problema.
12: E questo è il motivo perché molti uomini passano molto tempo in bagno, perché sul bisogno fisiologico la donna non può dire nulla.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
14: Solo su Radio 105.
15: Tra poco su Radio 105.
2: Ma buongiorno amici, buongiorno. Dalla ciurma di tutto esaurito, ma come siete belli ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ma fatevelo dire.
16: No, no, soprattutto fatevelo dare.
3: Non lo voglio.
2: Allora, mandiamo subito un saluto, un abbraccio fortissimo al nostro capitano Marco Galli. Marchino, ti aspettiamo.
16: Ciao,
2: mi raccomando.
16: Come è andata invece?
2: Come è andata? Si sta riferendo naturalmente alla prima tappa del 105 Summer Festival. Bravo. Di Radio 105 a Venezia Mestre. Deve sempre accadere qualcosa.
16: No.
2: Se non succede qualcosa, non siamo.
16: Non sei caduta
17: quasi
16: stavolta,
17: quasi, perché a me Pizza ci ha raccontato qualcosa.
2: Saliamo sul palco, io e Daniele Battaglia, tutti insomma belli, un po' emozionati. Buonasera Venezia! Ciao, benvenuti! una falena.
18: Una falena.
19: Una falena.
2: Una falena, ma
17: poveri.
2: Ragazzi, ma di dimensioni abnormi.
19: Era
2: una
19: mai
2: balena. Visto una roba così in vita mia. Non verrai da me, da. E niente, quasi nell'occhio.
17: No.
2: No, io sono sotto shock totale. Ho detto, ma perché?
19: Però ragazzi, ci siamo lasciati fine settimana con una zanzara dentro l'occhio di Betty.
4: Sì.
19: E iniziamo questa settimana con una falena dentro l'occhio di Legna.
17: In effetti,
2: Betty, gli insetti ci hanno
17: detto. In effetti.
2: Raccontaci questo weekend in moto che hai passato. Bravo, pizza.
19: Grande.
4: Che bello.
2: Vabbè,
4: ragazzi.
2: Che giri hai fatto? Dici di più.
4: Sono andato a Como, sono andato sopra, sotto e ho fatto dei giri spettacolari, ragazzi.
2: Quindi primo raduno ufficiale, possiamo dire.
4: Non è stato un raduno.
2: Sì, cioè, un radunino.
4: Sì, eravamo io. Eravamo io e il mio compagno di casa.
19: I chips, ve li ricordate?
17: I chips, certo. I segni propizi di oggi sono al primo posto i gemelli.
2: Max, zitto, vai su.
18: Vediamo.
17: Felici e propositivi per l'esaltante serata appena trascorsa.
2: Ma dici di più.
19: Cosa hai fatto?
4: Ma si vede.
18: In realtà nulla, però se è stato esaltante va bene.
17: Vabbè.
19: Ma si sente come.
18: Ha detto molto così esaltante. Che è esaltante.
0: Tutto esaurito è qua. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli. Marco Galli ti darà la carica. Solo su Radio 105.
4: Ti sento.
20: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Per tutto il giorno.
4: Per
20: tutto il giorno.
2: Siamo pronti. Allora c'è il disco. Buongiorno amici, l'avete scelto, richiesto voi. Vi stiamo già chiamando.
4: Cinque squilli a disposizione a colazione. Una sola grande parola.
2: Buongiorno.
4: Ah sì?
2: Secondo.
21: Buongiorno.
4: Bravo. Ma bravo.
2: Era lì col telefono in mano. Ciao.
21: No, fortunatamente ero in macchina.
2: Sì. Ma sei stato bravissimo. Aspettavi la nostra chiamata, quindi.
21: No, stranamente ho detto, ma chi sta se mi chiamano. È arrivata la chiamata, ho guardato il numero e ho detto, ma per sicurezza dico buongiorno.
2: Bravissimo, ma
21: bravo.
2: Chi sei?
21: Sono Roberto da Torino, piacere.
2: Ciao Roberto, piacere nostro. Sì. Oh, ti ha scelto pizza, Roby.
4: È vero, Roby, grande.
21: Grazie. Beh, era impossibile da scegliere.
4: Certo.
21: Soprattutto in questo periodo.
2: È vero, con quella canzone lì. Tu il film l'hai visto, immaginiamo di sì, Roby.
21: Assolutamente sì.
4: Spettacolo.
21: Oggi riaccompagnerò mio fratello, quindi mi farò il rewatch.
2: Lo guardi, rewatch per la seconda volta. Hai capito, bravo Roberto.
21: Veramente bello.
4: È vero. Quando finisce dici, ma no, è già finito.
2: No, pensavo spoileraste.
4: No,
21: sì, è vero.
4: Ma
21: però dai, almeno la cosa positiva è che tra un po' ci sarà la seconda parte, quindi andremo a vedere anche quella.
19: Io so già come finisce comunque.
2: Sì. Va bene. Settandomi da tanto, Fabio,
19: tu dici.
2: Lo dovremmo in teoria sapere un po'
19: più tutti.
2: Vabbè. Roby, che fai a Torino?
21: Allora, sono un programmatore informatico. Adesso sto andando da un cliente
2: a programmare.
21: Sì, esatto.
2: Bravissimo.
21: Faccio il consulente.
2: Allora, intanto hai programmato la musica. Perché appunto c'è il tuo disco. Sei il disco Buongiorno. Vuoi dedicare a qualcuno questa canzone?
21: Ma a tutti.
2: Ok.
21: Bisogna battere il ferro finché è caldo, proprio per questo motivo qui.
2: Bellissimo. Grande, messaggio, vai Roberto, annunciala tu, è tua.
21: Va bene. Allora, Beat It di Michael Jackson.
2: Oh yeah.
4: Ciao Roberto.
20: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
20: Per tutto il giorno.
2: Mi fai la mossa.

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Tacchi? Giovedì?
2: Sì, è giovedì.
1: A Radio 105 sono le 7:03.
2: Perché gli dici
1: Sassacato? È perché ormai
3: bisogna secondarlo. Gli anziani vanno a secondarlo.
2: È giovedì, ragazzi, no? Sì. Tutti d'accordo?
4: Sì.
2: Perfetto.
4: E saluto!
5: È già finita.
1: È qui per te.
2: Sei venuto in moto, pizza?
1: No.
2: Perché non vai in moto? Betty non vuole farci far vedere.
5: No.
1: Ballerai con me, c'è Betty, ti
2: dove piove?
1: Stanotte piove.
2: Non è vero.
5: Ma perché fa così oggi, pizza?
3: Sei divertito ieri sera?
1: Sì.
6: Tutto esaurito è qua.
2: Qua.
6: Se ti piacerà.
2: Altro là.
6: Ci intorno a te.
2: Ti chiede cos'è.
6: Tutto esaurito è qua.
3: Rimasta Michael Jackson.
2: Ecco, oggi fa più caldo, ragazzi. Caldo, come ne sapete.
3: Ma come ha piovuto da pizza?
2: Dalla testa. Sono le 7:04 minuti. Buongiorno, che vi arriva dalla giurma di tutto esaurito.
3: Buongiorno.
2: Più esaurita che mai. Lo mandiamo un bacio collettivo tutti insieme al nostro capitano Marco Galli. Noi e voi da casa.
3: Facciamoli sentire l'energia. Dai, tutti insieme. Energia.
2: Forza Marchino, ti aspettiamo qui alla guida al timone del tuo programma. Vedi, Manu scrive: ma il capitano aspetta che pizza monti su il sidecar della sua moto per poter correre con lui. Esatto.
1: Sì.
2: È quello che sta aspettando.
5: Lo faresti, pizza, per lui?
1: Ma certo, ma sai che io farei di tutto per lui, Cicina.
5: Quanto sei dolce.
1: Amore.
3: Beh, però intanto potresti portarci tua moglie, scusami. Non hai pensato al sidecar?
1: Mia moglie?
5: Ha detto di no.
1: No, lascia stare. Mia moglie, lasciala stare. In moto si va da soli, ragazzi.
3: Ma non è vero, è fatta anche per andare in due.
1: No, è meglio da soli.
3: È meglio fatta,
1: diciamo. Sì.
2: Allora, ti chiede Cristiano, pizza, se stai ancora facendo il moonwalk.
7: Sei il nostro Michael Jackson.
5: Ma sei bravo, però.

0: Io
1: ma
0: tornò.
1: Non è vero, ma non hai imparato pizza?
2: No, ma sembra Peppino. Ci fai la livella per favore.
1: Va bene, dai, buongiorno, dai, buongiorno. Dai. Allora, tutti voi, come state voi là fuori? Com'è iniziato, com'è partito questo martedì? Che il martedì, lo diciamo spesso, is the new lunedì.
2: Già.
1: No, vero, nel senso che per molti è più pesante.
3: Ah, sì?
1: È più pesante ancora del lunedì.
3: Ma vuoi dire?
1: Glielo vogliamo chiedere.
3: Ma amici! Ma voi! Ma soprattutto voi! Perché noi ci sentiamo bene, forse. Come vi sentite oggi è martedì? Ma ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105.
2: Guarda il dito, seguilo, ce la fai oggi, Pitta.
1: Mira il dito.
2: Sì, dai, cioè, dovrebbe esserci.
1: C'è, beh, dai. Allora, sicuramente David o David da Nizza sta molto bene. Ciao ragazzi, ci scrive: sono appena arrivato in Corsica per 10 giorni di relax.
4: Che bella vita!
1: Ma che meraviglia! Ragazzi, la Corsica è bellissima. Bella, siete mai stati? È spettacolare. Quindi è una...
5: Tu sei stata?
1: Sì, un paio di anni fa. È un viaggio, insomma, una vacanza che personalmente vi consiglio. Un po' tutta, da girare un po' tutta, se riuscite, se potete. Magari fatelo anche in maniera wild, un po' selvaggia.
4: Ci sono le spiagge di nudisti lì, mi dicono. Ma no?
1: Sì, ce ne sono diverse. Sì. Io no.
2: Come fai a saperlo, Ilenia?
1: Guardalo, ma che c'entra? Ci sono i cartelli, no?
3: Ah, sì?
1: Le naked.
2: E tu passeggiando vedi i cartelli delle spiagge.
1: Guardi, nudisti, ovidisti, no?
4: Ovidisti.
1: Ovidisti. Chi è Betty?
5: Aspetta che forse non va.
6: Ile, ti prego, non dire che è giovedì. Sono talmente addormentato che quando hai detto è giovedì stavo cambiando giro e ho detto cazzo, sto andando per giovedì, sto facendo il giro del martedì. Porco cane, F da Sant'Angelo. Coraggione!
1: Ciao Beppe! Beh, ma mo è colpa mia, lo dice Pizza tutte le mattine che è giovedì. Noi gli diamo soltanto ragione, perché è giusto.
3: Certo.
4: Scrive Carola: sarà che sto invecchiando, ma tutti i giorni mi pesano, dal lunedì al venerdì.
1: Dai, ragazzi. Manca poco. Manca poco, no? Presumibilmente. No, dai, anche se magari non tutti andranno in vacanza quest'anno per fare delle ferie lunghe, però immagino un po' di relax. Dal lavoro arriverà per tutti, non manca moltissimo.
3: Quasi tutti.
1: Quasi tutti. Chi è Chiabetti?
7: Buongiorno ragazzi,
1: buongiorno.
7: Mirko da Bologna.
1: Ciao Mirko.
7: Stamattina mi sono svegliato con una voglia di andare a lavorare pari a zero.
1: Okay.
7: Voglia. Avete ragione ragazzi, martedì is the new lunedì.
1: Hai visto, voglia della ura, salta Mendos. Però si festeggiano anche tantissimi anniversari in questo periodo. Sono in festa Valeria e Mario e vogliono condividere questo momento con loro. Fateci gli auguri, sono 42 anni di matrimonio. Auguri ragazzi.
3: Auguri.
2: Auguri, auguri.
3: E dici sì,
1: possiamo sì. Vedi, Massimo ci va in Corsica.
3: Ah, sì?
1: Sì. E anche
5: dice?
1: Tu, Pizza, sì, dice
5: bello.
1: Giro in Corsica in moto nudi? Ma perché nudi?
3: Ma sai che bello?
4: Non ti fai male, scusa.
3: No, ti friggi un attimino tutto l'ambaradan, però va bene, dai.
5: Poi ti scotti le spalle, no?
4: Ti scotti qualcos'altro. Facciamo gli auguri anche a Francesco, che compie 11 anni. Auguri Francesco.
1: Auguri.
2: Finito la scuola, dai.
1: Mamma mia, ormai ci siamo praticamente. Sì. Arianna da Beinasco: sto benissimo. Dice che ieri pensava fosse giovedì e aggiunge: questa settimana durerà un mese.
3: Non è vero,
1: un mese.
3: Dai,
1: chi è Betty? Vai.
8: Ciao ciurma.
1: Ciao.
8: Guardate, martedì è il giorno peggiore della settimana, perché lunedì è perfetto il weekend, non ti devi lamentare. Martedì appunto è il peggiore giorno della settimana. Sì. Poi mercoledì si scavalla, poi c'è antivigilia e vigilia e sei il weekend. Ciao, a colazione.
1: È vero, però è così. A molti il martedì non sta particolarmente simpatico, ma noi lo andiamo ad affrontare insieme con la grinta, con l'energia giusta, con il sorriso. Attenzione però, perché andiamo subito da Boris, che ci conferma che c'è uno sciopero dei treni 11 e 12 giugno. Noi ve lo diciamo già. Ragazzi, se dovete prendere un treno, ci potrebbero essere in questi giorni, insomma, problemi. Tra la notte di giovedì 11 giugno durerà, Boris, 24 ore.
4: Esatto, 23 per buongiorno. La precisione in questo caso. Serena giornata, Elenia, buongiorno Ciurma.
5: Buongiorno.
4: Stiamo parlando dello sciopero che riguarda il gruppo FS, cioè Ferrovie dello Stato,
5: sì.
4: Trenitalia e Trenord, che è il servizio di trasporto locale regionale in Lombardia. Ma si estenderà a tutti i lavoratori delle imprese ferroviarie private e negli appalti. Questo tradotto dal burocratese sta per Italo e tutte quelle società che lavorano al funzionamento dei treni. In questo caso mi permetto di dire: verificate bene il treno, perché l'adesione potrebbe essere alta. Si parte in particolare dalle ore 3 di giovedì,
5: sì, dal di notte, pieno,
4: esatto, sì. Fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Questa scelta, diciamo che può implicare problemi lungo tutto l'arco della giornata di giovedì, ma anche per i treni serali, quelli che partono di solito quando i scioperi finiscono intorno alle 21 o alle 22. No, in questo caso no, per esempio gli intercity notte, mi viene da dire. Fate attenzione, sono possibili cancellazioni e ritardi, numerosi disagi per i viaggiatori. Ora speriamo si possa sbagliare, ma indetto da quei sindacati che hanno il maggior numero di iscritti tra i ferrovieri, quindi CGL, CISL, UGL, Orsa Trasporti. La protesta nasce per lo scontro con il Ministero sulle future modalità di affidamento dei servizi intercity. In caso di sciopero, ricordate che potete chiedere il rimborso integrale fino all'orario di partenza del treno previsto, e sia Trenitalia che Italo sui loro siti, sulle loro app, dovrebbero pubblicare già nelle prossime ore una lista dei treni garantiti. Per quel che riguarda
5: sì.
4: i regionali, dalle 6 alle 9. 6, 9, 18, 21 sono le fasce di garanzia.
5: Grazie Boris. Quindi 11, 12 giugno, ma avremo sicuramente modo di riparlarne, quindi di ricordarvelo ancora. Chi è Betty?
0: Oh, pizza! Io parto giovedì in moto per Barcellona, poi tutti i Pirenei fino ai Paesi Baschi e rientro attraversando la Francia. A colazione!
3: Buona strada, fratello.
5: Ma che meraviglia!
3: Che
5: bella remoscia che aveva.
1: Sì, molto sensual.
3: Cavolo.
1: Ma perché tu, Pizza, hai mai fatto proprio una vacanza in moto? Cioè, la faresti?
3: Sì, quando ce l'avevo l'altra, sì. Ho fatto il giro di tutta la Sardegna, poi ho fatto da Cagliari a Taranto.
2: C'avevi anche 20 anni, però.
3: Sì,
2: dai.
3: Appunto. Sono stato 4 giorni che mi tremavano le braccia. Mamma mia, che bello.
1: Ma da solo? Totalmente da solo?
3: Sempre da solo.
5: Davvero?
3: Sì.
1: Perché fai quella faccia tu, Fabio?
2: Ma scusatemi, ma questa esperienza con Pizza, ma chi vuoi che la faccia?
5: Io la farei, io mi divertirei.
2: Ma non ci credo neanche,
3: ma
2: se
3: che
2: ti
3: bello.
2: Vedo
7: le prime 6 ore della giornata.
5: Perché no, scusa?
2: 4 giorni in moto con Pizza? Ma va, non ce la fai.
3: Sì, ce la fai.
5: Pizza, diglielo per favore.
3: Lei è una leonessa.
5: Ma poi ci fermiamo, facciamo le soste,
2: mangiamo
5: ci beviamo una roba, ci riposiamo.
2: In 4 giorni hai fatto 200 km. Ma non ti devi fermare ogni 2 secondi.
5: Andiamo in hotel.
3: Certo, certo.
5: Ogni tanto
2: andiamo.
5: Scusami, amici, mandiamo un bacino. Dice: stamattina mio figlio, 6 anni, ha un piccolo intervento da fare. Anche tu volevi leggere quello. Così facciamogli un mega in bocca al lupo. Si chiama Nicolò da Samu. Forza,
1: ciao,
5: Nicolò.
1: Un bacio grande.
5: Siamo tutti con te. Max da Torino, 8 anni in Corsica. A proposito di Corsica. E ci va, insomma, con il suo cagnolone. Anche lui, insomma, conferma che è bellissima. Allora, attenzione, primo disco tra pochissimo. Vedo che è già pronta lei. Non siamo in Corsica, però.
9: Il primo disco di oggi è scelto da...
5: Siamo in provincia di Torino?
3: Sì, Benasco.
4: Andiamo a conoscere Arianna, buongiorno.
10: Buongiorno
5: a te, benvenuta, come stai?
10: Ciao Turma, ciao. Bene, grazie, che emozione parlare con voi.
5: Che bello, Ari, anche per te il martedì è un po' una giornata, non ti sta tanto simpatica?
10: Ma veramente io già ieri credevo che fosse giovedì.
3: Vedi?
10: Quindi oggi è una settimana che dura un mese, diciamo.
1: Ma forse perché anche io un po' questa sensazione, credo che sia generalizzata la cosa. Forse perché veniamo da un lungo ponte, quindi da una settimana che è stata un po' più corta, e quindi questa è quella vera proprio. Vabbè. Esatto, che lavoro fai, sì, Ari? Ti stai preparando per andare a lavorare?
10: Io tra l'altro non sono nemmeno a Beinasco adesso perché sono a Cagliari, perché sono responsabile scientifico per un'azienda che si occupa di igiene dentale. Aspetta. E quindi oggi sono a Cagliari per fare un seminario al corso di igiene dentale sullo sbiancamento dentale.
1: Fantastico!
3: Interessante!
1: Molto interessante! Ma quindi Ari, è un corso di aggiornamento per te o sei tu che tieni il corso?
10: Sì, sono io che tengo il corso ai futuri igienisti dentali. Oggi faremo, ieri abbiamo fatto la parte di teoria e oggi facciamo la parte di pratica. Sbianchiamo i dentini a tutti loro.
3: Scusate,
1: che meraviglia.
3: Scusate Arianna, un applauso perché ascolti noi così. Così a bocca aperta ci ascolti.
1: A bocca aperta.
3: Ma certamente.
4: Cerchi qualche modello? Per sbiancare i denti?
10: Se volete, molto volentieri, perché noi lavoriamo su tutta Italia, quindi basta che voi chiedete, noi arriviamo e vi rendiamo più bianchi e più luminosi.
3: Interessante.
1: Più bianchi che mai, risplendiamo, grande Ari. Quindi ci sono, immagino, insomma,

0: tecniche, ultimi ritrovati anche in questo settore, no? In questo campo.
1: Sempre. Certamente, ma poi noi lavoriamo nell'igiene dentale con una nota marca di dentifrici, anche quindi siamo sempre sotto aggiornamento.
0: Hai capito. Bravi. Immagino Ari che denti bellissimi, dritti, tutti bianchi, eh?
1: Devo essere rappresentante principale, sani, bianchi e dritti.
2: Oh, bella.
0: Allora, Aria, chi vuoi dedicare il primo disco di oggi?
1: Allora, io lo volevo dedicare al mio ragazzo perché anche lui è abbastanza pieno in questi giorni e perché probabilmente non riusciamo a farci una vacanza lunga, seria, ma solo qualche piccolo giorno perché dobbiamo risparmiare i soldi per la casa. Quindi... Periodo un po' così,
0: Però state mettendo su casa, quindi insomma è una cosa bella. Avete un progetto insieme?
1: Sì, abbiamo un progetto insieme, bello, dipende dai punti di vista, perché sono tanti soldi che fanno via.
0: Un investimento,
2: dai.
0: Un po' di sacrificio, però appunto per una cosa bella che poi dovrebbe restarvi per sempre, per tutta la vita. Lui come si chiama? Possiamo salutarlo anche noi?
1: Lui si chiama Marco, che in questo momento sarà a casa a Beinasco che dorme, ma gli farò sentire la replica.
0: Un bacio Marco.
1: Sì, assolutamente. Poi gli senti anche lui tutti i giorni.
0: Grazie. Un bacio anche da noi. Arianna, la tua canzone, la vostra canzone, qual è?
1: È la nostra canzone, esatto, Marmellata numero 25 di Cesare Cremonini.
0: Perfetta. La tua.
3: Ciao, vostra.
0: Oggi. Ciao.
4: Ah sì?
5: L'hai trovata?
4: La marmellata.
2: L'hai visto blu?
5: No, la marmellata.
6: Attento, che può favorire la formazione di carie la marmellata.
4: È vero.
6: Ti devi lavare i denti dopo.

0: l'energia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105 tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
10: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
11: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: Là anche noi parliamo in mondo, dalla Sardegna andiamo in Provenza a vedere la lavanda, poi tutti i passi alpini e rientriamo da Genova e Livorno. Acci.
1: Ciao!
2: Che bello! Baci ragazzi! Buona vacanza!
3: Wow!
4: Cosa fai? Il detersivo una volta che arriverà?
1: Ah no, fai delle belle foto.
4: Hai visto la lavanda?
1: È bellissimo.
2: Chissà che belli i campi di lavanda, sì. Mamma mia, immensi.
1: È vero. Buttiamoci.
2: Buttiamoci.
4: Bitti,
2: che giorno è? Buongiorno. Buongiorno, oggi martedì 9 giugno 2026. Si festeggia Sant'Efrem.
5: Sant'Efrem, io conosco un Efrem, sì. Non lo sento da un po' e lo saluto. Auguri.
4: Ciao, auguri,
5: no?
4: Auguri, sì. Auguri.
1: Ciao, è diventato santo.
2: Santo. E oggi è la giornata mondiale degli archivi.
5: Degli archivi?
2: Sì. Per sensibilizzare il pubblico sull'importanza dei documenti e sulla necessità di fornire l'accesso a tutti.
4: Teneteli, perché sennò dopo vi danno le multe.
2: Per il tuffo nel passato, nel 1822, negli Stati Uniti viene brevettata la prima dentiera della storia.
1: Ma dai!
2: Quindi 204 anni fa.
1: È capitata giusta, Arianna.
5: Sì, ma sì, è vero.
2: Pensate che era in porcellana e oro, quindi insomma molto molto cara, non tutti potevano metterla.
5: Già.
2: Nel 1934... con il film La gallinella saggia, sì, debutta...

0: del film Millennium. Sto
1: la gallinella saggia.
2: Pensa.
3: Perché c'era la gallinella che stava coltivando l'orto. Sì. Allora ha chiesto l'aiuto a Paperino. E Paperino diceva: no, non posso, non mal di testa, ho mal di pancia.
2: Tutta la sai.
3: E quindi, certo che la so la storia. Ah. E quindi, alla fine, visto che Paperino non l'ha aiutato, non gli ha dato nulla. E quindi lei è saggia perché non gli ha fatto mangiare le primizie del suo orto.
1: Bravo, ha fatto bene.
3: Nel 1940 invece Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia di ciclismo, 86 anni fa. Per l'angolo musicale, nel 1982 viene pubblicato Titanic di De Gregori. E nell'88 viene pubblicato Dalla Morandi di Lucio Dalla e Gianni Morandi.
1: Grande.
3: Che non mettiamo? No,
0: no. Abbiamo messo
1: Titanic, due secondi.
0: Mezz'ora di Paperino. Paperino non la conosceva.
1: Non scegliamo noi i contenuti audio, è tutto nelle mani di Fabio. Quello che gli piace,
0: metto
1: quello che gli gusta.
3: E ora passiamo all'oroscopo. Okay. I segni propizi di oggi sono Toro.
2: Mi sento Toro.
3: Felici ed eccitati per una sorpresa inaspettata.
1: Wow.
3: State pronti.
2: Sì.
3: E poi la Vergine.
1: Sì.
3: Soddisfazioni lavorative in arrivo. Invece il segno nefasto è la Bilancia.
1: No, è Boris. No, come mai?
3: Passati e stanchi, portate pazienza. Oggi è solo martedì.
2: Bravo,
3: e
2: Boris.
3: Chiudo con il proverbio del giorno. Dopo la sessantina, un male ogni mattina. Che significa che invecchiare, ahimè, porta con sé qualche acciacco. Ma non per pizza, vero?
2: No, per me un giorno è ai, un giorno è oi.
1: Fantastico. Ma io stavo per dire che anche dopo la quarantina, secondo me,
3: a chi lo dici?
1: E mi spieghi qual è?
4: Io volevo scoprirlo da solo.
1: Semmai! Ciao Danilo! Mamma mia! Ciao amici, ci scrive. Che strano sentirvi da Villa Simius in spiaggia. Hai capito, Danilo?
3: Disgraziato!
1: Che bello! Grazie! Lui chi è?

0: E un giorno, giustamente, ci scrive. Allora, c'è l'intruso, amici, un tema, un argomento, quattro gli elementi. Uno di questi, come sapete, non c'entra nulla con gli altri, è l'intruso proprio da scoprire.
1: Oggi abbiamo omonimi famosi.
0: Omonimi famosi.
1: Sì. Uno, Piero Ciampi. Due, Piero Angela. Tre, Piero Sputazza. Quattro, Piero Pelù.
2: Hai capito?
0: Quindi sono tutti Pieri famosi, tutti. Piero Ciampi, Piero Angela, Piero Sputazza, Piero Pelù. Qual è l'intruso?
3: Pensi di saperlo, scrivilo.

0: Introducing Funk
1: International. Chi mi smuove da Radio 105?
2: Ciao 105!
3: 105! Ah, senti, 105, ascoltiamo un po'.
4: 105 tutto esaurito.
5: Con il capitano Marco Galli.
6: Socia ragazzi, se siete forti!
7: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
22: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Che fa? Dai, Kia, la soluzione a...
25: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
26: E i consumi?
25: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
27: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
28: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
29: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.

0: subito, sono le 7.39, buongiorno, buongiorno, buon martedì, buongiorno. Dalla ciurma ci sono gli omonimi famosi.
1: Piero Ciampi, Piero Angela, Piero Sputazza, Piero Perù. Chi è l'intruso?
0: Qual è? Ve l'abbiamo chiesto, ci avete risposto, vi stiamo già chiamando, entro il quinto squillo potete dire anche pronto.
2: Ma la domanda tu chi sei, vi ricordo la risposta è...
1: Io sono l'intruso.
0: Questo è il primo, sì?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, bella bambina.
0: Buongiorno,
2: ciao.
3: Bambina qualche giorno fa, ma oggi no.
2: Ma sì, sei sempre una bambina,
0: ma,
2: cara.
0: Ma voi, no, nostri cari amati ascoltatori, sì, ma siete sempre dei bambini per noi.
3: Sì, sì, nel modo di essere esauriti sicuramente.
0: Oh, vedi. Ma tu, chi sei?
3: L'intrusa.
0: Ma certo.
1: Meno male.
2: Annalisa, giusto?
3: Sì, Annalisa, giusto. Ciao.
0: Annalisa di dove?
3: Di Rosà, in provincia di Vicenza, vicino a Bassano del Grappa.
0: Certo.
2: Bellissimo.
0: Belle zone, sì. Che Pizza frequenta in moto
2: è
0: ultimamente,
2: vero.
0: Sai?
3: Sì, lo so, è stato anche Amarostica.
2: È vero, diglielo Annalisa, che sono dei bambini, non sanno niente.
0: Anche tu Annalisa vai in moto?
3: Qualche anno fa mi piacerebbe ancora, ma... Non ho un compagno con la moto. Purtroppo Pizza mi porti a fare un giro in moto.
2: Certamente. Andiamo, guarda, facciamo un bel giro. Facciamo Marostica,
3: sì,
2: Cittadella.
3: Assolutamente.
2: Bassano e Grappa, giustamente. Cicina.
3: Quello non può mancare con il mezzo e mezzo. Da Nardini.
2: Sì, brava.
1: Tu nella vita cosa fai, Annalisa? Di cosa ti occupi?
3: In questo momento faccio quasi la pensionata, quasi.
1: Allora
3: manca pochissimo.
1: Sei libera per andare con Pizza.
0: Perfetto, allora Annalisa.
3: Assolutamente sempre.
2: Ok Annalisa, ti
0: allora
2: tengo.
0: Tra Piero Ciampi, Angela Sputazza e Pelù, qual era l'intruso?
3: Facciamo Sputazza.
0: Corretto, non esiste. Allora Annalisa, no. Maglietta di Radio 105 tua, bella, pronta, lavata, stirata, piegata, te la facciamo
2: io,
0: esatto, ricapitare direttamente da Pizza.
2: Te la porto io, sì.
0: Ma tu che vuoi fare Annalisa, ti fermi o vai avanti, rischi?
3: Fermati. No, sono troppo agitata per andare avanti,
1: brava,
3: mi fermo.
1: Questa è la maturità.
3: Mi va molto bene la maglietta.
0: L'emozione. Allora, super Annalisa, vuoi approfittarne da Rosà a fare dei saluti?
3: Saluto le mie belle e adorate nipotine,
0: sì,
3: Emma e Viola, ovviamente, anche mio figlio e sua moglie.
0: Perfetto.
3: Non li posso dimenticare loro.
0: Tutta la tua famiglia, noi ti mandiamo un abbraccio enorme Annalisa, grazie per essere
3: anche
0: con noi
3: voi.
0: E buona estate.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: E allora, fra questi, chi è?

0: 5 alle 7.45. Buongiorno. Ma chi è Betty?
1: Finita la scuola.
0: Sì,
1: è un'altra però.
2: Finita la scuola.

0: amori, sono felici.
1: Pizza, cosa c'è? Allora, lasciali stare.
2: Mi raccomando, non iniziate a cantare sotto il mio balcone. È finita la scuola. Perché veramente scendo e non so cosa vi faccio.
1: E ve lo buco quel pallone.
2: Già da stanotte inizia.
1: Sì. Ma veramente? Ma perché poi tutti sotto il tuo balcone,
2: ma
1: nel tuo box?
2: Ne so, perché c'è il parco vicino. Sai com'è?
1: Pizza, cambia casa, tanto ne hai tante. Sì. Scusa, vai in un altro monolocale.
3: Scusa,
1: a vivere.
3: Pizza, c'è il parco vicino. Ma vai anche tu a cantare finita la scuola. Certo.
4: È che il parco è al buio, invece sotto il balcone suo è tutto illuminato.
1: Ragazzi, stiamo calmi, qua ci si innervosisce troppo. E anche alla guida si diventa nervosi, si diventa rabbiosi. Sentite qua, il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner.
2: Ma dai,
0: davvero?
2: Sì.
1: Quali sono le ragioni principali, Boris?
5: Qual è l'atteggiamento del partner alla... Ho detto più in generale l'atteggiamento del partner alla guida, che sia uomo o donna, questo poi lo vediamo dopo, ma più in generale le frenate brusche, l'abitudine al backseat driving.
1: Cioè, cos'è?
5: Backseat driving è quella cosa che può infastidire molto il guidatore. È presente chi ti si mette accanto e dice: attento, sta per diventare rosso, vai un po' più a destra. Ecco, la risposta da dare in quel caso è frenare l'auto, scendere e dire: bene, guida tu. Ma al di là di questo, di questa valutazione, che spesso può essere fatta in maniera educata, il 43% delle coppie sa che entrando in quell'abitacolo nascerà una discussione. Manovre giudicate rischiose, come frenate, accelerazione, accelerazioni, oppure sei troppo sotto quello che ti sta davanti, cioè il mancato rispetto della distanza.
2: La guida nervosa, diciamo.
4: Sì, è uno stile diverso, uno può essere più dinamico.
5: Beh, in effetti ha perfettamente ragione Pizza. Questi atteggiamenti al volante ridefiniscono la guida nervosa, cioè quella degli scatti, delle frenate brusche. Poi c'è il navigatore di scorta, quello che vi dicevo prima. Lo chiamiamo così, cioè quel passeggero
1: vai a destra, vai a sinistra, dovevi andare dritto.
5: Molto spesso magari hanno sognato di fare gli istruttori di guida, ma poi non l'hanno fatto e quindi cercano di farlo oggi. La gestione degli spazi, quindi io voglio l'aria condizionata più bassa, tu la vuoi più alta, io non voglio questa musica così alta, tu la vuoi così alta. Tutti questi elementi portano il nervosismo nella coppia, tanto che non è un caso se le aziende automobilistiche anni or sono hanno inventato il clima diversificato per zone.
1: Il passeggero può tenere il suo microclima e il guidatore il suo. Certo.
0: Pensate, la mia macchina non c'è però.
1: Neanche nella mia, Betty.
0: Ah, meno male.
5: Pensate che fa storia un verbale dei carabinieri che fermarono un'auto notando che il passeggero era come aria condizionata low, cioè low sta per il livello più basso.
1: Sì.
5: La moglie era al livello più alto, cioè anche in estate, era luglio, era al massimo del riscaldamento. Quindi c'erano due microzone in questa auto, tutte da vivere. Consigli pratici per quando il partner è a volante.
1: Che si fa?
5: O guidate voi o abbiate rispetto di stare in silenzio per chi guida. Se sapete che il vostro partner ha la guida nervosa, allora guidate voi, perché non cambierete le abitudini di chi guida oramai da quando aveva più o meno 18 anni. Sempre, ecco, l'unico consiglio da dare è sulla velocità, il mancato rispetto di sicurezza, quello sì, della distanza, perché ne possono nascere incidenti. Sulla musica sono nate le cuffiette, per cui chi non ama la musica dell'altro potrà mettere le cuffiette. Qualcuno dirà: ma così la comunicazione?
1: Infatti,
5: esatto. Ma guarda che a volte è difficile che un heavy metal si metta d'accordo con chi ascolta il pop romantico.
3: Beh, anche è difficile che si sposi, credo.
1: Vabbè, dai, ascoltate Radio 105.
4: Bravi, cioè, ascoltate.
1: Così
4: 105.
1: Magari andate più d'accordo. Non lo so, ve lo chiediamo ufficialmente.
2: Compratevi la moto monoposto.
1: Ecco, per esempio,
2: così non portate nessuno.
1: Questa potrebbe essere un'idea. Vi innervosisce la guida del partner? Sì o no? E perché?
2: Ma ditecelo, iscrivetevi. probabilmente ce l'ho al 342 41 15 105.
1: Chi è Betty?
6: Io l'ho fatto con la mia ex moglie. Sì. Ho accostato, sono sceso e tu guida tu. E me ne sono andato a piedi. Bravo. Ciao, Marco da Pescara.
0: Sì, addirittura.
2: Sì, si fa così. Sì, chi guida comanda, ragazzi.
6: Ma che
2: non ce n'è.
6: Ma da
2: sì.
1: Chi guida comanda addirittura.
2: Certo.
0: Ma cosa comanda, pizza?
1: Ma in che senso? Cioè, sceglie la temperatura,
2: tutto.
1: Sceglie la musica.
2: No, io guido e non mi devi stressare.
1: E quindi tua moglie sta zitta, poverina.
2: No, non viene con me.
1: Ah, mamma mia.
2: Sempre da solo. Vale.
4: Lui guida anche da solo.
2: Cioè.
1: Va bene, sta già arrivando di tutto e di più. Anche vi leggiamo. Intanto la base è già partita. C'è Big Smile. Anche oggi quattro barzellette vanno in sfida.
2: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o
4: la 4.
7: Big Smile. 1.
8: Ciao ciurma, questa è la mia barzelletta.
1: Ciao.
8: Tra amici. Mario, ma ho sentito che ieri ti hanno cacciato dal cinema. Ma sì, mi hanno cacciato dal cinema perché mi sono portato da mangiare da casa. Vabbè, ma lo sai che nei cinema adesso funziona così. Devi comprare quello che trovi lì. Ho capito, ma potevano chiudere un occhio. Era una vita che non mi facevano una grigliata.
1: Cinema.
7: 2.
9: Buongiorno, sono Riccardo da Fabriano e questa è la mia barzelletta.
2: Ciao Riccardo.
9: C'è un tizio che sta aspettando il pullman davanti all'ospedale, no? A un certo punto passa una bella ragazza, camice bianco tipico da infermiera. Questo vuole fare il gallo e subito: ammazza quanto sei bella, oh! Senti un po', mi dici dove lavori che mi faccio ricoverare subito? E lei: all'obitorio.
7: 3.
10: Ciao ragazzi, Fabio da Brindisi. Vi lascio la mia barzelletta per oggi a tema di Spagna. Due italiani vanno a mangiare un ristorante in Spagna e non sapevano parlare. Dice uno all'altro: vabbè, che ci vuole? Basta che aggiungi una S. Un piatto di pastas, per favore, e così via. Alla fine del conto arriva il cameriere e dice: 200 euro. Hai visto? Dice al compagno, che non ci voleva niente. Col cavolo mangiavate, disse il cameriere, se io non ero italiano.
2: Certo.
7: 4.
11: Ciao a tutti, sono Galdino da Cornigliano Lodense e con la mia barzelletta. C'è una coppia di amici, uno è molto sveglio, l'altro invece è un po' meno sveglio, e sono seduti su una panchina al parco e il più sveglio dice a quell'altro: siamo qua, non abbiamo soldi, niente sigarette, niente aperitivo, però mi è venuta un'idea, vieni con me. Entrano dal tabaccaio di fronte al parco e c'è un pappagallo sulla gruccia proprio vicino al bancone dove vendono le sigarette. Allora quello più sveglio chiede al tabaccaio: vorrei un pacchetto delle sigarette, quelle più in alto che ci sono nella rastrelliera dietro al bancone. Vorrei un pacchetto di Türmak. Allora il tabaccaio prende, si alza in punta di piedi, mentre sta prendendo le sigarette proprio in alto sente spatatam, una sberla, si gira di colpo e vede che c'è il pappagallo in mezzo alla stanza che fa: ma lei è impazzito, gli ha dato una sberla al pappagallo? Mi scusi, ho messo qua 20 euro sul balcone, mi ha mangiati, me le ha mangiati. Oh, non era mai successo, mi scusi. Allora gli dà le sigarette e gli dà il resto di 20 euro. Escono e quello più furbo dice a quell'altro: hai visto? Oggi siamo a posto, abbiamo da fumare, abbiamo da bere l'aperitivo, meglio di così. Il giorno seguente però sono nella stessa condizione. Allora quello un po' meno furbo dice a quell'altro: oggi ci penso io. Tabaccaio vicino alla stazione c'è un bel gorilla, un gorilla piccolino, un gorilin attaccato al bancone delle sigarette, stai a vedere. Allora entrano, il ragazzo meno furbo dice al tabaccaio: vorrei un pacchetto di Edelweiss, che sono proprio quelle più in alto. Allora il tabaccaio si mette in punta di piedi, fa uno sforzo bestiale per prendere quelle sigarette e nel frattempo sente spatatam, una sberla tremenda, si gira di colpo e dice: ma lei è impazzito, che dà una pacca al gorilla piccolo, al gorilin. E mi scusi, ho messo lì 20 euro, li ha mangiati, ma non dica stupidaggini, è 5 anni che è imbalsamato.
7: Big, big, smile, smile.
2: Non ci credo.
1: No, io non l'avevo mai sentita.
4: No, no,
3: io no,
4: meno male.
1: Vota, vota!
2: La tua barzelletta, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105 e se hai un gorilin lì a portata di mano. Registra subito la tua barzelletta con WhatsApp vocal.
1: Ti sei imbalsamato.
12: Ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
7: Big smile.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Permesso? Che bel parquet!
18: Ha visto?
17: Che bel freschetto, condizionatore!
18: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
17: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
18: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
17: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
23: Tutti per Oro Cash.
24: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
25: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
24: MD, buon viaggio Italia!

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Spero che te stai ascoltando Radio 105.
14: Sto benissimo, ti ascolto tutto esaurito.
15: Ti vogliamo bene, ciao Giurma, ciao Martino.
16: Ma buongiorno.
17: Si sente un po' che voi non ce la fate più, ma non importa.
18: Ma come noi?
17: Io vi trascinerò verso la strada giusta.
19: Ascolta, 105 tutto esaurito.
17: Ieri, Max, com'è stata la tua serata milanese?
20: È vero.
17: No, avrei fatto il puttan tour a Milano. Ah, con Boris, allora avete fatto il puttan tour in giro.
18: Sicuro.
17: E cosa avete fatto allora?
20: Siete andati con le signorine,
18: con le donnine.
21: No, infatti mi ha detto ti faccio vedere cose che ti sei perso negli ultimi anni.
17: Sì. E c'erano tante robe nuove in giro.
22: Sì. Tutto esaurito, ogni giorno.
21: Sì, alcune preferivo anche non vederle, però lui
18: ma
21: ci
18: cosa
21: teneva.
18: Significa?
17: Ma perché lui ha anche queste abitudini alternative.
21: Sì, esatto.
18: Ma di cosa state parlando?
17: Cioè tu sei una bambina, cosa ne vuoi sapere?
20: Il pubblico sta capendo.
23: Ma ecco. L'hai trovata la sorpresa, Max? No?
21: Non l'ho trovata io la sorpresa, l'ha trovata lui.
24: Cos'era? Il gioco dei pacchi era.
17: Secondo me lui è andato a colpo sicuro.
19: Ma sì. Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Gallo.
25: Capitano, qua è l'istolante sushi grande drago. Boris Mantova. Marco Zomadi, lasciato conto da pagare.
19: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
17: Mice, come mai non sei stato coinvolto in questa splendida attività notturna?
24: Non ne
17: come
24: sapevo mai? Nulla, ma
19: dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
19: Madonna.

0: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
1: No, non
0: sì, ma la nostra qualità.
1: No,
0: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
1: MV Line,
0: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV Line!
0: Maniaci della qualità.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: A Radio 105 e sono le 8.06, Sasa Katta!

0: capitano Marco Galli. Ciao. E l'augurio a tutti voi amici esauriti di una buona giornata. Buon martedì, non litigate con il vostro compagno, la vostra compagna. Se siete in macchina, il 43% delle coppie si innervosisce per come guida il partner. Ma sarà vero?
1: Certo che è vero.
0: A leggere e sentire i vostri messaggi sembrerebbe proprio di sì. Chi è Betty?
2: Ciao ragazzi, ciao. Una volta che entro in macchina con il mio compagno so già che dovrò litigare.
0: Ecco.
2: Suona a tutti.
1: No.
2: Non rispetta le distanze di sicurezza. Ogni volta io gli dico: ma guarda che non dobbiamo entrare nel baule della macchina davanti. Fa dei sorpassi a filo e io sclero tutte le sante volte, veramente sclero, e poi arrivo a minacciarlo e gli dico: o fai guidare me o mi lasci per strada. E io scelgo.
3: Che stress,
0: mamma
3: che
0: mia,
3: stress.
0: Aiuto. Allora, mio marito guida di ci scrivono, ma io sto zitta al mio posto, ma qualche frenata laterale mi viene spontanea e lui con la coda dell'occhio mi guarda e brontola. Firmato anonima. Allora, ciao Ciurma, quando guido io e lei può fare quello che vuole, basta che non rompa le balle. Quando guida lei io sto in silenzio, concentrato a pregare. Lì sono a Castelcerreto.
3: Che fiducia che ripone nel partner.
0: Chi è Betty?
4: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao, buongiorno.
4: Io, dopo l'ennesima frase di mia moglie, stai attento e guarda di qui e guarda di là, l'ho fatto scendere.
1: Sì.
4: Gli ho fatto fare un giro intorno all'auto. Perché fai un giro intorno all'auto? Ok. Bene, vedi dei segni, vedi delle bozze, vedi delle ammaccature? No. No, bene, sali e stai zitta. Ciaccolaccione!
0: Mamma mia!
1: Un altro trucco, perché mia moglie non sale nella mia macchina, è che è una discarica la mia macchina.
3: Sì.
1: Bottiglie,
0: cioè tu lo fai apposta, di proposito, in modo tale che lei non salga?
1: Sì, certo, fa che schifo!
0: Che tecnica
1: ma
0: è?
1: Ma non la lavi mai sta macchina? È mia, scusa. Ci vivo io dentro.
0: Così tu stare. Non ci sai.
1: Brava.
0: Quindi concerai così anche la moto?
1: No, la moto no. Ho comprato lo straccesto giusto.
3: Lo straccetto.
0: Adesso, perché è nuova, fiammante.
1: No, anche
0: vediamo
1: quando
0: tra
1: sarà
0: un po'.
1: Anche quando sarà.
0: Sentite, Laura invece scrive una roba diversa. Dice: invece sono io ad innervosirmi quando guido in presenza di mio marito, perché lui mi mette l'ansia.
1: È vero.
3: Si sente,
0: cioè,
3: sotto
0: si sente
3: giudizio,
0: tipo
3: forse,
0: esatto, sotto,
3: sì,
0: sotto
3: sì,
0: esame.
3: Sotto
0: sai
3: esame.
0: Che un pochino. Anche se succede anche a me,
1: Ma sì,
0: ma perché?
3: Ma perché Tony è uno di quelli che ti corregge?
1: No, Tony
5: magari guida molto bene, basta.
0: No, però in generale quando ho qualcuno in macchina e quindi sono io a guidare, boh, non so, forse sento la responsabilità.
3: Sei più
0: il
3: tesa,
0: peso
3: dai,
0: della responsabilità del passeggero e quindi sì, questa cosa
5: ansia
0: mi
5: ansia da prestazione.
0: È un pochettino sì.
6: Infatti lei ne porta solo il suo cane, così almeno non dice niente.
0: Esatto. Chi è Betty?
7: Buongiorno Ciurma, in macchina comando io, la macchina è mia.
1: Bravo.
7: E faccio quello che voglio. Quando vengono aria condizionata no, perché a me fa male. E radio, la radio non si tocca, è sempre quella. Ciao belli.
1: Ciao, hai ragione, così.
6: Vabbè, non ci sale nessuno in macchina con te, figliolo.
1: Sempre da solo.
0: Ma Boris, ci si innervosisce, stando a questo sondaggio, naturalmente solo con il partner o anche... con un amico, un'amica, un parente?
8: Credo in realtà solo il partner ha quella confidenza tale da potersi lamentare accanto a te, o l'amico di sempre, ma con l'amico di sempre c'è un rapporto diverso.
1: Sì.
8: Col partner diciamo che l'automobile diventa ennesimo terreno di scontro, al pari del telecomando, del divano, della gestione dei tempi di casa.
3: Sì, con un amico comunque, anche se ti segnala le indicazioni, sì, dovevi girare là, te l'avevo detto, girare qua.
0: Tu così gli rispondi,
3: sì, con il partner, magari sono situazioni dove ti inalberi, capito?
1: Io mi perdo da tutte le parti.
0: Allora, Max da Bovisio dà un consiglio a tutti quanti noi e voi, perché dice: io soprattutto in viaggio dormo per non vedere, quindi seguitemi per altri consigli.
3: È come l'ascoltatore di prima, prega in silenzio.
0: Esatto, quindi il segreto potrebbe essere quello, addormentarsi così, senti, buonanotte, quello che succede, succede. Chi è Betty?
9: Mio marito si deve fare 1300 km con me accanto. Gli dico: attenzione, frena. Stanno frenando là avanti. Aspetta, sì. aspetta, questo qua ci sta culo culo. Fai così, fai così. Ogni tanto si gira e dice: dormi.
0: Però è vero che noi siamo un po' così?
1: Abbastanza. Un po'. Tanto, non un po'.
5: Ma non tutte, tante volte però, siete anche voi,
8: Per onestà va detto, secondo la ricerca, che molto spesso ci sono donne che guidano meglio degli uomini.
5: Sì, bravo, sì, Boris.
8: E in effetti è l'uomo che veste i panni del professore, perché si sente quasi, almeno secondo quello che dicono gli esperti, non tutti ovviamente, però si sente un po' tradito nel suo orgoglio di uomo che potrebbe guidare meglio, e quindi con una certa alterigia dice anche: sì, bene così, ma adesso vai a destra, qui potevi frenare un po' prima. Anche lui probabilmente voleva fare l'istruttore di scuola guida da bambino, salvo poi invece cambiare strada.
0: Vabbè, esatto. Mia moglie non guida male, è il resto del mondo che sbaglia, ci scrive Alve da Saronno, sempre con la sua tagliata ironia. Chi è Betty?
10: Ciao Zauriti.
0: Ciao.
10: Io non mi posso lamentare di come guida mio marito, e lui lo stesso di me, però devo ammettere che quando siamo in macchina con lui l'aria condizionata è sparata in qualsiasi stagione dell'anno e sembra di essere nella galleria del vento. Lì sì, allora mi devo portare dietro la maglia o comunque chiudere tutti i bocchettoni nella mia parte, perché sennò veramente ne esco ibernata. Ciao.
3: Ma quelle sono azioni, decisioni continue,
0: ma anche in casa,
3: compromessi, dai,
0: ma anche negli uffici,
3: finestrino aperto, finestrino chiuso.
0: Ma è vero, ma attenzione a quello che da Roma scrive il nostro Massimo Mongiardo, alias Max Maddi, alias il gladiatore. Max, vuoi dirlo tu?
11: Ma sì, allora, no, la mia è una riflessione, una domanda che faccio a voi. Ma solo a me capita che mentre sto guidando, moglie a parte, io c'ho due dietro, due.
0: Sono i bimbi?
11: Sì. Papà, devi andare piano, papà, il limite è quello, papà, guarda che è rosso, papà, c'è la macchina dietro, papà, l'hai vista quella che sta entrando, papà? Cioè, e non solo, l'uomo, c'è anche quei due in coro, ma solo a me, Fabio, Mitch, non avete questo...
0: Ma domanda però, no, Max, sì, poi facciamo rispondere naturalmente i papà. Ma sono indottrinati secondo me
11: no,
0: da tua moglie?
11: No, hanno la benché minima idea di quello che dicono, però lo devono dire.
3: No. E allora si vede che hai una guida un po' troppo dinamica, Max, e i bambini non si fidano.
11: Risolto, scoperto la dinamica.
3: È anche vero che loro vedono cose che noi magari non vediamo, per come sono messi, sia a livello d'altezza, immagino, anche quando il passeggero al lato, per dire. Comunque ha una visuale che è diversa rispetto a te che stai guidando.
0: Non c'è dubbio.
3: Però,
0: assolutamente.
3: Molto probabilmente sarà perché sei troppo dinamico, Max. Sei troppo sportivo.
0: Max, hai una guida aggressive.
11: Filippino, c'è la guida aggressive. Tu che hai. Non mi sembra.
1: No, tu sei un tranquillo ceceno. Ti chiedo ancora scusa.
0: No, ragazzi.
3: Per quell'autovelox ti chiedo ancora scusa.
0: Ragazzi, io ero in macchina con voi. Non so, si può dire alla radio,
3: ormai,
0: preferite evitare.
11: Meglio evitare,
0: Pizza Max. Io dico solo che comunque ho assistito, ero seduta dietro, e sti due, Pizza e Max, che si prendeva
11: battibecco,
0: esatto, Max alla guida, Pizza lato passeggero, Pizza però posso dire.
1: Però
0: l'hai totalmente prosciugato. Piano, frena.
6: Anche nel conto corrente
5: perché non c'ero.
3: Max è prudente.
0: Spesso ti perdi le cose migliori.
5: Non potevi fare una registrazione, Elenia.
0: Mi è sfuggita. Sì, vai Boris.
8: Mi permetto di intervenire perché c'è una giustificazione scientifica a quanto accaduto a Mongiardo e Pizza.
0: Attenzione.
8: Stiamo parlando dell'old guide, cioè della guida degli anziani, che è portato...
0: Dai, Boris!
8: Mi sto limitando a leggere se volete. Non...
1: Bravo.
8: Avendo maggiore esperienza, gli over 60, sono portati a dare consigli. In altri casi, invece un po' più seri, a borbottare durante il viaggio.
11: La seconda.
0: Esatto. C'aveva anche il cappello quel giorno, Pizza.
8: il borbottio durante il viaggio non assurge a nenia piacevole di racconti del passato, ma a fastidiosissimo costante riferimento a fatti accaduti o che accadranno.
0: Tipo la goccia cinese, poi ovvio uno si innervosisce e buca l'autovelox.
5: Cioè, dai, stiamo scherzando ovviamente.
0: Quasi.
1: E meno male che Boris è venuto anche in macchina con me.
0: Quindi Boris,
8: assolutamente nulla da dire sullo stile di guida.
6: Non guidava lui, guidava Max.
8: È stato davvero un viaggio stupefacente.
1: Grazie.
5: Stupefacente, però non si capisce bene da che punto di vista.
1: Voleva scendere subito,
5: Chi è Betty?
12: Il mio compagno è un NCC, quindi unisce l'essere uomo all'essere anche uno abituato a stare sempre in mezzo alla strada e guidare molto bene.
5: Mestiere.
12: Immaginatevi quanto possa essere pesante guidare con lui in macchina. Federica da Moncalieri.
5: Ciao.
0: Allora c'è Simone che dice: mia moglie guida molto bene, ma da maschio pilota.
3: Sì.
0: Mi viene comunque da darle indicazioni vocali. Poi lei si incacchia, allora le do indicazioni anche con il ditino, come se fosse una freccia, e si incacchia ancora di più.
3: Critica. Danilo da Roma invece scrive: io sono fortunato, mia moglie come sale in macchina si addormenta.
1: Che bello!
0: Allora attenzione, perché anche qualcuno ne fa anche una questione di carburante. Adesso mi sfugge il messaggio, però qualcuno ci scriveva insomma, ma vogliamo anche verificare. Eccolo qua, vogliamo parlare della differenza di consumi di carburante tra la guida di un uomo e la guida di una donna, ed è il nostro Cristiano a evidenziare questa cosa. Boris, abbiamo insomma delle informazioni in tal senso? Cioè, consumiamo più carburante noi?
1: Ma
0: o più gli uomini?
8: Beh, in realtà dipende dal tipo di guida, come giustamente dice Cristiano. La guida nervosa ce l'hanno sia l'uomo che la donna.
3: Non è il sesso della persona, dai.
8: Non è il sesso della persona. E paradossalmente le donne sono più attente alla benzina perché più attente al portafogli.
0: Vedi,
1: Se guida come la Betty, che la seconda fa 18 km.
5: No, non è vero.
0: Cioè, ragazzi, è diventata una faida interna questo argomento. Senti qua. Anche il nostro Alemasa scrive: io avrei qualcosa da dire su come Boris guida lo scooter, ma grazie a Dio per lui non sono in onda, però ti abbiamo letto. E quell'altro risponde: sì è verissimo Ale, i rossi sono i suoi. No Boris,
3: veramente,
0: tu che passi col rosso non ci credo.
1: Ma figurati,
5: no,
8: è normale tentare di accusare la dignità di una persona quando non si hanno altri argomenti. Lascio parlare
0: gli avvocati.
8: Ma nemmeno sprecare tempo sarebbe vano.
0: Va bene, dai. Allora, li abbiamo lasciati lì, sono i nostri maschi questa mattina che si sono sfidati a colpi di barzellette. Max,
11: vado, va,
0: vai,
11: che
0: vai,
11: meglio.
0: Vai, che meglio, va.
13: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: Vabbè. Vai Galdino!
14: Ciao a tutti, sono Galdino da Cornigliano Rodense, ecco la mia barzelletta. C'è una coppia di amici, uno è molto sveglio, l'altro invece è un po' meno sveglio, e sono seduti su una panchina al parco e il più sveglio dice a quell'altro: siamo qua, non abbiamo soldi, niente sigarette, niente aperitivo, però mi è venuta un'idea, vieni con me. Entrano dal tabaccaio di fronte al parco e c'è un pappagallo sulla gruccia proprio vicino al bancone dove vendono le sigarette. Allora quello più sveglio chiede al tabaccaio: vorrei un pacchetto delle sigarette, quelle più in alto che ci sono nella rastrelliera dietro al bancone, vorrei un pacchetto di Turmac. Allora il tabaccaio prende, si alza in punta di piedi, mentre sta prendendo le sigarette proprio in alto sente spatatam, una sberla, si gira di colpo e vede che c'è il pappagallo in mezzo alla stanza che fa ma lei è impazzito, gli ha dato una sberla al pappagallo. Mi scusi, ho messo qua 20 euro sul bancone, mi ha mangiati, me le ha mangiati. Oh, non era mai successo, mi scusi. Allora gli dà le sigarette e gli dà il resto di 20 euro. Escono e quello più furbo dice a quell'altro: hai visto? Oggi siamo a posto, abbiamo da fumare. abbiamo da bere l'aperitivo, meglio di così. Il giorno seguente però sono nella stessa condizione. Allora quello un po' meno furbo dice a quell'altro: oggi ci penso io. Il tabaccaio vicino alla stazione c'è un bel gorilla, un gorilla piccolino, un gurilin, attaccato al bancone delle sigarette. Stai a vedere. Allora entrano, il ragazzo meno furbo dice al tabaccaio: vorrei un pacchetto di Edelweiss, che sono proprio quelle più in alto in alto. Allora il tabaccaio si mette in punta di piedi, fa uno sforzo bestiale per prendere quelle sigarette e nel frattempo sente spatatam, una sberla tremenda, si gira di colpo e dice: ma lei è impazzito, che dà una pacca al gorilla piccolo, al gurilin. E mi scusi, ho messo lì 20 euro, li ha mangiati, ma non dica stupidaggini, è 5 anni che è imbalsamato.
0: Sicuramente originale, bravo Galdino, te ne vai in finale, finale di venerdì, dove risentiremo questo del gurilin e le più divertenti della settimana. Tu se vuoi puoi già registrare
1: col gurilin al 342 41 15 105, la tua barzelletta col WhatsApp vocale.
15: Capitano Marco Galli presenta tutto esaurito il tuo programma preferito adesso.
0: Dice Roberto: ma voi non avete visto la grattata ai cerchi che è riuscita a fare mia moglie in una rotonda? Roberto da Sandigliano.
1: Non parlare di cerchi.
0: Ma capita, scusa. Ma infatti, glielo metti. Roby, tu non hai mai visto i miei cerchi?
5: Quali cerchi?
0: Ah, ci sono dei cerchi?

0: E poi c'è Ignazio da Palermo e dice: mogli più attenta al portafoglio, no. Ma cosa, per lei basta camminare, nessuna preoccupazione per gomme sgonfie o carburante rigorosamente portato al limite. Ci piace il rischio, signori. Amiamo il brivido. Allora dai, spara, chiama le porte al gioco nuovo. Gioco nuovo, tornate protagonisti. Amici, divertitevi a formare le parole insieme a noi.
1: Oggi?
2: No, vai.
1: Vabbè, una consonante, una vocale, volete formare questa parola di lunghezza a piacere.
0: Sì, ma vai con tutte le parole?
1: No, inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana.
0: Sono escluse le lettere di oggi. Attenzione amici, pronti, smartphone in mano, sono queste.
2: Oggi sono la O di Olbia e la G di Genova.
0: Ecco là, la O di Olbia e la G di Genova, sì. Le vostre parole al nostro numero
1: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo
5: torna tra poco.

0: invece il gioco nuovo, amici. Oggi vi abbiamo chiesto delle parole lunghezza a piacere nella fase di reclutamento, come sapete, con la O di Otranto e la G di Genova. Noi vi stiamo già per chiamare, attenzione!
1: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Quanti squilli?
2: Cinque.
0: Cinque squilli. Massimo 5.
1: Il gurilin.
2: Primo squillo.
1: Perché?
0: Io non ho capito, giuro.
2: Ha messo giù, quindi andiamo con la riserva.
0: No, era Anna Maria, mannaggia. Ci dispiace Anna Maria. E la riserva è già pronta?
3: Buongiorno.
2: È Simona.
0: Sì, Simona, benvenuta.
4: Eccola. Buongiorno.
0: Ciao Simona.
2: Ciao.
0: Buongiorno Simona.
4: Sono
0: da Roma.
4: Emozionatissimi, sono nel traffico di Roma, mi devo per forza fermare.
0: Povera.
4: Sì,
0: Simona, riesci a fermarti? Sì, a giocare con noi qualche minuto?
4: Sì.
0: Fantastica. Sei proprio Roma? Sei in città?
4: Sì, sono proprio a Porta Via. Sto entrando nella Nomentana.
0: Nella Nomentana?
4: Sono proprio in Roma centro.
0: Simona, qual era la tua...
4: Ciao Ilenia, ciao
0: bella.
4: Tutti.
0: Ciao. Simo, qual era la tua parola? Con la O e con la G?
4: Gonna.
0: La gonna. La gonna. Perfetta. E allora Simo, tu sei la prima. Scopriamo un po' chi arriverà dietro di te, quindi chi giocherà con te. Intanto ti diamo il tempo naturalmente di fermarti e di metterti in sicurezza. Dai. Sempre 5 squilli,
3: anche per concentrarsi,
1: la porta via,
3: dai,
1: certo.
3: Anche per concentrarsi. Nel traffico è difficile,
2: che ci fa una breccia quella... Primo squillo.
1: Ah sì?
3: Secondo squillo.
1: No!
4: Giostra!
2: Giostra!
0: Complimenti!
4: Ciao!
0: Presa! Eccola qui! Chi sei? Come ti chiami?
4: Sono Ketty da Capriano insieme a Ilaria.
0: Ciao Ketty! Ciao Ilaria! Ilaria chi è Ketty?
4: È la mia amica che è qui con me.
0: Ciao! Dove state andando, ragazze?
3: È una collega di lavoro, state andando a lavorare?
0: Ketty?
3: Sì,
4: siamo già operative.
3: Okay.
0: Siete già sul posto di lavoro, quindi?
4: Sì.
0: E che fate, Ketty?
4: Facciamo le mitiche serrature Meroni.
0: Serrature Meroni! Hai capito? Proprio le fate voi, Ketty?
4: Sì, no, ma facciamo un piccolo assemblaggio per loro.
0: Fantastico. Brava. Quindi giocate insieme, Katia e Ilaria? Vi date una mano a vicenda? Bravissime.
4: Sì.
0: Perfetto. Allora, davanti a voi c'è Simona da Roma. E poi subito dietro Ketty e Ilaria. Attenzione, Salvatore, mi piace Ciccio, perché si gioca sempre, in qualsiasi momento, anche da casa.
1: Ma oggi non ce n'è, Salvatore.
0: Tu dici?
1: No.
0: Sono...
1: Ketty c'ha la chiave per tutte le porte.
0: Andando forte nel resto.
3: Sono preparate.
2: La piccola Ketty.
0: Allora, vediamo se Simona è a posto, si è messa in sicurezza. Simo, ti sei fermata?
4: Sì,
0: fantastica. Allora partiamo proprio da te. Attenzione, senti bene quello che ti dice Mitch.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la M di Milano. Non erano
0: Simo!
3: Preparate.
4: No, non ci sono.
0: Niente.
3: Aia.
0: Va bene, Simona, poco male.
1: Ma non è detto, dai.
0: Poco male, perché nella prima mancia tutto dipende da Ketty.
1: Sì.
0: E da Ilaria a questo punto.
2: A
0: Ketty!
4: Pronta!
0: Ci siete? Perfetto. Va bene. Attenzione, perché stanno per partire i vostri primi 5 secondi.
3: Per voi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la N di Napoli.

0: Oddio, vuoto.
1: Senti,
2: l'avevo detto.
1: Ilaria,
3: una botte di ferro.
1: Niente da fare con la I di Imola e la N di Napoli.
4: Erano preparate, l'avevo detto.
1: Sì, no, sì. Ma non dire più niente, pizza.
2: La ietà,
1: mannaggia, bro. Sono cascate tutte quante. Simona, Katie e Ilaria a questo punto. Salvatori pronti. Anzi, prontissimi.
3: Erano già pronti da prima, sì.
2: Devono sperare nella non risposta.
1: Sì, o in una risposta sbagliata, certo. O in un pronto. Attenzione, vi abbiamo chiesto la I di Imola e la N di Napoli. 5 le lettere. Il salvatore, se riceve la nostra telefonata, deve rispondere subito con la parola che ha scritto nel messaggio.
4: Oppure non rispondere.
2: 5 squilli a disposizione.
1: Salvatore, che se ce la fanno, soffrecano tutti e due i premi, tutti e due i pacconi.
4: Furbetto.
2: Primo.
1: Di già.
5: Intro.
1: Com'è?
5: Intro.
2: Finto.
1: Intro.
2: Intro.
1: È buona, giusto,
2: intro.
1: Boris?
6: È corretta.
1: È l'intro, è l'intro. Bravo, Salvatore. E andiamo.
3: È un uomo, è un uomo.
1: È maschio. Bravo. Chi sei?
5: Ragazzi, aspettate, non mi ha abbandonato, aspetta.
1: No, no, noi qua
5: Pietro.
1: Ciao Pietro. Pietro di dove?
5: Palermo.
1: Pietro, ti freghi due pacconi stamattina, eh?
5: Ragazzi, ciao pizza.
4: Ciao fratello.
1: Pietro, veniamo da te, dacci qualche istante, tempo purtroppo di salutare da Roma Simona.
7: Ciao.
1: Simo, ci dispiace molto, però riprova.
7: Certo, riproverò.
1: Gioca ancora con noi. Dai. Vuoi salutare qualcuno da Roma?
7: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e tantissimo voi che mi tenete compagnia tutte le mattine.
1: Lo facciamo con grande piacere, Simona. Sì, buon lavoro.
3: È servito fermarsi.
1: Dai, bacione, Simo. Di povera, no. Un bacio enorme. Katie, Ilaria.
7: Ciao
1: ragazzi.
7: Ciao. Era un incidente.
3: Questo era meglio che voi guidavate.
1: No. Anche voi riprovateci, ok? E se volete salutare qualcuno, okay, lo potete fare. Da
7: sì,
1: Capriano.
7: Io volevo salutare solo Marco.
1: Il nostro capitano, ma certo, Katie, sarà fatto,
7: ciao.
1: E presto lo risentirete.
2: Le ragazze facevano le chiavi, giusto?
4: Sì.
1: Le serventi, sì.
2: Sì, Simona arrivava da Roma.
1: Sì.
2: Ma Pietro, il nostro San Pietro, che di chiavi se ne intende, vince!
1: Vabbè!
5: Andiamo!
4: Vai, Pietro!
3: Hai fatto la crasi.
1: Pietro è Pietro Enrico stamattina, Mici Ficco, due bei pacconi arriveranno presto lì a Palermo. Tu che fai, Pietro? Di cosa ti occupi?
5: Allora, io sono ingegnere informatico.
1: Aspetta.
5: Sono responsabile di una assistenza tecnica di una software house a Palermo.
1: Ah, ok.
5: Quindi vi seguo ogni mattina e volevo dire soltanto una cosina, se posso.
1: Sì.
5: Voi siete fantastici. Grazie. Perché vi seguo da anni. Io ho una bimba speciale, ho passato un mese e mezzo difficilissimo ultimamente. Ed con voi la mattina ho avuto proprio come una terapia che mi dava l'aiuto del ogni giorno andare sempre avanti. Adesso sto un po' meglio e quindi ci tenevo a ringraziarvi, perché non siete una radio ma siete una famiglia.
1: Grazie.
5: Siete una famiglia.
1: Grazie,
5: veramente.
1: Che bellissime parole. Senti, grazie. Come si chiama la tua bimba? Come si chiama?
5: Sofia.
1: Ciao Sofia.
4: Sofia.
1: Le mandiamo un abbraccio enorme, Pietro, e naturalmente lo mandiamo anche a te, insomma, a tutta la tua famiglia, e credo che Sofia sarà felice di ricevere i nostri regali.
5: Sicuramente, anche se non lo dirà con la voce, lo dirà con gli occhi.
1: Assolutamente sì.
4: Grande.
1: Pietro, vi vogliamo bene.
4: Ciao,
5: un
4: Pietro.
5: Abbraccio a voi, ciao, tutti. Ciao, ciao, ciao amici, ciao a tutti. Salutatevi il capitano, grandissimo.
1: Ciao.

0: io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 sì!
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
13: Poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
14: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Sa,

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
8: Ciao esauriti! Per una mattina speciale
9: mangio galli!
10: Mi smuove tutto l'ormone!
8: 105 tutto esaurito è...
10: Io muoio!
8: Fondamentale!
11: Un programma che si chiama...

0: perché tra poco
1: scatta l'operazione BBM mio.
0: Noi siamo pronti anche oggi per suonarvele tutte, voi le scegliete.
1: Al 342 41 15 105 vale anche il WhatsApp. Vocal.
0: Le vostre canzoni preferite, la vostra musica.

0: speciale.
1: Mangio galli.
2: Mi smuove tutto l'ormone.
0: 105 tutto esaurito.
2: Io muoio.
0: Fondamentale.
3: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 13 Bologna-Padova, code per incidente fra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica, code per traffico intenso allo svincolo di Ancona Sud. Sulla A9 dei Laghi, incolonnamenti per traffico intenso tra Turate e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla A12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione Genova. Sul tratto urbano della A4, incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione Torino. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in panne a Cesena Sud procedendo in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
13: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
14: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
13: Spiega meglio.
14: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni il vostro sorriso, racconta di noi, vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: quando il ritmo è frenetico.
21: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
22: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
23: Ciao patatina!
24: Ciao patatina!
23: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
24: E cioè?
23: Buona, ma non fritta.
24: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
25: Fiorentini, le gallette, gli snack.
26: Signore e signori, quando chiama il capitano, tutti attenti!
27: Tutti esauriti, siete fantastici!
28: Tutte le mattine, dalle 7 alle 10, solo su Radio 105.
29: Sono Amanda, volevo dire che ieri sera è stato molto bello.
30: Buongiorno, qui c'entra massaggi, manine d'oro. Il signore con pochi capelli ha lasciato mutandine rosa. Si vuole venire a riprendere questa sera, noi siamo belti dalle ore 10.
31: 105, tutto esaurito.
32: Ma voi ve li immaginate questi due? Totò e Peppino saranno. Noio voleva sapere. Noio. Che poi pensa che coppia mal assortita. Cioè, uno vestito in una maniera, con tutta la famiglia, l'altro, poverino, sperduto, come un clandestino a Milano. No?
31: Lo sai che questo è tutto esaurito? Finalmente l'hai trovato. E ora non perderlo più. 105, tutto esaurito.
32: Poi a un certo punto quello là che si strappa la cravatta, si sbottona la camicia.
2: Ma mi sa che sei andato pure te a fare le serate con Boris.
32: No, ma non l'ho immaginato.
31: Ascolta, 105 tutto esaurito.
33: Che brutte immagini, mamma mia.
32: Tutte femmine impettate. Tutte femmine impettate.
33: Lo dici tu, tutte femmine.
31: Bravo. 105 tutto esaurito con Marco Galli.
32: Oh, è proprio vero, sono i peggiori, guarda, sì. Sono i peggiori.
31: Dal lunedì al sabato alle 7.
32: Quelli che vanno con il seggiolino nella macchina, è vero.
34: L'HK è pericoloso.
31: Solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Medio Oriente, la tregua resta appesa a un filo. Trump furioso in una telefonata con Netanyahu per gli attacchi a Teheran. Tanto più, fa sapere la Casa Bianca per l'ennesima volta, che un accordo potrebbe arrivare con l'Iran entro 2-3 giorni. Il presidente pesantemente fischiato alla finale NBA. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran, mentre il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Nuovi raid russi sull'Ucraina, 4 morti, 10 feriti nel Kharkiv, abbattuto dalla NATO un drone sulla Lettonia. In Italia ora con la partita dei ballottaggi, finisce 3-3 con il centrodestra che vince ad Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra che si afferma ad Agrigento, Chieti e Trani. Nel suo esordio alle urne, Futuro Nazionale di Vannacci non ha inciso, affluenza in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno, ha votato la metà degli elettori. Ennesima violenza sessuale a Milano, vittima stavolta una studentessa universitaria spagnola in Erasmus. La ventenne sarebbe stata avvicinata da un gruppetto di 4-5 balordi che l'avrebbero trascinata fuori da un locale, violentandola a turno. Investigatori al lavoro. Marco Bianchi pagherà con la vita in carcere l'omicidio di Willy Monteiro, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, vicino Roma, insieme al fratello Marco, per cui la Cassazione aveva già reso definitivo l'ergastolo. Il senatore Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dalla Procura di Roma dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nell'ufficio di Palazzo Madama nel febbraio del 2025. Il parlamentare respinge ogni addebito. Oggi il presidente del Senato La Russa avvierà l'istruttoria interna. Famiglia nel bosco, il perito del tribunale ha dato il suo parere definitivo, auspicando per i 3 bambini in casa famiglia oramai da mesi il rientro nell'abitazione compatibile con il loro benessere. Le psichiatre Simona Ceccoli e Valentina Garrapetta ribadiscono di aver operato in maniera neutrale. Entro un mese a questo punto la decisione dei giudici. 10 giorni mancano invece all'esame di Stato per i maturandi. I consigli della professoressa Caterina Fiorilli, direttrice di scienze umane dell'Università LUMSA.
2: Lavorare bene gli ultimi 15 giorni, dedicando del tempo giusto allo studio ma anche al riposo. A volte si pensa che fare degli slot di studio da 8 ore, da 9 ore sia la cosa più intelligente da fare, ma per il nostro cervello è la peggiore. Il consiglio è di programmare le pause.
1: Proseguono anche oggi i controlli in ospedale a Milano per Yannick Sinner, che vuole capire cosa abbia influenzato il suo fisico durante il Roland Garros. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line,
3: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Finalmente.
10: Ah?
9: Giusi?
10: No!
9: A Radio 105 sono le 9.03, Sasakato!
10: Giusi!
11: Ma perché non ce la faccio
10: più?

0: che
1: sì.
2: Posso chiedere quello che voglio?
1: Tutto quello che vuoi, pizza risponde.
2: La nuova rubrica. Solo di giovedì glielo devi chiedere.

0: tutti giorni.
1: Dalla ciurma di tutto esaurito, dicevo, guarda quante belle canzoni che stanno arrivando per il PBM mio, mandatene ancora
2: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocali, mi raccomando. Un bel Achille Lauro voglio.
1: Ah, tu vuoi Achille Lauro?
3: Perché
4: a te piace pizza?
2: Tantissimo, è stiloso,
4: buon gustaio,
2: è bravo, è bello, è tutto.
1: È tutto. Quindi tra poco protagonisti nel PBM mio, pronti a suonarvele tutte come tutti i giorni. Ma chi è Betty?
5: Ciao ciurma, volevo già mandare un messaggio ieri ma non ho avuto tempo, quindi lo farò oggi. Volevo sapere da Ilenia quanto hai asciugato il tassista che ti ha portato venerdì alla stazione.
2: Abbastanza.
5: E Betty, se avevi visto Roland Garros la finale, perché quando hanno inquadrato Lenny Kravitz pensavo a te che dicevi tanta roba. Colaccione, Alessia da Cuneo.
1: Colaccione, colaccione. Ciao, ciao. Quindi perdonami, Betty, l'immagine che noi abbiamo
2: è questa
1: di questo programma. Esattamente qual è secondo te? Se vuoi fare una sintesi.
4: Ti sono rimasta malissimo.
6: Allora, ma dillo pure. Allora, in sintesi, Ilenia asciugò e te maniaca.
1: No,
6: è proprio finita lì.
4: Proprio così, in pochissime parole.
6: Bastano due parole.
1: No, ma basta saperlo. Non è che...
7: Che bella descrizione.
1: Comunque, io rispondo, poi non so se tu vuoi rispondere, Betty.
4: Vai prima tu.
1: Sì. La mia risposta è sì, ma c'è un motivo.
2: Spoglio
1: anche. Spoglio anche perché mi viene nervoso. Allora, il taxi è venuto a prendermi esattamente sotto la sede di Radio 105. Sì. Quindi tu che cosa ti aspetti?
2: Cosa ti aspetti?
1: Che il tassista ascolti
6: 105.
1: Ascoltavo un'altra radio.
2: No,
1: ascoltavo un'altra radio. Però ci conosci molto bene.
7: Per quello ci evita.
1: Esatto. No, molto bene. Dico, scusa, allora perché stai sentendo un'altra? Dice no, perché c'era una canzone in particolar modo che mi piace. E da lì ho iniziato tutto.
7: L'hai asciugato
1: per bene. Gli ho fatto praticamente un'indagine, un'indagine d'ascolto.
6: Ragazzi, sappiate che da qua alla stazione centrale sono tre minuti.
1: Sì, tre minuti.
7: In quei tre minuti il tassista ha deciso di prendere la radio e buttarla fuori dalla finestra.
1: Tu, Betty, invece, allora, hai guardato invece, il Catango?
4: Sì, ero sul divano sdraiata. Ero lì bella comoda, aria condizionata, così stavo guardando.
1: Sì.
4: E mi sono addormentata e non l'ho visto.
2: No!
1: Veramente?
2: Però l'hai sognato.
4: Neanche, perché sognavo altro in quei momenti.
1: Però dicelo, Betty, Lenny è sempre tanta.
4: Tantissima roba.

0: piano, ma lui è polistrumentista, no?
1: Sì.
0: Tra le altre cose.
1: Sì, sì.
0: Spesso suona tutti gli strumenti, o ha suonato tutti gli strumenti nei suoi dischi.
1: Che poi,
0: bravo!
1: Magari canta anche.
2: Catango è piccolino, non è altissimo.
0: Vabbè, andando, però.
3: Tanto nel senso, tanta roba, dai, su.
4: Se te lo trovi dietro, vedi quanto è Catango.
0: Pizza!
4: Così in generale.
1: Lo fa ballare il tango.
4: Nel senso.
0: Parliamo di partenze, ma non per le ferie,
3: no.
0: Non per le vacanze o per un weekend.
4: Dove?
0: O una gita, di partenze per sempre. Mollo tutto e me ne vado.
2: Cambio di vita, quindi.
0: Signori, partono i giovani, partono i nonni. Più di 150.000 italiani fanno le valigie per scappare all'estero, per cambiare vita, e sono prevalentemente appunto giovani e pensionati.
3: Ah, sono tanti?
0: Boris, ma sono tanti.
5: Sono 155.000 l'anno per la precisione, e sono numeri ufficiali dell'AIRE, cioè l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, quel registro dove bisogna iscriversi quando si va all'estero. Negli ultimi 20 anni circa 1.600.000 italiani hanno fatto le valigie, giovani tra i 18 e i 34 anni, in particolare sono loro a guidare le partenze. Sono più di 15.000, oltre invece 13.000 i nonni. Quindi il totale, insomma, fatelo un po' voi, è abbastanza pesante. Molti si trasferiscono all'estero, parliamo dei nonni, li definiamo così per sintetizzare,
0: sì,
5: ma
0: vabbè,
5: proprio perché raggiungono figli o nipoti magari già espatriati.
0: Certo, certo.
5: Cioè, io oramai ho finito di lavorare, sono solo in questa città. Che ci sto a fare? Vado da mio figlio e da mio nipote.
0: Che vive, che ne so, negli Stati Uniti.
4: Sì.
5: O più banalmente in Francia, in Germania,
4: in
5: ed è una sorta di ricongiungimento familiare al contrario. L'Europa resta il baricentro principale di questi spostamenti. Infatti, non a caso vi dicevo Germania, perché è al primo posto. Poi c'è il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera. Fuori dall'Europa, come diceva Elenia, spiccano gli Stati Uniti, ma anche il Brasile. In questo caso sono più gli anziani a prediligere il Brasile, volano verso mete più
3: perché fa caldo.
1: Costa poco la vita, beh.
6: Infatti.
5: No, anche perché in realtà, se ricordate, qualche volta abbiamo parlato anche qui a tutto esaurito del Portogallo che facilitava la vita, la tassazione. Esatto, ora non è più come prima. Anzi, l'Italia incentiva il ritorno.
0: Sì.
5: Sia dei giovani con la cosiddetta legge fuga di cervelli, sia con delle tassazioni diverse per i pensionati. Ma nulla a che vedere con quei paesi dove lo stile di vita, a seconda delle esigenze, è migliore.
2: Ma scelgono anche per il clima migliore, tanti anziani, anche per quello, al di là dello stile di vita,
0: qualità, no, della vita, oltre che un risparmio economico.
5: Questo è un pensiero abbastanza comune, ma in realtà non è quello.
0: Non è quello.
5: Perché dopo una vita passata, facciamo un esempio qualsiasi, a Bologna, per dire, il meteo è quello, io mi sono abituato, anzi anche i prodotti tipici locali sono per me fondamentali. Il problema è che con la mia pensione non riesco a vivere
2: quindi
5: più a Bologna.
2: Quindi la tassazione più favorevole, tu dici?
5: No, non lo dico io, lo dicono le ricerche, nel senso che è il posto dove io posso finalmente godermi una vita dopo 40 anni di lavoro. Avrò il diritto di uscire a cena almeno una volta a settimana, me lo sarò guadagnato. In Italia non posso farlo, all'estero sì.
0: Certo, è sacrosanto. Di questi 155.000, se abbiamo il dato, Boris, quanti poi ritornano?
5: Pochissimi.
0: Cioè, pochissimi?
5: Sì, non c'è un dato, perché sono veramente pochi.
0: C'è anche i più giovani, vanno all'estero,
5: oggi,
0: poi ci restano, magari poi formano una famiglia.
5: Una famiglia, sì, vi faccio un esempio, in Germania gli stipendi sono notevolmente più alti rispetto a quelli dell'Italia.
0: Ma a fronte,
5: certo,
0: immagino anche di un caro vita, no? Nel senso di
5: sicuramente,
0: di costi più elevati.
5: Sicuramente, ma spesso c'è un welfare aziendale che è già radicato, mentre in Italia ora sta prendendo piede il welfare. Quindi questo è un esempio, uno come tanti. Poi molti sognano l'Italia, la tengono nel cuore, gli manca magari.
4: Sì, certo. Sì.
5: Però vivere all'estero diventa un'esigenza per gli anziani in termini di tassazione, per i giovani in termini di prospettiva di vita.
1: Boris, ci vanno in vacanza in Italia, tornano in Italia, ne approfittano per fare le vacanze. Dai.
2: Le mete più comuni, per i giovani, leggevo, sono Germania, Regno Unito, Svizzera, Paesi Bassi, Irlanda, Stati Uniti e Canada.
0: Dove invece sono posti di lavoro, no? Prospettive.
1: Strano che non c'è la Spagna, di solito
4: pagano di più.
5: In realtà sono quelli che ho detto due minuti fa, unitamente alla Spagna.
2: No, ma perché ci sono anche quelli degli anziani.
5: Hai aggiunto l'Irlanda, sì, sicuramente, che è molto gettonata, però uno stile di... Lì ci vanno più quelli che hanno avuto una vita intensa e scelgono dei borghi estrema, che poi avremo anche in Italia in qualche caso, però dei borghi completamente isolati, magari a picco, sulle scogliere, nel centro del verde, ed è un cambio totale di vita.
2: Mentre i pensionati, Spagna, Tunisia...
4: Non dire pensionati,
0: i nonni.
4: Non dirlo.
0: Nonni neanche?
4: No, dili.
0: Gli adulti.
2: Spagna, Tunisia, Marocco, Thailandia e Bulgaria. Non pensavo
0: alla Bulgaria.
2: Si vanno
0: a godere il caldo, no? Scelgono dei paesi più economici.
2: In Bulgaria perché? Perché ha costi bassi.
1: In Thailandia sai che caldo fa lì.
0: Tanto non hanno più bisogno di lavorare, no? Evidentemente. Chi è Betty? Suonavi?
6: Gli anziani se vanno all'estero perché la pensione la prendono intera e senza le trattenute in Italia. Colazione.
4: Sì, ma non è più così.
5: Attenzione, dipende. Dipende dai luoghi. Per esempio, avete citato la Tunisia. La Tunisia offre agli italiani pensionati, gli agi, chiamiamoli così, di vivere con un elevato potere d'acquisto grazie al costo della vita ridotta. Considerate che un accordo bilaterale permette di decurtare l'imponibile dell'80%, quindi in pratica pagano il 5% di tasse sull'importo lordo. È praticamente nulla.
0: È praticamente nulla, dici bene. Allora, voi vi siete trasferiti all'estero? Avete intenzione di farlo? Dove andreste? Questo vi chiediamo questa mattina. Il nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram
4: 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Allora, il nostro Cristiano intanto già subito ci scrive, per esempio: mio figlio 20 anni sta già pensando di trasferirsi negli Stati Uniti.
3: Caspita.
0: E sarebbe insomma interessante anche, Cristiano, capire il motivo, no? Quali possono essere le motivazioni, se per studio, magari proseguire gli studi, o per prospettive di lavoro, o perché ha tratto.
1: Ma certo, è una nazione che ti dà tanta possibilità, dai, diciamo le cose come stanno.
0: 45 anni di lavoro, ci scrivete, col lavoro precoce, 1.190 euro di pensione a Bologna, non si vive. E ancora Danilo, Roma, io sono uno di questi, casa in Spagna e via da questo paese, quindi dall'Italia, e non avrò rimpianti. Quindi Danilo, che ha già evidentemente acquistato una casa lì o preso una casa in affitto lì, ha già intenzione di cambiare vita.
1: Ne conosco tanti che si sono trasferiti a Barcellona, tanti.
0: Ma io ne conosco anche alcuni, che poi hanno constatato che anche la Spagna sia diventata più cara e sono tornati qui.
2: Magari nelle isole della Spagna, un po' più economica adesso.
4: Anche lì
5: non è più come prima, per i vintage, cioè tornano indietro, perché mentre prima avevano uno stile di vita, non dico simile alla Tunisia per tassazione, ma abbastanza simile, oggi invece vedono i prezzi rialzarsi e quindi dicono: beh, almeno torno a casa mia.
0: Guarda, l'esempio più emblematico, perdonami Boris, sono le Canarie, che insomma fino a qualche anno fa erano estremamente economiche.
3: Adesso sono care?
4: Carissime.
0: Sono aumentati i prezzi, anche i costi delle case, per esempio. Una volta pizza, quanti monolocali ti portavi via le Canarie?
1: Adesso andavi a Minorca, comprare.
4: Poi per noi vintage non è l'essenziale il pagare. È un ospedale!
2: È quello che stavo pensando, è la sanità.
4: La sanità!
2: No, l'assistenza sanitaria.
4: Tu devi guardare anche quello,
0: certo,
4: devi guardare,
0: vero,
4: almeno per la mia età, è quello, devi guardare la sanità.
1: Quella kenyota, si dice così, è una sanità valida?
4: Ma io vado nel mio capoverde, bello
0: tranquillo, a posto, sto a svernare lì.
3: Esatto.
1: In moto, sì.
4: Capoverde tutta la vita.
0: Buongiorno Ciurma, ci scrive Luciano. Io non sono né giovane né nonno, ma sono venuto a vivere a Malta per cambiare un po' vita.
4: Bella
0: Luciano.
2: Ci sta.
0: Facci sapere, insomma, da quanto tempo sei lì, come va, come stai, come ti trovi.
2: Per la qualità della vita, dai.
0: E anche che lavoro fai, no? Evidentemente, perché se...
2: Non sei nonno,
0: quindi non sei pensionato, probabilmente stai lavorando.
1: Ho una domanda per Boris, ma la lingua limita molto gli spostamenti, secondo te?
4: Sì.
1: perché relativamente non tutti parlano il tedesco. Ecco.
5: Certo. Relativamente, piuttosto provo a impararla o a vivere in una comunità italiana all'estero.
3: Certo. Uh-huh. E ce ne sono tante. Sì.
5: Perché ce ne sono tantissime. Pensate ai ristoranti italiani. Ora, magari uno non ama mangiare italiano all'estero. Bravo. Perché è un italiano un po' rivisitato, si fa per dire. Però almeno so di avere una comunità. La lingua non la imparo, ma almeno ho uno stile di vita diverso da quello che avevo in Italia.
0: Sì, certo. Sì. Chi è Betty?
3: Di contro c'è anche chi dice:
7: sì. Buongiorno esauriti, sono buongiorno. Angelo da Noto, sono agente immobiliare, vendo un bel po' di immobili a gente straniera che mette la residenza a Noto. A colazione.
0: Vedi. Sì, sì, sì, a riprova di quello che diceva Boris, no? Che invece la tendenza è un po' cambiata.
1: Ma lo capisco, un paese
0: si
1: noto.
0: Cerca di far arrivare le persone.
3: Beh, aiuto.
0: Che freddura, vero? Che gelo.
3: Anch'io.
0: Allora, Nicola Solarolo, buongiorno. Voglio andare in Romania e tra 5 mesi me ne vado in pensione.
4: Che bello.
2: Bella la Romania.
0: Molti, no? Ultimamente, Boris, sì. Scelgono tanto anche questi paesi. La Romania. La Bulgaria, sì, esatto, dell'est.
5: Sono paesi dell'est dove il pensionato italiano vive da ricco.
4: Ma certo.
5: Dove per esempio si esportano tante auto, tante moto in Italia, che qui andrebbero rottamate, lì le mettono a posto con costi diversi, certo. E vi permettono di avere una vita decisamente diversa. Sì. Vi faccio un esempio stupido, quello dell'auto è indicativo, un'auto di 10 anni, 15 anni, che qui vediamo come un'auto oramai abbastanza andata, lì viene considerata come auto quasi nuova.
0: Ah, beh,
5: certo. E la tassazione è diversa, il costo della vita è estremamente basso.
0: Sì. Allora, Desmo Gabo da Carugate, siamo qui alle porte di Milano. Sapete dove vorrebbe scappare, ma subito?
4: Dove?
0: In Texas. Dice: ho appena festeggiato i miei 40 anni lì, tutto perfetto, si vive davvero bene, tempo libero, relax, la vita ha un altro valore. Io non sono mai stata in Texas.
3: È un ranch, me lo vedo con cavalli.
4: Lo sceriffo, certo. Ma...
3: sì, quella roba lì. Bello.
0: Primavera,
1: quali
3: sono i balli di
1: Ranch?
4: A Dallas.
1: La quadriglia, Betty.
4: Andiamo dallo sceriffo, va.
0: Betty, io vengo con te.
3: Sì.
0: Sempre.
3: Ho problemi nella testa. Partiamo.
0: Vabbè. Vai, Romano.

0: lascia stare.
1: Basta lamentarsi, ci scrivono. L'Italia
2: è il paese migliore al mondo.
0: Sì, dipende dalla pensione che prendi. Certo. Stop!
3: BBM
2: mio!
1: Giuseppe da Castellarano dice: io ho già deciso, un giorno vado a vivere a San José del Cabo, in Messico. Messico, Messico. Io ho due amiche
0: Lo so.
1: Che si sono trasferite ormai oltre 10 anni fa in Messico e lì sono rimaste e non tornerebbero mai
4: stanno
1: più.
4: Stanno bene.
1: Stanno molto bene, molto bene. Invece noi dove andiamo, ragazzi, adesso?
0: Andiamo a Busto!
1: Busto dove?
0: Con Gusto!
1: Mucho gusto, dove sta Busto?
2: Bustazizio, provincia
1: di Parese. No, è qui, no, pensavo già a qualche meta esotica.
2: No, è qua dietro.
1: Chi c'è? Chi c'è in linea con noi?
2: Simonetta.
5: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, Simonetta, benvenuta.
5: Che bello sentirvi, buongiorno
1: Simonetta, è bello sentire te. Ma Simonetta, ma tu ti trasferiresti mai all'estero? Lasceresti l'Italia?
5: Io sono rientrata dall'estero 3 anni fa. Ho vissuto a Malta per quasi 10 anni e poi sono rientrata.
0: Ma dai.
1: Ma possiamo sapere perché? Cosa sei andata a fare a Malta e perché sei rientrata? Se ce lo vuoi dire.
5: Allora, lavorativamente parlando era bellissimo, però il tipo di vita non mi piaceva molto e ho deciso di rientrare in Italia, non nella regione dalla quale provengo. Mi sono trasferita in Lombardia perché sono siciliana.
1: Tu sei siciliana, infatti si sentiva, si percepiva,
5: immagino.
1: Giustamente, come è giusto che sia, devi conservare la tua cadenza. Ma quindi dici, lavorativamente si stava bene, era fantastico, perché?
2: In che campo lavoravi?
5: Perché gli... Come, scusa?
2: In che campo lavoravi?
5: Io mi occupo di trattamento dei rifiuti. E, lavorativamente parlando si stava bene, perché è vero, la tassazione è molto bassa, anche se lo stipendio paragonato in Italia è minore, però sicuramente la tassazione è molto più bassa.
1: E i costi, Simonetta, della vita in generale, affitto, aumentavano,
5: sì. Nel senso che rispetto a quando sono andata via io nel 2013, quando sono arrivata, quando sono andata via era completamente tutto diverso, certo. Da 500 euro di affitto io sono arrivata a pagarne 8,50 per un appartamento a pari metri quadrati.
1: Cambia,
2: sì. Il clima era diverso da quello di Bustarsizio, immagino.
5: Sì, ragazzi, però vi dico la verità, non si vive di solo mare, per cui va benissimo così. Va benissimo così.
1: Va bene, va bene. Ma ci torni in Sicilia? Riesci durante
5: quest'anno
1: l'anno?
5: Quest'anno no, perché abbiamo un progettino che porteremo a termine a settembre, per cui quest'anno siamo un po' in ristrettezze. Ma va bene così.
1: Va benissimo così.
5: Sono davvero molto contenta.
1: Allora, non vogliamo sapere nulla, non ti chiederemo nulla, ma in bocca al lupo.
0: Sì.
5: Grazie ragazzi, crepi viva qualsiasi cosa si voglia dire, il vostro vale più di ogni altra cosa.
0: Grazie Simonetta.
1: Simonetta, numero.
5: Fatemi però dire solo una cosa: pizza, pizza, da palermitana te lo devo dire.
0: Certo. Grazie Simonetta.
1: Bella, ce l'hai un numero fortunato.
5: 23.
0: Ah, 23.
1: Preso, 2-3, 23. È il primo numero fortunato di oggi. Segnatelo da qualche parte, poi vi chiederemo la somma. Attenzione alla scelta musicale di Simonetta. Sì. Come mai?
2: Vuoi dedicarla a qualcuno?
5: La dedico a mia figlia Elena, perché la canticchiavamo quando lei era piccola. E al giorno d'oggi la dedico a una persona che mi ha svoltato la vita, che si chiama Mara ed è una mia sorella, praticamente.
1: Fantastico, quindi per lei che cosa ci fai sentire?
5: Dimmi dove e quando, di Benge Fede.
1: Eccola qua.
0: Ciao, Simonetta,
1: un bacio enorme.

0: quando
1: è mio.
2: No, no,
3: è mio.
1: Zuba?
3: No, Zuba
1: BBM
3: dopo.
1: Mio.
0: Cucu.
1: Cucu. Vedo adesso.
4: Oh, che bella canzone.
0: C'è. BBM mio.
1: Eh sì, bella canzone, ma non siamo in Italia con lui. A proposito di italiani all'estero,
5: siamo in una città stupenda, ragazzi, favolosa, Copenaghen.
1: Angelo,
4: buongiorno.
6: Ciao.
1: Eccolo,
5: ciao,
1: buongiorno. Angelo, io non sono mai stata a Copenaghen, non so i miei colleghi.
5: Sì.
4: No, ci manca.
1: Ci sono stato.
5: Ed è stupenda. È stupenda, ragazzi.
1: Angelo, che ci fai tu a Copenaghen?
6: Ma io sono venuto qua 23 anni fa per fare un'esperienza culinaria, perché sono poco,
4: culinaria,
6: e non mi sono più spostato.
1: Beh, allora vogliamo sapere perché, che cosa ti piace moltissimo di Copenaghen, che quindi ti ha fatto dire ok, resto qui tutta la vita.
4: Bellissima, tutta ordinata, pulita, non sicura,
5: sicurezza.
6: Esatto. È modo di vivere, mentalità,
1: sì.
6: Educazione, rispetto,
5: bicicletta,
6: voglia di pagare le tasse.
5: Bravo, è vero.
6: Funziona tutto.
1: Sì.
5: E poi c'è Cristiania.
6: Ecco, quella non la frequento, sono andata una volta sola.
5: Ah sì, sei uscito subito, sì. Scommetto.
6: Velocemente.
1: No, ma spiegateci.
4: Che cos'è Cristiania?
7: È come se in Poli ad Amburgo, lui piace a pizza.
5: No,
6: adesso è cambiata Cristiania,
5: sì,
6: non è più
5: la stessa.
6: Il street che c'era una volta.
5: Sì, è vero.
1: Scusami Angelo, perché cosa c'era una volta a Cristiania?
5: Cristiania è una...
6: era molto facile trovare un po' di tutto.
5: Sì, di tutto.
1: In generale.
5: È una repubblica indipendente.
4: Sì, ecco.
6: Autogestita.
5: Sì, okay. Autogestita dai yippies.
1: Ah, dagli yippies? Ah, ok, yes. Vabbè.
4: Okay.
1: Senti Angelo, ma tu che cosa fai quindi adesso a Copenaghen? Ti occupi sempre di food, di cibo?
5: Di food?
6: Sì, adesso sono chef in un catering che abbiamo diverse cucine sparse per Copenaghen e la Danimarca.
1: Ok, e quindi continui a lavorare nel tuo settore, ti sei anche magari sistemato, non so, messo su famiglia.
6: Certo, beh, anche un motivo per cui no.
1: Per cui hai deciso.
6: Ma sono nato, sposato, con una danese, con un figlio e...
1: Di restare lì. Però tu sei originario di quale parte d'Italia, Angelo?
6: Imperia.
1: Ah, Imperia. Qui ci torni ogni tanto, vieni in Italia,
6: tutti
1: ci vai
6: anni.
1: Tutti gli anni.
4: Non ti manca
6: il
4: mare d'Imperia rispetto al mare che hai lì a Copenaghen?
6: Assolutamente.
4: È diverso,
6: non c'è confronto.
1: Super Angelo, e allora molti auguri da noi, in bocca al lupo, ed è questa la ragione evidentemente, dato che si parlava di mare, certo ce lo fa notare gli Uzzi, la ragione per la quale scegli questa canzone, che ti facciamo annunciare tra poco. Dacci il tuo numero fortunato però prima, Angelo.
6: 19.
1: Oggi è difficile la somma, ragazzi,
5: sì,
1: sono numeri alti. 19, da sommare subito al numero di Simonetta. Mandate il totale con la vostra canzone al
5: 342 41 15 105.
4: Angelo, allora, la splendida canzone, chi la dedichiamo? A quale gente? Quelli del Mar Baltico o quelli del Mar Ligure?
6: A tutto il mondo, perché è una canzone che noi che abitiamo all'estero la sentiamo.
1: La sentite spesso,
5: certo.
1: Annunciala, dai Angelo.
6: Gente di mare.
1: Tozzi, Raffa, un abbraccio da noi e in bocca al lupo.
5: Ciao,
1: Angelo.
5: Grazie.
1: Ti vediamo a trovare.
5: Ciao.
1: Bellissima.
4: Questo è il disco karaoke, questa si canta.
1: Questa si canta. Pizza, cosa facevi a Cristiani?
5: Lascia stare. Il mare.

0: Diciamoci la verità, il tempo per cucinare è sempre pochissimo. E se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora. Impossibile sbagliare. È super versatile e pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una pokeball estiva a svuota frigo, dei pomodori ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente. I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Estate palco luci!
5: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
20: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
21: È mio!
22: È mio!
21: È mio!
22: No, no,
21: è mio!
22: È mio!
23: Questo è il
22: Super PBM mio.
24: La man fire.
25: La man fire, fire.
26: Come on baby, la man fire.
27: Super PBM mio.
28: Zuba zuba. PBM mio. Dove andiamo, da chi andiamo?
29: Andiamo a Firenze.
30: Da Erika. Buongiorno Erika.
31: Ciao. Buongiorno, buongiorno.
28: Ciao Erika, lei di Firenze, Erika. Benvenuta.
31: Sì, mi trema la voce, ragazzi. Guarda, una cosa. Davvero, ve lo giuro. Ho pensato a mio marito e gli ho detto: guarda, sono in radio. Mi hanno chiamata, sono stata astratta. Mi fa: non c'è verso, non ci credo.
28: No, no, è vero, diglielo. Come si chiama lui?
31: Lui si chiama Maurizio, è tramite lui che vi ascolto dal 2003.
28: Mamma mia!
31: È stato bellissimo. Infatti mi dice: saluta il capitano, salutamelo.
28: E noi ve lo salutiamo, sì. Ma certo, Erika e Maurizio di Firenze. Ragazzi, c'era una somma da fare oggi, è difficile, ma tu sei stata brava, Erika. L'hai fatta a mente o con le dita, come faccio io?
31: A mente, mentre guidavo mi sono messo da una parte, ho detto: oh, ci devo provare.
28: Sì.
30: Che brava,
28: dacci il totale, dai.
31: 42.
28: Perfetto. Grande. Brava Erika. Senti, non ti abbiamo chiesto, ma tu che cosa fai a Firenze?
31: Allora, io lavoro in un bar, cioè veramente abbiamo più punti vendita. E giro un po' tutti questi punti vendita.
28: Ok, perché sei una rappresentante?
31: No, sono una responsabile.
28: Ah, responsabile, quindi
31: sì,
28: tutti
31: sì.
28: I giorni più o meno fai il giro di tutti i bar per controllare che tutto insomma sia.
29: Allora, ti veniamo a trovare, Erika.
31: Bravo, vieni a trovarmi.
28: Facciamo, io fa, certo. Guarda, Erika, se mi inviti a fare il giro dei bar, io ci vengo volentieri.
31: Assaggini ovunque.
28: Assaggini. No, no, proviamo proprio tutti i vini della zona, che poi lì sono buoni. Erika, canzone che scegli di dedicare a qualcuno?
31: La dedico a tutti quelli che stanno ascoltando.
28: Fantastico. Anche carina. Un po' a Maurizio, dai, sì. Se lo merita.
31: Anche a lui, certo. A lui.
28: E cosa scegli?
31: Scelgo la canzone dei Rem.
28: Sì.
31: Pronunciala tu, dai.
28: Vai, pizza.
29: Last in my religion.
31: Perfetto. Ero talmente fredda.
28: Bella.

0: così.
1: E Julie?
2: Irelma di Losing My Religion dal 1991, scelta da voi, dalla nostra Erika di Firenze, a chiudere questo appuntamento con tutto esaurito. Cristiano ti scrive: Piripi, allora appuntamento questa sera sotto al tuo balcone col pallone?
1: Ve lo buco col pallone!
2: Allora, tutta l'estate così,
0: Ma scusa, non è più bello tirare le secchiate d'acqua a caldo?
1: No, a calde, no, fredda, ragazzi,
2: ma cosa dite? Ma poveri bambini.
3: Con i palloncini, palloncini d'acqua, sei presente?
0: Gavettoni.
3: I gavettoni.
1: Sì, ma non con l'acqua fredda, però.
3: No, con l'acqua calda proprio, i palloncini.
1: No, no, acqua bollente proprio.
2: Allora, pianta. Allora, appuntamento domani, naturalmente, con tutto esaurito. Sì. Ma vogliamo ricordare anche un bellissimo appuntamento che ci vede esauriti, 105isti, protagonisti. 2026, un anno importante per noi, ricorre un compleanno importante. 50 anni di Radio 105. Si festeggia alla grande il 19 di giugno, Ferrara, piazza Ariostea. Ci saremo
4: tutti,
2: ma proprio festa tutti, gratuita, tutti. Sì, super festa gratuita a partire dalle 21. Sarà anche un'ottima occasione per celebrare, veramente, insomma, tutti gli esauriti con un raduno speciale. Quindi, festa di Radio 105 e raduno di tutto esaurito.
1: E vi ricordo premi e cotillons, giri della giostra gratis.
0: Questo degli anni 90.
2: Infatti, porti anche qualche manufatto.
3: Solo qualche fatto.
0: Tutto esaurito.
2: Torniamo domani alle 7. Grazie, Ciurma.
1: Ciao,
2: belli. Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao, Ciao,

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 9, la Enate Como Chiasso, crea code verso la Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Sulla 7 Serravalle Genova viene segnalato un veicolo fermo tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Si registrano code per traffico tra il Bivio A1, raccordo tangenziale est di Milano, e quello per la tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Code per traffico anche lungo la 13 tra Altedo e il Bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultima viene segnalato un incendio in entrata ad Acquaviva delle Fonti. Infine cantieri sulla statale 45 di Val di Trebbia tra Ottone e Marsaglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
9: Figurati, me ne trovano un altro.
8: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
9: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
18: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.

0: alla fine quest'ultimo pezzettino del pezzo, sì, di Fra Quintale,
1: sì, Sboaro, quello
0: Fra Quintale da Velletri, no, questa no, ma... questa parte Sboaro musicale, se gli metti un beat è un po' Daft Punkismo,
2: io ti dico, a me piace molto come cantante, come persona è un po' pesante
0: Fra Quintale.
1: Porca
0: è un
1: miseria.
0: Po' e nonostante questo
2: nonostante queste battute di Manuela,
1: no, guarda, funziona. Prenditi la paternità di ste battute serenamente,
2: Antonio.
1: Di Antonio.
0: Va bene, sono, buongiorno amici. Buongiorno amici.
1: Ciao Rosario.
0: Tanti amici, buongiorno,
2: sì,
0: Manolo, buongiorno. Buongiorno
1: Rossano,
0: Lidia,
1: scusa,
0: buongiorno Momolo,
1: buongiorno.
0: E buongiorno lì fuori. Ma
2: cos'è oggi? Vuoi bene a tutti?
0: Quanti siete lì fuori? Li vedo, siete tanti.
1: Come grazie,
0: mamma,
1: grazie.
0: Quanti siete?
2: Come si vede che sei un coglio?
0: Sono le 10 e un minuto.
2: Ciao, oggi voglio bene a tutti.
0: Sobrietà, invece
2: oggi
0: per niente.
2: Oggi voglio bene a più di un milione di persone.
1: Che bello, come sono felice.
2: Non avevi mai provato questa cosa?
1: No.
2: Ieri a me mi incontrano

0: spieghiamo, spieghiamo.
1: La signorina ieri, no scusami, ma quella cosa lì mi è rimasta qua, adesso io me la faccio tatuare così. Ogni volta che le parlo io prima leggo. Ah, mi capita sempre che mi riconoscono.
2: No, io ho fatto un'osservazione diversa. Ho detto, Tony, come ci si sente ad essere riconosciuti? Perché è una sensazione che io ho tutti i giorni e non so più come gestire.
1: Allora adesso te la rendo. Come ci si sente?
0: Com'è la Serie A?
1: Essere
0: com'è
1: passato da un programma numero 28, 30 a un programma numero 5, 6 dell'FM a seconda di chi lo dice.
2: Due calcolini, prova? Non ve li siete fatti? Non avete notato che da quando ho portato in auge l'essenza della radio siamo schizzati al sesto posto?
1: Mi dispiace, ma tu sei entrata in onda il 10, sei mancata per una settimana di Sanremo, ho fatto tutti i conti.
2: Certo,
1: quindi a te dobbiamo soltanto dei problemi durante questo
0: momento. Scusate, spieghiamo tutto. Ieri sono usciti dei dati, poi parliamo d'altro perché noi non ci lodiamo, non ci imbrodiamo. Però sono usciti dei dati, diciamo, sui singoli programmi delle radio italiane, siamo usciti molto bene.
1: Attenzione dei nostri colleghi che fanno queste analisi, perché
0: no, possiamo anche dirlo, amici di Radio Speaker, che vi vogliamo anche bene, ma che cazzo di classifica
2: dati avete visto?
1: L'analisi è corretta e precisa, sempre precisa su quel sito,
0: stavolta no.
1: Però secondo me i dati di partenza l'intelligenza artificiale o il calcolatore li ha presi in modo sbagliato.
0: Verificateli
1: perché sono sbagliati.
0: Comunque, al di là di darvi dei numeri,
1: normalmente
0: dei
1: sono
0: sempre bravi.
1: Sì.
0: Inutile stare qui a snocciolare numeri noiosi. Diciamo solo che siamo andati molto bene e il merito è vostro lì fuori. Perché,
1: no, è suo, l'essenza della radio.
2: No, non ringraziatemi, dai, che mi imbarazzo. Abbiate pazienza. Dai.
1: Guarda che quella lì adesso.
2: Ieri mi ha chiamato Tony, mi ha detto: senti, ma come ci si sente? Questo al telefono. Io, cosa? Ad essere riconosciuta. Ma cosa dici? Vabbè, andiamo avanti.
0: Io ero dal dentista.
2: Come è andata?
0: Molto bene, sono uscito dal dentista e ho ricevuto un messaggio dai vertici.
1: Saluto vertice. Pier Silvio.
0: No, adesso non così
2: magari.
1: Pier Paolo.
0: Non così vertice.
2: Oh, se dovessi sentire per caso mai nella vita Ross, Pier Silvio, puoi mettere una buona parola?
1: Beh, io lo sento spesso.
2: Devo fare un po' di cose io.
0: Sì, ma io.
2: Io ci
0: vado a pescare. Vado a pescare.
2: Ok.
1: Ma stai tranquilla che ti abbiamo preparato
0: tutta una cosa.
2: Cosa? Un'alternativa per liberarvi di me.
0: Fine del autocompiacimento.
1: Sì,
0: tutto
1: allora,
0: qua,
1: in pratica, siamo il terzo programma della radio. E noi non lo diciamo mai.
0: Dopo
1: il terzo,
0: i Colossi, Zoe, tutto esaurito.
1: Lo Zoe è il primo programma dell'FM.
0: In generale, in
1: tutto
0: Italia.
1: Tutto esaurito il secondo programma dell'FM. Poi arrivano il programma del nostro competitor, poi ne arriva un quarto, non mi ricordo, e poi arriviamo noi, o quinto, sesto.
0: In tutti gli orari, non stiamo parlando
1: il terzo della fascia, di tutte le FM,
0: nella radio italiana,
1: delle radio italiane, anche quella di Stato, intendo dire, tutte quante le radio, poi basta, che vedevo di
0: basta.
1: Se volete la notizia, questa è la notizia buona, quindi logicamente noi vi ringraziamo, vi diamo
2: questa cosa cattiva, scusa,
1: che oggi non c'è Picozzi, mannaggia,
0: oggi non c'è Massimo,
2: è vero.
0: E infatti che facciamo in questa seconda ora?
1: Massimo non sta bene, ma in questo periodo un po' acciaccatello.
0: Gli facciamo in bocca al lupo, quindi, tutto a posto, niente di grave, un po' di
1: però
0: spossa
1: si
0: testa.
1: Deve rimettere, quindi non c'è. È un po' acciaccatello.
0: Cui ci si libera questa seconda ora.
1: Sì.
0: E non lo so voi, ma io ho sempre avuto un po' il guilty pleasure.
1: Allora,
0: come
1: io ho un'idea.
0: Cioè il piacere di.
2: Cioè?
0: Quando una cosa salta e ti si libera un'opportunità.
1: Sì.
0: A me piace, cioè mi dispiace non ci sia Massimo, però dico.
1: Chiudi il collegamento con Roma, facciamo una cosa bella oggi.
2: Guarda che se tu chiudi il collegamento con Roma, gli ascolti vanno con un picco verso giù.
0: Il basso.
2: Capito? Verso il basso.
1: Ma com'è possibile? Se
2: te
1: di
2: lo
1: là
2: giuro.
1: Facevi uno.
2: Ma che cosa stai dicendo? Salutiamo i miei ex colleghi della fascia 13-16. È stato un grande piacere lavorare con voi.
1: Se hanno guadagnato o hanno perso, vado a vedere.
0: Quest'ultima parte era scherzosa.
2: Ci manca pure
0: l'incidente diplomatico.
1: Lo sanno.
0: Ma poi appunto siamo contenti. Però appunto, essenza della radio, abbiamo un'ora libera.
2: Sì,
0: vuoi inventarti qualcosa o no in questa seconda ora?
2: Ma io vado a prendere un caffè, fate voi. Poi vi fate sapere nel gruppo.
1: Perché prima ne avevo uno che quando stavo sul palco andava a prendere il caffè, ma ce ne sono due.
2: Scusate, ma io mi devo preparare che ho una tappa del Summer Tour e devo essere concentrata. Quindi non è che posso. Siccome non sono un uomo medio in questo, io non sono multitasking affatto. Sono come voi maschi medi. Allora o faccio una cosa, la faccio bene, mi concentro su quella, o non ne faccio nessuna.
0: Allora facciamo così. Anche oggi è riuscita a scrollarsi addosso la responsabilità. Facciamo così, amici ascoltatori. Cioè, cosa vorreste che facessimo in quest'ora buca che si è liberata, che si è creata?
1: Lidia, grazie soprattutto a te, di questa crescita.
2: È vero, Lidietta, è vero.
0: Vogliamo dire che Lidia grazie è proprio brava, brava, brava.
1: È veramente brava, brava, brava. Io le aumenterei lo stipendio.
0: Sì, anch'io.
1: Io inizierei a darglielo uno stipendio.
2: Ma vogliamo toglierci un pochino dal nostro e lo diamo a Lidia?
0: No, no, non possiamo. Io ho i mutui, c'ho una bambina, non è possibile.
1: Io ce l'ho un'idea a chi levarlo.
2: A chi lo devi togliere? Vabbè, non lo dire, che tu sei quello che dice tutto, non lo dire.
1: Io lo so che dico tutto. Ma poi cosa volevo dire? È successo proprio ieri questa cosa, quando in regia c'era Igor.
0: No, davvero, grazie Lidia. Lidia è bravissima, ha un difetto, ogni tanto si dimentica le cose, confonde i giorni.
1: Non è vero, non è vero.
2: Siamo sicuri che sia lei.
1: Questa è autocritica.
3: Questo è specchio riflesso.
1: E grazie a Marco Comollo, che grazie a voi, ragazzi. È l'uomo più paziente del mondo. E oltretutto mi devi dare il numero di un carrozziere, perché va bene. Chiusa lì.
0: Quanti anni è che stai qua? 12, 15, 18.
4: Sono qui dal 2003.
1: Dal 2003 era un bambino.
2: Io ero ancora alle superiori.
0: 23.
4: Esclusi quei due anni e mezzo in cui ho fatto un altro programma.
0: 23.
4: Però.
3: E non ha una ruga. Incredibile.
2: Vabbè, questo lo dici tu. Scusa, lascialo giudicare bianco. Chi se ne intende.
0: Va bene, io sono anziano, poi mi commuovo. Non si parla del passato, mi commuovo.
1: Va
0: bene, allora accettiamo consigli sulla seconda ora e intanto facciamo la prima, perché abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: Ma si è mai visto un programma numero 6 che dice agli ascoltatori cosa facciamo nella seconda ora?
0: Questa è radio interattiva.
1: Una sala anche interattiva, sembra disorganizzata.
2: Vabbè, diciamo anche che ci ha preso in contropiede l'assenza di Picozzi
0: la defezione.
2: Stamattina.
3: Stanno già rispondendo.
0: Sì. Ma certo, ma perché quando tu li chiami all'azione.
1: Se mettiamo musica, andiamo a casa.
0: Io ci avrei anche un impegno dalle 11 a mezzogiorno.
2: Davvero?
0: Per il libro devo andare a firmare.
4: Io suggerisco gli FMF a Capote.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Che bel momento che era. Che bel momento.
0: Il nostro numero
3: 342 41 15 105. Business.
1: Il primo dito di oggi.
0: Il primo dito di oggi.
2: Questa canzone per voi, ragazzi, Businessman.
0: Magari. Businessman.

0: se io devo alzarmi dal letto così.
1: Nessuna pietà. Alzarti dal letto, nessuna pietà.
0: Ma cara, come... cara la mia, dito nella piaga. Cara, cara, mi piace tanto sta donna.
2: Ma Margherita, bella, sì.
1: Brava, brava. Certo, questo pezzo lo
0: no,
1: scrivo.
0: Mi piace proprio come donna.
1: Sì, è una bella donna. Questo pezzo ricorda molto il pezzo sanremese, però sì, è la cifra stilistica, è lo stile di una persona.
0: E si vede che c'è il suo dito, sì.
1: Cioè, ci ha messo il suo,
2: cioè... ci ha messo cosa al dito?
1: Sì, è il suo dito, il suo, è il suo vabbè, mondo, il suo dai, mondo musicale, che non è sempre
0: la sua firma, la sua firma.
1: Non è sempre stato così, perché io la seguo da un po'. Sì. Cioè, questo up tempo piacevolmente isterico, posso definirlo così, è una cosa recente, perché faceva anche dei pezzi un po' più, diciamo,
2: classici.
0: Cioè, sì, cosa faceva?
1: Più, un po' più melodici, più, leggermente più melodici, sì.
2: No,
1: più
2: comunque melodici, sempre ricercati, perché è una grande musicista
1: sempre
2: lei, non
1: sì,
2: erano canzonette leggere fine a loro stesse, ecco.
1: Ce n'è una sua che mi piace tanto, che si chiama, ve lo vorrei tanto dire.
0: Vedi?
1: Potenziale, potenziale.
0: Guarda, sta perdendo ascolto.
1: Potenziale.
0: Perché se tu
2: stiamo
0: fai
2: perdendo ascolto.
0: Sì, sì,
1: scarso,
0: io vedo subito.
1: Potenziale sprecato.
0: Tu che crei la domanda senza la risposta.
1: Ma quello è interattivo, quello è forte, bell'è.
0: Ma mi posso alzare?
1: Quello va bene, forte.
2: Cioè, allora, posso dire una cosa? Ho incontrato un collega giorni fa di un'altra radio che mi ha detto, ma sai, questo Rosso lo sa, ma sai, guarda, ti seguo, sono proprio contenta per te perché... la trasmissione dei Friends implica la presenza di uno dei miei miti,
1: che
2: Rosario Pellecchia.
1: Che Tony.
0: Chi è questo matto? Chi è questo fuori?
2: Ti faccio nome e cognome dopo. Ti faccio nome e cognome dopo. Ma mi ha detto, guarda, sei proprio fortunata a trasmettere con Ross. Io lì per lì mi sono trovata un po' così in difficoltà, perché ho detto, ma sei serio?
1: Tu gli hai detto, ma a me piace più Tony, perché è evidente
2: sì,
1: che voi
2: io
1: due
2: ho detto
1: abbiate
2: proprio
1: un...
2: così. Ho
0: allora
2: detto
0: io vorrei continuare il programma.
1: Bravo.
0: Aspettate, allora stavo per dire una cosa della mia mattinata appena alzato, perché volevo riagganciarmi a quello che ho detto prima, perciò il primo messaggio.
3: So che non vi piace autocelebrarvi, ma lasciatelo dire a noi.
0: Che cosa?
3: Siete i numeri uno. Non c'è classifica che tenga.
0: Lo so.
3: Siete
1: sono in imbarazzo.
3: Ciancio alle bande e così punto.
1: Cosa ha detto?
0: Ciancio alle bande.
2: È un nostro ascoltatore.
0: Assolutamente. E non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, ma posso alzarmi? Ma posso alzarmi al mattino? Guardo, vado in bagno. La prima cosa che faccio. Io vado al mattino.
1: Come me?
0: No, ma in bagno. Non durante la notte.
3: Che programma è?
0: Signori,
2: è un
0: programma in cui si parla anche di prostata. Cioè, Lidia, quante volte ti alzi per notte?
4: Mai.
0: Perché non hai la prostata.
4: No, esatto.
2: Io almeno due.
1: Io due.
0: Due perché hai due prostate.
1: E lì non capisco mai se mi sveglio e intanto che mi sveglio faccio la pipì o se mi sveglio per la pipì.
0: Questo è il dubbio degli italiani.
1: Non l'ho mai capito.
0: Perché l'analizzatore di prostata, il prostato,
2: il prostatico.
0: Non mi ricordo come si chiama mai.
1: Un urologo
0: ti dice, ma si alza per fare la pipì o fa la pipì perché si alza? E come faccio a capire?
1: Sembra quello spot tedesco doppiato male. Avete mai visto quello spot di quel signore?
0: Sì,
1: c'era un rumore in cantina. Ho sentito l'acqua che scrosciava. E alla fine il senso è che lui si alza e non c'è il coraggio di dire alla moglie e va a fare la pipì.
0: Che va a fare la pipì, certo. Vabbè, no, ma posso alzarmi io al mattino e apro il telefono e il messaggio...
1: Non leggere, sei pazzo?
0: Mi aspetta, perché cosa mi hai scritto? Una roba che non posso leggere?
1: No.
0: Sì? Boh, vabbè, c'è uno che mi dice, ma scusami, cioè, ho letto su 2-3 siti, puoi controllare i dati? Ma uno ti dà subito un compito così appena alzato?
1: No, io ho scritto così, perché temevo che leggesse il testo integrale.
2: Perché la leggi così? Quello è un uomo che si affida alle tue capacità e al tuo talento.
0: Vabbè. Non hai capito niente, lui ha scritto una roba ben più pesante, che io non ho ripetuto. Questo era il sunto del... ora hai capito.
1: E quindi ha ricontrollato tutti i dati?
0: No, ma perché se tu chiedi a uno appena alzato una cosa, quello ancora non è stato in coscienza, la fa.
2: Ma tu infatti se l'hai fatta anche bene.
0: Certo, due ore.
1: Peccato che stava bucando la diretta. Perché
0: a un certo punto mia moglie mi ha detto, sono le 9:15, cosa fai a un'ora di distanza dalla radio? Perché io andavo, quando fai quelle cose lì sul computer, il tempo veramente non...
1: Vola.
0: Cioè, mia moglie usa questa tecnica, quindi appena alzato mi chiede una roba, io la faccio. Poi dopo un po' dico, perché la sto facendo? Perché mi violenta? E lui ha fatto la stessa cosa, quindi ho perso due ore di tempo.
1: Vabbè, ma ce l'hai fatta. Certo. Ce l'hai fatta, tranquillo.
2: Tony, grazie per l'apporto comunque, perché senza di te non avremmo avuto la certezza che oggi ci sta facendo andare avanti col programma.
1: No, però vedete come siamo noi, abbiamo un po' la sindrome dell'impostore, cioè abbiamo dovuto controllare se era vero questa faccenda dei dati, perché non è che non ci credessimo.
0: Dovevamo ascoltare il nostro capo, invece sì. Io ho letto un paio di robe in giro, appunto l'abbiamo detto stamattina, quella cosa lì che è sbagliata, e quindi non...
1: Va bene, qua ci sono un po' di proposte per la seconda ora. Io sceglierei quella del nostro caro amico, vediamo se lo pronuncio bene, Yassin da Nizza.
0: Sì.
1: Che dice: potreste parlare per un'ora del nuovo libro di Ross. Io trovo che sia l'idea migliore. Per,
2: cioè, mi do una martellata sulle gengive, te lo dico.
1: Trovo che sia interessante. Trovo che sia...
0: Io se non lo conoscessi tutto, perché.
1: Un tema di pubblico interesse, affascinante, divertente,
0: sì,
1: stimolante per lui e ritardante.
0: Per lei.
2: Ma non togliermi la curiosità, lo voglio leggere, non voglio spoiler, non parliamo.
1: Allora no.
0: Sentiamo il messaggio.
4: Poi, businessman, seconda ora, parliamo di alimentazione durante il lavoro. Spettacolo, ciao Alessia Verona.
0: Cos'è l'alimentazione durante,
1: l'alimentazione durante il lavoro?
2: Tipo gli snack,
5: la schiscetta.
2: O la schiscetta.
1: La seconda colazione, quelle robe lì.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere, ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
13: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
13: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Hai fame?
21: Sì.
20: Molta?
21: No.
20: Hai voglia di uno sfizio?
21: Sì.
20: Fritto?
21: No.
20: Croccante?
21: Sì.
20: Dici sempre sì e no?
21: Sì.
20: Sì e no, Fiorentina.

0: Madonna, Sabrina.
1: Sabrina.
0: There's something I want to talk about.
2: Antonio.
0: Andò, fa caldo.
3: Io mi aspetto che da un momento all'altro faccia
0: Antonio. Scusa, ma
2: facciamo una versione con tutte le... Antonio. Mario, Gennaro,
0: Catello,
2: Ugo,
0: Catello è il nome del mio paese. Scusate, abbiamo parlato in onda o fuori onda di questa discussa performance di Madonna, dove era piuttosto succinta, e allora si è scatenato tutto un odio online dicendo: ma dove va sta vecchia ancora con le chiappe de fuori?
1: Oh, ma arrivarci a quell'età.
0: No, questo è quello che scrivono gli hater. Non sto dicendo
1: sì, sostengo
0: la teoria, e invece molte persone a difendere dicendo può fare quello che vuole. Però è un tema, no? Cioè, gli artisti dovrebbero un po' cambiare look con gli anni, cioè uniformare il look all'età, o dovrebbero sempre restare uguali a se stessi?
1: Secondo me dovrebbero uniformarsi un attimo, perché altrimenti il rischio è quello di essere... Non è il caso di Madonna, che non ha nulla da dimostrare, però il rischio di essere non solo anacronistici, ma anche un pochino poco credibili.
0: Caricaturali.
1: Beh, sì.
2: Ragazzi, secondo me un artista ha il diritto di fare quello che gli pare. Vuole. Cioè, non importa. Fa parte del suo mondo da artista. Lo accetti così. Se ti piace, ti piace. Se non ti piace, non ci vai. Un artista è un artista. Scusate, faccio un salto indietro.
0: Nel tempo,
2: perché abbiamo parlato di Tiziano Ferro. Perché sì, c'era stata la stessa...
0: Che ho pensato mentre dicevo sta roba, ho pensato proprio a lui.
2: La polemica di Tiziano Ferro, stonato. E ieri ne parlavo con una ragazza di nome Martina, che è bionda ma non è bionda. Questo è quello che dice lei tutte le volte: io sono bionda ma non sono bionda. E mi dice che è stata a tutti e due i concerti di Tiziano Ferro qui a Milano. Non perché sia totalmente impazzita per Tiziano
0: Ferro,
2: ma
0: perché faceva la sicurezza.
2: Perché ha comprato un biglietto per andarci e manca fare la posta delle amiche, gli ha regalato il secondo per il giorno,
0: e quindi ci vado
2: quindi
0: due volte.
2: È andata due volte,
0: vabbè,
2: e ha detto che nella prima tappa era veramente molto emozionato,
0: ma
2: non ha stonato, e nella seconda è stato eccezionale.
0: Ma ragazzi, ma proprio quel videino che girava,
2: io le credo, certo.
0: Era un pezzettino,
2: volevo dirlo,
1: può capitare.
0: Ma anche ieri abbiamo fatto tutta una... A parte che non ha bisogno della nostra apologia, un artista come Tiziano Ferro. Tiziano, ti vogliamo bene, sei un grande artista, uno dei più grandi, posso dire? Dagli anni 2000 probabilmente è nella top 5, se non il più grande artista che abbiamo. Pensaci un attimo,
2: perché
0: Jovanotti arriva da prima. Chi c'è uscito intorno al 2000?
1: No, lui è vero, lui... così internazionale poi, perché lo è a tutti gli effetti.
0: Lui e Cremonini sono secondo me nel pop i più forti che abbiamo.
2: E quindi... donne?
0: Elisa,
2: Laura
0: forse
1: certo.
0: arrivava da prima del 2000.
2: Prima.
1: Laura è arrivata prima del 2000, però sì. Poi Giorgia. C'è Elisa assolutamente.
0: Giorgia c'era da prima. Dal 2000 donne, io direi Elisa.
1: Sì.
0: Elisa.
2: E tornando a quello che dicevamo di Madonna, voglio completare, perdonami perché ci stavo ancora pensando. Allora, non soltanto un artista ha il diritto di fare quello che vuole. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole, quindi se a me l'immagine di Madonna risulta vabbè, questa qui, perché a questa età fa sta cosa, è giusto che lo pensi, ma deve essere un pensiero mio, non deve essere un pensiero, come posso dire, pubblico, di farne una class action.
1: È impossibile.
0: No, confine ormai.
2: Non è corretto.
1: Cioè, hai ragione, ma è impossibile evitare di scriverlo pubblicamente.
2: Ma mi spiego, non è corretto perché diventa automaticamente body shaming, un insulto, una cosa. Io posso pensare quello che voglio di un'altra persona e posso confidarlo a mia moglie, al mio amico.
0: Una volta era così, prima dei social era esattamente così.
2: Non può essere una denuncia.
0: Lo dicevi al bar.
2: Se una denuncia non è corretto.
0: Io però credo che viga sempre lo stesso principio. Se tu sei sereno e soddisfatto della tua vita, non hai una grande voglia di andare a mettere sotto un commento di odio sotto un post. Ma che te ne fotti? Ma pensa a te, alla tua vita. No, poi... è altrettanto vero che uno può giudicare, ma lo deve fare con un linguaggio appropriato, non... offensivo, eccetera. Cioè, poi comunque Madonna che musicalmente io non ho mai trovato una cosa che
1: però,
0: mi emoziona,
1: insomma.
0: Ma come fai a non dire che è un personaggio centrale della musica contemporanea? Ha sdoganato 24 cose: il sesso, la religione, cioè è un artista fondamentale nel costume, proprio prima che nella musica, nel costume.
2: Quante generazioni? Tre generazioni,
1: trasversale da impazzire,
2: almeno
1: sì,
2: tre generazioni.
1: Primo
2: almeno
1: disco almeno tre.
0: 1983 il primo disco, 83.
1: Però diciamo che il rischio è proprio quello di risultare un pochino poco credibile, un po' anacronistica, anche perché rispetto a quello che faceva quando era giovane, oggi rifare le stesse cose implica un certo affaticamento, quindi quando la vedi sul palco, io da non fan, però da spettatrice, ogni tanto, cioè, mi dispiaccio anche, non so se arriva questo messaggio nell'accezione più positiva come vorrei arrivasse,
2: però
1: mi dispiaccio.

0: come voglio fare un paragone con un grande personaggio italiano che fino all'ultimo continuava a ballare in quel modo, Raffaella Carrà. Cioè, perché no?
1: Allora, Raffaella secondo me non era mai inappropriata.
0: No, d'accordo,
2: sì,
0: era
2: esatto.
0: Sempre, era in perfetta, va bene, però. Ma in altro modo. Però,
1: io ero un fan.
0: Lei ballava così all'inizio.
1: Sì. Certo.
0: E ha ballato così fino alla fine, cioè, capito? Quello era il suo personaggio.
1: Beh, un altro che era uguale a se stesso e non risultava mai, secondo me, fuori luogo era Lucio Dalla, no? Lucio Dalla, ricordate quando si sistemava il parrucchino? Cioè,
0: quando
1: era uno che
0: proprio
1: ne fregava completamente degli altri. Però, insomma, detto
0: lo faccio
1: anche io
0: adesso.
1: Non le ho viste quelle immagini di Madonna, quindi non
2: no,
1: posso.
2: No, nemmeno io, però.
1: Però il principio è, come secondo me diceva molto bene, incredibilmente, Tony.
2: Ma
1: cioè,
2: perché?
1: Tu puoi pensare quello che vuoi.
2: Ma sei un uomo giusto, dice sempre cose giuste.
1: Tu puoi pensare quello che vuoi, ma perché devi andare off? Ma che te fotta a te di quella cosa lì? Cioè, sì. Pensalo e, come dicevi tu, tientelo per
0: comunque
1: te.
0: Io sto prendendo una malattia con questa cosa dell'uomo giusto, perché cioè, mi sono sempre lì a cercare
1: l'uomo
0: di trovare
2: le cose giuste,
0: sì,
2: da dire.
0: Non voglio più esprimere cose, dei concetti che possa, vero Lidia?
2: Ma anche perché bisogna fare sempre quell'esperimento di cui avevamo già parlato. Tu scrivi sotto una foto sui social sei ridicolo, sei ridicola, ma tu per strada vedessi anche uno che per te è ridicolo, lo fermeresti per dire
3: ma no,
2: oggi
3: ma certo.
2: Sei veramente ridicolo.
0: No, lo penso e ne ho il diritto di pensarlo.
2: Quindi,
0: e lui ha il diritto di essere ridicolo se lo è.
2: Esatto.
0: O di vestirsi in quel modo, ma non ho diritto io di andare a fermarlo e scrivergli sotto.
1: Posso dire?
3: Ma questo è il lato tossico della comunicazione social.
1: Sì. E invece
3: non c'è
1: una cosa che mi diverte molto. Non so se conoscete questo genere sui social. Sono quelle persone che quando arrivano messaggi d'odio pigliano il profilo di quello
3: oddio,
1: che l'ha mandato,
3: sì.
1: E ti fanno vedere, cioè tipo uno
0: ti
1: scrive
0: fanno vedere, guarda,
1: ma lo vedi che
0: questo?
1: Fai cagare, fai schifo, e lei dice guardate lui e mette due o tre foto di lui e dice cioè, ma ti sei quello è stupendo,
2: sì,
1: quello
2: è stupendo.
1: Fa veramente ridere
0: quando
1: roba.
0: In un futuro avremo le scritte mentre camminiamo per la strada. Sì, esattamente come c'era un telefilm, c'era una puntata di Mirror, non mi ricordo qual era la serie.
1: Black Mirror.
0: Sì,
1: sì,
0: dove
1: certo.
0: Tu passavi e sotto c'erano i tuoi sottotitoli di quello che pensava la gente.
1: Comunque tutto questo per dirvi che nella seconda ora avremo un'intervista esclusiva a Madonna.
0: Sì, a Madonna.
1: Go! Non è vero.
3: Madonna.
1: Sabrina.
3: Madonna.
1: Sì.

0: Comunque è una cosa importante, ragazzi.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente complimenti, è vero, non mi piace elogiarvi, però complimenti. Per noi siete sempre i numeri uno. Partendo dal sesto posto, ma siete i numeri uno.
2: Piano piano.
3: Vabbè, che vuol dire? Piano piano poi risaliremo la china.
2: Poi il sesto posto, ma 3 su 6 siamo di questa radio. Cioè, per noi sì, è molto bella questa cosa, no? Cioè, noi siamo molto contenti.
4: Cosa pensi a quanti sono i programmi delle radio? Esatto.
2: Offerta che c'è.
4: Quanti sono i programmi? 10.000?
5: 1.000.000.
2: Probabilmente qualche migliaio. Allora, c'è un argomento grazie comunque amico. C'è un argomento stamattina di quelle proprio cazzate perfette per i bar e per le radio commerciali, che sono poi due posti che si assomigliano molto. A parte il caffè che noi non vi possiamo servire, non ancora, ci stiamo attrezzando.
4: Posso dire al signore che c'è il 328 9 4 6? Hai ragione.
2: Ma che dobbiamo fare?
3: Amico, non dipende da noi,
2: bravo.
4: Dipende da Manola.
2: Ecco,
3: no, magari, se no a quest'ora sai dove stavamo.
2: Voi lo sapete cos'è la Cormans? Cormans.
4: Certo che lo so, certo. Bini, quando Bini tira fuori queste cose,
2: ma
4: vuol dire
2: che... appena letto anch'io. È una crasi tra le parole course, che vuol dire, non sapevo, in inglese faccende domestiche, e romance, cioè relazione.
4: Faccende domestiche romantiche?
2: Cioè, pare che il nuovo trend per diciamo cementare le coppie, per creare una bella armonia all'interno delle coppie, non è fare l'amore, non è uscire a cena, non è, dimmene altri, andare ai concerti.
4: Ma
2: non
4: fare
2: fare insieme bene le faccende domestiche.
3: Le commissioni domestiche. Le faccende
2: proprio la
3: lavatrice. La spesa, per dire.
4: Amore, guarda lo spolverino. Sì, dove me lo devo mettere? No, capito? Cioè,
3: magari facciamo così, io spolvero e tu dai invece una bella passata sul pavimento di quel lucido lì.
2: Proprio così.
4: Amore, mamma mia, come mi sento bene proprio.
2: Allora, fare commissioni insieme diventa un modo per valutare la compatibilità di coppia. Le attività quotidiane rivelano capacità di collaborazione e gestione dello stress.
4: Le commissioni sono d'accordo, no?
2: Sì, fuori e dentro di te. addirittura ridurre il classico non ho tempo per vederti e sostituirlo con attività utili fatte insieme.
3: Io mi rifiuto, ragazzi. No, mi rifiuto.
4: No, è vero, io faccio un sacco di cose insieme a mia moglie, di domestico, mi occupo di certe cose, lei di altro, però.
3: Ma perché dialogate mentre fate le faccende? Cioè, capito che intendo, c'è un problema di fondo. Fare le faccende domestiche insieme implica un dialogo fra i due, o ognuno fa quello che deve fare separatamente dall'altro?
2: No, si chiacchiera.
4: Nel mio caso, scusate se metto un puntino su lei, è successo a giugno di 2 anni fa.
2: L'ultima volta, bravo.
4: Che sono passato, ero a Finale Ligure,
2: patriarca.
4: E è passata una biondina, cioè aveva 29 anni, 30 anni, aveva carinissimo, l'ho guardata e lì da quel momento mia moglie non mi ha più parlato. Quindi la domanda, se parlate in casa, sono 2 anni e mezzo che non mi parla. Quindi,
2: capacità di collaborare, gestire lo stress e mantenere equilibrio anche nelle situazioni più banali diventa un indicatore importante. La cosa bella è che qua c'è scritto che devi farlo da subito. Cioè, già dalla prima uscita, tu vai a cena e poi dici: andiamo
3: insieme. Ci spolveriamo insieme.
2: Andiamo su da me che devo fare 2 lavatrici.
4: Secondo me sei un po' troppo diretto. Però se tu inviti una ragazza fin dal primo momento, tu hai intenzioni serie nei suoi confronti, dopo cena dici: scopriamo. E lei ti guarda, fa così la prima volta.
2: La lasci lì.
4: Tu prendi la scopa e inizi a pulire a terra.
2: Parlavo di questo.
4: E con lei parlavo di questo. È questo che dice l'articolo. È questo che dice l'articolo.
3: Vi ritrovate insieme.
2: Esatto. Vi ritrovate, mi succede. Parliamone. Ti amo, parliamone.
4: Ti amo.
2: Il programma Ti amo, parliamone.
4: No, mai sentito.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ma che pezzo abbiamo messo?
2: Mamma mia, ma tanta roba.
1: Ma posso dire, ma lo possiamo rimettere? No, scherzo.
3: Dove sono adesso i Tears for Fears?
1: Fanno ancora cose?
3: Sì, lo vedo. 14 album.
1: Girava un video di uno di loro due, non mi ricordo se Smith o Orzabal, così si chiamano loro due, con la figlia. E la figlia a sua volta è un artista, perché ormai hanno l'età per avere un po' come...
3: Sto guardando le loro foto, c'era uno con i capelli lunghi, biondi...
1: Belli vecchiotti, sì, belli fisicamente vecchiotti. Non nascondono, non fanno niente, però Everybody Wants to Rule the World è una canzone...
3: Porca miseria.
1: Mamma mia, devastante, devastante.
3: Sono le 11 in punto?
4: Sì.
5: Radio 105, proud to be different.

0: questo è il punto, capito?
1: Cioè?
0: No, niente, una penna in mano, un foglio, ho fatto un punto. E quindi dicevo, questo è il punto, basta.
2: Che ridere.
0: Cioè, ma no, questo è il punto.
3: Scusate un attimo, devo prendere le indagini d'ascolto un attimo su queste.
4: Comunque, finché mi stupisco ancora, c'è speranza.
0: Mi stupisci,
3: devo prendere le indagini.
0: No, ecco, in realtà è questo, è questo il punto. Mi riferivo a un messaggio che ho letto.
4: Sì.
0: Dipende da quanto tempo si è stati da soli prima di essersi messi insieme. Perché io e il mio compagno, le faccende di casa. La notizia è che adesso, per cementare i rapporti di coppia,
3: sì, certo,
0: la strategia è fare insieme le faccende di casa. Dobbiamo farle separatamente. Farle insieme significa solo battibeccare in continuazione.
3: Ma stai scherzando?
0: Dato che ognuno di noi ha il suo metodo, vuole farla a modo suo, capito?
4: Cioè, infatti, qualcun altro scrive: ma che cazzata è, scusa, farle insieme le faccende? Al massimo si fanno le commissioni, come dice lei, quando dice lei, perennemente in maniera sbagliata, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto.
3: No,
4: giusto.
3: Ma non soltanto, cioè certe cose si possono fare insieme, cioè della serie, ok, prendimi la scala, arrampicati lassù, pulisci, ma altre cose non c'è verso, cioè io sarei un rompipalle nei confronti di mia moglie, a quell'angolo lì, quell'altro lì, quell'altra lì, figurati, mia moglie mi manda a quel paese.
0: La mia, per esempio, quella su cui non battibecchiamo, però perché io sto lì a capochino e mi piglio la cazziata, è che io prendo la pezzuolina, quella che in tutti i siti, tutti i post c'è scritto che è piena di batteri, peggio di del cesso, no? Sai, lo scopettino del cesso è più pulito della pezzolina che usi per pulire
3: il canovaccio.
0: Il canovaccio, non mi veniva, il canovaccio.
3: Ma tanto tu chiedi
0: la pezza, io la chiamo la pezza. Io prendo la pezza.
3: A mappina,
0: e tipo quando finiamo di mangiare, piglio la mappina, sciacquo un po' e pulisco. E mia moglie: ci devi mettere prima lo sgrassatore,
4: esatto,
0: la devi lavare
4: la PC,
0: bene.
4: Però.
0: Ma che me ne fotta? A me basta che, cioè, io non voglio che sia igienico, voglio che non sia sporco alla vista. Poi ci possono stare gli scarafoni, non me ne frega niente. I batteri non vanno a turbare l'estetica della mia magione. Quindi chi se ne...
4: Jamie, hai una pazienza per quest'uomo qua, guarda.
0: Allora ogni volta io prendo lei, mettici lo sgrasciatore.
3: No, io
0: me lo metto anche
3: io
0: un po' addosso.
3: Io ho mia moglie che non vede benissimo. Non ci vede benissimo.
4: Un saluto a tua moglie che ci sta ascoltando. No, guarda, non siamo d'accordo.
3: Quindi,
4: con lui.
3: Mia moglie prese. Che te ne sai tu? No? Già,
4: ma non si dice. Quindi per partito preso, da donna a donna, non sono d'accordo con
3: lei.
4: Te.
3: Pulisce, per esempio, il pannello del frigorifero. Io lo guardo in controluce e mi accorgo che ci sono dei punti.
0: Proprio patriarcato puro, le dici anche pulisci meglio.
3: No.
0: Fai tu.
3: No. Sì, vado io.
0: Vado io
3: quando lei non c'è, o non lo faccio, non mi interessa. Però mi accorgo che effettivamente quando arriva invece l'impresa a fare tutte le cose, allora è diverso. Lì vorrei aiutare anch'io perché sono due ragazzette dell'impresa.
0: Lì, che lei finisce sempre lì. È veramente un cretino.
4: Io cucino. Vabbè. In piatto, metto a tavola, sparecchio, carico la lavastoviglie, io.
3: Stai
4: e do poi una ripassata, insomma, al piano cottura.
3: Stai parlando
4: cottura,
3: di te, cioè, o stai leggendo un messaggio?
4: Parlo di me. E do una ripassata al piano cottura.
3: Sì,
0: Clarissa.
4: Dopodiché arriva lei e fa: ma ci sono ancora delle briciole. E fattillo tu, vai, fattelo tu.
0: Ma
4: cioè,
0: niente.
4: Ma come ci sono ancora delle briciole? Ma non hai apprezzato tutto l'ambaradano?
0: Ma niente di tutto questo assomiglia all'altro grande motivo per litigare, su cui fioriscono anche meme molto divertenti. Ma vostra moglie, quando guidate la macchina, o vostro marito, come si comporta?
4: Lei frena al posto mio.
3: Vabbè,
4: pazzisco.
3: Ma frenare al posto tuo è automatico, lì è un istinto.
4: Però ti prende il braccio, capito? Aspetta, frena. Come che frena?
3: Ah no, cioè, quella è un'altra cosa, cioè, no? Cioè che ti parta il piede per frenare e sei a fianco
0: ma non
3: conducente,
0: parla,
3: d'accordo.
0: Non mi contesta, tipo, attenzione, aspetta, frena, vai, vedi che c'è uno.
3: Dice delle volte, attento a quello. E io sono così da fare. Camicia a fiori con il baffo. Ah, l'avevi visto?
0: L'identikit.
3: Sì, faccio l'identikit.
0: Invece io rispondo, ma secondo te, se i tuoi contributi fossero così decisivi, questo vuol dire che quando uso la macchina da solo dovrei uccidere due o tre persone ogni volta. Se no non usciamo da questo.
3: Però,
0: no, perché
3: non voglio difendere.
0: No, io guido di merda, l'ho sempre detto.
3: Ah, ecco.
0: Buongiorno, sono Guido di merda.
3: Guido di merda.
0: Sono qui,
3: cioè,
0: per voi.
3: Perché io non ho mai visto nessuno guidare come te.
0: Io guido malissimo, lo so.
4: Alla mia risposta invece, guarda che l'ho visto, non mi sembra. Come non mi sembra? L'ho visto.
3: No, ma lei per non farmi arrabbiare mi dice: hai visto che a destra? Ma adesso si è messa anche mia figlia. Il peggio è questo. Mia figlia si mette dietro, mia moglie a fianco, e mia figlia inizia a dire frasi del tipo: siamo in moto, non siamo in auto. perché dice che io guido l'auto come in moto.
0: Una moto.
3: Lei ha ragione, se io vedo una corsia libera, io mi sposto, metto la freccia, mi sposto, vado. Mentre lei rimane in colonna, io invece mi sposto come se fossi in moto. Divento un pochino più, non azzardato, ma un pochino più dinamico. Ecco, lei, ah, guidi come se stessi in moto, però guardo in giro come se stessi in moto.
0: Io ho imparato a fingermi morto, ascoltatore, come sì, io
4: sì.
0: posso.
4: Sì, sì,
0: quando
4: sì,
0: guida,
4: anch'io.
0: Quando pulisce lei, quando si allontana il predatore, riprendo le mie
3: posizioni. Secondo me è la cosa migliore da
0: dado,
3: fare.
0: Dado.
3: Nel rapporto tra uomo e donna è la cosa migliore, fingersi sì, morto sì. come lo posso. Tu ti rivolti sulla schiena con le
0: comunque,
3: zampe.
0: Sì, su quella roba
4: spesso.
0: Della guida, i meme che sono in giro sono esilaranti, perché si vede il POV di lei, no? Quindi il punto di vista di lei che dice... No, poi si vede quello che, la realtà, e c'è lui che va normale e c'è uno lontanissimo che sta certo. attraversando, no? Quella è la realtà versus il punto
3: comunque,
0: di vista.
3: Comunque, secondo me Daniele, e con questo concludiamo, Comolli dice la cosa più...
0: Battaglia?
3: No, Daniele Camionaro della Sardegna scrive: la mia ex Pupazzetti si lamentava per come facevo i parcheggi. Lui è un camionista. Immaginati,
4: dai,
3: immaginati
4: vabbè,
3: cioè, capisci? Cioè, come è perfetto perché guida il camion come può parcheggiare, dai.
0: Vabbè,
4: cioè,
0: vabbè.
4: La versione pro questa.

0: Io quando guido con mia moglie devo lasciare le palle a casa, se no dopo 10 minuti supero i quintali di portata dell'automobile. Con mia moglie in macchina, il senso, scusate per il leggero patriarcato di questo blocco.
1: Vabbè, però.
2: Eravamo partiti dai lavori domestici da fare insieme, siamo arrivati a come litighiamo in macchina.
0: Con mia moglie in macchina il sensore di tamponamento ce l'ho dal 2005, cioè la prima che lo inventassero, Leonardo.
1: Mia moglie dà consigli sulla guida pur non avendo la patente. Io sono autista da 100.000 km l'anno, tutto
2: mia moglie,
1: bellissimo.
2: Mia moglie dice attento al ciclista e io, ma quale ciclista? Quello 2 chilometri più avanti, ma porca miseria.
0: Però dobbiamo chiedere proprio a uno scienziato, perché anche quando siamo sulle strisce pedonali, cioè probabilmente lei in quanto mamma è più prudente, magari siamo con la bimba eccetera, vedo che proprio le ragazze, tra i tanti pregi che hanno, enormi, incalcolabili eccetera, hanno questo leggero limite. Io credo proprio che una donna sovrastimi la prossimità, cioè crede che una persona, un oggetto lontano, lo vede proprio più vicino.
2: No, secondo me la cosa gioca a nostro favore. Le donne, le misure non le hanno mai capite.
0: Bravissimo.
2: E per fortuna non le hanno mai capite.
1: Magari si tratta solo di eccessiva prudenza, eh?
2: Sì.
1: Solo per quello.
2: Io quando sto a fianco a mia moglie non guida benissimo. Non
0: sono già due cose brutte.
1: Dai, però, alla terza veramente divorzio, te lo dico.
2: Mia figlia, ma non sei mia moglie, divorzio.
1: Ma non si dice sta cosa.
2: Cioè, mia figlia guida benissimo, mia moglie non. Sì, guida benissimo. E mia moglie
0: tipo non mi fido, no?
2: No. Mentre mia moglie, io sto zitto perché dentro me senti che hai mani nella panza. Ti dico la verità, lei fa la curva in 6-7 colpi. Lei non accenna la curva dall'inizio. No, niente, la curva la fa a tratti. In 6-7 come se facesse
0: correzioni.
2: 6-7 corde di quella curva, no? Si chiamano corde. Vabbè, ma meno male che ho deciso. Il 19 faccio guidare lei tra Milano e Ferrara.
0: Bravo.
2: Mi faccio
0: portare
1: da lei. Che gancio, signori.
0: Perché questo? Perché
2: ha avuto un premio per
0: il gancista.
1: Il gancista. Vero.
0: Allora, venerdì 19 giugno vi aspettiamo tutti a Ferrara, Piazza Ariostea, dalle 21, dalle 9, ingresso libero. E che facciamo, Manola, lì?
1: Vabbè, innanzitutto festeggiamo i 50 anni di Radio 105, quindi tutti insieme, appassionatamente, tutti gli speaker, tutti i conduttori della radio saranno presenti per questa serata incredibile, perciò insomma l'appuntamento alle 21, se ci siete ci fate sicuramente un grande favore, ma soprattutto sarebbe un grande piacere.
2: Ma c'è anche Tony? Scusate, c'è anche Tony Severo?
0: No.
1: C'è soprattutto Tony Severo.
0: Qualcuno ieri chiedeva, siccome il giorno prima c'è la tappa del Summer Festival, ma il giorno dopo, quindi il 19, ci siamo. Siete solo voi o in mezzo a voi anche degli ospiti?
2: Ci sono anche degli
1: anche
2: ospiti
1: musicali.
2: Sì. Ci siamo tutti noi, c'è lo show dello zoo, lo show di Tutto Esaurito, e ci sono un sacco di cose, ci siamo noi, ci sono i cantanti, quindi non perdete questo appuntamento, oltretutto è gratuito, quindi potete portare pure parenti, amici. Se dice ma no, i cantanti, è un'occasione per incontrarci,
1: cioè, ma
2: e per arrivare sotto al palco e dire Tony sei bello, e Ross ho comprato il tuo libro, firmami la copia,
0: che
2: bravo,
0: sarà appena uscito che esce il 16, allora. Oppure per dirmi quella
1: potremmo
0: cosa,
1: lanciare le copie dal palco,
0: oppure per dirmi quella cosa che mi disse una, quello sarebbe bello, una ragazzina una volta in un locale una trentina d'anni fa, mi tirò la giacca e mi disse scusa tu sei Pellecchia, perché non mi chiamavano ancora Ross, io dissi sì ma sei brutto,
1: no.
0: Rimasi molto male, che poi non sono proprio così brutto,
2: sai,
0: cioè,
2: chi era peggio. Quella ragazzina?
1: Io
0: tu. Ecco perché mi sembrava, quando ti ho incontrato la prima volta mi sembrava divertigioso,
2: ero quella ragazzina,
0: ma di carina però.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vieni da MD. Vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
17: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Kintro, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Summer Fog.
1: Che bella giornata. Allora, qualcuno ci chiede come mai non c'è Picozzi. Picozzi non, mannaggia, non sta bene, quindi oggi l'appuntamento è saltato, ma verrà ripreso, speriamo, martedì prossimo.
2: Recuperiamo proprio la puntata. Qual è la puntata di idea oggi? L'argomento, il personaggio?
3: Giuda.
2: Sì. Hey Jude.
3: E lui ci ha traditi, proprio come Giuda.
1: Ma possiamo beh, poverino, non sta bene. Ma possiamo raccontare come è finito Giuda o è spoiler?
2: È spoiler.
1: Che si impicca.
4: Spoilerone.
1: Cioè, volevo dire, guarda, si impicca.
2: Come diceva Troisi, tu c'hai tutta a dare addosso a Giuda, ma intanto quei 30 denari, gli si è risolto un problema. Quello andava a casa tutte le sere, la moglie, i soldi sono pochi, abbiamo le bollette, cioè con quei 30 denari ha sistemato la sua vita.
1: E comunque Giuda, alla fine, si è pentito, eh? Quindi...
2: Tra l'altro.
4: Cioè, alla fine allora, muore comunque.
2: Direi di sì.
5: Eh no.
4: Spoiler.
2: Allora, tu prima...

0: 99. Arrivavi al 99, ma erano passati, non so, 25 anni, adesso succede in 6 mesi. Allora, in una puntata di Black Mirror succedeva che una persona perdeva il marito e grazie a un sofisticato, per allora, per l'epoca, sistema elettronico e tecnologico, riusciva a ricreare la voce di suo marito e a parlarci. Oggi questa cosa non è che è fattibile, c'è un sacco di gente che lo fa. Si chiama grief technology, grief vuol dire dolore, cordoglio, lutto in qualche modo. L'AI permette di creare, inquietantissimo, avatar realistici di persone scomparse, con la voce, se tu hai ovviamente credo un messaggio lasciato nel telefono.
1: Bastano pochi secondi di voce e qualche foto, se non video ancora. E tu
0: continui a interagire con una persona che non c'è più. Che secondo la psicologia...
1: non è la persona che interagisce, è l'intelligenza
2: artificiale. Sono venuti i brividi, ragazzi, una roba terribile, secondo me, questa.
1: È proprio brutta.
0: Ma cosa direbbe uno psicologo? Che è sbagliatissimo, perché... l'elaborazione del lutto è fondamentale per andare avanti, cioè dico una cosa banalissima, tu non puoi continuare a vivere ancorato nel passato, come fai? Cioè, è follia totale.
1: Una persona ha diritto all'oblio.
0: Ma
2: sì,
1: e dopo la morte è l'oblio, non è corretto. Io delle volte, a me piace vedere i video che pubblica il nostro collega Davide di Lernia, però allo stesso tempo vengono i brividi. Perché
0: Davide lo fa tanto con suo papà. Però lui lo fa perché suo papà era pubblico.
1: Sì,
0: e
1: perché faceva
0: gioco,
1: quelle cose, un po' un gioco, un po' secondo me lui in quel modo rivede il papà. Quindi ha
2: è
1: diritto di farlo, però
2: dici.
1: Io tutte le volte che lo vedo mi viene un brivido.
0: Ma infatti io non sto, nessuno di noi sta giudicando.
1: No,
2: sono punti
0: altro.
2: Di vista differenti. Io per esempio ad un certo punto della mia vita ho avuto la sensazione
0: cosa,
2: di aver dimenticato la voce della mia mamma. Quindi nel dubbio e nel dolore, nel sospetto di averla dimenticata, poi è chiaro che non è così. Andavo a rivedermi i video in cui lei mi parlava, magari che mi aveva mandato sul cellulare, però poi non è che li ho riutilizzati o riformulati attraverso l'intelligenza artificiale, perché mi sembra una roba talmente tanto artefatta che è come se le mancassi di rispetto.
1: Esatto,
2: come
0: anche
2: dire.
0: Quello.
2: Questa
0: anche
2: è
0: quello.
2: Una mia sensazione.
1: Quello che
2: però,
1: dicevo, ognuno ha il diritto
0: all'oblio, no?
1: Se sono morto, il diritto di essere morto.
2: Sì,
0: poi io dicevo,
2: sì,
0: cioè, tu l'hai vissuta. In realtà tutti l'abbiamo vissuta. Tu l'hai vissuta in un modo precoce, perché la tua mamma se n'è andata presto, no?
2: Sì, 10 anni fa più o
0: quando
2: meno.
0: Quando aveva 54,
2: io avevo appena compiuto 30 anni, mio fratello era ancora più piccolino, per cui la sensazione era proprio quella di un buco nero nella nostra vita, e andavamo a rivederci questi video, questo anche mio fratello, ma non abbiamo mai riutilizzato la sua voce per...
0: Allora, tu dici, quanti lo faranno? Sarà qualcuno che lo fa? Nel 2025 la Grief Technology ha fatturato 30 miliardi di dollari. Cioè questa cosa ha generato un fatturato di 30 miliardi di dollari nel mondo. Quindi vuol dire che c'è moltissima gente che lo fa. Tanta gente che lo fa, se no non arrivi a quelle cifre. Chiaramente.
1: Non lo so, è un po' inquietante, ripeto,
0: è molto inquietante.
1: Come era inquietante quando ho letto da qualche parte che in passato, il secolo scorso, se la morte nell'infanzia e tra i bambini era altissima la percentuale, no? E quando moriva un bimbino piccolo, e 2 anni, 1 anno, 3 anni, subito facevano una foto, prendevano il bambino, lo truccavano con gli occhi aperti, lo teneva in braccio la mamma, tutti facevano la foto di famiglia col bimbo morto, ma il bimbo non era morto,
2: era
1: truccato,
2: cioè,
1: come se fosse vivo. Come se fosse stata l'ultima foto
0: vivo.
1: Mamma mia, è inquietantissimo.
0: Ancora più inquietante questo.
1: È inquietantissimo.
2: Ma allora,
1: è la stessa
2: me...
1: cosa adesso, fare quella cosa lì lo trovo inquietante.
2: Ci sta sfuggendo un po' di mano anche l'utilizzo, no, della tecnologia o comunque dell'intelligenza artificiale, lo dicevamo fuori onda ieri, e sui social adesso girano purtroppo, e sono terrificanti, delle foto di questa bimba che è venuta a mangiarsi sulla mano della mamma. Utenti qualunque in realtà pubblicano queste foto generate con l'AI con questa bimba in braccio, esprimendo il loro cordoglio per una manciata di like. Poi male.
1: Sì, il messaggio parte positivo della serie: io voglio abbracciare questa bimba, faccio vedere. Ma abbracciala, non farla vedere a tutti che stai abbracciando, e soprattutto non di un abbraccio. e sì, non creare una cosa del genere, perché è inquietante, perché non è bello. Pensa ai genitori che vedono la bimba che viva tra le tue braccia, che roba brutta.
2: Sì,
0: ma è di un cattivo
2: sì,
0: gusto.
1: Anche se,
2: sì, no, no,
1: anche
2: no,
1: se
2: sì,
1: i genitori erano
0: totale,
1: pessimi, i nonni, ecco, diciamo i nonni.
0: Sì, è terribile. Vabbè, no, sì, insomma, comunque sì, 30 miliardi di fatturato.
2: Mamma mia.
0: Riflettiamo.

0: Riflettiamo su questo. Ma possiamo dire, finendo in apertura, in positivo, Lidia che verrà da noi? Non si può dire.
1: Non si può dire.
2: Siena Miller.
3: Siena Miller.

0: avete inquietato, basta, Dracula, basta, basta, avete inquietato queste storie. Io già ho paura.
1: Con la storia di Dracula?
0: Sì, no, non ho paura dei fantasmi, ma.
1: Con i defunti che ritornano. Però vedi che ci sono tanti messaggi. Gigi dice: io lo capisco, non vi stiamo giudicando.
2: No, no, no.
1: Cioè, la notizia è, se non avete sentito quello che abbiamo detto prima, è che nel mondo 30 miliardi di fatturato sono generati dalla Grif Technology, cioè quella nuova variante delle AI, nuova variante, non è, in realtà è la stessa tecnologia che ti permette di, a partire da una foto, un video e un frammento vocale di una persona mancata, di ricrearla, di creare un avatar.
0: Che fatturato genera quell'app o quel sistema che denuda le VIP? O addirittura che fa fare peggio cose con te.
1: Immagino un
2: quello
1: po' di
2: però
1: più.
2: Ha un riscontro, insomma, penale particolare, quell'app che dici tu, perché in molti hanno denunciato, molti VIP,
1: sì, credo che sia
2: nel
1: un po'
2: turbine, hanno denunciato proprio l'uso inappropriato di alcune immagini.
0: Beh, ma se tu lo tieni per te, come fanno a saperlo?
2: No, perché no. Non se lo tengono per loro, questo è
0: però
2: il
0: dico,
2: dramma.
0: Quelli, ma figurati quelli che non lo fanno tenendolo solo per sé.
1: Sì, comunque,
0: quindi
1: se questo,
0: ci sarà un fatturato mostruoso.
1: Se questo
0: lì,
1: farà
0: dai,
1: 30 miliardi, quello non ne farà
0: 90,
1: 1000.
2: Sì,
1: comunque
2: però...
1: Gigi scrive: io nel 2010 ho perso la mamma da un giorno all'altro, ne aveva 58 anni, mio padre 61, mio fratello 30, io 22. Ho molto rammarico del fatto che nel 2010 non esisteva ancora questa tecnologia di video, eccetera, della serie, se ci fosse io
2: la
1: personalmente
2: userei.
1: La userei. E come fai a dirgli sbagli?
0: Come fai
1: a dirgli non lo devi fare?
0: No? Cioè,
1: un discorso talmente delicato e personale che
0: come un sacco di cose non bisogna entrarci perché sono veramente personali, no?
1: Sì.
0: Si può legiferare, non si può stare.
2: Bisognerebbe farne un uso moderato e giusto, ecco, l'eccesso è sempre sbagliato.
1: Come fai a giudicare per esempio quelli che mangiano il coriandolo per
2: No,
1: o che dicono che la zucca è buona? Quelle sono cose personali. Come
2: è
1: fai
2: buonissima
1: a dire
2: la zucca, oh.
1: Il wasabi.
0: Dai, mi avete già inquietato con i fantasmi, adesso pure la zucca.
2: Non ti piace la zucca?
0: Ma guarda,
1: noi due siamo anti zucca, io e
2: ma
1: Tony.
2: Il passato di zucca buonissimo.
1: Oh, lasciamolo nel passato.
0: Il passato di zucca credo che sia che equivale,
2: che buono.
0: Cioè, lo prendo, lo butto direttamente nel water, perché perché utilizzarlo nel frattempo tra questi
1: invece
0: due punti?
1: Invece tanti impazziscono.
0: Va bene, anche mia moglie
1: impazzisce. A me piace solo lascia lì, a me piace solo
0: la zucca.
1: Milioni di persone che dicono come gli piace la zucca rossa. Manifestazioni.
0: Verranno il 19 a Ferrara per saperlo.
1: Come
0: zucca,
1: gli piace
0: la zucca?
1: Come gli piace?

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Da Carrefour, brinda alla fortuna! Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour!
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
12: con il sottoscritto Enrico Papi
13: e Lodovica Comello.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì a venerdì alle 13,
12: solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!
14: Squizzati 105
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia!

0: Allora, diciamolo anche in onda quello che stavamo, perché secondo me è una riflessione interessante sulla musica. Uno che canta così, tutto storto, I don't care, no? In un talent show di oggi, secondo voi lo farebbero passare?
1: Mai.
2: No.
0: Secondo me uno, un cantante a caso gli direbbe: eh no, ma sei un po' storto, sta voce è un po' strana.
2: Però riconoscerebbero sicuramente il talento, però direbbero pure: ma non so come lavorare con te, quindi
3: bravo,
2: no. Capito? Sì.
3: Perché effettivamente uno così non è giudicabile in uno show di poche ore.
0: Tu vuoi essere benevolo.
3: Sì,
0: tu vuoi essere benevolo.
3: Cioè, logicamente, davanti a una commissione del genere dirbbero no.
0: Mentre quello è un problema.
3: La capacità invece di personaggi del genere di insistere li porta a diventare quello che sono diventati.
0: Comunque,
3: io
0: Friday,
3: da uomo giusto,
0: tu devi da democristiano. Comunque, Friday I'm in Love, The Cure. Chiudiamo con questa canzone meravigliosa, la puntata di oggi, che era orfana di. No, nel senso di Picozzi, perché oggi.
3: Tornerà martedì prossimo.
2: Vogliamo tornare domani? Vi va?
0: Sì. Che dite? Dai, torniamo, dai. Sì, dai, va bene.
3: Non
0: va bene.
3: Tony? Non lo so.
0: Io non ho da fare.
2: Va bene, ok.
3: Grazie, Emanuela da Roma.
2: Grazie, amici.
3: E Tony e Ross da Milano. Ciao, Ross.
0: Ciao, Tony. Vedi che oggi con quei capelli lì. Vedi quanto acchiappa oggi la signorina,
2: eh? Ragazzi, ma come ci si sente?
3: Più si copre con questi capelli, meglio è. Ciao Lidia,
0: ciao Marco.
3: Ciao Lidia. Ciao Lidia, ciao Marco.
0: Hai già detto.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: A Radio 105, le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
8: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump afferma che la diplomazia statunitense si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, assicura il presidente. Stiamo lavorando per arrivare al testo finale di un memorandum d'intesa tramite il Pakistan, dice il rappresentante dell'Iran all'ONU, Iravani, augurandosi che il processo si concluda entro giugno. Il cessate il fuoco sarà globale e riguarderà l'intera regione, compreso il Libano. Ben Gvir è indagato in Italia per gli abusi sugli attivisti della flottiglia. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano ha commentato: il paese dello stivale è diventato il paese dell'infradito e dice di non temere la procura romana. Il vice premier Tajani: parole inaccettabili che rispediamo al mittente. Il titolare degli esteri davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato poco fa ha parlato anche del conflitto in Ucraina. È lontanissimo un accordo tra Mosca e Kiev, ma in questo contesto è fondamentale il ruolo che l'Europa può avere. Nella notte attacchi di droni e missili russi nella regione ucraina di Kharkiv, almeno 3 morti e 18 feriti. A Napoli rischia di finire in sedia a rotelle il disabile di 29 anni, ferito gravemente a colpi di pistola, all'unica gamba sana. Fermato un giovane affiliato alla criminalità organizzata locale, che ha confessato di essersi vendicato di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della fidanzata. Morto un imprenditore di 71 anni nel Bresciano, è stato travolto da una parete durante la demolizione di uno stabile di sua proprietà in fase di ristrutturazione stamane a Piancamuno in Valle Camonica. Il muratore al lavoro non si è accorto della sua presenza. Yannick Sinner è tornato questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano. Il tennista numero uno al mondo deve completare i controlli iniziati ieri per valutare le possibili cause del malore che lo ha colpito a Parigi durante il Roland Garros. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina Deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
1: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105, a 105 Takeaway, il programma che inizia quest'ora, finisce intorno alle 13. In mia assenza, nello studio di Milano c'è confusione, sì, perché io sono in quel di Roma, ma vedo già sintonizzati il mio amico Jake La Furia, la mia amica Camilla Ghini e il mio nemico Maurizio.
1: Io sono sintonizzato, sempre. Ma il nostro ex tecnico e regista Maurizio,
0: sì,
1: non mi aveva dato le cuffie.
0: E no, questo è ciò che accade appena io non ci sono. Cosa succede? Com'era il modo
2: il
0: di dire?
2: Il gatto non c'è, i topi ballano.
0: Le toppe ballano, amici. E salutiamo anche Lauretta.
1: Sono nella sigla.
0: A proposito di... Non sei nella sigla, Jake, perché stiamo per covare un siglone. Vogliamo farci una sigla veramente...
1: Un bel siglone,
0: Un bel siglone insieme. Ci facciamo un siglone e devo dire... Secondo me tireremo fuori delle grandi
1: Daniele,
0: soddisfazioni.
1: Daniele, scusa, che cosa stai facendo a Roma?
0: Sono a Roma perché ieri ho fatto una cena di lavoro e oggi vado a fare un provino.
2: Ah,
0: un provino.
1: Ma non vuoi diventare eurodeputato magari, no?
0: Così
1: ci sistemi a tutti. Noi non vogliamo fare un cazzo
0: a candidarmi.
1: Qua.
0: Io voglio candidarmi, ma abbiamo al nostro cospetto quella che è la leader,
1: beh,
0: no?
1: Certo.
0: I giovani moderati.
1: Il volto della destra moderata dei giovani, Camilla Ghini. Ha fatto una splendida intervista in cui, oltre a parlare molto bene di me, come una vera principiante, si è fatta inculare sulle domande con la politica. Cioè, proprio come se l'avesse fatta mio figlio che ha 8 anni.
2: Non è vero, mi sono fatta quello che dici,
1: cioè,
2: tu.
1: Cioè non sai proprio niente.
2: Non è vero.
1: Meno male che hai detto delle parole splendide su di me.
2: Su di te.
1: Volevo dirti che io non le ricambio e mi fai schifo, cazzo.
0: Io concordo sulla gestione abbastanza strana nelle interviste di Camilla Ghini.
2: Ma non è vero, ma guarda che
1: cioè si è fatta proprio raggirare come una
2: ragazzi,
1: principiante.
2: Ma bene o male, l'importante è che se ne parli.
1: Ma no, questa è la regola di Corona.
0: Questa è la regola di qualsiasi persona che non ci rappresenta. Ma dobbiamo anche dire una cosa.
2: Comunque,
0: musica tensiva, Maurizio.
2: Musica tensiva,
0: perché adesso parlo io. Le grandi verità. Adesso
1: sì, Daniele Battaglia.
2: Daniele Battaglia, due punti.
0: Esclusivo. Camilla, ti do una notizia.
2: Vai.
1: Sei licenziata.
0: Il tuo ruffianarsi in continuazione, Jake, che è un sentimento vero, però prevede che se nell'intervista in cui parli di un rapporto con un collega tu ti ricordi che questo programma l'ho inventato io, è tutto mio, hai capito?
2: E qua aspetta
1: Dani, è importante dire una cosa, è importante dire che comunque è un sentimento vero se è da entrambe le parti.
0: Giusto.
1: Se mi vuole bene solo lei non è un sentimento vero. Cioè, io comunque non provo niente.
0: Sono d'accordo con te, Jake. Mi hai rubato le parole di Bocca.
1: Cioè, è come se fosse una collega.
2: Jake mi ha mandato un messaggio vocale dicendo: mi è scesa una lacrimuccia.
1: È vero, vero.
3: Le vostre palle.
2: Ecco.
1: Cos'era questa? Scusa.
0: No, perché mi sono fatto installare, Jake. Talmente sono fuori di testa. Il tastierino qui a Roma.
1: Del telefono.
0: Sì, praticamente ogni tanto metterò qualsiasi cosa che non abbia senso, come sempre accade.
1: Ti ricordi quando disse delle palle accarezzate? Io me lo ricordo ancora, perché meno male che c'è internet.
0: Esatto.
4: Ecco, ma questi incontri erano quelli di cui abbiamo parlato anche noi, Chinotto Tour, Bocchino Tour.
0: Non lo so,
2: No.
0: Ce lo dirà Camilla tra pochissimo.
2: Nell'intervista
0: dopo
2: ho parlato di tutte altre cose, in realtà.
1: Sì.
0: Della... Beh, cosa?
1: Diciamo, argomento Chinotti lo affrontiamo sempre qua.
0: Esatto.
1: Poi lei fa le interviste, fa delle altre cose, la politica, lo stretto di Hormuz, tutte quelle cose lì.
2: Ho strumentalizzato le mie parole, come spesso fanno.
1: Perché sei una babba di minchia.
2: Ma non è vero, ma infatti nessuno mi ha sgridato. Cioè, mio padre mi ha detto bravo.
1: Se tu vai da giornalista, allora la prima cosa è giornalista terrorista. La seconda è, se vai a parlare con il giornalista, ti chiede, ma la politica, tu gli devi dire, la politica, cos'è?
2: Io ho detto
0: la
2: no,
0: politica
2: infatti,
0: è un'espressione, è un'espressione popolare, ma io preferirei non parlarne.
1: Devi parlarne con gli amici della politica.
2: Entrerò, no, voglio dirlo anche qui in diretta, una volta per tutte, Camilla Ghini, due punti, non entrerò in politica.
1: No, allora, Giorgia Meloni ha già telefonato qua, dicendo, ragazzi, smentisco tutto quello che è stato detto nell'intervista. Sì, perché sei una pagliaccia.
2: Sì, è vero. Confermo.
0: Pagliaccia 2.0.
1: Pagliaccia di destra moderata.
0: Amici, lo sentite questo rumorino che sta per arrivare? Senti, guarda come lo percepisco.
1: Sì.
0: News.
2: Ah, vero, cavolo, me lo dimentico.
1: Ecco Camilla Ghini dei giovani fascisti che
2: no,
1: ce le giù.
2: No, mio padre mi disereda.
0: Prego.
2: Comunque, news. Tutti pazzi.
0: Ma l'hai letta almeno un secondo prima o no?
2: No,
1: tutti pazzi per Materazzi.
2: Avevo da fare. avevo da fare.
0: Okay.
2: Tutti pazzi per il karaoke.
0: Cioè, avevi da fare.
1: Bellissimo, avevo da fare. Ma lei no, avevo da fare.
0: Ma è il programma che conduci, dovrebbero retribuirti per fare questo. Tu cosa devi fare?
2: Lascia sta. Vabbè. Tutti pazzi per il karaoke.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E questa
1: sì.
0: è la notizia?
2: Sì.
0: Sì, sì, anch'io.
1: Bellissima ragazzi, questa
2: se
1: notizia.
2: Se potessi tirarmi fuori i miei video.
1: Lauretta, ma perché invece di perdere tempo con queste notizie non mi chiami, vengo a casa tua e passiamo il tempo facendo delle altre cose?
3: Perché non ti piace? Tutti bah. Pazzi per il karaoke.
2: Tutti non è pazzi posso. Per il karaoke.
1: Allora io karaoke sono fortissimo, raga, sono l'anima della festa. L'unica cosa anch'io. Brutta è che poi di solito lo faccio quando sono ubriaco perso. E la gente mi fa un sacco di video, io finisco poi in rete mentre canto le cose più disparate.
0: Ma anch'io. Va bene lo stesso. Beh, pensa sì, che ci sono persone che anche da ubriache provano a fare dei video, ma Camilla Ghini non
1: c'è una grossa differenza tra me e Camilla Ghini, che io comunque canto bene. Camilla Ghini fa pure schifo a cantare.
0: Esatto, questo è il riassunto. Ma amici, partiamo con la musica. La sento carica, non
2: ragazzi,
0: leggo la scaletta, ma la prego.
2: Sì. Qua è la prima volta che la sentiamo nel nostro programma.
1: Ma lui è
2: Harry Styles. Harry Styles. Con Dance No More.
1: Grande.

0: Yeah, Harry Styles con Dance No More qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Yeah.
0: E se non avete ancora ascoltato il suo ultimo album,
1: no.
0: Love of the Time, no,
1: perché,
0: disco.
1: Perché fa così con le spalle?
2: No, non lo so, sembra
1: che sta affogando. E allora c'è Harry Styles che
2: si è ascoltato l'ultimo album, no.
0: Siete dei perdenti.
3: Sì, ma tu sembri Lily Gruber quando fa.
1: Noi siamo dei perdenti, ma tu sei una sfigata
3: al TG.
0: Beh, cioè, raga, Lily Gruber è una figa, quindi su.
1: Beh, devo dire la verità. Beh, adesso
0: vogliamo dire.
1: Allora, è un po' che sempre una gran bella donna. Beh. Poi tua mamma, che è sempre una gran bella donna.
3: Sì, tua madre.
1: Devo dire la verità, Lily Gruber intorno ai 40, secondo me, quasi insuperabile.
0: Era molto molto figa.
1: Beh, sì. ma poi lo status, cioè, uno status
3: detto,
1: che tu non avrai mai, no. Se tu continui a farti rapper, che cazzo
3: sì,
1: ne
3: infatti,
1: sai?
3: Tu continua ad avere questo status veramente
0: ma
3: becero. Ma abbiamo un altro tema.
1: Lei ha lo status single.
3: Lei ha lo status malus. Allora, abbiamo il tema karaoke. Fatemi fare un applauso a Michelle per
1: Obama
3: Super Karaoke ieri.
0: No. Ah già, è vero. Ma c'eri anche tu, Daniele.
3: Anche io ho perso.
1: Grande Michelle Obama, suo marito è stato un grandissimo presidente.
0: Sì.
3: Assolutamente sì,
1: sì.
3: Però dobbiamo anche dire una cosa importante: è più importante Michelle Obama e tutto il suo percorso o il karaoke ai cinesi che sono in Paolo Sarpi?
0: Beh,
3: pensiamoci.
1: No, anche quello mica male.
0: Ragazzi, ho fatto certi karaoke in Paolo Sarpi.
1: Lo sappiamo, certi karaoke hai fatto.
3: Ecco, io tra l'altro vedo, ma tu col karaoke,
1: Che espertona,
0: che ancora
1: eh?
0: Se li ricordo.
3: Sì, sì. Il problema è che stanno. No, non la posso dire. No.
1: Ancora i cinesi in Paolo Sarpi dicono: ah, la ragazza karaoke. Lei, la ragazza del karaoke.
3: Fa karaoke. Grande, no, microfono, blava. Sì. No, microfono, blava. Allora, questa cosa pseudo-razzista, ovviamente, è una gag. Ma torniamo al karaoke.
1: Vabbè, ma non si può fare più niente, raga.
3: No, ma io mi porto avanti perché sappi che.
1: Ma poi è razzista nei confronti di Camilla.
0: Esatto, cioè, ovviamente, quindi non conta alla fine.
3: Beh, conta una sola cosa in questo programma: la
1: I
3: notizia
1: soldi.
3: Letta, i soldi, ovviamente, e la notizia letta male da Camilla Ghini.
0: Eccoci.
3: Oppalala.
0: Il karaoke è ufficialmente tornato di moda.
1: Yuhu.
0: No,
1: è un po' anno.
0: Spegni sto tastierino che ci sta.
1: Comunque
0: accidendo.
1: La cosa mia preferita della news è Camilla che dice: eccoci, con mia nonna.
3: Oppalala.
0: Volete sapere i motivi del successo?
3: No.
0: Le private room asiatiche locali.
3: Ah, l'ho fatto una volta io.
0: Hai fatto una private room.
1: Secondo me molto più di una.
3: Belle, devo dire.
0: Sì,
3: non ho ancora capito la storia di quel buco che c'è in mezzo alla stanza. Che cosa serve, però vabbè.
1: Le ha fatte attive e passive tutte due.
3: Sì, tutto.
0: Vabbè, queste private rooms sono dei locali di nuova generazione.
1: Sì.
0: Come il Ronin, sa quanto ci ho cantato. O il Lucky Star pure lì a Milano.
3: Sì.
0: E hanno importato il modello giapponese e coreano. Non si canta più solo davanti a sconosciuti, ma in salette private e di design. Poi, vado avanti, non ho capito.
1: Sì, dai.
0: Liberazione
3: vado
0: dallo
3: avanti,
0: stress.
3: Non ho capito rispetto a qual è il contenuto che hai detto fino adesso.
0: Boh, non lo so. Okay. Liberazione dallo stress.
1: Liberazione dallo stress. Fumo un po' e dopo gioco a PES.
3: Va bene.
0: Cantare a squarciagola, senza la pressione di dover essere bravi, viene vissuto come un'attività terapeutica. E per concludere dico... I grandi classici più amati.
3: Da chi?
0: Nel blu dipinto di blu, sì, 50 sì. Specie.
3: No, questo è importante. No, falla bene. Quali sono le canzoni più cantate?
1: Te l'ho detto, nel blu dipinto di blu.
0: Nel blu dipinto di più, sarà perché ti amo.
1: Blu dipinto di più.
0: Ho detto così. 50 special, poi hanno ucciso l'uomo ragno e ultimamente ragazzi è arrivata a valore della nostalgia di Olly e Giorgia con la cura per me.
3: Ma scusa, ma acqua e sale no?
0: Acqua e sale.
1: Non sai quante volte ti ho cercato.
0: Non amarmi. Infatti il mio problema del karaoke è che
3: sì,
0: molto
3: solo
0: spesso
3: quello del karaoke,
2: sì. Canti.
1: Vabbè, il tuo qual è?
0: Io ho vari problemi in generale.
1: Beh,
0: se oggi vogliamo
1: soffermarci
0: su quello del karaoke,
2: aspetta.
0: Il problema del karaoke è che io purtroppo canto delle canzoni che nessuno vuole cantare.
1: Certo, tipo quelle americane.
0: Tipo, metti Usher con quelli fanno chi.
1: E qui tutti dicono che palle.
0: Sì.
1: Io me la vedo questa musica Camilla fatta 8 beat che cammina così.
3: Ma neanche i successi.
1: E va in giro con i pinguini.
0: Esatto, perché poi lì voglio fare la figa, quindi dico, dai, mettimi.
1: Guarda che intanto diceva fare la figa, gli è caduto il gomito. Stava picchiando il mento qua. Pam!
0: mi metti questo pezzo ricercato, oppure metto, capito, canzoni che magari so solo io a memoria. E quindi mi ritrovo,
3: capito,
0: spesso
3: la gente
0: da sola.
3: Dovrebbe entrare in empatia con te, dovrebbe cantare in
0: non
3: qualche
0: entrano,
3: modo con te.
0: Non entrano.
3: Non entrano.
1: Mi
3: non
1: piace
3: entrano.
1: Quando fai karaoke con Daniele, che tu c'hai il pezzo ricercato e lui intanto ha ricercato il pezzo.
3: Sì, sì, io sono sempre alla ricerca, no, del pezzo giusto.
0: Allora,
3: e ultimamente sai che si fa fatica, eh?
1: Non lo so, io sono fuori, ragazzi. Non mi guardate più. I'm out.
0: Niente, ragazzi, volevo raccontarvi una storia, ma purtroppo...
1: Senti, Camilla, in tutta fede non ce ne frega veramente un cazzo.
3: Okay. Però c'è una canzone, se vuoi annunciarla,
0: c'è
3: questa
0: Safe
3: sì.
0: Con Buona Domenica.

0: Ci siamo, la serata sta per iniziare, ma non trovate l'acconciatura giusta. Niente panico, con il nuovo Dreamy Pocket Pro 2 il vostro stile è sotto controllo ovunque voi siate. Compatto, leggerissimo e si piega in un attimo per entrare in borsa. Ma la sorpresa è la potenza, asciuga e definisce la piega in pochi minuti, lasciando i capelli luminosi e senza crespo, ovunque vi troviate. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€ e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
16: Carrefour. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
22: avere le previsioni di fatturato?
17: Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

0: invece io già mi acculturavo musicalmente parlando, ma non sento infatti, più niente.
1: Okay, hai avuto una vita d'inferno.
2: Secondo me c'era anche qualcuno che ti acculturava.
0: No, sì, bene. Sì. In avevo giro. 12 anni quando sono andata allora lì. No, allora dai,
1: beh, comunque
0: no.
1: Tu Camilla hai una grande cultura.
0: Ha un grande cool.
1: Nel senso, cioè, ci sta.
2: Sei musicale. Una persona molto cool.
0: Sì, sono
1: sì,
0: molto
1: sei,
0: cool.
1: Sì, sei cool. Ma attenzione perché a proposito di questo.
2: Yeah! Raga, questo
0: cioè,
2: è il mio
0: Jake
2: pezzo preferito.
0: Che la canta nel fuori
2: caca
0: onda.
2: Con culo, culo con cacca, cacca con culo. Sì, sì, è un capolavoro.
0: Cioè, io vi vorrei capolavoro. Dire che anche a te, fra loro l'ho detto ieri, che per colpa vostra io è da una settimana che ricevo solo commenti sui miei social di gente che mi scrive come stai con lo stomaco, come va quella questione al Twiga.
2: Sì. Per colpa nostra, per colpa tua che ti caghi addosso.
0: No,
1: cioè, Camilla, tu ti lasci andare in occasioni.
0: Io mi lascio andare.
2: Sì, infatti, poi non è che ti caghi addosso, ti caghi addosso davanti a tutti, quello è il problema.
1: E questa è una cosa su cui devi lavorare.
2: Una volta, ragazzi, alla festa della radio l'ho vista, aveva un vestito di lino, aveva la macchia dietro proprio.
1: No, sì, sì, sì, è vero.
2: Questo è proprio per dire cose diffamanti inventate. Inventate completamente.
0: Tanto ne abbiamo qua.
3: Guarda,
1: che se vuoi. Vai, Maurizio, non mi devi Lino, mai interrompere, io ti do una testata.
2: Tra l'altro, aveva detto una stronzata. Che guarda, non te la voglio neanche
1: ripetere. Adesso la ripeti, prego.
3: Oh, ha detto Lino se la sarà presa.
1: Perfetto, sei licenziato.
0: Sai
1: un
0: cosa
1: applauso.
0: Avevo capito io? Linus se la sarà presa. Dico, ma che gli frega Linus?
2: Aveva
0: il culo.
2: Aveva il completo di Linus. Ma come? L'hai detto veramente?
1: Amici, una cosa importante.
2: Ha detto, ma cosa gliene frega Linus se ho il culo sporco, ragazzi? L'ha detto veramente?
1: Cioè, completamente delirante.
2: Cioè, Simone è di là che si masturba.
1: Comunque, amici, per rientrare nell'argomento, tu
0: Linus
1: pensa...
0: si è arrabbiato e chi se ne frega? Cioè, non lo so. Vabbè,
1: ma è andata, ragazzi. Respiriamo insieme, dai, Camilla.
0: Che
1: respira.
0: Sono
1: uno,
0: sicuro, preghiamo, guarda, preghiamo, dai. Che sono esaurita preghiamo. Anche.
1: Allora, dicevo, prima di chiudere questo argomento, perché poi abbiamo un ospite, vorrei veramente sapere dai nostri ascoltatori. Che so che sono dei veri e propri cintura nera di karaoke, quelle che sono le canzoni più cantate, perché secondo me la classifica che ha letto prima Camilla non è proprio la più veritiera.
0: Infatti.
1: Cioè, io sapevo di, appunto, Non amarmi, Aleandro Baldi, Francesca
0: Lotta. L'ho detta io.
1: Sì. Ok,
2: Aleandro Baldwin, che è il fratello di Alec Baldwin, Stephen Baldwin.
0: Che è lo zio di Hailey, la moglie di Justin.
2: E di Massimo Baldwin anche.
1: Sì, salutiamolo Massimo Baldwin.
0: Ciao Massimo Cipollino.
1: Allora,
2: eccolo, il grande padre di Camilla.
1: Sì,
0: quello rovinato
2: dalla politica.
1: Bestia, che roba Camilla. Allora, volevo raccontarvi la storia di Scatman Jones. Ma visto che abbiamo aperto una parentesi, Scatman Jones
2: si chiama John, tra l'altro. Scatman John.
1: Senza John. Basta, ragazzi, non ce la faccio più a sentire questo programma. Vado via. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12.
0: Sì,
1: io voglio sapere come facciamo l'intervista.
0: Proposta. Ci fermiamo per una settimana.
2: No,
1: sì,
0: dai,
1: pausina.
0: Dai, pausa, così ci riprendiamo tutti. Ci rilassiamo.
2: No, ma che tu vai?
0: Torniamo più forti di prima.
2: Tu vai, noi prendiamo un'altra soubrette. Prendiamo un'altra soubrette. Tipo,
0: a parte che io non sono una soubrette. Continuate a dire una soubrette.
2: Tu sei una soubrette.
0: Ma non che sia un insulto, ma non
2: prendiamo
0: sono una soubrette.
2: Samira lui.
0: Prendete Samira.
2: Sì. Samira lui,
0: prendiamo. Piatevi Samira.
2: Secondo me così a occhio e croce non ci mancherai.
4: Dignitosamente brillo.
0: E chi te le racconta poi le mie storie?
2: Beh, qualcuno sui social ce le racconterà sicuramente. Perché...
5: cioè. Come va? Cerco di a volte sdrammatizzare, ma dentro di me cerco di divertirmi, ma... Però...
2: Ma chi è?
0: È la Cipriani,
1: certo. Sì. Però amici, bene, l'argomento karaoke chi se ne frega, tanto non ha preso il
0: ritmo. Ma perché
1: c'era
0: un argomento?
1: C'era l'argomento,
2: sì, vabbè,
1: prima
2: ma l'argomento
1: dell'ospite.
2: Te lo facciamo fare solo per darti un po' di spazio.
1: Vabbè, io volevo sapere
0: che ne ho
1: comunque.
0: Preso poco.
1: Comunque leggo per la prima volta un messaggio, così chiudiamo l'argomento. Camilla Ghini è il nuovo Bifidus acto regularis per evacuare però in piscina in sicurezza.
2: Sì, bello.
1: Questo era un bellissimo messaggio.
0: Cioè, se
1: carino.
0: Nel passato, no, mi avessero chiesto, ma come ti vedi tra 10 anni? A parlare di bifidus e del mio sistema immunitario e del

0: mio sistema di evacuazione in radio.
1: Prima dell'arrivo di un grosso ospite.
0: Esatto,
1: tra l'altro.
2: Sì, la mia amica Marcuzzi ci ha fatto una carriera con la pubblicità del Bifidus. Quindi se vuoi puoi anche tu diventare la nuova testimonial.
0: Va bene.
2: Hai voglia?
0: Se mi pagano.
2: Ne parliamo tra pochissimo dopo aver ascoltato Elettra Lamborghini con Bam Bam Bam.

0: 105 Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina a 105 Takeaway.
1: Abbiamo un'opportunità più unica che rara di rendere questo programma un programma decente.
2: Non so se riusciremo neanche stavolta.
1: Ma guarda, chiamiamo in soccorso degli ospiti, perché almeno abbiamo degli argomenti di cui parlare che non sono le i peti di Camilla Ghini, che forse non sono proprio diciamo un argomento da trattare in diretta.
3: Era questo l'odore.
1: Vedo subito, intanto che è entrato subito nel mood il nostro ospite.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuto
3: a tutti.
1: Intanto come stai?
3: Guarda, sto bene, accolto di merda perché non ho una sedia. Loro sono tutti seduti, stanno bene, hanno caffè, acqua, Coca-Cola.
2: Tu, si vede che sei più sportivo di noi, cioè si vede che sei fisicato.
3: No, complimenti, tornerò, sono felice. Guarda, come mai non sei qua?
1: Allora, non sono qui perché sono a Roma, perché mi sto muovendo per la presentazione del tuo libro.
3: Bene.
1: E mi sto chiedendo quando è che vieni a Roma.
3: Domani.
0: Okay. Vedi.
1: E mi sto organizzando con un gruppo d'ascolto perché vogliamo sapere tutto su questo tuo ultimo libro.
3: Yes.
0: Allora, raccontaci un po' la regina di maggio. E adesso proverò a fare la persona seria, anche se loro
1: Qua. Allora, a parte che non hai neanche detto chi è.
0: Io ho detto Emanuele Filiberto. Ah, ve l'ho detto nella mia testa.
2: Esatto. L'hai detto. Mi giro di qua perché sennò non riesco a guardarti.
0: Ok. Allora,
3: fammi un riassunto del libro che avrai letto, no? Come ogni buona intervistatrice.
0: Ho letto questo libro stamattina.
3: Come l'hai trovato?
0: E l'ho trovato veramente, ovviamente, interessante, visto la tua storia familiare.
3: Sì.
0: E soprattutto mi ha colpito tanto il fatto che tu abbia avuto questo bel rapporto con la nonna.
3: Ma il passaggio che hai preferito?
0: Ho preferito il passaggio quando mi
1: Roberto Carlos
3: non c'è una pagina che è girata nel suo libro e nuovo gliel'ho portato adesso.
2: Il passaggio preferito è il gilardino per Del Piero, quello lì.
3: Niente, guarda.
1: Perché? Emanuele, allora, intanto lei sa che giustamente i libri vanno letti,
0: sì,
1: non si possono raccontare.
0: Ma stavo formulando,
1: vero?
0: La domanda.
2: Sì, ma ragazzi, il problema vero è che Camilla non sa leggere, adesso ve lo dico io.
1: Okay.
3: Ma c'è anche in audiobook, no? Lo faremo anche in audiobook o no? Adesso sto chiedendo.
0: Per me. Leggimi sto libro, dai, vieni, ci leggi il libro, no, almeno
1: Io volevo fare questa domanda invece perché con insomma Emanuele ci conosciamo da anni e so che tutte le volte è un personaggio che divide in tutte le cose che fa. Quando andò al Festival di Sanremo, divise. Quando vinse e tutti ovviamente si ricordano di quella vittoria, o forse no, però insomma, qualsiasi...
3: Quando vinse Ballando con le Stelle, divide.
1: Esatto, quando fai qualcosa, dividi.
2: E vince, anche, mi sembra.
0: E vince.
3: L'unica cosa che abbiamo perso è il referendum. Ecco, del 46 e anche lì non è certo.
1: Però volevo darti questo assist. Io credo che in questo libro invece non sarà molto divisivo, perché è un racconto, devo dire, anche un po' diverso dal solito. Ti trovo cambiato, Emanuele.
3: Grazie.
0: Che
3: ma mi
0: successo?
3: Trovi meglio o no?
1: Meglio,
3: cambiato
1: meglio.
3: Nel... Ecco.
1: Meglio, però mi sto aspettando una sorpresa nel libro, perché non può andare tutto bene, un racconto fatto bene, una cosa legata alla storia della tua famiglia, a te, ai sentimenti. Cioè, mi sei invecchiato,
3: no,
1: ora,
3: diciamo,
1: non ti riconosco più.
3: Che è un racconto... Io ho avuto la grande fortuna di vivere con un libro di storia aperto. Mia nonna l'ha fatta la storia, ha incontrato tutte le persone più importanti di questo del secolo passato, ed era una donna straordinaria, e spesso passeggiavo con lei a Ginevra. Lei amava segare la legna, aveva già 70 anni e camminava e amava segare la legna, poi si sedeva lì e si beveva un piccolo whisky con la cannuccia sempre, perché diceva che gli andava più velocemente al cervello.
0: Era una vera professionista.
3: E durante queste lunghe passeggiate parlavamo di tutto, dipendentemente anche dell'età. Quando ero più piccolo mi spiegavo, io perché sono in esilio, come mai, cosa avrò fatto per essere in esilio, e poi dalle domande più anche complicate di come mai Vittorio Emanuele III non ha fermato il fascismo ma quando poteva, l'8 settembre, la fuga dopo l'armistizio, eccetera eccetera. E provo a spiegare questo attraverso mia nonna, non solo, diciamo, temi di storia, ma anche temi molto leggeri, come quando si è sposata, quando ha incontrato mio nonno. Lei arriva dal Belgio, come tu ben sai, perché hai letto il libro.
1: Ma c'è anche, Emanuele, c'è anche una parte, diciamo, un po' più love story? Cioè, nel senso, c'è anche il racconto di come si sono conosciuti?
3: C'è il racconto? Allora, all'epoca, sai come si conoscevano? Purtroppo dovevano sposarsi.
1: Esatto, ecco, lei è tua moglie, buongiorno.
3: Lei è tua, no, allora, lei è andata, allora, l'hanno mandata a Poggio Imperiale, era un collegio per donne a Firenze. E a 10 anni il re d'Italia la chiama e dice: lei deve venire a incontrare Umberto, il suo futuro marito, e la portano a Venezia, e a Venezia incontra questo bel ragazzino che aveva 2 o 3 anni più di lei, timido così, e iniziano un po' a parlare, a scambiare. Lui gli dà un piccolo ritratto suo e lei riparte dopo a Poggio Imperiale. E dopo 10 anni ci sono i fidanzamenti, in Belgio questa volta, e 10 anni dopo i fidanzamenti, che era molto raro per l'epoca, il matrimonio.
1: Beh, già 10 anni di fidanzamento già è un traguardo, a oggi pensare a queste
2: è
1: cose.
2: È raro anche oggi.
1: Esatto, cioè pensate. Comunque no, è sicuramente affascinante questo libro, ma ovviamente va letto, però ti chiedo se c'è un passaggio che hai scritto in
3: che ho
1: maniera...
3: Scritto? I ringraziamenti li ho scritti.
1: No, esatto. Salutiamo il ghostwriter, ovviamente.
3: Salutiamo, ecco. Complimenti, ha fatto veramente un bel libro.
1: Un ottimo lavoro. No, se c'è un passaggio che ti è pesato un po' di più come racconto, adesso non voglio spoilerare, però.
3: No, sì, sicuramente ci sono dei passaggi anche complicati che io non capivo, rifiutavo di capire, come per esempio. Le leggi razziali, per me è sempre stato molto duro e difficile vedere la firma di Vittorio Emanuele III su queste leggi, però parlando con mia moglie, con mia nonna e provando a capire un po' il momento, in questo libro tu capisci, non dico il perché non c'è un perché e non c'è una spiegazione a questo, ma capisci cosa c'era in quel periodo, il contesto, il perché e cosa soprattutto sarebbe successo se non le avesse firmate. Questo certo. Adesso non voglio...
1: Certo, no,
0: va letto, ovviamente. Va letto, cosa che ho fatto e che continuerò a fare questo pomeriggio. No, assolutamente, anche perché voglio dire, una storia così non è una storia comune, e quindi La regina di maggio, grazie Emanuele Filiberto. No,
3: grazie a voi.
2: Grazie mille.
3: Niente. Tu l'hai letto?
2: No, io no, mi porto avanti.
1: Io non l'ho letto, ma ti chiedo Emanuele, quella copia che c'è lì, che Camilla
0: no,
1: tanto non
0: mia,
1: leggerà.
0: Ma che può, ma non è
2: io
0: mio.
2: Aspetto il film, ragazzi.
1: Mi fai
3: vuoi la mia di copia?
0: Era meglio il libro.
1: No, mi fai una piccola dedica, così
3: sarà fatto.
1: Così quando ci vediamo ti dirò la lettura com'è andata. Grazie
3: bene,
1: per essere stato il nostro ospite.
3: Grazie
1: quest'oggi
3: a tutti, un abbraccio
1: 105.
3: Forte.
1: Grazie, ciao.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quante cose al mondo vuoi fare?
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Ciao patatina.
14: Ciao patatino.
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè?
13: Buona, ma non fritta.
14: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
15: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
1: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
12: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
21: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
0: 105.
1: 105.
2: 105.
23: Che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia.

0: and the Sunshine Band con Shake Your Booty chiudono questo nostro appuntamento di
1: martedì. Ma come stai? Io...
0: di Radio 105.
1: Vuoi andare a lavorare al centralino?
2: Sì, ma appena ha visto un principe ha fatto giustamente la principessa.
0: Fammi diventare la tua principessa.
2: Esatto, d'altronde
1: solo
2: questo...
1: solo che lui l'ha guardata e ha fatto...
2: La sputata. Io amici, essendo qui a Roma, stavo disquisendo amorevolmente con Enrico Papi di un argomento importante e...
3: Gnocca!
2: No, sei volgare, Enrico, io non mi permetto di...
1: Tanto gnocca. Ragazzi, se voi due parlate di argomenti sono solo due, o la gnocca o sì. L'altro.
2: Guarda, meno male che non ha le cuffie perché ti posso tranquillamente tradurre che Jake, Enrico, ha detto che abbiamo solamente due argomenti io e te. Uno è Sarabanda e l'altro è la Moseca! E allora, naturalmente, l'appuntamento è rinnovato a domani a partire dalle 12, grazie Jake, grazie...
1: Ciao, ma non ascoltate perché tanto non ci sono io, tornate giovedì.
2: Esatto, sì, fate una roba. Domani pausina e ci ritroviamo giovedì con Jake. Grazie a tutti, a domani. Ciao,
1: ciao. Ragazzi. A detto.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Si sono fatte le ore 13, buongiorno squizzati.
2: Sì, sì, vabbè, andiamo, su, che qua abbiamo liberato lo studio,
1: e
2: vai.
1: Quali siamo? Che
2: fai? Ma c'è Daniele che fa un casino, fa.
1: Mandalo via.
3: Tutto, sei nel posto giusto, qui puoi vincere. Si squizzati di 105.
2: Buongiorno
1: Harry, buongiorno a tutti gli squizzati, come la va?
2: Va bene ragazzi, tutto a posto, devo dire qua tutto gira come deve girare, lì come gira?
1: Gira bene, fa un bel caldino, lì a Roma com'è?
2: No, Roma fa molto caldo.
1: Molto
2: caldo,
1: quanto,
2: caldo?
1: quanto?
2: Ma ti dico che siamo a una media di 45-46 gradi all'ombra oggi. No, veramente, fa veramente
1: esagerato,
2: caldo.
1: Esagerato.
2: Però ti posso dire una cosa? Io preferisco il caldo al freddo.
1: Davvero?
2: Questa stupidaggine, sai quelle cose
1: vuoi
2: che dicono?
1: Vuoi dirci qualche altra... qualche altra banalità, non lo so, cioè un...
2: Preferisco il caldo, non so adesso, sì. Voi al 342-41-15-105 scriveteci, preferite il caldo o il freddo? No, veramente, perché se molti preferiscono invece stare al freddo?
1: Sì.
2: Magari in montagna.
1: Allora, se posso, io mi schiero più dal... non è che non apprezzi il caldo, però il caldo lo soffro molto. Dal freddo in qualche modo riesco sempre a difendermi.
2: Perché ti copri.
1: E poi sì, sono una creatura di montagna, quindi simpatizzo per il fresco.
2: Senti, lo sai che hanno inventato l'aria condizionata qualche anno fa? Tu la puoi accendere e stai
1: fresca.
2: Sì,
1: Ciccio,
2: fresca.
1: Ma se sei in mezzo ai fori imperiali, l'aria condizionata dove la trovi?
2: Come hai chiamato? Come hai chiamato?
1: A Ciccio. Aiko.
2: Ah, bella frodata.
1: Ti piace se ti chiamo Ciccio, Henry?
2: Tu puoi chiamarmi come vuoi, puoi fare ciò che vuoi.
1: Allora,
2: puoi
1: Ciccio, devo scegliere il devo scegliere il tema di puntata,
2: dai,
1: posso?
2: Dai, io sono qui, vai.
1: Allora, prima una bellissima storia. Non so se hai sentito la storia di questo clandestino che è arrivato 10 anni fa in Italia dalla Nigeria. Faceva l'ambulante a Pesaro.
2: Ah, sì, sì, che ha vinto.
1: E grazie a un biglietto fortunato del Gratta e Vinci si è intascato 500.000 euro. Questa storia ha commosso tutti e lui ora in lacrime ringrazia gli italiani che lo hanno regolarizzato.
2: Aspetta, questa è la parte bella. Cioè c'è la parte bella che lui ha vinto 500.000 euro.
1: E quella brutta?
2: Poi c'è la parte brutta. Che sono arrivati pure 500.000 parenti. Quindi adesso sta nella merda. È un euro a tutti deve dare, capito?
1: Spuntano come i funghi, è vero, è vero. Poi parliamo di linguaggi. Lo sai qual è la lingua parlata più velocemente al mondo?
2: Romano. Ah, va bello, ma che devi da via, vada qua da spacco tua testa, raga. Quello lì, quello.
1: No, niente. In confronto a quella che è realmente la numero uno. Comunque, erroneamente si pensa allo spagnolo, all'arabo anche, o allo stesso italiano, ma gli studiosi incoronano la lingua giapponese come la più veloce del pianeta. Anzi, non si capisce niente. Seguono spagnolo, francese, italiano. Pensa un po'.
2: Vabbè, tu pensa che su WhatsApp in Giappone non c'è la funzione per accelerare, ma per rallentare i vocali, capito? Perché vanno giù da quella rallenta. Sarà bella.
1: Bella questa.
2: Ma poi, facciamo una puntata su cosa? Sul Giappone?
1: No. Quest'ultima notizia parla di vini. Che ci piace tanto.
2: Vai.
1: Cioè, primo via libera della Commissione Agricoltura dell'UE che potrebbe far tornare a commercializzare il Clinto. Clinto.
2: Ah, Clinto.
1: Come Bill Clinto. Più correttamente chiamato Clinton.
2: Ah, meglio. Okay,
1: un vino non vendibile da quasi un secolo a causa di un regio decreto autarchico di epoca fascista. Si aspetta di poter riassaporare questo vino che da quasi un secolo è stato proibito, pensa. Cioè era proibita la vendita.
2: E adesso facciamo una puntata adesso,
1: sulle cose proibite.
2: Bello!
1: Così,
2: finalmente!
1: Le cose illegali, le cose illecite, il mondo del proibito.
2: Facciamo tutto quello che è proibito?
1: Sì.
2: Bellissimo, mi piace tantissimo questo argomento, il proibito.
1: Lo so.
2: Bello, mi vado a sbirciare pure le domande, fammi vedere un attimino.
1: Ma sbirciale durante la canzone,
2: paura.
1: Scusa.
2: No, ma durante questo quello c'è da paura. Aspetta un attimo, le canzoni.
1: Ah,
2: Usicco
1: bello,
2: che
1: bello,
2: ha messo.
1: Vero.
2: Niente, Usicco ha colpito pure qua. Usicco ha colpito, raga. Ha messo una cosa.
1: Adesso il proibito sono tante le canzoni,
2: sì.
1: Dai.
2: Ha voglia, l'ha messa. Qui ha colpito. Usicco. Allora, a proposito di canzoni, Il Bombetta ci sgancia questa canzone, sai, così la ascoltiamo e poi torniamo e giochiamo con i nostri ascoltatori. Ed è Carol e Manu Chao che dice viaggiando pure il mondo.
1: Viaggiando, mamma mia. Viaggiando pure il mondo.
2: Viaggiando pure il mondo.

0: ciao, viajando por el mundo, come me, Enrico, che viajamos por el mundo nel camper. No?
1: Sì, dovremmo andare nel camper.
0: Abbiamo
1: molti appuntamenti da fare con il camper.
0: Appuntamentos, andremos ancora più lontano se tu ci mettessi le ruote.
1: Però è un dettaglio.
0: Per esempio, ma dico, vabbè.
1: Ma perché mi parli così? Che sai che un po' lo spagnolo mi eccita? Parlami poi spagnolo?
0: Ma te anche uno scalino di marmo,
1: veramente.
0: Parlami poi
1: spagnolo, parla un po', dimmi un po' qualcosa in spagnolo.
0: E che querés che te diga? Non so che hagamos una cosa, que te voy a presentar los primeros dos participantes, ¿está bien? Con el squizzinos.
1: Sí, squizziamo.
2: Los squizzinos.
3: Los squizzinos.
4: Los squizzinos.
5: Los squizzinos.
1: Ricordiamo il tema, Il tema oggi è proibito, quindi ci stava questo inizio così un po' proibito, ok?
0: Esatto. Il tema sono le cose proibite, illecite. E i primi due concorrenti sono questi. Il primo si chiama Giovanni, 46 anni, vive in provincia di Caserta, a Mondragone. È un agente di commercio, segue sempre la trasmissione, dice che indovina sempre tutte le risposte. Vedremo. Ciao Giovanni!
1: Ciao Giovanni!
6: Ciao Lodo,
0: buongiorno.
6: Ciao Enrico!
1: Giovanni,
0: buongiorno.
1: Io e te abbiamo una cosa in comune, lo sai?
6: Quale?
1: Ah, non lo sai? Te lo dico.
0: Quale sarebbe?
1: Anch'io quando vado a cena sono come te.
0: Cioè?
1: Lui si chiama Macchia di cognome. Anch'io mi macchio sempre. È vero, Giovanni? Ridi!
6: Guarda, siamo sempre macchiati.
1: Ieri sono andato a cena, no? E mi ero messo una giacchettina nuova. E mangio e se... Che cosa sta facendo?
0: Stavo
1: ti
0: ridendo.
1: Ti stai scrollando le tette? Che cosa fai?
0: No, stavo ridendo.
1: Comunque mi è caduta una patacca, Lodo, proprio sulla giacca nuova. Una patacca proprio
0: là. Una patacca di
1: che? Una patacca di
0: d'olio,
1: di sugo. No, di soia. Sai, stavo mangiando
0: il sushi.
1: Ma va via, secondo te?
0: Non lo so, non sono esperta nello sciogliere le macchie. Ma
1: Giovanni, tu che sei esperto di macchie?
0: Sì.
1: Va via la macchia di soia sulla giacca?
6: Sì.
1: Vedi che va via, allora lui è esperto.
0: Lui è esperto di macchie, si chiama macchia.
1: Senti, ma vabbè, sul proibito, dimmi una cosa che hai fatto proibita.
6: Non si può dire.
1: Come si può dire? Se deve dire,
0: è proibita. Giustamente, Harry, non è che uno viene a raccontartele così.
1: Dai, dimmelo, macchia.
6: È proibito.
1: Ma a che fare col trick and track?
0: Ma perché deve tutto avere a che fare? Sì, Giovanni, a che fare col trick and track?
1: Trick and track?
6: Lasciamo il mistero.
1: Sei un porco, Giovanni. Te lo dico. Allora, Giovanni, ti faccio una domanda. Come si dice in inglese proibito? Tabù o tutù?
6: Tabù.
1: Bravo.
0: Allora Giovanni, bravo, stai lì che ti presento la tua sfidante.
1: Manca un foglio.
0: Si chiama Giulia.
1: Bianco.
0: Ha 22 anni, vive a Genova, è un'educatrice, lavora in una scuola e ama ascoltare la musica e ha praticato pattinaggio artistico. Ciao Giulia.
7: Ciao.
0: Buongiorno.
7: Ciao Lodo, ciao Enrico.
0: Come
1: Giulia,
0: va?
1: Mi dici una cosa che hai fatto proibita, proprio una cosa
0: ma
1: che...
0: non la può dire, se è proibita non la può dire.
1: Vabbè, magari uno dice ha fatto una cosa.
7: Dai.
0: Una marachellata, una
1: dai.
0: Cosa un po'
1: dimmi,
0: così.
1: Dimmi, dai, eccola.
7: Vabbè, ho rubato una gomma all'elementare, a scuola.
1: Cioè, dimmi un po'.
0: L'hai rubata a chi?
1: Cioè?
7: Alla scuola.
0: Ah, alla scuola.
7: Alla sala
0: vabbè, ma l'innocenza di Giulia.
1: Aspetta, ma non l'ho capita, come
0: la gomma? Mi sto sbagliando, amore.
1: Ma amore, no. Cosa che non ho capito?
0: Ha rubato una gomma a scuola.
1: Ma gomma cosa? Dell'auto?
0: Ma che gomma? Per cancellare, Enrico, per cancellare.
1: Ma chi se ne frega, Giulia? Ma che cosa, proibita rubare la gomma? Allora io ho fatto, sai, le proibite che ho fatto? Io ho rubato proprio l'insegnante.
7: L'altra roba non si può dire.
0: Quelle che si possono dire sono di questo tenore, Henry.
1: Ma sei fidanzata, Giulia?
7: No.
1: Sei sposata?
7: No, neanche.
0: Ma a 22 anni.
1: E che vuol dire a 22 anni?
0: Ma è giovanissimo.
1: Giusto che te la godi, Giulia?
7: Certo.
1: Vedi? Allora Giulia, ti faccio la domanda sul proibito. Cosa è proibito fare sul raccordo anulare, che è una strada che sta intorno a Roma? L'inversione a U o l'inversione a O?
7: L'inversione a U.
0: Sì. Però bella l'altra, faceva ridere. Brava Giulia. Allora abbiamo Giovanni contro Giulia nella prima manche. Questo o quello?
2: Questo o quello?
0: Questo o quello?
2: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Allora adesso io vi dirò. Attenzione, per esempio, in quale paese è vietato fare questa cosa? E poi vi do due opzioni e dovete indovinare. Per esempio, a Dubai Lo sai tu che io non ci possiamo andare io e te a Dubai, Lodo?
0: Chi? Io e te?
1: Perché? Non ci possiamo andare.
0: Perché?
1: Perché dopo se noi dobbiamo pomiciare non possiamo pomiciare per strada, lo sai?
0: Ma chi deve pomiciare?
1: No,
0: scusa.
1: Ma metti che ci viene l'attacco come l'altra sera che slinguettiamo, che... non lo possiamo fare.
0: Ma che attacco come l'altra sera? Ma l'altra sera
1: è successa
0: quando?
1: L'altra sera.
0: Ma
1: infatti,
0: l'avrai sognato
1: detto,
0: tu, Enrico? No. Io proprio...
1: c'erano dei testimoni e dove
0: sì,
1: due
0: il tuo cuscino, la tua coperta.
1: Comunque non lo possiamo fare, non possiamo andarci, capito? E questo
0: peccato,
1: è il gioco.
0: Va bene, ok.
1: Questo è il gioco. Allora, chi commette due errori è fuori. Giovanni, in quale paese le gomme da masticare sono proibite? Singapore o Portogallo? Ma veramente sono proibite?
0: Ma come?
1: Sì.
6: Singapore.
1: È facile, sì, Singapore. No, non puoi masticare le gomme. Giulia, quale paese ha vissuto il proibizionismo dell'alcol? Gli Stati Uniti o la Svizzera? Partiamo leggeri, dai.
7: La Svizzera.
1: Ma come, cavolo? Gli Stati Uniti.
0: Dai, gli anni 30.
1: Vabbè, questa era una prova. Ora iniziamo. Ci siete? Va bene?
6: Vai.
1: Si parte. Allora, vai Giovanni. In quale paese è vietato coprirsi completamente il volto in luoghi pubblici? Brasile o Francia?
6: Francia.
1: Bravissimo. Giulia, in quale paese è vietato fumare in molti luoghi pubblici chiusi? Italia o Giappone?
7: Giappone.
1: Ma dai, Italia. Oh, Giovanni, un errore. Italia. In quale paese i sacchetti di plastica sono vietati? Argentina o Ruanda?
6: Argentina.
1: No, in Ruanda. Ma come in Argentina? Un errore a testa, chi commette il prossimo è fuori. In quale paese le luci dell'auto devono essere accese anche di giorno? Questo è facile. Svezia o India?
7: Svezia.
1: Certo. Giovanni, in quale paese è stato richiesto per legge di avere un etilometro in auto? Secondo te in Norvegia o in Francia? È stato richiesto.
6: Norvegia.
1: No, in Francia. Due errori per Giovanni ed è fuori.
0: Giovanni.
1: No. Guarda, ce n'erano tante di curiose. Per esempio, in quale paese è obbligatorio raccogliere gli escrementi del proprio cane? Italia o Turchia, per esempio? Siamo fuori dal gioco, lo faccio a Lodovica. Lodovica, secondo te?
0: È bella l'Italia.
1: E cioè, secondo te in quale paese è vietato fumare anche nelle strade pubbliche? In Giappone o in Brasile?
0: A me sempre?
1: Giappone,
0: questa la so.
1: Brava, te faccio un'altra, aspetta.
0: E
1: in
0: basta!
1: Quale paese è vietato tagliare l'erba la domenica?
0: Oddio.
1: Svizzera o Spagna?
0: Svizzera. Per Brava. Non disturbare i vicini.
1: In quale paese è vietato uscire di casa senza indossare biancheria intima? Thailandia o Messico?
0: Thailandia.
1: Brava, le sa tutte.
0: Cosa ha vinto?
1: Hai vinto che sei veramente
0: un drago.
1: Sì, una che fa le zuzzerie. Allora andiamo. Sì, sul proibito parlavamo, senza mutande, le sapevi? Allora ragazzi, si salva Giulia. Giulia, ti salvi. Ciao Giovanni, a tra poco.
0: Ciao Gio.
3: Crispy McBacon con un McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
10: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
11: Samira, concentrati! È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
16: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Eccoci qua, sono le 13:21. Oggi si parla proibito, di proibito.
8: Mi dici una cosa che tu hai fatto proibita? Dai, una cosa che hai fatto proibita che si può dire, no? Quelle cose lì.
7: Ma io sono uno stinco di santo.
8: Ma quale stinco di santo? Ma falla finita. Dai,
7: una cosa proibita.
8: Dai, una cosa proibita.
7: Non lo so, non ho fatto niente
8: pensaci. Vabbè, allora racconto
7: quello
8: che hai fatto
7: l'altra sera. Cioè, anch'io da piccola
8: avevo
7: rubato una cosetta in un negozio, ma poi per il senso di colpa l'ho buttata per terra
8: proibito.
7: Nello stesso negozio.
8: Ma che non è proibito.
7: Beh, vabbè, primo atto era proibito.
8: No.
7: Poi...
8: Giulia.
9: Ciao.
8: Ci sei? Ciao. Sei ancora in linea?
9: Sì, ci sono.
8: Hai raccontato questo fatto, visto oggi che parliamo di proibito, che hai rubato una gomma a scuola. E adesso Lodovica vuole fare pure l'era Sant'Arelina. Ma in realtà, cara Giulia, dicci cosa hai fatto veramente di proibito nella tua vita una volta. Dai, racconta una cosa
7: ma
8: proibita
7: non è che
8: vera.
7: Tutti per forza
8: ma
7: devono
8: non
7: avere
8: sessuale,
7: peccato,
8: ma non una cosa sempre da quella parte.
7: Ma io
8: una cosa proibita, un proibito.
7: Tra...
8: Che ne so, andare oltre i limiti di velocità e dare la patente della nonna. Che ne so, dimmi una cosa così.
9: Mai preso multe per ora.
8: Veramente?
7: Mai
9: diciamo
7: preso multe?
9: Mai.
7: Vabbè, ma Giulia, avrai la patente anche te da un anno, cioè.
8: C'hai ragione, se prendi multe è un casino. Vabbè, andiamo con la squizzina e scopriamo chi ti sfida allora.
7: Vai,
8: vediamo.
7: Vai.
10: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
8: Oh, chi c'è?
7: Allora, il prossimo concorrente si chiama Andrea, 31 anni, vive a Salerno, si occupa di vendita di oggettistica e arredo di design.
8: Bello.
7: Un irriducibile nostalgico degli anni 90, nonostante sia di Salerno, tifa da sempre a Roma. Ciao Andrea.
9: Ciao ragazzi.
7: Buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
8: Ciao Andrea, come stai?
9: Abbastanza bene, fa caldo.
8: Lo so, pure a Roma, ma anche a Milano. Senti, ma mi dici una cosa proibita che hai fatto? Almeno dammi soddisfazione, perché una fa la Santarellina.
9: Ti do la soddisfazione enorme.
7: Vai.
9: In gita di quinto superiore ci siamo fatti arrestare a Budapest.
8: No. Aspetta, cambia musica. Sicco, te devi svegliare però, cambia musica. Aspetta, ripeti con la musica giusta, questo sta a parlare, ma non è più una regia questa, è un bar. Dicevi, scusa?
7: Cos'hai combinato?
9: Posso?
8: Sì.
7: Vai!
9: In gita di quinto superiore ci siamo fatti arrestare a Budapest.
7: Cosa avete
8: fatto, ragazzi? Ma come applauso non gli emette? Ma questo è un delinquente. Ma questo è un delinquente, si è fatto arrestare, dimmi che hai combinato.
9: Perché siamo scappati dall'hotel appena diciottenni.
8: Che ha fatto?
9: Ci siamo persi nella città e siamo andati in un locale, ma non avevamo i soldi per pagare.
8: Aspetta, un locale di quelli
7: e
8: che
7: e quindi non avete pagato?
9: Sì.
8: Quelli là.
9: Un locale di quelli, sì.
8: Quindi avete fatto trick e track e poi non avete pagato, diciamo, la disonesta.
9: No, non abbiamo fatto neanche trick e track, è finita subito.
8: Ah,
7: ci vanno sgamati
8: subito. Perché
7: vanno
8: arrestato?
9: Ah, perché non avevamo soldi per pagare, avevamo preso da bere e da mangiare.
7: Ma dai!
8: Io pensavo una cosa un po' più, però bella, ma mi ragazzi... piace. Bravo Andrea, poi mi è piaciuta sta cosa.
7: Però la faccia tosta di questo gruppo di ragazzi, sì, che vanno a sbaffo, magna, bene, tanto qualcuno, no, ci aiuterà dall'alto, e invece è arrivata.
8: Scritto, è arrivata la pula. Al 342 41 15 105. Io ho rubato un vestito. Vabbè, però non ti sei firmato. Dai, mi raccontate qualcosa di proibito anche voi che ci state ascoltando al 342 41 15 105.
7: Bello, perché... bello.
8: Dai, le leggiamo. Allora, intanto ti faccio la domanda, Andrea.
9: Vai.
8: Secondo?
9: Mai.
8: Allora, cosa significa no smoking? Non fumare oppure vietato essere eleganti? No smoking.
9: Non fumare, non
8: bravo,
9: fumare.
7: Bravo! Allora abbiamo Andrea contro Giulia nella manche dell'indovina chi o cosa.
0: Indovina chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
8: Ragazzi, oggi mi scateno, eh. Allora, mi dovete dire di chi parlo adesso. Chi va a tre si salva. Allora, uomo, di chi parlo? Uomo, pensiamo al proibito. Uomo, chi può essere?
9: Chi deve rispondere?
8: Andrea, te.
9: Adamo?
8: Però sai che non è male, bravo.
7: È bravo, giusto.
8: Perché la mela, però è più Eva. Che bravo, bravo, bravo, vedi. Giulia, invece, italiano. Dai. Giulia.
2: Salvini.
8: Chi? Chi?
2: Salvini.
7: Salvini.
8: Perché è proibito Salvini? Che ha fatto dei proibito? Aspetta, dimmelo, perché magari non lo so. Che ha combinato? Giulia, che ti ha fatto Salvini? Che ha fatto dei proibito?
2: Che ha fatto? Personale niente, ma non mi sta simpatico.
8: Ah, va bene, allora è proibito, è un'altra cosa. Va bene, andiamo da Andrea. Regista, quindi uomo italiano regista che ha a che fare con il proibito.
9: Fellini?
8: Beh, non era tanto proibito, insomma. Oh. Comunque stanno arrivando tanti messaggi, ragazzi, continuate al 342 41 15 105 del proibito, ne ho letti un paio fighi. Attenzione, Giulia. Monella. Forse sei un po' giovane, però a me ha ispirato tante. A me mi ha ispirato tanto questo. Allora, abbiamo detto uomo italiano regista, Monella, erotismo.
9: Andrea, Tinto Brazzo?
8: Tinto,
7: sì,
8: Brazzo,
7: bravo.
8: Sì, grande cultore del lato B. veramente.
7: Bravissimo.
8: Allora, però devo dire che Tinto Brazzo, anche se ha fatto film un po' così che alcuni possono dire, ha comunque un suo genere.
7: Certo.
8: Ha creato un proprio genere che poi, insomma, ha avuto anche molto successo. Allora andiamo da Giulia. Attenzione, Giulia, di proibito. Luogo, un luogo proibito secondo te, quale può essere?
2: Inferno.
8: È proibito? Ma tu c'hai una visione strana della vita, Andrea. Andrea, Stati Uniti, un luogo proibito, Stati Uniti.
9: Area 51.
8: Ma sei un fenomeno, bravo!
7: Yes!
8: È proprio proibito anche avvicinarsi. Due. Allora, torniamo da Andrea, si arriva a tre. Attenzione, proibito. Uomo! Di cosa parlo? Uomo! Dai, buttati.
9: Piscina.
8: E che è proibita la piscina? Che ci fai in piscina?
9: No, mi hai detto buttati.
8: Grande Andrea, sei il numero uno.
7: Io me ne
8: Giulia.
7: Vado.
8: Dipendenza. Giulia.
2: Non lo so, non mi viene niente.
8: Andrea, pensa a me, Lodovica. Atto.
7: Ma cosa stai... Non è vero.
9: Dai. Non ho capito quella di prima.
8: Pensa a me, Lodovica. Allora, uomo, dipendenza, atto.
7: No, non pensare a me, Enrico. Enrico,
9: un infomane?
7: Quello è Enrico,
8: no,
7: sì.
8: No, non devi pensare a Lodovica, devi pensare a me, Lodovica.
7: Nervoso.
8: Allora,
7: schifo,
8: Giulia, attenzione.
7: Dai.
8: A tre. Oh, Giulia! A tre.
2: Tribunale.
8: Mamma, questa... Giulia mi sta stupendo. Andiamo da Andrea. Di gruppo.
9: Sesso.
8: Il sesso, sì,
7: sì.
8: E allora si salva quel porcellone di Andrea. Bravo Andrea.
9: Ti ringrazio.
7: Bravo Andrea.
8: Giulia, ti posso dire una cosa? Secondo me questa non è la tua puntata. Giulia.
9: No.
8: Però sei stata brava.
7: Giulia è pura e santa come me.
8: Sì. Certo. Ciao Giulia. Allora
7: ciao,
8: Andrea,
7: Giulia.
8: Tu rimani in linea. Dopo leggiamo. Continuate a scrivere al 342 41 15 105. Quella è la cosa più proibita che aveva fatto. Io ho fatto sesso tantissime volte con mia cugina di sangue.
7: Ma no! No!

0: Reca durante una festa perché non lo facevano entrare.
1: Senti questo, Enrico, io faccio cam di sesso con mia moglie e coppie singoli.
0: No, ma io c'è chi ha fatto di peggio.
1: Dai, vai, leggi, vai,
0: questo
1: vai,
0: angelo dai. Ha messo l'ananas sopra la pizza al prosciutto.
1: Ma questa no, questa
0: ma, ma voi siete fuori, raga.
1: No,
0: ma voi state fuori, vero?
1: No,
0: vabbè.
1: No.
0: Allora.
1: Ho assistito e partecipato a una compravendita di funghi allucinogeni in Guatemala fra messicano e mago merlino, fata turchina.
0: Sì, e i puffi e Gargamella.
1: È bellissimo.
0: No, ma ci sono dei messaggi meravigliosi, meravigliosi.
1: Questo è stato al cimitero di notte di Proibito. Toccarsi, vabbè, toccarsi quando uno si fa come su, come su, ma per esempio lui si tocca sempre. Aspetta, vediamo.
0: Ma che è proibito? È proibito, scusa.
1: No, no. Vabbè, infatti, oddio, diventi cieco. Io non vedo più niente. Oh.
0: Moderatamente, vabbè.
1: A casa nostra, esatto. La vetrina dei calici.
0: Ecco perché hai sempre gli occhiali da sole. Va bene, dai, vogliamo presentare
1: aspetta,
0: i prossimi
1: aspetta, questa, Nicola da Pordenone. A casa nostra, la vetrina dei calici è piena solo di bicchieri presi in prestito dai bar, quelli zottati ai bar.
0: No!
1: Bello,
0: ora
1: bello.
0: Che ci penso, una volta mi ero preso un cuscino da un hotel. Perché mi piaceva.
1: Ma che mordì?
0: E ci avevo dormito molto
1: mi
0: bene.
1: Dici l'hotel che ti denuncio. Questa
0: no,
1: è
0: non
1: ladra,
0: mi ricordo più.
1: Oltre che una porca, è pure una ladra.
0: Ero in tour una volta. Vabbè. Allora,
1: senti, uno ha detto: io ho smontato le quattro gomme della ex della mia ragazza. Marco Tacchieri. Dai, andiamo avanti, vai.
0: Godo, che bello. Vai. Allora, abbiamo Andrea da una parte, verrà ben presto sfidato. Vai con lo squizzino.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
1: Uno, mi tocco al cimitero di notte.
0: Ma dai, ma che gente
1: mi
0: c'è?
1: Mi tocco al cimitero di notte.
0: Ma che gente
1: ragazzi,
0: c'è?
1: Questo, ma firmati,
0: ma
1: firmati.
0: No, ma no, meglio di nuovo.
1: Dai, firmati, maiale, voglio allora sapere chi sei. Dai, dai, andiamo avanti, vai.
0: Allora, abbiamo Giacomo, 36 anni, vive in un paesino in provincia di Bergamo, è un elettricista, è stato iscritto dal collega... Mi ascolti?
1: Io ho fatto il bagno in mare dopo pranzo senza aspettare le 3 ore e mi son cagata sotto, bravo Luca!
0: Giacomo è stato iscritto dal collega Marcos perché dice che è un fenomeno e le indovina prima ancora che venga fuori la soluzione. Ciao Giacomo!
1: Ciao Giacomo!
6: Ciao Enrico, ciao Lodo.
0: Buongiorno!
1: Mi dici una cosa proibita, se no leggo tutte quelle che arrivano,
0: no,
1: guarda,
0: no,
1: vai,
0: dilla,
1: vai.
0: Ti prego.
6: Ho guardato tutte le puntate di Sarabanda.
0: Questo sì che è proibito,
1: grande!
0: È vietato dalla legge, lo sai.
1: Grande, grande, grande. Allora ti faccio la domanda, Giacomo. Allora mi devi dire, quali sono i peccati proibiti? Quelli capitali o quelli dei capoluoghi?
6: Capitali.
1: Bravo.
0: Bravissimo. Allora abbiamo Giacomo contro Andrea nella manche musicale. O la sai o te ne vai.
1: Dai,
2: o la sai
5: o te ne vai.
1: Allora le canto tutte, ragazzi. Titolo esatto, punto. Titolo sbagliato, punto all'avversario che arriva a 5 più avanti. Intanto continuano ad arrivare tanti messaggi. Mandateli al 342 41 15 105. Guarda questo, la posso leggere. Io amo spalmare la maionese.
0: No,
1: non si può leggere, però hai capito?
0: Sì.
1: È una cosa terrificante.
0: Sì. Dai,
1: allora,
0: dai.
1: Partiamo. Giacomo, mamma. Giacomo.
6: Ci sono, ci sono.
1: Parti, vai, c'è Gigi per te.
7: E la paura di quel temporale che ci stringeva.
6: Non diri mai.
1: Bravo!
7: Non diri

Qualcuno nostro... dice ho fatto sesso con la mia cugina, una zia acquisita, la mia ex suocera. Mamma mia, te la miseria, Madonna. Chi sei? Oh, il Rocco proibito. Allora, uno per Giacomo. Andrea, per te abbiamo Pupo.

0: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
0: Giacomo, già,
1: via, via subito.
0: Hai sentito Giacomo come
1: dirlo
0: parto?
1: Mai più.
0: Come
1: perché,
0: parto?
1: Che questo poi si gasa e continua a farlo.
0: No, ma è vero,
1: hai
0: ragazzi.
1: Eccolo là.
0: Giacomo, per te abbiamo Cristiano Maggioglio.
2: Lo troverò a Contesseo.
3: E mi sono innamorato, ma di tuo marito?
0: Hai fatto un po' di casino, però la prendo, bravo.
2: E
0: vai.
2: Mi sono innamorato, ma di tuo marito.
0: Ok, ok, Andrea, ora tocca a te. Abbiamo Madonna, Andrea, abbiamo Madonna.
1: Madonna, guarda.
0: Ah, ah, ah. Dai.
3: Like a virgin?
0: No, erotica. Erotica. Allora, Giacomo ha 4 punti, Andrea 2. Giacomo, se indovini la prossima, tu vai avanti. La prossima okay. È una canzone. Una canzone.
1: Cosa ridi?
0: No, perché è vecchia, vecchia, vecchia, vecchia. Che però l'ha scritta, capito? L'ha scritta Totò. Però ha cantato tante persone. Dimmi il titolo, vai.
4: Visto chi è fatta chi ha.
0: Cagnere, lacrime infamica. Giacomo.
3: No.
0: È mala femmina, scritto dal grande Totò. Punto ad Andrea. Andrea, allora, se la prossima mi dici il titolo esatto, vai a 4, altrimenti se sbagli va avanti Giacomo. E per te abbiamo Marrakesh e Ghe Pekin. Che se non c'è,
5: scrivimi su direct se sei buona anche di persona. Di persona. E la foto poi non si ridi.
3: Infinity Love?
0: Ah no! Insta Love.
6: Ti ho conosciuta
0: e
6: così.
0: Allora punta Giacomo.
6: Ci siamo fidanzati su.
0: E allora niente, Giacomo va allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Noi
1: bravo,
0: salutiamo
1: Giacomo.
0: Andrea. Ciao Andrea.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea.
0: Aspettate ragazzi, prima di andare alla canzone devo leggere. Allora.
1: Oh,
0: aspetto,
1: no.
0: Allora, siamo una bella comitiva. Da oltre 40 anni sono sposato e mi sono goduto quasi tutte le amiche di mia moglie. Applauso!
1: Ma applauso! Cosa?
0: Aspetta.
1: Ma la disonestà!
0: Ho fatto sesso con il marito
1: donna.
0: Di mia cugina e ho bevuto lo spumante. Vabbè, lasci stare.
1: Ma va.
0: Ho
1: dai,
0: tradito mia moglie
1: favore.
0: Con mia suocera, Lady Gaga.

0: Lodo, Lodo.
1: Senti questa, sono stata a letto con mia moglie e sua sorella contemporaneamente. Ma questa è bella.
2: Eri, quanto sei felice oggi di leggere
1: tanto
2: tutte queste cose.
1: La mia compagna 10 anni più grande di me, la figlia di 9 più giovane, ci sono andato 2 volte. Ragazzi,
2: no!
1: Ma filmate. Sì, bello. Sì, ha fatto una doppietta.
2: Ah. Però ci sono anche i pentiti un po' della mia scuola. Questo
1: uno,
2: che scrive Enrico: io rubai 3 stecche di Marlboro rosse al tabacchino del paese a 18 anni. Qualche anno dopo, quando ho iniziato a lavorare, gli ho lasciato 150 euro senza che se ne accorgesse per il senso di colpa. Tu sei un essere
1: quello
2: umano
1: che si è fatto
2: meraviglioso.
1: Tutta la famiglia. Okay. Preferivo quella che si era fatta tutta la famiglia, non era male.
2: Mamma
1: allora, chi c'è? Giacomo, sei pronto? Giacomi?
3: Prontissimi.
1: Sei pronto?
3: Pronti.
1: Andiamo con lo squizzone.
2: Vai!
1: Vai.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
5: 2000 euro.
4: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
1: Allora, Giacomo, 36 anni, abbiamo detto, vivi in un paesino in provincia di Bergamo, qual è?
3: Bulgare.
1: Sei un elettricista, convivi da un paio di anni, come si chiama la tua compagna?
3: Veronica, che saluto tantissimo.
1: Anche noi, e ami molto la musica e ascolti di tutto. Giacomo, se mi dai 5 risposte entro 60 secondi di tempo, l'argomento è il proibito, ti porti a casa 2000 euro. Sei pronto?
3: Ci proviamo.
2: Vai, Giacomo.
1: E allora, attenzione. Vai. Come si chiamava il celebre gangster soprannominato Scarface?
3: Tony Montana.
1: Al Capone. Come si chiama il vizio del gioco d'azzardo?
3: Ludopatia.
1: Esatto. Come si chiama il divieto di entrare in una proprietà privata senza permesso?
3: Effrazione.
1: Violazione di domicilio. Dove è nata Cicciolina?
3: Passo.
1: Budapest. Come si chiama il famoso triangolo oceanico associato a misteriose scomparse?
3: Bermuda.
1: Esatto. Quale attore pornografico italiano ha creato una sua academy per formare nuovi attori
3: Rocco
1: porno?
3: Siffredi.
1: Stop! Ne hai date 3 di risposte. Stai andando benissimo. 24 secondi e mi devi dare ancora 2 risposte. Ci sei?
3: Ci sono. Pronti?
1: Come si chiama il gruppo punk autore di Anarchy in the UK? UK. Dai. Se non lo sai, skippa.
2: Dai.
1: Skippala.
3: Passo.
1: Ok, Sex Pistols. Attenzione. 14 secondi, 2 risposte mi devi dare. Ci sei?
3: Ci sono.
1: Come si chiama la legge che proibisce il fumo in luoghi pubblici chiusi in Italia? Veloce! Se non la sai, schippala.
3: Passo.
1: Stop. Legge Sirchia. Prende il nome del ministro che l'ha deciso, l'ha firmato, l'ha proposta. Emanata. Basta, ho finito. 9 secondi. Ce la puoi fare, per essere velocissimo, eh?
3: Ci proviamo, Rico.
1: Allora. Vado?
3: Vai.
1: Quale vizio implica un desiderio incontrollato di piaceri sessuali?
3: Lussuria.
1: Stop! Sì! Attenzione. 4 risposte esatte. Ne manca una. Chi regna all'inferno secondo Dante nella Divina Commedia?
3: Passo.
1: Lucifero,
3: madonna.
1: E avendo dato questa risposta, purtroppo non vinci 2000 euro. No.
3: Che figura di
1: Enna. No, vabbè,
2: sei
1: ci
2: stato
1: sta.
2: Bravissimo.
1: Manna. Però Al Capone, come si chiamava il celebre gangster soprannominato Scarface, era Al Capone. Tu cosa hai detto invece?
3: Forse
1: Tony cosa Montana. Avevi detto? Tony Montana. Però dobbiamo fare una verifica su questo.
2: Sì.
1: Quindi rimani un attimino in.
3: Okay.
1: Scusami, rimani in collegamento con noi. Adesso noi andiamo in pubblicità, poi torniamo perché voglio fare una verifica su questa tua risposta. Se fosse esatta e la dovessimo accettare, ti porteresti a casa 2000 euro. Però ne parliamo tra pochissimo.
2: A tra poco.
1: Okay?
2: Di 105.
0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Sa

0: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro, e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro.
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento, che un po' è ciò che dobbiamo dire a Giacomo.
1: Allora, Giacomo, ci sei?
2: Ci sono.
1: Allora, Giacomo, la prima domanda che ti ho fatto era come si chiamava il celebre gangster soprannominato Scarface? E tu hai detto Tony Montana, giusto?
2: Tony Montana.
1: Allora, in realtà ti spiego perché non possiamo accettarla come risposta, peccato, perché ci siamo documentati, qui insomma è stata fatta una bella discussione e la domanda era come si chiamava il celebre gangster soprannominato Scarface. Se fosse stata invece come si chiamava il personaggio celebre gangster del film Scarface, sarebbe stato giusto. Ma in realtà Al Capone era soprannominato, perché lui era il boss della mafia di Chicago, era soprannominato Scarface. E quindi la domanda, il celebre gangster soprannominato Scarface, chi è? Mi avresti dovuto dire Al Capone, va bene? Quindi per questo non possiamo accettare la tua risposta, c'era un po' di ambiguità, ma in realtà Scarface avremmo dovuto specificare personaggio e film. Sì. E quello sarebbe stato ovviamente un altro tipo di domanda. Quindi mi dispiace che non possiamo darti 2000 euro.
2: Va bene,
0: ciao,
2: così,
0: Giacomo.
2: Va bene lo stesso.
0: Ciao,
2: va
0: ciao, bene, ciao, Giacomo. Federico,
2: grazie.
0: Ciao, un bacione. Ciao.
1: Adesso dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105 a proposito di criminali, ovviamente,
0: yes,
1: che sono dei criminali.
0: E quello di proibito, sì.
1: Proibito, poi uno vive a Miami, là sai che casino che combina. Noi vi diamo appuntamento a domani puntuali in diretta,
0: yes,
1: in diretta alle ore 13. Vi ricordiamo, con Lodovica, sì, che saremo a Ferrara il 19 per festeggiare i 50 anni di Radio 105, una grande festa dove ci saremo anche noi.
0: Quindi, un evento gratuito, aperto a tutti, ci saranno tutti gli speaker, sarà una grandissima festa, quindi vi aspettiamo.
1: E noi arriveremo con il camper, quindi vi diamo appuntamento,
0: esatto,
1: a domani con ovviamente gli squizzari di 105, appuntamento al 19 con la festa di Radio 105 per i 50 anni, adesso con lo Zoo di 105. A domani, ciao!
0: Ciao!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mamma, che voglia di gelato che mi è venuta.
2: Non hai voglia di arachidi della Romania orientale?
1: No, com'era il detto, meglio un gelato nel culo che il culo gelato.
2: No, al contrario, Marco, ma nel tuo caso va bene anche.
3: Anche le papille gustative, lui.
1: Sono le due, andiamo, vai.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi andiamo velocissimi.
1: Sì, tanto
4: lo sapete già che Pippo Palmieri è alla regia.
1: Sempre.
4: La Micca è seduta al suo fianco con la Puccioni. E poi i tre potenti, le grandi voci di questo programma. Paolo Noise, Fabio Alisei e Marco Mazzoli. Wow, oggi sono stato talmente veloce che non mi è manco venuta l'indietrite.
2: Ah,
4: no, no, ragazzi, sono guaritissimo.
2: Perfetto.
4: Sigla.
2: È venuta la sigla
4: all'indietro. Al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon martedì! Se così si può dire, stamattina 5:30 mi sono rotolato giù dal letto. Problemi tecnici, che due coglioni, ma non posso più.
2: Basta. Dormi col telefono acceso, con gli allarmi accesi?
1: Sì. Wow. Quindi niente doccia, questo si nota dal cappellino. Niente telefonata erotica con la Puccioni stamattina, neanche la cagata mi sono potuto fare, pensa. Quindi oggi, dalle 2 alle 4, potrebbe succedere che il buon Mazzoli caghi in studio.
3: Sarebbe già un miglioramento rispetto al solito.
1: Sì, sono d'accordo con te,
4: L'upgrade.
1: Sì, sì. Porca puttana. E poi ieri Massimo Boldi dal nulla mi chiama. Massimo Boldi con i capelli lunghi, Mi chiama: senti, ma cosa gli dici se ne compriamo un'altra in Texas? Dico: ma vai a fare in culo, va, cretino. Dai, cazzo, ho conosciuto una figa.
4: Ho conosciuto un cavallo.
1: Pensa come ragiona quest'uomo. È stato in Texas. Sì. Perché sta costruendo un'altra miniera per i bitcoin, no?
4: Sì.
1: Ed è finito in questo paesino dove non c'è un cazzo. Però, Fabio, questa ti piace?
4: Sì.
1: C'è questa casupola dove delle ragazze desnude servono il caffè la mattina. Cioè, tu praticamente sai il drive-thru, no? Quello tipo il McDonald's, certo. Starbucks, eccetera. Le tipe che preparano il caffè sono nude. Sono nude.
4: Io ho bisogno di un biglietto aereo e di un cannocchiale. Il resto, la mia
1: poi
4: vita può finire così.
1: Sono le classiche texane bionde, un po', diciamo, belle.
4: Scusa, la Puccioni ha appena chiesto perché un cannocchiale.
5: Se vai a prendere il caffè le vedi direttamente, no?
1: Sì, ho capito. Vabbè, ma
4: no, io mi metto nella casa di fronte e mi seguo, Letizia.
1: Lui già dall'aereo, cioè, ho capito.
4: Il significato
5: scusami,
4: era questo.
5: Scusami, Fabio, scusami.
1: Quindi ci sono queste caffetterie dove le ragazze, per guadagnare più soldi, per insomma guadagnare dalle mance, sono nude e ti servono il caffè. Tu vedi e non vedi attraverso la finestra.
4: A me interessa il vedi.
1: Lo so, ho capito. Lui si è innamorato di una di queste. Nel discutere gli deve aver detto tipo: ah, sai, ho un sacco di radio. Io tra qua e là, e lei ha detto: sai, qui dove viviamo noi le radio fanno cagare, non c'è una radio dance. E lui ha detto: oh, che problema c'è? C'è il mio amico coglione Mazzoli che te ne fa un'altra.
4: Sai che penso,
1: capito?
4: Che lei abbia detto esattamente quelle parole, Marco. Penso che una ragazza che si spoglia in un paesino del buco del culo del Texas per una manciata di dollari abbia detto: sai, amico miliardario, sento la mancanza di una radio dance nella mia piccola.
2: Cosa gli ha regalato? Cosa gli ha regalato?
4: Sì, che abbia
1: ma
4: detto
1: non
4: così.
1: Lo so, ma ieri mi ha detto delle robe, guarda. Io veramente non ce la faccio più. Poi vedi, leggi questi numeri, no? Banca Italia, il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza totale. Questa è l'Italia, no? Però pensa lui, capisci? Questo vive in una realtà che
4: lui
1: non esiste.
4: Lui detiene la ricchezza globale di tutta l'Italia. Sì.
1: Esatto, sì, più o meno.
4: Cazzo, il jingle di Gabri Ponte: tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Ma porca troia. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Cioè, non è una
4: così,
1: colpa,
4: Sì, ma morirà anche lui, comunque andremo a caccargli sul tabuto.
1: Ma perché devi soffrire del suo successo?
4: No,
1: scusa.
4: Io lo farei con chiunque, anche con un pezzente. Cioè, io godo delle sofferenze altrui.
1: Perché?
2: Una forma
1: che
2: di cattiveria intrinseca.
4: Sono cinico, ragazzi.
1: Sei una brutta persona. Comunque, una buona notizia per gli italiani, ma non solo. Vedi, le nostre previsioni piano piano diventano realtà. Allora, le aziende stanno riassumendo dipendenti dopo che l'intelligenza artificiale è finita per costare più degli umani che ha sostituito.
4: Aspetta, Marco, perché
3: la mando nella chat.
4: Sì, perché sul fronte intelligenza artificiale coloro che organizzano le serate in Italia stanno un pelino esagerando con l'abuso.
2: No, ma stamattina siamo in cazzo.
4: Male.
2: Facciamo un appello a tutti gli
4: vivo.
2: È la locandina di un film di Bram Stoker.
1: Sì. Allora, aspetta, spieghi.
2: Cioè, è Satana che risorge dalle tenebre per divorare.
1: Spieghiamo gli ascoltatori. Okay. Ultimamente gli organizzatori delle serate utilizzano l'intelligenza artificiale, non si spiega il perché? Per fare i volantini. Ora io dico: c'è la foto originale di Paolo in questa posizione. Fatti mandare la foto originale.
2: Abbiamo fatto un lavoro della Madonna con un fotografo, le composizioni. Sì, sono, sai, il lupo mannaro che sta per divorare il collo di un bambino, vacca, capito?
1: Ma perché?
2: Cioè, chi può andare a un evento con una locandina del genere?
4: Giordano Bruno bruciato in piazza.
2: No, avevo ragione io! L'uomo caduto in moto mai, che sta bestemmiando perché la moto è distrutta.
6: Vabbè, cioè, comunque potete ma... incazzarvi.
2: Ci siamo incazzati, sì, okay, basta!
1: Figlio. Ma io già ieri ho scritto a Giusti, gli ho detto scusami Paolo, ma almeno dai un'occhiata e... Cazzo, ma i manifesti! E lui, sì sì, ho già fatto il culo, porco!
2: Mi hai rifatto i tatuaggi sul braccio, cioè i cazzetti, Marco,
5: il
2: guarda.
5: Tatuaggio no, è anche peggio dell'espressione, sì, diabolica, Lucifero.
4: No, ma poi deturpato come Niki Lauda, capito?
2: Sì, un uomo arso, Giannini Aguzzi.
1: Allora, come tutte le cose, usate in un certo modo, possono essere utili e possono essere degli strumenti, certo, per facilitare la vita di ognuno di noi. Per esempio, non sai una roba semplice, no? Vai su ChatGPT, gli chiedi, più o meno ti dà una risposta abbastanza attendibile. Per fare una sintesi magari di una presentazione, sicuramente l'intelligenza artificiale aiuta, ci sono dei programmi, dei software che sono straordinari, tipo Claude.
4: Sì.
1: Claude è pazzesso, cioè fa delle robe incredibili.
4: Ma più che altro, Marco, medicina e scienza, cioè lascia stare tutta la parte della creatività e delle bestie ignoranti che vanno a cercare risposte su Claude.
1: Ok. Sì, no, sono d'accordo.
4: Viene molto utilizzata, ad esempio, nella scienza. Tu devi fare un paper, gli metti dentro i dati e lui ti scrive il paper.
5: La statistica, esatto.
1: Assolutamente. Cioè, no, ma fa delle robe incredibili, però
4: utile.
1: Però bisogna fare attenzione, nel senso che...
5: E bisogna essere noi a fare qualcosa, perché se non gli metti prompt giusto, non riesci a ottenere niente.
2: Ma è anche inaffidabile. Io conosco una persona che è uscito dalla casa madre di una nota marca di orologi.
4: Sì.
1: Sì.
2: Ha fotografato l'orologio nella scatola, chiedendogli una valutazione di una possibile crescita economica. Mi dispiace dirti, ma l'orologio è falso. È anche un clone fatto male. Scusa. Era...
1: Ma ragazzi, ma allora, voi non avete capito una roba. Tutto questo cosa fa? Crea confusione. Quindi crea poi divisione. Ed è quello che vogliono. Vogliono che noi litighiamo. Anche le fake news. Io vedo ogni tanto qualcuno che posta delle foto. Ora, io capisco che non sia molto chiara la situazione di Epstein e di tutti sti cazzo di files di cui abbiamo parlato per mesi ormai, no?
4: Certo.
1: E ancora non c'è una risposta chiara, o meglio, ce ne sono tante e diverse. Ma i collage delle foto con il naso di alcuni a Pinocchio, uno con sei dita, si capisce che sono farlocche. Allora tu gli scrivi, guarda che sono AI. Oh, che cazzo dici? Tu devi difendere sempre. E lì scatta la litigata per niente.
4: Però
1: un cazzo.
4: Alcuni social network adesso stanno cominciando in automatico a etichettare con la label AI le foto generate. Cioè, se tu non fai la spunta quando pubblichi la foto, lo fanno loro di default. Ad esempio, Twitter X, quello di Musk, lo fa. Sì. Non le becca tutte. Per fortuna quelle con le tette di fuori non me le becca, quindi sembrano realistiche. Continuo a guadagnare. Però a volte ti mette sotto generata con le AI.
2: Sì, ma il problema è che spendiamo un sacco di soldi di truccatori professionali per renderci come la locandina.
1: Esatto.
2: Perché adesso noi dobbiamo abituare adesso a fare i cosplayer di noi stessi.
4: Adesso li devi spendere in fiamme.
1: Però leggiamo l'articolo. Allora, l'ondata di entusiasmo per l'intelligenza artificiale ha portato molte aziende a tagliare posti di lavoro, promettendo enormi risparmi. Ma i costi di calcolo sono alle stelle. Le spese nascoste di implementazione, le prestazioni deludenti, nella realtà hanno generato il fenomeno del cosiddetto boomerang dei licenziamenti. Quindi dovranno riassumere esseri umani veri, perché l'AI non solo non è perfetta, ma è anche molto costosa.
4: No, no. Allora, Marco, il problema grosso è questo. Allora, tu hai licenziato il signor Raffaele per sostituirlo con l'AI.
1: Sì, sì, sì.
4: Per usare l'AI
2: serve il signor Raffaele.
4: Serve il signor Pinuccio,
1: certo,
4: che non sa fare il lavoro del signor Raffaele, ma sa far fare all'AI il lavoro del signor Raffaele.
1: Ma è come quelli che dicono, adesso state in AI, non fate più un cazzo, la minchia, devi saperlo usare. Cioè, anche il sistema di clonazione. Stai lì magari delle ore perché non riesci a fare l'intonazione come vorresti tu. Cioè, non è una roba semplice, Quindi serve una persona che sappia far funzionare l'intelligenza artificiale.
4: Il signor Raffaele è spacciato. Ci vogliono un sacco di Pinucci. Ma i Pinucci li devi assumere, perché sennò l'AI non fa il lavoro del signor Raffaele. Signor Raffaele, mi dispiace per lei. Vada a scaricare casse.
1: Comunque, ragazzi, è vero che con l'intelligenza artificiale puoi far recitare un attore anche se l'attore non è presente, certo. Puoi usare effetti speciali incredibili, ma non c'è nessuno. Nessuno è in grado di recitare come il grande super comparsa, ragazzi.
4: Così male sì, nessuno. Sì, sì,
1: come lui, nessuno mai riuscirà a rovinare ogni pellicola.
2: Oh, abbiamo dato 23 minuti di file, Marco. Com'è
1: no,
2: andata?
1: un'ora mi è arrivata a me.
2: Hai riso un po'.
1: Sì, molto. Vi dico solo che questo è il lancio del film. Cioè, dura 7 minuti il lancio del film. Vi dico solo questo. Comunque, è una storia veramente pazzesca. Otello a 3 stelle. Ci colleghiamo con il lancio, vai col trailer, vai Pippo.
7: Dal genio di William Shakespeare e Ale e Franz.
4: No. Cosa c'entrano?
8: No. Ale e Franz.
7: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona. Gode della gnagna della bellissima Desdemona.
9: Otello è il capolavoro immortale del grande Guglielmo Shakespeare.
10: Mm-hmm. Sì. Se non ci sta pure Bounty.
9: È il Moro di Venezia, è il Moro di Venezia.
4: Che senso?
9: È nero. Lei deve fare nero. Non si è domandato come mai l'abbiamo ricoperta di lucido da scarpe e feci?
4: Io pensavo di fare la pulsata del tabù.
9: No. Lei è Otello, il Moro di Venezia.
4: Devo fare negro?
9: Sì, se vuole metterla giù così, sì.
4: Ma cosa devo fare? Devo ballare bene, giocare a basket?
9: No, lei è un marito geloso, perché la moglie la tradisce.
4: Ma mangio pollo fritto?
9: Non c'è ancora il pollo fritto, in quell'epoca non usa.
4: Posso correre veloce, cosa
9: no,
4: devo fare?
9: No, deve fare niente, deve dire la battuta che le è stata assegnata, che inizia con Desdemona, moglie mia. Questo è una rievocazione storica del capolavoro di Guglielmo Shakespeare.
4: Ok, va bene, quindi lo faccio da Otello.
9: Da Otello, sì, faccio.
11: Roll sound.
12: Roll. Camera speed.
13: Sound production, take one.
12: Action!
4: Amigo, no? Amigo, dove stiamo?
9: No, no. Scusa. No. Allora, prima di tutto è maltese.
4: Che senso, un cane?
9: No, si svolge a Malta la tragedia. Lui è il Moro di Venezia.
4: Sì.
9: Capisce? È Veneto.
4: Ah, è un Veneto!
9: Beh, certo, è il Moro di Venezia.
4: Ok,
9: prego.
13: Action!
4: Allora,
9: no,
4: Desdemona, moglie mia, porco!
9: Troppo di Venezia, un po' meno. Senza ecco, si ispiri a Gabilame.
4: Vabbè,
9: prego.
4: Okay.
9: Che? Che fa Gabilame? Che fa? Cos'è? Ma si sente? Ma deve dire la battuta, deve dire.
4: Ma non parla Gabilame.
9: E cazzo, vabbè, faccio a Gabilame che parla. Non ho mai sentito parlare?
4: Mai.
9: Manco io.
4: Testemo, la moglie mia. L'albergo va a gonfie vele. I clienti occorrono a... Anch'io rido.
9: Cazzo se ride, accorrono, non occorrono.
4: L'albergo va a gonfie vele, i clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
9: Come di anatri? Ma scusi, che c'hai, papere?
4: Non è anatri?
9: No, è danari, trabocca di danari la casa, di danari. Sono ricchi, sono abbienti.
4: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Ma vi confesso anch'io che temo.
9: No, vi confesso che io temo.
4: Vi confesso che io temo. Temo
9: sì,
4: tantissimo.
9: Anch'io temo che non arriveremo alla fine
4: di questa... Compro un sacco di roba su Temo.
9: No, temo. Temo in questo mio cuore nero.
4: Cinese è un concorrente cinese.
9: Non c'entra niente, i cinesi fanno i cazzi loro all'epoca, prego.
4: Confesso, anch'io temo.
9: No, confesso ch'io.
4: Chi è che?
9: Confesso ch'io.
4: Chio?
9: È in italiano arcaico. Confesso ch'io temo. Confesso che io temo. No, chiudemo. Dovremmo chiudere per come sta iniziando sta roba. Invece no.
4: Confesso che io temo. Temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo insomma che mi possiate tradire. Brutta troia. Sono io.
9: Sì, non c'era bisogno. È truccato, si vede, si vince. Sorrida. Sì, basta, non si incattivisca. Prego, vada a Desdemona.
7: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in...
1: Malissimo.
7: Otello a 3 stelle.
13: Action!
14: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
4: Sono
8: C'è un cazzo enorme.
9: Sì, resta. Vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
8: Ma va.
9: Cioè, magari lei non è una grande persona a livello di conversazione. Ecco.
8: Chi? Ne ho io.
9: Da tutte e due, sicuramente.
8: Ah, okay. Ok.
9: Iago, Iago.
7: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del Moro.
15: Otello, hai notato quelle occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
16: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà. Sì.
15: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la fica rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un chiotto di cazzo.
16: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali fortie.
9: No, beh, però quello, quello sarà un mon... Lei c'ha tre ictus, però.
8: Non vedo.
9: Come? Non vedo? Deve sapere a memoria, che deve vedere? Vabbè, deve dire Dio la protegga, quali follie potrei commettere.
16: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie potrei...
9: Perché non riesci a dire quali follie potrei commettere?
8: Perché ho una...
9: Ma non è una domanda retorica, non lo voglio sapere! Lo deve semplicemente dire, stiamo a far notte, cazzo!
16: Beh, se mai avessi la prova...
9: Sì, vada!
16: Beh, se mai avessi la prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie potrei fare perché...
9: Commettere, commettere!
16: Quali follie potrei commettere... Porco!
9: Perché lei, scusi, si mannara quando fa questa roba qua? Se mannara! Progressivamente se mannara! Non se mannari!
8: Pensavo acutizzasse!
9: Non acutizzi! Lasci così com'è!
8: Il volto va bene, andava bene il volto?
9: No, mai nella vita! Mai, era troppo arcigno!
8: Troppo?
9: Troppo arcigno!
8: Meno arcigno!
9: Sì, meno arcigno!
17: Mi sta ingrifamo? Non è che ti hanno fatto il cazzo grosso, mo che se ne...
9: Signora, ma scusi!
8: Ma ha pitturato anche quella, amore!
17: Te l'hanno pitturato, ma sì, te l'hanno pure ingrossato!
8: Col calzanetto, quindi puzza un po' di plastica!
9: Non si vede, voglio vabbè. Dire! Che me lo mandiamo in giro col batacchio!
17: Dopo ti metto a posto!
9: Signora, ma se fai i cazzi suoi! Dovevo andare avanti!
8: Una bastarda!
9: È una stronza,
8: ma come si permette, mia moglie?
9: Perché, quindi?
8: Niente, scusa.
7: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
18: Otello, mio signore.
9: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si cambia secondo.
8: Ma si capisce che
9: ma non prevarichi.
7: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
1: Cinemi, sì. Mamma mia. Un'ora e 12 minuti di roba così ho ricevuto ieri. Un'ora e 12 minuti.
2: E hai elevato il meglio. Sì. E la frustrazione è autentica. Sì, cioè, dopo un'ora la frustrazione di io e Lucilla che vogliamo andare a casa è autentica.
1: Ma la domanda è questa, Paolo, ma ci fai o ci sei?
2: No, mi diverto questo... tanto. Mi diverto.
1: Ah, ok, perfetto. Mi piace, quindi, un po' ci fai.
9: Ci faccio tanto.
1: Però anche un po' ci sei, ogni
2: sì, tanto. Sì, sì, gli errori di lettura sono autentici.
9: Ma non è vero. Ma cosa stai dicendo?
1: Senti, visto che prima parlavamo di aziende, di ricchi e robe varie, avete letto del miliardario francese, il fondatore di Smartbox, che non vuole lasciare niente ai 5 figli e ha chiesto al governo di cambiare la legge. Sai che c'è la legittima, no? Se muore un tuo genitore che ha dei beni, di conseguenza vanno tutti al primo erede. Lui vorrebbe cambiare la legge e non vuole lasciargli un cazzo. Dice che sono una massa di coglioni, non meritano una sega.
2: Ma non fa prima fare una donazione in vita?
9: Esatto.
1: Non so se si può, cioè, sai.
2: Lui sceglie, che ne so, un circolo Arci, ce ne sono tanti a Parigi. Mm. Tipo, non so.
9: Credo, però.
2: Sì, no. Arci amanti dei cetrioli italiani.
9: Ah, ok.
1: Dai, sì,
2: gli piace.
1: Sì.
2: Arci cetrioli. E gli lascia 32 miliardi di euro.
1: No, 1,4 miliardi di euro, dice, ha chiesto formalmente ai parlamentari di modificare la legge per poter diseredare i suoi 5 figli con appunto questo patrimonio stimato da Bloomberg di 1,4 miliardi di euro accumulato attraverso la cassaforte di famiglia Otium Capital.
5: Giusto, perché le leggi non si fanno ad persona.
2: Ma prendi un miliardo di dollari, vai, le dai alla charity e fai del bene a tanta gente che ha bisogno e la smetti di rompere il cazzo.
9: Oppure scava una buca fino in Spagna. Bellissimo.
1: E a proposito di il clandestino di Pesaro, vi ricordate? Ne abbiamo parlato, credo, ieri. Sì, quello che ha vinto 500.000 euro. Ha ringraziato tutti gli italiani, tranne me, ovviamente.
5: Ovvio, dopo quello che hai detto ieri.
2: No, però ho visto il video, mi fa molto piacere, perché in realtà, forse l'articolo la descriveva un po' male. la situazione. Era un ragazzo che comunque lavorava, cioè, cercava di darsi da fare da tanto tempo in Italia. È una persona che mi ha fatto molto piacere vedere.
5: Se mi posso permettere, anche se non lo fosse stato, cioè, se la vendita è per tutti e lo compro io che sono pure stronzo, cioè, te lo posso comprare e vinco, perché non devo prendere
19: ragazzi,
5: la vincita?
2: Non c'è il latizio, se tu sei francese, cinese, giapponese, nigeriano, non hai il permesso di soggiorno, tu non devi vincere, devi lasciar vincere gli italiani. Vai in Francia, sei francese, giochi in Francia, vinci la tua. Posso alzare un ragionamento? Cioè, se sono clandestino, io non posso lavorare regolarmente, non posso percepire uno stipendio regolare. Okay.
19: Esatto. Ecco.
2: Quindi significa che non posso neanche ricevere una vincita regolare.
5: Ma non puoi neanche raccogliere i pomodori, allora, facciamo
2: esattamente,
5: così.
2: Esattamente, non posso essere in questo paese. Devo sul discorso
19: poi immigrazione, tutto, possiamo aprire un miliardo di parentesi, giusto, sbagliato, le leggi sono sbagliate, vanno cambiate, tutto quello che vuoi. Però secondo me, se Paolo Nois va in Francia e si compra il Gratta e Vinci e vince un milione, no, non lo deve prendere.
5: Perché no? Se l'ha comprato, l'ha
2: voglio il mio milione!
5: Bravo!
4: La cosa importante è che non vinca nessuno di Cuneo. Io vorrei aggiungere questa postilla alla legge. Quelli di Cuneo non possono vincere, solo comprare.
19: Ma già, allora, quante sono le probabilità di vincere al Gratta e Vinci?
4: Per uno di Cuneo poche.
2: Bellissima
19: tipo
2: Cuneo.
19: Una su 60 miliardi, una roba del genere.
4: Meno?
19: Sì, non lo so. Beh, comunque, cazzo, comunque ci vuole veramente un botto di culo, ma un culo grosso come quello di Jennifer Lopez, capito? Allora io dico, fai vincere un italiano, ma scusami. Ognuno faccia la sua lotteria la vince a casa tua.
5: Allora mi dai il documento quando lo compri e io te lo vendo.
4: Ho una proposta molto più semplice da realizzare. Allora, il Gratta e Vinci deve essere munito di un piccolo test, come quelli delle urine, del DNA. Tu ci sputi sopra prima, lui decide quanto DNA europoide hai e quanto DNA. Se diventa verdognolo, non si attiva, proprio cancelli, ma non si gratta. Ma puoi grattare anche con una pialla, niente.
2: Non possiamo ristabilire la mattanza bella classica di anni che fu linciaggio. Vedi la persona vincente, a prescindere dall'etnia, la linci e prende la vincita.
19: Lascia stare il caso singolo qua, vabbè, fa tenerezza e tutto, sono d'accordo, felicissimo per lui. Però se vai a guardare bene i cavilli, secondo me è sbagliato.
2: Guarda che anche se vinceva uno di Frosinone con i nonni di Bolzano,
19: no,
2: era
19: italiano,
2: da tritare di
19: giusto.
2: Schiaffi il bastardo.
5: Sono anni che Galli dice Frosinone culone, quindi non ho poi più sessi. Quindi Frosinone vincono, lascia
19: stare. Sembriamo la California, cazzo. Sai che in California ci sono le elezioni le più lunghe per il governatore e il sindaco della storia dell'uomo? Di solito fai le elezioni, importante. Dopo tre giorni hai contato tutti i voti, basta e decidi chi è il candidato. Invece lì no, lì puoi votare via posta. E lì è che fanno tutte le
4: ballot, truffe. Il ballot.
19: E ci mettono 30 giorni a contare tutti. 30 giorni è veramente tanto. Cioè ti dà proprio il tempo di barare di brutto. E poi non c'è bisogno del documento d'identità. Quindi io potrei prendere l'aereo e andare a Los Angeles e votare. Tanto non ti chiedono il documento, potrebbe darci la Puccioni, tu, chiunque.
4: Su questo non sono sicuro, però...
19: No, 100% lo garantisco. Non ci vuole l'ID per votare.
4: Ho detto che non sono sicuro.
19: No, 100% lo garantisco.
4: Però credo che sia un meccanismo adeguato alla quarta economia mondiale.
19: Meccanismo adeguato per truffare alle elezioni come fanno
4: però
19: da anni.
4: Se io dovessi governare la quarta economia mondiale, starei abbastanza attentino alle elezioni.
19: Non è proprio messa benissimissimo la California in questo momento.
4: Economia mondiale.
19: Tutte le aziende petrolifere se ne sono andate fuori dai coglioni.
4: Però gli Stati Uniti senza la California sarebbero molto meno della Cina.
19: Guarda che la Florida adesso fa il culo a tutti, allora, zio.
4: California,
19: vai a leggere i numeri.
4: Tu togli California e New York e gli Stati Uniti diventano
19: un paesello. Al mio amico Ciatti al volo.
4: Cerchiamo la roba del documento di identità.
5: Io credo nel Texas comunque.
19: Stato. Texas, ragazzi, petrolio. È lo stato americano in maggior crescita economica.
4: Se il Sud Dakota ha fatto il 78%, ma il prodotto interno lordo di Savona non vale.
19: Allora, vedi, scusa, sì, ma... South Carolina è lo stato con la crescita economica annua più alta.
4: Sì, ma quanto è il
19: Florida, PIL? Florida è risultata anch'essa ai vertici, sì, ma... con una crescita del PIL reale del 3,1%,
4: okay,
19: pari al South Carolina, okay, seguita dalla favorita della mia amica Puccioni, il Texas, dove ci trasferiremo.
5: Vedi?
19: Lei si metterà il cappello e gli stivali da cowboy e si farà inculare da un toro.
5: No, adesso faccio la radio.
4: Adesso
5: la
4: guarda,
5: radio,
4: adesso guarda il PIL della California e il PIL della Florida.
5: Ma magari prima ascoltiamo.
19: Vabbè, adesso vediamo la scenetta e intanto io cerco.
4: Esatto.
19: Vabbè, andiamo, vai. Comunque, primo posto Florida, scusate.
4: No, South Carolina.
19: No, c'è scritto Florida, c'è la classifica.
4: Dai, Puccioni, facci vedere il PIL.
5: Mobilifi.

0: Pronto? Pronto? Salve signora, si ricorda di me?
1: No, non mi ricordo di lei. Chi
0: sono
1: è?
0: Guido Inferni.
1: Mai sentito nominare.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, neanche, la ringrazio, no, buonasera.
0: Lurida megera, no, bifolca infestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot
3: nominare,
0: del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes, no, mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate...
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
4: Venghi.
0: Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Guido.
5: Pronto?
0: Pronto. Salve signora, si ricorda di me?
5: Chi parla?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Sì. Di mobilificio no, io non conosco.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes, no, mentre mi sto inculando una sessantenne.
5: Non so, io sai, non so.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
6: Vendetta!
4: Ma vendetta di che?
7: Scelta a caso.
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Sì.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Ma guardi, ma a me non mi queste robe qua non mi importa, non mi interessa, arrivederci, dai.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
5: Mobilificio?
0: Porca m***a che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
4: Guido!
7: Ma Guido...
4: È stanco.
8: Dimmi, pronto. Antonio!
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Ah, mi scusi, mi dica pure.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
8: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul
8: lei
0: cofano...
8: Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes, mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Ma che cosa sta dicendo?
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Avrà sicuramente sbagliato numero.
0: Sono Guido Inferni.
8: Guido Inferni.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
8: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io, che costruisco mobili, dovrei venire a comprare da lei?
0: Camera
8: perché dovrei venire da lei?
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno...
8: Ma a me non interessa!
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli.
8: Ehi.
0: 7 milioni di lire.
8: Ehi. Ma le dico che non mi interessa! Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio!
8: Ma guarda sto stronzo che insiste.
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
8: I suoi mobili se li può mettere su per il culo.
0: Mobiletto da bagno
8: nel culo, ha capito?
0: Mobiletto da bagno con...

0: Pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
1: Sono un uomo.
0: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
1: Adesso ti inculo io. Se non chiudi questo cazzo di telefono.
0: Vedrà che anche lei quando entrerà nel mio mobilificio dirà:
1: porco d***o. Ecco cosa dirò.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
1: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori. Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
0: Mobile.
1: Ti vuoi riprendere?
0: Mobile vagante.
1: Vuoi che mi metta alla finestra? Michele!
0: E
1: porca
0: poi...
1: Non mi chiamare mai più.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla.
1: Ehi!
0: Nel nostro paese.
1: Ecco, e vado da tua madre a dirgli tutto.
0: Vestito da Tarzan.
1: Povera donna.
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
1: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana.
0: Esatto.
1: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo.
0: Esatto.
2: Stronzo.
1: Quanto lo odio.
0: Benissimo, ho trovato un nuovo cliente. E anche tu che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al mobilificio Puzzoni per la grande festa. Ci sarà la band metal I Massacrati, Pogata assicurata. Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria.
3: Mobi!

0: Ma pensa a sto povero Michele, sto bambino che si becca gli
1: schiaffi. È il Pierino dei quartieri, Michele.
0: Sì, però magari non c'entra niente, scusami.
1: Ma cioè, sì. Ehi!
2: Marco, facciamo una lista.
3: Sì.
2: Valigia preparata per il tuo rientro in Italia?
4: Come no?
2: Biglietto aereo fatto?
3: No.
2: Albergo trovato?
3: No.
2: Hai registrato il messaggio super emozionale che ti ha chiesto di fare la radio?
3: No.
2: E da consegnare oggi perché ci devono montare un video?
3: No.
2: Preso il PC di Erasmo da portare in Italia? Per poi riportarne uno iperpotente a Miami?
3: No.
2: Bravo!
3: No.
2: Non avevo dubbi.
3: Ecco. Mamma mia.
1: Tutto nella norma, dai.
0: Sì, sì, ma voi divertitevi, mandatemi le foto, eh. Mi raccomando che qualcuno faccia l'invito per l'evento con le AI.
5: Intanto io c'ho il piano B, quindi non me ne frega un cazzo.
0: Bravo Paolo.
1: Bene,
0: batti un pugno, bro, batti un pugno!
6: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Marche d'aderenza. Carrefour.
11: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet.

0: qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Estate palco luci!
8: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma qua, qua. Allora, Fabietto, hai parzialmente ragione, parzialmente torto.
1: Parzialmente grazie, allora, parzialmente.
0: Parzialmente,
1: amico.
0: Allora, effettivamente, vabbè, ma questo si sapeva, la California ha il PIL più alto in assoluto.
1: Sì.
0: Ed è al primo posto con 4,25 trilioni di dollari.
2: È anche lo stato più popoloso.
0: Trilioni di dollari. Sì, insomma, è il mercato numero due comunque in generale per quanto riguarda la popolazione. Però attenzione, attenzione, il Texas ha superato New York, ha superato tutti ed è salito a 2,90 trilioni, piazzandosi al secondo posto. Al terzo è calata di moltissimo New York. Ma attenzione, al quarto posto la Florida, zio. Non abbiamo un'azienda qua, non fabbrichiamo nulla. Viviamo di bamba puttane e mare e siamo la quarta potenza. La quarta potenza, signore! Quarta potenza!
1: Mi sono tolto la curiosità di andare a guardare il South Carolina, che è praticamente al PIL di metà della Lombardia. Cioè praticamente Novara, Vercelli, Varese e forse Brescia, forse.
0: Sai cosa mi ha stupito tantissimo? Cioè l'Ohio. Che cazzo c'è in Ohio?
3: C'è la mia fabbrica di moto.
0: Ma chi?
3: Ma che cosa c'è? Una fabbrica di moto.
2: No, è grossa però.
1: Come si chiama? Come si chiama?
3: Le Rotostrons.
0: Rotostrons.
1: Che moto sono?
3: Allora, praticamente io, se qua c'era la Indian, l'Harley Davidson, ho pensato, il Made in Italy non lo esportiamo più tanto.
1: È vero.
3: No? Allora ho pensato, una via di mezzo.
0: No, Rotostrons non è proprio.
3: No, perché ho pensato.
1: Forse Rotostrong poteva essere.
3: No, ma allora non è che gli americani capiscono la parola strong.
0: Certo, però comunque.
3: Però era proprio perché volevo creare una crasi fra sì.
0: Rotolare
3: no, praticamente è questa motocicletta è molto affascinante perché ha il design italiano e il cuore americano. Praticamente ho preso una Vespa, gli ho messo sotto un 5000,
1: non ha l'aria molto sicura.
3: Ho mantenuto la dimensione delle ruote,
2: le rotine,
1: anche i freni, immagino, anche i freni.
3: Praticamente è una Vespa con un 5000 al centro, no?
1: A uranio.
2: Però vedi, così è giusto, si crea una certa, capito?
3: Vedi qual è la vera novità.
0: Sai che non è una stronzata.
3: La vera novità
0: è che
3: tu puoi grigliare mentre vai. Sì,
1: e puoi anche morire mentre vai.
0: Sì, ma aspetta, scusa Paolo, il grigliare grigli il passeggero. Perché il caldo.
3: Allora, siccome il motore, diciamo, che produce tanto calore.
1: Il Rotostrons.
3: Rotostrons. Praticamente ho pensato, mentre stai andando, siccome sei comodo. Le gambe purtroppo devi tenere indietro dritte.
0: Sai che pensavo, sai che esiste il motore Rotax, no? Quello che montano su anche gli aerei. Alcune macchine e le moto d'acqua. Sì. Pensavo avessi fatto un motore così, però che faceva roteare.
3: No, sono 16 cilindri molto piccoli.
1: Cilindrini.
3: Sì, quindi ha un po' di vibrazioni. Il problema qual è? Che la parte delle gambe è occupata col motore. Quindi le gambe devi tenerle indietro come quando voli come Superman.
1: Tipo Goldrake nell'astronave.
2: Quindi fai anche un po' di palestra.
3: No,
2: diciamo
3: che quella situazione di distensione ti fa anche addormentare e morire.
1: E il freno dietro? Il freno dietro.
3: Purtroppo non lo usi perché è occupato dal motore.
2: I piedi, scusa, con i piedi.
3: No, hai solo il freno davanti. Però non c'è pericolo di ribaltamento.
0: Quanto va veloce, scusa? Quanto fa?
3: Ma la velocità stimata al suolo, ancora
2: vola anche.
3: A un certo punto purtroppo si distacca da terra, ma non è, cioè non so se calcolare la velocità da terra.
0: Quindi,
3: cioè,
0: scusa, la tua azienda è in Ohio, non
3: la Rotostrons, sì.
0: Poi cos'altro hai?
3: Perché tipo là c'è l'azienda quella degli aerei, sai, la super trappola mortale che si incendiava. Allora, siccome avevo un sacco di pistoni che avanzavano, ho detto cosa faccio? Ho ritirato tutte le Vespe d'America e gli ho installato il 5000.
1: Motore Rotostrons.
3: Rotostrons, l'ingegnere che è un grande cazzo.
0: Come si chiama lui di cognome? Stronz, immagino. Sarà tedesco, giusto?
3: Cazzo, lo conosci? No, lui è di origine tedesche. Cioè suo nonno era tedesco delle SS. Sì, lui se ne vanta anche.
1: Quindi
3: tanto.
1: Era Stronz.
0: Come
2: SS, esatto.
3: Molto contento. C'è un bel ufficio con la svastica.
1: Non si fa mancare nulla.
3: È una famiglia che ci tiene all'origine.
2: Giusto.
1: Quando si dicono le tradizioni.
3: Diciamo, i dipendenti di colore non ci vanno molto d'accordo. Perché lui è un po' restio a mescolarsi col resto del
1: però
3: gruppo.
1: Però per fortuna in Ohio, insomma.
3: Però vi assicuro, fa una lasagna al forno pazzesca.
1: È lì è l'esperienza.
3: Può darsi, sì.
2: Ok.
3: Ma forse è l'origine romagnola. No, non per quello, per l'origine romagnola.
1: Scusa, per l'origine romagnola.
3: Per la parte
0: chiedevo, scusa, chiedevo.
3: C'è una malizia, figa, c'è una stronza.
0: Allora, senti...
3: Allora, gliel'ho proposto, incomodato d'uso.
1: Sì.
3: a un famoso artista italiano.
1: Ah, chi?
0: Sì.
3: Non posso dirlo.
0: Ah, ok.
3: Me l'ha rifiutata, cazzo.
0: Che strano.
3: Sono rimasto
0: male.
1: Hai provato a proporla a Neck?
3: Neck
1: le fa queste
3: lui
1: cose.
3: È tanto buono, secondo me accetterebbe di morire su Rotterdam.
0: Sì, sicuramente.
2: È vero, è tanto buono.
3: Lui è tanto buono. Secondo me si fa una morte onorevole.
1: Lui Renga, magari. Sì,
0: giusto
1: insieme.
0: Per fare pubblicità alla tua buono. Azienda
3: ma
0: di moto.
3: Ma guarda che hai due posti. Sì. Soltanto che il posto di dietro, dove è, siccome è le tue gambe, allora o si siede sopra le tue gambe, immobilizzando la circolazione.
1: Per sempre. Mm-hmm.
3: Per sempre. Oppure davanti.
1: Ah.
0: No, no, dai, Pippo, mettila, scusa.
4: No,
0: Pippo,
4: non ci sta, ormai non ci sta.
0: Ma sei una merda.
3: Dai, torni indietro.
0: Cazzo, hai rovinato tutto.
4: Paolo, hai rovinato tutto, Paolo.
0: C'è la scenetta nuova di Enrico Papi.
4: Mettiamo dopo, cazzo. Non ci sta, vabbè, se te l'ho detto prima.
0: Ci colleghiamo con Pelù, sei una vergogna.
4: Siete veramente robe esagerate.
0: Ti meriti una strunz lì, una moto di Paolo.
4: No,
3: tu prendi tutto, Pippo.
4: Bravo.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Intimessia, perizoma in rovo spinato, €2,39. Più richiesti, coltellaccio fendinebbia, €14,99 svizzeri. Grandi firme, catarro di design, €11,35 al litro. Tempo libero, 100 emorroidi da colorare, €4,49 l'una. Nintendo Super Mario Fart, con Mario che mangia i funghi, non li digerisce e scorreggia in testa al fratello Luigi, €9,99 in download. Che già download.
2: E basta.
3: No.
0: Caduti dal camion alla frontiera con l'Austria.
1: Solo sei rimasti. Bretelle di castità a partire da €12. Anche beige.
4: Come fanno?
1: Indispensabile. Cocciante map. Per sapere sempre in tempo reale dove si trova il cantante, €2,99 in abbonamento.
4: Se sei fan.
1: Audiolibri. Le avventure di.
3: No.
1: Audiolibri. Le avventure di Porco Dito e Gatto Naso, amici per la bamba. €4,55. Formaggio USB da polso, €6,69 letto.
4: Hai fame?
1: Crocifisso reggaeton con Gesù di spalle che twerca, no, a batterie ricaricabili, 30 denari.
4: Devi girare, già girato.
0: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
1: Obiettivo benessere, clistere e cornamusa. Chi suona musica scozzese mentre ti pompa acqua nell'ano?
4: Ma perché?
1: Un grammo di sterline usate. Lecca lecca, lecca lecca, lecca lecca lecca. Dolciume per allenare le lesbiche, €2,49. Speciale Black Block, doppio San Pietrino per McDonald's,
3: no,
1: con doppi vetri, €9,99 il chilo.
4: Meno alla
3: così lo rompi sicuro.
1: In esaurimento, vaso pantofola per piante dei piedi, €15,99 al paio. Scarpe da tip o da tap per ballerini.
3: No. Eccolo, eccolo.
1: Scarpe da tip o da tap. Per ballerini mutilati,
3: no.
1: €47 l'una o l'altra.
4: Alfabeto Morse.
1: Speciale orfani. T-shirt con scritte tipo l'assistente sociale è sempre l'assistenza.
3: No.
1: Speciale orfani. T-shirt con scritte tipo l'assistente sociale è sempre l'assistente sociale. L'assistente sociale ce n'è una sola, e
4: certo,
1: ogni scarafone è bello assistente sociale soie. €19.
4: Sì. Che merda, figa.
3: Scusa, è merda.
4: Non pensa mai nessuno a sti ragazzi, voglio dire. Uno stia discriminato, cazzo. Cioè, ci vuole anche la festa dell'assistente
3: sai
4: sociale.
3: Che sei proprio una brutta persona, brutta.
4: Sì, sto
3: brutta,
4: peggiorando. Brutta. Tra
3: mamma mia. Sì,
5: sì. Cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone. Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi.
3: Vai Paolo. Ammazzala, ammazzala.
4: Stavo pensando, figa.
3: Come però? Come? Come?
4: Passato la storia, figa.
3: Lo so. Orrodo, così di colpo, trac, una penna nel collo.
4: No,
3: capito?
4: Ma non così violento, cazzo. Oh, no. Cioè, comunque una donna, figa.
6: Con lo sguardo.
4: T'ammazzo di coccole, cazzo. Figa, ti accarezzo così forte che ti fermo il sangue.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
20: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
22: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
23: Crema di caponata o salsa di fichi?
22: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
24: La Piadineria.
23: La più buona perché è mia.
25: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
26: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
27: deghi andare su deghi.it.
28: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
29: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
26: E poi deghi cucinare per 16.
28: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
27: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
28: Deghi provare. Deghi fidarti.
26: Perché se non deghi, non ci credi.
30: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: Mi è venuta una voglia di cedrata a tassoni.
1: Che buona!
2: Rischia.
0: Anche acqua e menta con un po' di ghiaccino tritato.
1: La cedrata.
3: Anche la spuma bionda, però.
0: Comunque, ragazzi, allora succedono delle cose nella mia vita che quando le racconto la gente pensa che io dica cazzate. Durante questa pausa pubblicitaria mi squilla il telefono ed era l'amministratore delegato della Golden Goose, no? Silvio, che saluto, ed era in riunione con tutti i big dell'azienda. Mi chiede: senti, siccome stiamo espandendo negli Stati Uniti, secondo te in quali città dovremmo aprire? Io dico: guarda, c'ho tre minuti, devo andare in onda. E tutti ridevano e dicevano: ah, cazzo, è vero, questo è in onda. Dai, andiamo in onda, raccontiamo insieme. Dico: ah, non credo sia il caso. Però bellissime, sono cose che succedono che sembrano un po' inventate, in realtà è tutto vero.
4: Beh, un tuo amico, scusa.
0: Ho capito, però.
2: Hai detto Minneapolis?
0: No, gli ho detto di aprire a Vail.
1: Ohio.
3: Chicago, Vail. Chicago.
2: Hai perso una buona occasione per dire la parola Minneapolis, che non capisco.
0: Hai ragione,
2: molto
0: anche Massachusetts.
2: Massachusetts!
0: No, è Massachusetts.
2: Sei del Massachusetts. Chiedilo a uno del Massachusetts.
0: Senti, invece volevo fare i complimenti. Allora, io sono uno di quelli che non riesce a mangiare senza salare come un bastardo, no?
2: E
0: il sale... Tutte le cose bianche fanno male, la cocaina, il sale, lo zucchero, lo sperma dicono che faccia anche bene.
2: Allora niente, allora lo rimetto in frigo, scusate.
0: Ecco, bravo, buttando. E poi continua a dire che comunque fa molto bene alla pelle, così almeno
2: capelli.
0: Le donne.
2: Sì, ma sulla focaccia, raga, no.
0: Vabbè. Allora, i giapponesi, per evitare che schifo, per evitare che uno sali troppo la roba, hanno creato un cucchiaio elettrico che simula sapori salati senza aggiungere il sale. Cioè, tu puoi regolare la quantità di sale sul cucchiaio, ma è solo una sensazione per la bocca, ma in realtà tu il sale non lo stai ingerendo.
2: Che grande,
0: è geniale, figa, è geniale.
2: Bellissimo. Funziona cazzo anche con l'eroina?
0: Sì. Non lo so. Non
2: cioè
0: lo
2: che
0: so.
2: Simula l'eroina e tu tiri su. No.
0: Sì, allora, è stato sviluppato un cucchiaio innovativo che utilizza l'elettricità per far percepire il sapore salato senza aggiungere sodio reale al piatto che stai gustando. È una figata pazzesca.
2: Dobbiamo fare le centrali nucleari per fare la batteria di questa puttanata. Ma mangiati il sale, ma che cazzo te ne frega? Crepa prima.
0: Ma fa male.
2: Allora, fa male. Ma quanto tempo potrai guadagnare col cucchiaio vibrante?
0: Sai, alla fine anche quei 5 anni in più, comunque sono 5 anni.
2: 5 anni a mangiare con una roba che vibra. Come è salato, amore?
0: Non vibra.
2: È una roba elettrica, cosa farà? Sarà una microvibrazione.
3: Una piccola, sì, una scossettina.
2: Sarà una microvibrazione. Tu ciucci una pila per campare 5 anni in più e mangiare
0: insieme.
2: Scusa,
0: Franco, io mi ciuccio le pile con dentro i sali.
2: Io no, mi faccio venire 11 cancri bruciando alberi.
3: Più che altro, il mio babbo metteva il sale dappertutto, però per lui era proprio una cosa visiva, cioè nel senso, lui gli diceva: vabbè, è già salato, uguale. Lui veramente perché voleva vedere il granellino.
4: No, voleva vedere la vostra espressione.
0: Allora, io per esempio sono come il padre della Puccioni. Cioè, a me piace il sale grosso nell'insalata, perché poi io cosa faccio?
2: Insalata?
0: Sì, io spargo, non grosso grosso, ci sono, sai, quelli con i fiocchi di sale.
4: Quello dell'Himalaya.
0: Dell'Himalaya. Allora io butto i fiocchi di sale sull'insalata e poi con l'aceto sciolgo, perché prima va messo il sale,
2: certo.
0: Poi l'aceto e poi l'olio che mette tutto insieme.
2: A tutti quelli che prendono il sale dell'Himalaya volevo dire una cosa.
3: Che non esiste.
2: Sì. Allora, prima di tutto che non esiste. Seconda cosa, che se esistesse non c'è peggior cacatoio nel mondo dell'Himalaya. Ora voi dovete immaginare che ogni anno circa 1 milione di persone cerca di scalare l'Himalaya e siccome non si possono fare le pulizie, pisciano e cagano sul sale che mettete nella vostra
3: carne.
2: Quello
3: è così saporito.
2: Ci sono peli di fava dentro, allora... perché è un immondezzaio di 8000 metri, perché nessuno pulisce.
0: Ma quanta gente scalerà l'Himalaya? Dai,
2: milioni di persone ogni anno vanno lassù, fanno 30 metri, buttano la spazzatura e tornano giù.
3: No, è vero, un monte di gente ci va.
2: Sento odore
0: a cagare e pisciare per condire le mie insalate. Grazie ragazzi, allora grazie. Comunque mia moglie invece lo odia il sale, non lo vuole da nessuna parte, quindi ogni volta ognuno deve farsi la sua insalata, ognuno condisce la sua, due coglioni.
3: Lo so,
4: cose orribili, cazzo.
3: Il problema con l'aceto, l'olio,
0: però vedi, c'è sempre questa faida tra uomo e donna, tra marito e moglie, fidanzato e fidanzata, a parte che anche gli omosessuali.
4: Jack e Russell.
0: Però attenzione, c'è una bellissima notizia che va a sottolineare quanto è importante la donna nella nostra vita. Dammi la base giusta, vagina, Pippo. Sì, dai, sì. Vai. Un nuovo studio condotto dal North American Institute for Social Psychology evidenzia l'impatto positivo delle relazioni sul benessere maschile. Attenzione, il 72% degli uomini sperimenta un crollo immediato dei livelli di stress non appena rivede dal vivo la propria partner. Pensa che cuccioli che siamo, voi che ci dipingete di come mostri, capito? La mia, solo
2: cioè,
0: la mia.
2: Se tu vedi la mia e io vedo la tua, ok, mi crolla lo stress.
0: La ricerca, che ha monitorato più di 1800 individui per 6 mesi, ha registrato una riduzione dei marcatori della tensione pari al 23%. E allora io vi dico questo.
3: Dai.
0: E Paolo è testimone, Paolo è testimone. Quando eravamo là sull'isolotto, io e Paolo, io avevo la pressione 80-60, fissa. Sì. Cioè ero uno straccio, non riuscivo a stare in piedi. Pressione bassissima, stavo male, tutto. Mi hanno mandato mia moglie e la moglie di Paolo sull'isola per una notte. E mi hanno misurato. Non mettere la base così, almeno non tutti capiscono. Mi hanno misurato la pressione quando è arrivata mia moglie ed era a 110-90. Cioè, il dottore mi fa: ma
2: quello è stress, però, Marco.
0: Tu avevi
2: la pressione bassa, stavi da Dio. Arrivata tua moglie, eri stressato pazzo.
0: Non è vero, no. Guarda, cioè, proprio, ma ha cambiato l'umore anche. Io stavo benissimo.
3: Avete cominciato a piangere.
2: Sì, ma non la vedevi da 2 settimane ed eri stavi morendo di fame su uno scoglio cacato.
0: Il problema è che volevo fare fichi fichi, ma avevo di fianco i due koala abbracciati nella nostra capannina merdosa che siamo costruiti.
4: Sì, no, stavo ascoltando, però mi stavo medesimando nel koala.
2: Quindi devi farti crescere altri due.
0: E mentre loro due piangevano abbracciandosi, io volevo pompare mia moglie, volevo dargli due colpi. Niente, non c'è stato verso. Niente.
2: Non l'hai fatto pompare.
0: No, mi sono accontentato di un seghino così.
4: Mentre io distraevo il cameraman.
2: Ah, ok. No, con un seghino anche tu?
4: No. Io cercavo.
2: Hai una sega al cameraman?
4: Sì. Io ho detto solo per partecipare.
0: Ascolta, Fabio.
4: Sul mio cazzo.
0: Non faccio nomi, ma io e Paolo sappiamo che due concorrenti femmine hanno fatto toccare Zinne e Bagiana al signore di colore con la mannaia che stava dentro la capanna per mangiarsi dei biscotti merdosi.
2: Ma l'avrei fatto anch'io comunque.
0: No, capito.
4: Cazzo, intelligenti loro, noi gliel'abbiamo ciucciato. Per un biscotto solo, tra l'altro. Scusa, sono più furbe loro.
3: Ma ve l'hanno dati i biscotti, a parte a voi, allora.
0: Ma va, ma
4: sì, ma c'avevano un sapore di uccello poi.
0: Allora, adesso hanno cambiato tutto, visto che, vabbè, conduce Alvin e quell'altra là.
3: Se mangiano Carelli.
0: Mamma mia.
4: Hai capito perché è crollato tutto il monte di richieste che avevamo?
0: Ma ti rendi conto? Ma com'è possibile? Ma lei non è simpatica. Cioè, non è simpatica. Eppure, è incredibile. Ma a parte questo, no?
2: Molto abile,
0: Guarda, a rompere il cazzo sicuramente.
2: È un bruttissimo cliente.
0: Brutto, sì. Ma invece ho avuto a che fare, ma anch'io anch'io sono un brutto cliente, comunque. Detto questo, adesso hanno cambiato tutte le robe, quindi registrano e poi, come quella americana. Ma io e Paolo abbiamo scoperto che se fosse ancora come una volta, bisognava portarsi dei dollari, un dollaro alla volta, infilarseli su per il culo. E così potevi pagare gli omini in loco per farti dare delle robe in cambio.
4: Si vede che hai parlato con qualcuno delle edizioni precedenti, Marco,
0: sì. Sì. Tra l'altro, un uomo, Paporidis mi ha detto: cazzo, noi avevamo portato dei dollari.
4: Nel culo. Così
0: No, vabbè, ognuno le portava come voleva. Ognuno le
4: era un costume. Cioè, solo nel culo le portavi.
2: No. Allora, tu dovevi farti applicare questa tasca sulla coscia.
4: Nella carne, come Robocop.
2: Esatto. Cioè, tu facevi questo strato finto di pelle sulla coscia e ricoprivi
3: la coscia.
2: Vabbè,
3: ma non c'era bisogno
0: di mettere. E poi con quei dollari lì pagavi i locali, i tipi che vivono in loco, per portarti i biscotti.
4: Però quando a metà dell'edizione eri 180 kg e gli altri degli scheletri e qualcuno si faceva delle domande.
2: Esatto. E il cameraman si era comprato una Ford.
4: Ubriaco, puzzavi di sigarette, avevi delle briciole sulla barba, eri obeso, qualcosa non girava.
2: Certo, in effetti. Minimo sospetto, diciamo.
0: Tu dici,
4: magari un attimo, così sospettino. Di notte sentono crunch.
0: Comunque, veramente, a un certo punto sei disperato. Cioè, noi cercavamo le sigarette mezze spente quando andavamo a fare le dirette in mezzo alla sabbia degli operatori.
4: Ma poi io mi sono costruito una pipa, non l'hanno fatta vedere neanche in televisione.
0: È vero, Paolo ha costruito una pipa.
4: Io ho costruito una pipa, mi fumavo la sciscia la sera maceravo le foglie con questo liquido e sapeva di arancia, io facevo la ciscia.
0: Ma tu ti rendi?
4: E sballava, cazzo.
0: Hai costruito anche un aspirapolvere, se non ricordo male.
4: Le cucchiaie. Perché vedevo sti bonobo che mangiavano quelle foglie. Che schifo, cama. Scusa, abbiamo la legna, abbiamo un macete, ci abbiamo tutto il giorno, ma facciamo dei cucchiai, no?
0: Sai che ce l'ho ancora io, eh? State lì un attimo, lo vado a prendere. Aspetta.
4: Ah, io ci mangio ancora.
2: Sì. Anche Marco, a quanto ho capito.
4: Sì,
2: cioè anche lui penso che ci faccia colazione col tuo le cucchiaie.
4: Le cucchiaie.
3: Sì. Ah, perché è tutta una parola, le cucchiaie.
2: Le cucchiaie.
4: Sì, ho dato un brand, le cucchiaie fatte a mano dal noi.
2: Cioè le Corbusier e le cucchiaie.
4: Le cucchiaie.
2: Le cucchiaie sarebbe stato troppo piemontese.
1: Igienica, no?
0: Igienica. Un cucchiaio.
2: È di legno,
0: ho trovato un piatto.
3: Esatto.
2: C'era le posate. Scusa, quello sei sicuro che non sia il teschio di Cecchi Paone?
0: No, questo era il mio piatto. Questo era il mio piatto.
2: Ma è la calotta cranica di un concorrente del 2006.
0: Cocco. Sì, un cocco. Sì. No. Ma ci mangiavamo dentro.
2: Lo so, io vedo sopra le venature tipiche del cranio umano.
0: Sì, sì, no, non trovo cucchiaio, ma ce l'ho da qualche parte, cazzo. Ma ha costruito Paolo.
4: Prova a alzarti e levarti i pantaloni.
0: Dai, dobbiamo giocare. 32 secondi, andiamo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ah, uno ha scritto che comunque il sale dell'Himalaya è pakistano, viene estratto nel sistema collinare in Pakistan. Il nome è puro marketing. Andrea da Londra. Addirittura da Londra. Un altro dice: la catena dell'Himalaya è piena di immondizia uscita dagli zaini degli scalatori morti. Punto esclamativo, ha scritto. Lì Marco avrebbe da divertirsi a raccogliere l'immondizia. Guarda, ne ho abbastanza qua. E sì, comunque mi sa che è tutto marketing. In realtà il sale non arriva da là.
1: Ma adesso se senti le pubblicità ci sono i gelati con i pistacchi della Nuova Caledonia. Che cazzo ce l'ha portati fino in Nuova Caledonia?
0: Ma anche il noi siamo passati davanti a Bronte,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: I pistacchi, cioè cazzo, tutto ormai è pistacchio del Bronte.
1: No,
0: di Bronte.
1: Adesso te lo fanno dell'Anatolia. Perché si sono resi conto che la storia di Bronte non reggeva più.
2: Sì,
1: allora,
2: sì,
1: se tu dici Anatolia, voi sapete dov'è l'Anatolia?
2: È in Turchia.
1: Esatto, sì, ma cioè, una persona normale, mettimi l'Anatolia sulla mappa, fa così. In mezzo al Pacifico, certo, capito? E sei convinto che l'Anatolia sia talmente enorme da ricoprire di pistacchi l'universo? È grossa così l'Anatolia. È così.
2: È il Molise.
1: Come cazzo fa a produrre
0: tutti
1: quei
0: vedi, il trucco è quello. La gente non sa dov'è, esatto, e quindi pensa, sarà. Sarà pregiatissimo.
2: Suona bene.
1: Le prugne della Transilvania. Chissà come saranno
3: buone. Sanno di sangue.
1: Ce l'ha portate ieri.
0: Sanno di sangue. Che cazzo di...
1: No. Non saprei. No.
0: Allora Lucy, ti presento Andrea da Zocca.
2: Figa.
1: Il paese di Vasco.
2: Certo.
0: Sì,
3: Quante domande.
0: Ciao Andrea.
4: Pronto?
0: Oh, eccolo qua. Venchia, allora, morto.
4: Ciao.
3: Conosci Vasco? Ciao.
0: Conosci Vasco?
4: No, purtroppo non ancora.
1: Allora vaffanculo, ma che paese di 7 abitanti, come fai?
0: Ma come, scusa, non hai mai visto Vasco girare per il paese?
4: Dai. L'ho intravisto, ma io sono su da 3 anni perché ho conosciuto la mia compagna che abitava lì e quindi...
3: Se l'è scopata,
4: dalla
3: Vasco?
4: Dalla pianura... Ah, non lo so, devo chiedere a lei.
0: Okay. Dai, non gliel'hai chiesto. Era la prima domanda che le avrei fatto io. Mi fidanzo con una di Zocca e dico...
5: Ragazzi, non posso così.
0: L'hai chiavato? L'hai chiavato? Di la verità, l'hai chiavato, dai.
5: Non
0: un limone?
5: Ah no, non ho avuto piacere.
0: Che cazzo. Allora sei un cesso, allora è brucia. Allora un cesso. Perché Vasco se le passate tutte però, tutte.
2: Non credo sia così.
0: Numero uno del mondo, ma stai scherzando.
1: È impollinato come un bastardo.
0: Madonna mia.
1: Parlate mentre...
0: Quanto deve aver spruzzato quell'uomo lì. Più di dell'azienda che fa champagne, cazzo.
2: Più
3: dello speak e span, cazzo.
0: Lui ha spruzzato più di Franciacorta, incredibile. Va bene, senti Andrea, giochiamo.
2: Ma sì, dai. Che bella idea. Allora giochiamo, Andrea, e ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire cielo se sono cose che esistono e manca se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi, okay, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo!
4: Vai.
2: In Giappone, se uccidi una carpa, rischi 6 anni di carcere.
4: Cielo.
2: No, me lo sono inventato.
0: No, come no? Sì.
2: Me lo sono inventato.
3: Se le mangi a rana.
0: Non era così.
3: Possiamo accoltellare le carpe.
0: No, fossero protette, specie protette.
2: No, ci danno anche le balene in Giappone, ma che gliene frega a loro delle carpe?
3: Sì, ma mani nude però.
2: Vabbè, come dire una trota, non è che... Bene, andiamo avanti. Il topo canguro.
4: Cielo,
2: è un roditore che vive in America Centrale. Sembra un topo palliforme con lunghe zampette.
0: Sai che poi noi facciamo i fighi, ma io sbaglierei tutto, sempre, ogni volta.
2: Una volta lo faccio a voi, facciamo così.
0: Dai, va bene, ci sto.
2: Dai. La Pepsi serviva a curare la dispepsia, cioè la difficoltà di digestione.
4: Manca.
2: È invece vero. La inventò per questa ragione nel 1898 il farmacista Caleb Bradham. Sì, vabbè, se volete ridere per cavoli vostri, noi vi lasciamo soli,
4: no,
2: non è un problema.
4: Ha suggerito sbagliato.
3: Ma perché loro sono doppiatori di cartoni animati?
2: Sì. Brutti, okay, però. Okay. Vediamo se sai questa. In India hanno creato un pollo che sa già di curry.
4: Manca,
2: me lo sono inventato. Il rutto più forte del mondo è paragonabile al suono di un martello pneumatico.
4: Cielo,
2: il record appartiene a Neville Sharp che ha raggiunto 112 decibel.
0: Figa, lo vorrei in onda.
2: C'è anche una signorina che ha fatto 104 comunque.
0: Sì, cazzo, sì, che signorina.
3: Purtroppo perché non è normalissima.
2: L'ultima volta che l'Italia ha partecipato ai mondiali, Summa era minorenne.
4: Oddio, mi ricordo. Cielo.
2: Cielo! Era bravo. Il 2014 e Summa aveva 16 anni. Pensa un po'.
0: Quella merda.
2: La nota marrone è una frequenza che ti induce a fare la cacca.
4: Manca.
2: È una leggenda. È una leggenda, però. No. Nata da una puntata di South Park. Mi gira la testa, dovessi svenire, sapete il motivo, ve lo dico.
0: Ok.
2: Un verme marino dal nome scientifico Mixicola Alberto Angelai.
4: Manca.
2: E invece è vero. È stato scoperto pochi giorni fa nel Mediterraneo, pensa un po'. Bene, la cacio e pepe non ha il pepe.
4: Manca,
2: esatto, hai vinto.
0: Ha vinto! Bravo Andrea!
4: Grazie. Senti,
0: allora facci una cortesia, siccome non siamo sicuri di ciò che ha detto la tua fidanzata, potresti annusarle le dita bene. Secondo me sanno di Vasco, comunque.
5: Fa sentire.
0: Vabbè, senti, avete vinto un orologio Fumagazzi, avete giocato in due, uno si tiene il cinturino, l'altro il quadrante, va bene?
4: L'altro quadrante.
0: Sì. Ciao. Tanto Andrea.
4: Anche il nostro compleanno, quindi va bene.
2: Che bello.
0: Come si chiama la tua fidanzata?
4: Chiara.
1: Ah, come Madonna. Mio padre, cazzo.
0: Avete la pressione a 22, cazzo.
3: Beh, sai, sono in macchia, sta scopando. Dai.
2: Li stiamo chiaramente disturbando.
0: Certo, scusate il disturbo allora.
2: Ciao
0: Andrea. Ciao.
4: Riprendiamo allora.
0: Va bene, ciao. Se la manca il gioco dello zoo. Com'è chiamano male?
6: Devi un po' di cultura.
0: Basta flemma lui, secondo me lui dice. Te lo posso mettere dietro? Sì, dai, ok, mettimelo dietro.
1: Ma
0: okay.
1: Sì, dai, dice lei, dai.
0: Prendilo in bocca adesso. Come lo vuoi? Bocca aperta.
3: Il regista o il suo fidanzato?
0: Sì, così, sai quelli proprio che vanno letti.
1: Mosciarelli.
3: Secondo voi ho un infarto in corso? No. Mi fa male.
0: Speriamo.
3: Non lo so,
1: io faccio il tifo per lui.
3: Da due giorni, cazzo.
1: Due giorni è un po' lungo per un infarto. Potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Scusa, una domanda: che cosa bevi alla sera? Sempre bollicine o ogni tanto un goccio d'acqua?
3: L'acqua qual è? Quella trasparente?
1: Sì. Sì.
0: Forse è un po' di acidità e bruciore al cuore, insomma.
3: Il cuore? Dire. Ma dici che
0: Si chiama heartburn, bruciore, cioè non è proprio il cuore che brucia.
3: No, ma è proprio un dolore alla bocca dello stomaco persistente.
0: Hai mangiato merda.
1: Hai provato a lavare la bocca dello stomaco? Direi di no. La risposta era sufficiente.
3: Vediamo se digerisco.
0: Cos'hai mangiato ieri sera? Cos'hai mangiato?
3: Cazzo, mi fa male tutto.
0: Cos'hai mangiato?
3: Sto per morire, figlio.
2: No.
0: Cos'hai mangiato?
3: Allora, ieri sera ho mangiato. Allora,
0: non ci interessa,
3: la paglia cauda.
1: Che antipasto.
3: Poi ho mangiato questi casoncelli.
2: A salsiccia e fiorelli.
3: Poi c'era
1: cucciato.
0: Forse dovresti riguardarti un attimino la dieta.
3: Poi c'erano questi gelato l'anduia.
0: Sì. Che cazzo.
1: Affogato però.
0: Paolo sta spudoratamente mentendo. Invece il nostro amico delle cose verissime ha un altro esperimento meraviglioso da farci vedere e ascoltare. Ci colleghiamo. Vai Pipuzzo.
7: Le cose verissime.
8: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fan base. Una sola cosa devo puntualizzare. Vai. Che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi.
0: Due domande.
8: Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
9: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu?
6: Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
8: No, no, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
6: Dai, vai avanti.
8: Ehi, ehi, calma, calma, quattro occhi spara pennocchi.
6: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
8: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
6: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
8: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
6: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.
0: Brava.
8: Aia. Lasciami stare il pisciotta Gaetano che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
6: Perché? Che ti frega, è certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
8: Uè, non ti azzardare. Non mi toccare il mio pisciotta. Scusala, pisciottanino mio.
0: No.
6: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
8: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole e piccolissime richieste, scusa? Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
6: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
8: No, no, no, no, no, non ti azzardare!
6: Sì, sì, io mi azzardo.
8: No, no, ho detto no!
6: Oddio, che schifo!
8: Sì, avevo detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
6: Ma ci sei tu nudo con un'ortaggio nel sedere!
8: No, sarà roba fatta con la I. Io non ne so niente.
6: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
0: No!
8: Ma non è gay, è roba artistica!
6: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
2: Poverino.
8: Sono di Gaetano. Me le spedite.
2: No.
8: Mi ha pagato.
6: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans. Fai schifo, che vomito, che vergogna. Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
8: 1000 euro.
0: Minchia.
6: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di pisciotta Gaetano?
8: Beh, al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRPEF, IMU, ICI, TARI, TASI, IRAP e poi c'è l'EMPAS e alla fine mi restano un deca, pulito questo mese.
2: Accidenti.
6: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
8: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
6: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure.
8: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'anno.
2: No, dai.
8: Tano è proprio creativo, cazzo.
7: La la la. Le cose verissime.
0: Quanta verità però, sì, ma sì. Quanto realismo, ma, ragazzi.
1: Quante richieste così riceviamo ogni giorno, ragazzi.
0: Ma chi?
1: Ma poi non arrivano. Leggeteli i privati di Instagram.
0: Oh ragazzi, io per un deca mi infilo un Titanic in miniatura nel culo, vero. Proprio.
1: Io ci butto dietro anche l'iceberg, vai tranquillo.
9: Da oggi parte il periodo più bello.
2: Quale?
9: Quello senza traffico, senza stress, scuole chiuse e vita facile. Noi siamo
10: Ehi umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmiau! Fino al 17 giugno il negozio è su arcaplanet.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.

0: Ho Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina Deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Io non so se leggere questo messaggio in onda perché spero, Lucilla sta ascoltando?
1: Sì, è probabile.
0: Sì, perché uno ha scritto: ma Lucilla è in dolce attesa? Paolo da Torino. No,
1: no,
0: non
1: ma
0: credo.
1: Perché ha detto che si sentiva svenire, secondo me.
0: Ah, ok. No, se no era veramente era un bruttissimo messaggio.
1: Ma non penso ci stesse guardando.
0: A me è capitato una volta di incontrare una mia amica di vecchia data e dire: ah, che bello, sei in dolce attesa. E lei: no, sono ingrassata.

0: Ah, scusa, beh, fatto figura di merda. No, ma in realtà, no, non credo. Non lo so, non credo, che, non credo che il fucile di Wender funzioni più.
1: Tu
0: ormai
1: tu sbagli,
2: il fucile di Wender credo che funzioni benissimo.
0: Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu?
3: Non fai essere esperto.
4: Lei è armigera, comunque.
2: Esatto, cioè,
0: sei pistolera, scusa.
5: Lo sente dagli ormoni.
3: Comunque, quando incontri, quando incontri una persona che non vedi da tanto, la vedi un po' corpulenta e dici, ma scusa, ti stai trasformando in Hulk e ti hanno bloccato. Ti stai
2: ma anche
3: è divertente, non
0: ma farsi i cazzi propri, no? Cioè, credo che sia sacrosanto.
3: Non è vero.
0: Ogni tanto. Ma scusa, vedi una persona, se è dimagrita, dici, come sei in forma. Non è che dici, madonna, che... come. Cosa?
3: No, succede anche
0: il
3: contrario. Quando uno dimagrisce tanto, tanto, c'è la gente. Hai visto che è il cancro.
2: Però non te lo viene a dire in faccia, tra l'altro.
3: No, fa così a te.
2: Invece, se vedi una donna parzialmente con un po' di pancetta che magari non ha fatto la cacca, ti arroghi il diritto di dire:
0: brava, Puccioni, sono d'accordo.
4: Ma scusa, no,
0: allora,
4: fai...
0: a noi donne non dovete fare questi commenti. Capisci?
4: Tu lo fai perché vorresti farle le congratulazioni. E nello stesso tempo la guardi e dici: ma chi avrà avuto il coraggio? E quindi allora tesoro, sei incinta.
5: Ecco, devo dire una cosa: tutti quelli che mi incontrano mi dicono come sei dimagrito. Ragazzi, sono invecchiato. È finita, basta, basta.
0: Beh, sono anche le malattie venere che hai preso in Sardegna, voglio dire.
4: È il favismo che ti trancia.
5: Basta,
0: comunque, attenzione, attenzione, attenzione, perché c'è un nuovo studio che dice di guardare il getto della piscia di vostro marito per capire se vi tradisce. Pensa a te. Secondo me è un problema di prostata. Però,
4: se c'è una donna attaccata, sì.
0: Allora, una delle ricerche più curiose mai pubblicate sul comportamento maschile arriva dall'Università di Melbourne, dove un gruppo di biologi evoluzionisti ha analizzato migliaia di uomini per verificare se alcune caratteristiche fisiologiche potessero essere collegate alla fedeltà di coppia. I risultati hanno mostrato una correlazione statisticamente significativa tra la lunghezza del getto urinario e una minore probabilità di tradire il partner. Quindi se il getto è lungo vuol dire che non vi tradisce. Se il getto è corto, secondo loro, sì. Secondo me hai un problema
4: di prostata. Se è medio,
0: si
4: è fatto fare la pompa.
0: Prostata. Ah. Può essere, sì. Cioè, ma la pompa, tu hai sempre detto che la pompa e la sega non sono tradimento,
4: no,
0: giusto?
4: No, è un prelievo quello. È un prelievo.
3: È una forma, è come per i cani, è una forma d'affetto.
4: Certo.
0: Scusa, quando devi fare come si chiama l'esame, quello spermiologico?
4: Esatto.
0: Si chiama così?
4: Sì.
0: Scusa, lì lo stai facendo per la scienza.
4: Sì, ma non te la fa l'infermiera però lì,
0: Ah no, a me sì. Scusa.
4: Dov'è che vai tu? Quanto costa?
0: Io ho chiesto, ma sì, sì, certo. $50 in più e...
3: Venga, l'accompagno, l'infermiera fa tutto.
4: Sì.
0: No, io non ce la faccio, io quelle robe, lo spermiogramma non riesco a farlo.
4: Ma devi fartelo fare da qualcuno, cioè tu lo compri già fatto e poi lo versi nel tuo.
0: No, no, allora io quando lo feci anni fa da Bini lasciò entrare mia moglie nella stanza, solo che...
4: A ridere.
3: Secondo me l'esame corretto è quando lo fai insieme, tipo ti fai fare un trapianto a cuore aperto e insieme lo spermiogramma.
4: Esatto.
0: Certo.
3: Cioè chiedi proprio di assecondare l'esame così, capito?
0: Non lo so, secondo me questi sondaggi sono tutte delle grandissime puttanate.
3: Del cazzo.
0: Esatto. Se uno ha il getto di piscio un po' corto, vuol dire che ha dei problemi di prostata.
4: Sì, a volte basta anche mangiare piccante o bere la grappa. A me succede continuamente quando
0: adesso
4: mangio
0: vuoi vedere
4: piccante.
0: Che tutte le mogli vanno a vedere il marito che piscia. Ho sentito lo zoo che il tuo getto è corto, quindi vuol dire che mi tradisci.
3: No,
0: porco.
3: Dobbiamo pisciare seduti noi mariti.
4: Io ho sempre pisciato seduto.
0: Anch'io, io adoro pisciare seduto.
2: Sì, ecco perché anche Stefano, infatti.
4: Ma sì, è scomodo.
0: Vedi? No, ragazzi, il problema siete voi. Io non voglio sentire mia moglie: è sporcato dappertutto. Siccome in ufficio non mi siedo perché non so la gente che lavora qua che cazzo di malattie può avere, visto che vanno fuori in discoteca, robe varie, allora piscio in piedi. Però ogni tanto, sai, avendo ancora
3: bellissimo
0: il cappuccio,
3: Marco che finge di avere dei dipendenti.
0: Ce li ho.
3: È da solo che lavora in ufficio.
0: Non è vero.
3: Non c'è visto nessun altro.
4: Non c'è bella caviglia.
3: Non so chi entra nei bagni, ma chi?
4: Bella caviglia.
0: C'è Kane, c'è Tony, c'è Phyllis.
3: Chi è Phyllis?
0: La Julie, c'è un po' di gente.
4: Chi è Phyllis? È uno nuovo Phyllis. Che è seduto al tuo posto adesso.
0: No, Phyllis è quella che fa la pubblicità. È una signora appena arrivata. La vuoi vedere?
3: C'è ecco. Forse mi sono perso dei passaggi.
0: Vedi.
3: Io ero rimasto a caviglia, cazzo.
0: No, io caviglia, Kane, la vecchia pazza con i capelli rossi. C'è un po' di gente.
3: Ma loro vanno nel bagno le donne, no?
4: Ma state andando alla ricerca di un anello magico?
0: Sì, più o meno, più o meno, più più o meno. Senti, un po' come sta facendo Enrico Papi, sai che ormai, nonostante i risultati sempre molto tristi, insomma, ovunque lui vada, e comunque continua a condurre. E alla fine hanno deciso a sto punto, facciamogli fare anche dei film famosi, delle reinterpretazioni di film famosi. In questo caso Enrico Papi entra dentro Twin Peaks e quindi si chiama Twin Papix. È una nuova puttanata di Francesco, non garantisco nulla. Ci colleghiamo, andiamo, vai.
1: Enrico Papi, intrappolato nel raccordo anulare, decide di prendere una strada sconosciuta e si ritrova ad Altrove, isolata cittadina montana, circondata da inquietanti boschi di abeti. Ma dietro la facciata di una tranquilla e pittoresca comunità di provincia si nasconde un sottomondo oscuro, fatto di segreti, violenza e inquietanti forze sovrannaturali, con cui il nostro Enrico dovrà fare i conti.
0: Ma perché?
1: Twin Papix.
6: Detective, guardi qui. Il cadavere ha qualcosa di strano.
7: Oh, Cristo. L'assassino l'ha strangolata con le sue stesse budella. Qui abbiamo a che fare con un maniaco figlio di puttana. Solo un uomo può risolvere questo caso.
8: Eccomi, detective! Sono Enrico Papi, sono qui per sbrogliare un altro caso che, vedendo quella carcassa tumefatta mangiata dai vermi, mi sembra di capire che sia stato un omicidio!
7: Esatto, Papi. Lascio a te il comando delle operazioni.
0: No!
7: Cose strane succedono ad Altrove. Stiamo attenti.
8: Allora, ha puntato! Dove ha puntato? Cosa sappiamo della vittima? La vittima tu mi hai fatta pazza!
9: Dunque, si chiamava Laura Palmer, donna bianca, caucasica, 35 anni, sbudellata e strangolata con le sue stesse interiora.
8: Mamma mia, praticamente è una giornata normale a casa dell'uomo gatto!
9: Da quanto possiamo constatare, il taglio deve essere stato effettuato con un coltello da cucina.
8: Ma come un coltello da cucina? Ma che doveva fare una tartare? Ma un po' di dignità, ammazzala, un po' di rispetto però.
7: Papi, hai qualche idea su chi potrebbe essere l'assassino?
8: Boh, che ne so, questo può essere Cannavacciuolo, sai, hai capito, il coltello da cucina, Cannavacciuolo, tutto la vattota.
10: Sono forte.
7: Abbiamo una lista di sospettati. Ci sono Hector Spallen, Dorian Boyle e Filippo lo sbutellatore. Vuoi interrogarli?
8: Ma come interrogarli? Ma che so, professore? Dai, dai! Oh.
7: Sarebbe utile procedere con l'interrogatorio al fine di raggiungere un risultato di assoluta rilevanza investigativa. Che ne dici? Sbirro buono e sbirro cattivo?
8: Vabbè, interrogiamo, ma poi buono o cattivo? Io sono Enrico Papi, so proprio io!
10: Papi! Volo un'altra battuta.
7: Allora, Filippo lo sbudellatore, abbiamo trovato tracce del tuo DNA sul cadavere di Laura Palmier. Ci dà una spiegazione valida o devo far intervenire il mio collega?
11: Io non so nulla, agenti, lo giuro. Non l'ho neanche sfiorata quella puttana.
7: Ah, fai il duro, eh? D'accordo. Enrico, procedi.
8: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua pena? Non ho detto l'auto, ho detto la pena perché stavo a fare un poliziesco noir.
10: Sono forte!
11: Ma che dice?
8: Ah, Siri, te chiami sbudellatore? Quella è stata sbudellata. Se famo 2 più 2 fa 4, ma fa pure Filippo lo sbudellatore. Dai, dai! È facile!
11: Ma lo sbudellatore è il mio cognome!
8: Ammazza, che cognome de merda! Fossi stato in te, mi sarei ammazzato io, no che ammazzi la gente. Che c'entrano quelli? Ma poi ti ho detto, devi ammazzare un po' di rispetto nell'ammazzare la gente. Ma che se fa così? Dai!
11: Ma io giuro, non c'entro nulla con questo caso, agente!
8: E dai, Firi! Mo mi arrabbio veramente! Mo ti sparo al culo! Gli sparo al culo! Gli sparo al culo!
12: Enrico, ma che cosa fai con quel ferro?
11: Gente, davvero non mi punti quella pistola. Io sono innocente.
8: Eh no, mo te sparo al buccio del culo. Te sparo,
11: Io sono innocente.
8: Te sparo.
11: Sono innocente, sono innocente.
8: Te sparo, no, deciso, te sparo. E allora, pistoleca.
11: No.
0: Pistoleca.
12: Ma Enrico, gli hai spolpizzato la faccia.
8: Spolpizzato. Gliel'ho spavizzata.
10: Papi!
12: Ma perché? Eri a un passo dalla confessione, non serviva. Poi l'avevi minacciato di sparargli al culo. Perché gli hai sparato in faccia?
8: E che son cecchino, ma vuoi faccia, culo? Non vedi com'era brutto, era proprio una faccia da culo, un'altra battuta.
6: Ah, detective, pare proprio che Filippo lo sbudellatore fosse innocente. Abbiamo trovato delle foto che lo ritraggono con la sua famiglia proprio mentre veniva commesso il reato.
7: Ah, maledizione. Un altro buco nell'acqua. Ma riusciremo a risolvere questo caso, ne sono certo.
8: Sì, intanto risolviamo la questione che non è un buco nell'acqua, ma io ho fatto un buco in testa e ti ho chiuso la scenetta così che ha battuta.
1: Cose strane succedono d'altrove.
0: Sì.
1: Chi ha ucciso Laura Palmer? Restate connessi per scoprirlo.
4: Sappiamo chi ha ucciso la comicità in questo caso. È un
0: Enrico
4: caso risolto,
0: Papi.
4: Esatto. Enrico Papi.
0: Mamma mia. Terribile, terribile. Mamma mia, che fastidio poi. Sembra un maiale sguaiato.
4: Ha fatto rimpiangere il maestro ballerino. Cioè,
0: sì, veramente.
4: È ancora un passo sotto la ghegheria questa roba. Un passo sotto.
2: Guarda che la ghegheria era forte.
4: Non so che faccio a fare sta roba qua.
0: Non riesci?
3: No, succederà, ma dopo poco se ne fa.
4: Ah, ok. Cioè, quando c'è della schiuma verde ai lati della bocca.
0: Bravo. Ci sentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo Palmieri. Grazie alla Chica. Grazie alla Puccioni.
2: Grazie a te.
0: Il signor Paolo Nois. E la signora merda Fabio Lisei.
4: Sei la signora merda. All'inizio e alla fine.
2: È andata così.
4: È il serpente Uroboros che si morde la coda.
0: Ho fatto la battuta. Mamma mia,
4: non mi viene.
0: Brava Paolo, vai, prova, vai.
3: No, io infarto il corso.
4: Non mi viene.
0: È più così, capito? Vai, prova, vai.
4: Quasi. Vorrei vederti così per il resto dei tuoi giorni.
0: Sai che spero che un giorno succede. Ti viene un'ischemia e rimani bloccato con quella faccia.
2: No, spero di no, dai.
0: No, ma un'ischemia leggera.
4: Buona, un'ischemia buona. Sai che c'è il colesterolo buono?
0: Sì. Solo per la faccia. Fammi la faccia, prova a fare la faccia.
3: Dici.
0: Così, bellissimo.
2: Io l'ho già vista quella lì, a Times
0: Square.
2: Sì,
0: era a New York, ti ricordi?
4: quello di Times Square!
13: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
14: 105 Summer Festival.
13: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
14: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
13: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
14: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
13: 105 Summer Festival.
14: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
13: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: La senti?
22: Nen.
21: È la calma di chi conosce le sue bollette.
22: Nen.
21: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: più.
1: Ma come mai più?
0: No, dico mai più. Allora, che ore sono, caro Dario? Sì,
1: sono le 16, sì. Incredibile,
0: vai,
1: in punto,
0: vai,
1: bene.
0: Vai,
2: vai. Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno amici, buon martedì! Che giorno è oggi? Il 9
3: è
2: giugno!
3: Il 9 giugno!
2: Incredibile, sì. Incredibile! Siamo, è veramente, sai chi oggi? Ne stavo parlando questa mattina con Daniele, stavo dicendo che quest'anno l'estate io intendo i mesi estivi, quindi i mesi in cui ci sono tante cose da fare, eccetera. È veramente quasi arrivata all'improvviso.
3: Eh sì.
2: Per quanto mi riguarda.
3: Anche per il caldo, secondo me.
2: Probabilmente il caldo è arrivato in anticipo, quindi esatto. ci ha messo in una situazione un po' particolare, una sorta di bolla.
3: Sì, decisamente lo è.
2: Cioè, e poi, se ci pensi, siamo veramente quasi a metà giugno, quindi.
3: Sì. Vuoi rifarlo?
2: Pazzesco. No, non lo rifaccio. Mai bene così.
3: No, ma secondo me intendeva, vogliamo rifare tutta la prima parte di giugno?
2: Cioè, l'ultima settimana praticamente.
3: L'ultima settimana, sì, no, che comunque è stata una settimana anche corta. Quindi tutto sommato non ci andrebbe nemmeno così male,
2: insomma.
3: Sei molto bella, Fabi.
2: Ma grazie.
3: Hai un bellissimo colore, te lo invidio molto. Sì, proprio
2: grazie,
3: bella.
2: Sì. Sai che io, essendo del nord,
3: sì, proprio, sì.
2: Faccio fatica.
3: Capito, ma cioè,
2: il sole mi rincorre e io scappo.
3: Io sono nato a Palermo e sì, ci ho vissuto 20 anni. Io
2: Tu sei più
3: sono
2: più
3: pallido
2: bianco.
3: Come il, vabbè. Sì, poi c'è anche
2: vabbè
3: un po'
2: io
3: di
2: sono stata in Liguria un paio di giorni. Cosa c'entra lo stress? Perché
3: lo stress sbianca.
2: Sbianca,
3: certo che sbianca, non, cioè, tutto il sangue va, capito, alla pancia, perché mi fa male la pancia e quindi.
2: No, ma allora diciamolo, perché il nostro Darietto è stressato, perché sei entrato, voglio dire, sulla sigla dicendo mamma che stress,
3: sì,
2: che
3: ansia,
2: stress.
3: Ansia.
2: Allora, che ansia, perché cosa?
3: Beh, è martedì, ragazzi.
2: Oggi è martedì.
3: Sì,
2: che
3: sì.
2: Cosa succederà nei prossimi giorni?
3: Si avvicina sempre di più la tappa di venerdì e io chiaramente come credo sia giusto,
2: ma è normale,
3: c'è un po' di adrenalina, è una cosa che insomma importante,
2: sì.
3: Condurrò con Manola, con cui non ho mai lavorato, per cui
2: sì,
3: penso sempre di essere un po', no, soffro un po' della sindrome dell'impostore, penso di non essere proprio bravissimo.
2: Ma no, ma tanto un sacco di persone verranno a trovarti, lo diciamo, sarete a Chiavari,
3: sì,
2: venerdì,
3: sì, venerdì, Piazza San Giovanni,
2: esatto,
3: Paolo, sì.
2: Per un'altra tappa del tour del,
3: sì,
2: Summer Festival, quindi ci saranno un sacco di artisti,
3: mm-hmm,
2: un sacco di persone,
3: mm-hmm,
2: vedrai che ti divertirai. Manola è simpaticissima e quindi secondo me sarà veramente super divertente. E poi noi lo diciamo sempre, l'adrenalina, anche l'ansia, perché poi l'adrenalina è un'altra cosa,
3: sì.
2: Però anche l'ansia serve.
3: Sì, è propedeutica.
2: È positiva, come dice Pivati in cuffia. No, ma più che altro perché, insomma, è anche.
3: Ma io ti posso
2: normale.
3: Chiamare al telefono?
2: Fa parte, ma certo.
4: Certo, ieri gli ho mandato,
2: sì,
4: un messaggio, manco mi ha cagato.
3: Chi?
4: Chiama.
2: No, tu hai mandato un messaggio?
4: Sì, ieri.
2: Ma quando è che mi hai mandato un messaggio? Ma un WhatsApp?
4: Sì, un GIF.
2: Ah, è vero, no, hai ragione. Poi l'ho visto, lo so, la testa un po' in parte.
3: Vabbè, però venerdì sera mi raccomando, se ti chiamo che sono dietro,
4: no,
3: le quinte.
4: Sì, ha già cambiato
2: allora
4: numero, mette la sim nuova venerdì.
3: E io a piangere,
2: no,
3: in un,
2: allora,
3: angolo.
2: No, io però ti dico dove sarò venerdì.
3: Sì.
2: Quindi sarò in una situazione così un po', perché cercherò di rincorrere Lenny Kravitz a Firenze.
3: Beh, certo. Mi sa che rincorrerai bene.
2: Cercherò di nascondermi per potermi avvicinare a Lenny venerdì.
3: Beh,
2: quindi sarò abbastanza
3: Rock.
2: Impegnata per questo. Però sicuramente ci sentiremo.
3: Vabbè, un messaggino, dai, ti mando un messaggino. Poi quando vuoi mi rispondi. Tu sei il mio,
2: certo,
3: Xanax naturale,
2: oh,
3: Fabiolina.
2: Che bello,
3: è bello,
2: che,
3: sì,
2: bello,
3: sì,
2: che bello.
4: Va bene. Tante cose che hai fatto nella vita, Fabi. Penso a te come cazzo sei ridotta.
3: Posso dirti, dire a una persona che è quello che ti calma
2: è bello, no,
3: al,
2: certo,
3: massimo.
4: L'ho vista, infatti,
3: è bello. No, non me la verità,
4: entusiasta.
3: Lei, quando c'è lei,
2: sì,
3: io sono più tranquillo,
2: sì,
3: quindi anche un messaggino,
2: no, vero,
3: mi aiuta.
2: Vero, vero, assolutamente sì. Senti, salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo,
4: certo,
2: la zia, tra l'altro,
4: che è tornata,
2: l'altro,
4: grande,
2: che è tornata,
4: l'unico,
2: ma che
4: giorno in cui verrà.
2: Oggi, perché domani non credo ci sarà.
4: No, neanche,
2: vero,
4: giovedì, neanche venerdì.
2: Ah, vedi?
3: Ammazza. Ma tu hai già la palla di cristallo, hai già previsto tutto?
4: Sì, sì,
2: no,
4: è già tutto scritto.
2: Se lo ricorda, lui fa un po' il fratello maggiore,
3: sì.
2: Sai quando ci sono i fratellini che fanno le cazzate, dice:
3: palle.
2: Allora guarda, lui non, sì, non farà. Vabbè, insomma, dai.
3: Vabbè,
2: però
3: stava
2: oggi
3: comprando i voli per Lampedusa, ti dico solo questo.
2: Ah, zia, è vero?
3: Cosa zia? Dai, apri,
2: parla,
3: il microfono.
5: È violazione della privacy, Pivati, adesso ti denuncio.
3: Della privacy.
2: Della privacy. Senti, quindi, ma sei dimagrita ancora?
4: Sì, sì.
2: È vero, eh? Stai bene,
3: sta
2: zia?
3: Bene,
4: sì,
3: zia.
4: Sì, sta benissimo.
2: Sì, vedi, meno viene in radio,
3: meglio si dimagrisce.
2: Non si capisce, e più dimagrisce. Senti, no, zia, quindi tu domani non ci sarai? abbiamo detto?
5: Domani sono all'Olimpico a vedere Achille Lauro.
2: Ancora?
3: Eh sì.
4: E poi ci vuole un giorno per rientrare, okay. Quindi giovedì salta.
3: Poi c'è lo sciopero giovedì di Trenord, per cui ci sono un po' di problemi.
4: Per un tempo, quindi
2: ci vediamo oggi, poi ci vediamo settimana prossima praticamente.
4: Esattamente.
2: Va bene.
3: Come no?
2: Neanche settimana prossima.
5: Lunedì c'è Achille a Milano.
3: Però hai rotto un po' le scatole, zia. La vai a vedere all'Olimpico.
2: Ma vai a lavorare nello staff di Achille.
4: No, sì, ma il problema è la parola, lavorare.
3: Sì, ma poi Achille il troiano, cioè quello che andò contro i troiani, perché secondo me è il greco. Vabbè.
2: Va bene. Allora. Allora, è prima del secondo. Cioè.
4: Primo.
2: Esatto. Okay. Detto così sembrava. Però era semplice.
3: E l'altro te lo diciamo noi.
2: Sì.
3: Efrem. Ma è una merda. Ma non
2: no!
3: È vero.
4: Dai, però i modi,
3: Secondo me è un nome bellissimo, tra l'altro, Efrem.
4: Ma hai appena detto il contrario.
2: L'hai detto tu, però.
3: Ma
2: per chi
3: perché
2: ascolta?
3: Secondo voi quella è la mia voce? Cioè, dai, sì. Non è la mia voce, dai.
2: Dai, allora. Dai. Efrem.
3: È primo.
2: Sono i santi di oggi.
3: Yeah.
1: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: quanto
1: amore,
0: tempo.
1: Ma da quanto il nostro amico. Vieni amore.
0: Cosa stai facendo, Pivaz? Stai facendo pulizia nell'archivio? Perché ti vedo molto pronto con delle vocine anche storiche in questi giorni.
2: Sì, perché non lo so, entro la fine di giugno voglio metterle tutte.
0: Tutte, tutte.
2: Mi sono dato questo obiettivo.
1: Bello. Ce la faremo, sì, secondo te? Beh, sì, ci sta.
0: Sì, se schiaccia tutto
1: tante
0: insieme.
2: Sì, uso il metodo Comollo. Effetti a caso.
0: Che maledetto che sei. Vabbè, salutiamo anche tutti gli altri nostri colleghi.
1: Certo. Allora,
0: allora,
1: ragazzi, stavo leggendo un articolo. Sì. Ogni volta che esce una notizia, all'interno del titolo c'è un nuovo termine inglese.
0: Sì.
1: Per definire una roba che magari noi abbiamo sempre conosciuto, che ha sempre fatto parte probabilmente della nostra vita, ma che da oggi è in qualche modo,
0: sì,
1: come dire, ufficialmente rappresentato proprio da una
0: termine,
1: parola. In questo caso, core mens.
0: Sì, io non so. Allora, io sai che sulle parole inglesi mi accendo, no?
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: Io non sapevo che cores fosse,
1: sì,
0: faccende domestiche.
1: Vedi?
0: Vabbè, romance, sì, chiaramente
1: romance,
0: storia d'amore.
1: Sì, è okay, una via di mezzo, esatto.
0: Sì.
1: Quindi core mens come romance.
0: Mm-hmm. Non sapevo. E parte da un presupposto che è una cosa, come dicevi tu, che secondo me è capitata a chiunque.
1: Ma sì, ovvio,
0: cioè,
1: ovvio.
0: Di incontrare una persona con cui poi scatta qualcosa che vada al di là della semplice amicizia in luoghi atti normalmente a la vita domestica.
1: Sì, tipo i supermercati.
0: Esatto.
1: Le varie corsie del supermercato,
0: sì,
1: normalmente.
0: Dove c'è la monnezza.
1: Sì, dove c'è la monnezza. Sì. Normalmente, allora, questo articolo nello specifico parla proprio dell'amore di coppia e del rapporto di coppia che magari si sviluppa maggiormente proprio nelle faccende di casa.
0: Sì, sì,
1: ok,
0: sì.
1: Quindi al di là dell'appuntamento, della cena romantica, di quello che tutti noi, no, nell'immaginario collettivo pensiamo sia legato proprio a un,
0: a frequentare,
1: insomma,
0: qualcuno.
1: Esatto, mm-hmm, esattamente. Invece questo articolo parla, insomma, dice: se voi state bene e andate d'accordo col vostro compagno e la vostra compagna anche in queste situazioni, vuol dire che il rapporto funziona.
0: Vabbè.
1: Però molte persone si conoscono, come dici tu, proprio in queste situazioni che vanno veramente al di là del classico locale,
0: sì,
1: del ristorante, bar, del bar
0: o dell'applicazione, perché poi,
1: sì,
0: parliamo,
1: esatto,
0: anche oggi.
1: Ah, no, certo.
0: A un
1: io
0: pubblico.
1: Penso a una cosa a cui non penso mai, però effettivamente sì.
0: Se ci pensi, tantissima,
1: certo,
0: gente oggi si incontra sui social, no? E invece magari scatta qualcosa perché vi frequentate la stessa lavanderia.
1: Sì.
0: E quindi ti incontri una volta, ti incontri due volte, mentre ti si stanno lavando le mutande,
1: ecco,
0: e tu ti metti a parlare, chiaramente, come la pubblicità.
1: Ah, come le lavanderie, quelle pubbliche con Nickel.
0: Sì, è quella, stavo pensando a quella pubblicità lì che so che ti
1: io
0: ha colpito.
1: Qua ce l'ho.
0: Lo so.
1: Io quando vedevo
0: lui
1: quelle
0: mutande.
1: No, io quando ho visto quella pubblicità, ma questa ero piccola, ma parliamo di Nick Heyman, quindi immaginate.
0: Cos'era, Levi's o Lee? Forse comunque
1: era
0: una... Levi's.
1: Sì, sì, sì, esatto. Allora dicevo, ho iniziato a pensare, porca miseria, devo iniziare a lavare la roba nelle lavanderie pubbliche, perché credo che nelle lavanderie pubbliche ci si possano, insomma, fare degli, sì, incontri
0: è
1: interessanti.
0: È un covo di boni, guarda!
1: Esatto, esatto. Poi ho provato una volta a passare, ma ho visto che non erano...
0: Non era proprio il tuo genere.
1: Non c'era proprio Nick Heyman.
0: No, no.
1: Però effettivamente quelli sono luoghi dove tu metti la roba a lavare, devi aspettare,
0: certo,
1: quindi sei lì che aspetti e poi la riprendi. Quindi effettivamente possono accadere cose, cioè ci si può incontrare.
0: Sì,
1: no?
0: Poi posso dirti, forse noi siamo anche figli di la generazione, diciamo, anni 70-80, di alcuni film di Hollywood dove queste storie avvenivano sempre,
1: sì,
0: no?
1: Bravo, bravo.
0: C'erano dei luoghi, non luoghi, dove poi ci si incontrava e diventava la storia d'amore, nasceva lì.
1: Esatto.
0: Per cui un po' anche questo. Nella vita non so quanti di voi abbiano conosciuto lavando le mutande.
1: Però amici, siamo qua per chiedervelo. Mente locale, pensate a storie che poi magari sono durate tanto o anche storielle. Vi è mai capitato di incontrare qualcuno, quindi il posto più particolare in cui avete conosciuto poi una persona che magari avete frequentato per un po'?
0: Esatto, 342 41 15 105, raccontateci i posti un po' insoliti.
1: Esatto.

0: Amici, il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui ci porta oggi in Australia, patria della pregiata noce macadamia.
1: È qui che nasce Nui caramello salato e noci macadamia australiane. Un cremoso gelato alla vaniglia con un'irresistibile variegatura al caramello salato.
0: Racchiuso in una croccante copertura di cioccolato al latte. E poi, Sua Maestà la noce macadamia australiana.
1: Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No.
10: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
20: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
21: Grazie amore, ma gli anni passano.
20: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
21: Poi ci sono i 70, gli 80.
20: Brava, pensiamoci ora con Generali.
22: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
24: Famila, con noi, sei in famiglia.
25: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: Ciao ragazzi, allora, quella persona qua già la conoscevo. Eravamo in Sardegna, in una caletta sperduta, adesso non mi ricordo neanche dove. Ho trovato col mio vicino di casa qua, che lo conoscevo di vista. L'anno dopo, io e mia moglie ci siamo sposati, un viaggio di nozze, Stati Uniti. Stavamo andando a Las Vegas, eravamo in mezzo al deserto, ci siamo fermati a mangiare i soliti localini diners americani. Entriamo, la prima persona che abbiamo visto, ancora loro, quelle che avevamo visto l'anno scorso in Sardegna, non ci credo. Quando ci siamo visti ci siamo messi a ridere, perché non è possibile. Si dice che il mondo è grande, ma tante volte
1: è piccolo.
0: Ciao, certo. Sì. Video. Però... Fabiola, ti voglio bene, sei simpaticissima.
1: Grazie, bello. Amico, grazie.
2: Mi è sorto un piccolo dubbio, però, perché noi stiamo parlando di conoscenze di persone con cui poi noi ci frequentiamo. Ora, questo ascoltatore, cosa
1: non
2: ci vuole?
1: Non credo, si era appena sposato. Insomma.
2: Sai che vicini.
1: Non credo, dai.
2: Ah, tu dici?
1: No.
2: Vabbè.
1: Parliamo di posti atipici, quelli un po' particolari. Siamo partiti proprio da questa notizia, stavamo parlando anche delle classiche lavanderie a gettoni, no? Quelle, insomma, pubbliche, dove normalmente, perlomeno, sarebbe bellissimo nell'immaginario collettivo conoscere qualcuno.
2: Sì.
1: Poi, insomma, forse... La realtà è un po' diversa.
2: Sì.
1: Un po' più complicato.
2: No, anche perché le lavatrici oggi costano abbastanza poco, uno se la tiene a casa tendenzialmente. Vabbè.
1: Esatto, esattamente. Però, insomma, per esempio, questo ragazzo parlava del corso di scacchi.
2: Ecco.
1: Si è innamorato dell'attuale compagno Ruggero, proprio in un corso come questo, che effettivamente è un posto anche particolare, atipico.
2: E poi andiamo subito a Brindisi da Fabio, perché Fabio ha una di quelle storie che nelle città dove succedono queste cose spesso capita.
1: Sì, Fabio!
2: Fabio!
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno! Fabio, come stai? Va bene, come stai tu?
3: Benissimo, grazie.
2: Bene.
1: Benvenuto. Che fai a Brindisi, Fabio? Fabioschi.
3: Lavoro.
1: Lavori, va bene. Cioè, ci vuoi dire che cosa fai o, insomma, non è dato sapere?
3: Il giardiniere,
1: perfetto.
2: Mazza, con il caldo che fa Brindisi deve essere un lavoro in questi mesi, mi rendo conto, complicato. Per quello
3: abbastanza.
2: Sentiamo sospirare.
1: Ancora prima. Fabio!
3: Ci sono 42 gradi.
2: Mamma
3: oggi.
2: Mia.
1: Senti Fabio, ma allora giù, soprattutto al sud dove non è vero, poi in tutti i paesi,
2: tutti.
1: Dai, in Italia, il paese è bello perché normalmente ci sono un sacco di feste legate poi
2: al santo patrono.
1: Al santo patrono, esatto, soprattutto in estate. Eccetera.
2: O il padrono anche, perché dicevo padronale, non patronale, ma...
1: Padronale.
2: Sì.
1: Il padrone patrono.
2: Esatto.
1: Senti, e tu hai conosciuto qualcuno durante queste feste, evidentemente?
3: Sì, tanto tempo fa, avevo 17 anni, il mio primo amore.
1: Amore, lì il mio primo amore.
3: Lì veniva da un altro paesino e faceva parte del gruppo di sbandieratori, che è famosa, Carovigno.
1: Ah, certo!
2: Era una sbandieratrice.
3: Lei suonava i tamburi.
2: Suonava i tamburi, lei.
3: E
2: poi ti ha ammazzoliato.
1: Poi te la
3: suonare. Io dal momento che l'ho vista, cioè, non ho fatto altro che seguirla per tutta strada.
1: Ma che per tutta strada, che bello!
2: Ma sai che è proprio da film?
3: Tutto il giro del paese, come giravano loro, io in mezzo alla gente che la seguiva.
1: Che bello, che roba romantica,
2: sì,
1: però.
2: Un
1: dai,
2: tempo, adesso sarebbe
1: stalking. Sì, esatto, adesso sono attenti. Però che situazione romantica, tu l'hai vista, è stato veramente quasi un colpo di fulmine.
3: È stato un colpo di fulmine la prima volta che la vedevo, però vedevo che anche lei nei sguardi mi sapiva, cioè controcambiava.
1: Certo,
3: no?
1: certo.
2: Sì.
1: Sì, anche perché se ti avesse guardato male, tu probabilmente non avresti neanche continuato, o comunque non avresti seguito,
3: no?
1: Forse ha fatto un po' lo sguardo, sì, ho capito, alla Troisi, insomma, alla Troisi e Benigni.
2: Ho avuto paura con il tuo sguardo alla Troisi.
1: No, alla Troisi.
3: Finché si sono ritirati al pullman che se ne dovevano andare, mi sono avvicinato con tutto quel... entusiasmo, ma anche
2: è un po' di strizza,
3: perché ha 17 anni, giustamente, prima amore. Comunque,
1: e cosa hai fatto?
3: Una bella storia.
1: No, ma dico, sei arrivata lì. No, ma mentre lei stava partendo, che stava salendo sul pullman, tu che cosa hai fatto? Gli hai chiesto il numero?
3: Mi sono avvicinato, ho detto tutta la serata che ti sei, me ne sono accorto.
2: Pensavo fossi un killer.
1: Guarda, senti, gli hai chiesto il numero e poi vi siete visti?
3: Ci siamo sentiti per 2 mesi da lontano, poi alla festa patronale del suo paese lo sono andato a trovare.
1: Sì, anche tu suonavi il tamburo, sei tornato con la guarda, ma c'è stata, veloce, ma c'è stata una storia.
3: Bruttissimo, perché, ti spiego, io sono andato al paese suo, poi la festa è finita a 1 di notte, pullman non ce n'era più, ero minorenne, motorino non ne avevo, ho dormito nella villetta tutta la notte.
1: Ma quale villetta?
3: Nella villetta del paese suo.
1: Cioè, ma nella villetta sua?
3: Nella villetta del paese, diciamo nella piazza, villetta.
1: Ah, nella piazza. La piazza. No, la villetta, io pensavo la casa, dicevo, ok.
3: Casa.
2: Pure con la villa si è trovata, hai capito?
3: Un festo tutta la notte da solo, fino alla mattina dopo alle 8, quando è arrivato il pullman.
2: Mamma mia, Fabio, mamma mia.
1: C'è figura. Vabbè, Fabio, che bello.
3: È stato bello, è durata 6 mesi. Purtroppo la lontananza.
1: Certo.
3: Ed è rimasto un bel ricordo.
1: Un bel ricordo. Dai, Fabio, grazie di averlo condiviso con noi.
3: Grazie a voi.
1: Dai, un bacio.
2: Ciao Fabio.
1: Adesso
2: in poi.
1: Che dolcezza.
2: Io dirò villetta per ogni piazza della città.
1: Ah, la villetta è intesa villetta. Come piazza, sì. Certo, come infatti non capivo. No. Ho detto, beh, però la villetta mica è andata male.
2: Infatti.
1: C'è gente, voglio dire, che poi dorme sulla panchina.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola.

0: MotoGio 87 nei migliori punti vendita.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
2: e a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Eh sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: quintale.
1: Ma come parli bene? Ma c'è pensa che assomarrai uno.
0: Bravo.
2: E come se del resto questa è l'ammiraglia delle radio del gruppo,
0: certo,
2: quindi in qualche
0: certo,
2: modo.
0: Certo. Amici, parliamo di tutti quei luoghi un po' particolari, sì, in cui avete conosciuto qualcuno che poi magari avete iniziato anche a frequentare.
2: Sì, allora, secondo me questo messaggio che è arrivato, un messaggio di testo, ad oggi, cioè sì, adesso, la vince su tutti.
0: Sì.
2: Ce l'hai una base un po' sacra, Pivati, per piacere? Perché io sono rimasto abbastanza stupito. Però,
0: addirittura?
2: Sì, sì. Io, scrive questo ascoltatore che si chiama Ricky,
0: sì,
2: una mia ex l'ho conosciuta ad un rosario.
0: Ad un rosario?
2: Ad un rosario. Sai che si fanno gli incontri?
0: Sì.
2: Le signore, certo, in paesi. Sì, sì.
0: Certo.
2: Mia mamma ogni tanto le faceva a casa. E iniziano a sgranare questo rosario.
0: Sì,
2: no, questa non è la...
0: la miseria, questa non è la base.
3: Esattamente,
0: giusta,
3: perché immagino Fabiola mentre pensa questa cosa.
2: Vabbè, però ognuno ha le sue.
0: No,
2: cioè,
0: vabbè,
2: erano lì per un
0: ci
2: rosario.
0: Mancherebbe. Mi stai facendo, insomma, fare la figura...
2: Ma della satanassa, cioè, adesso, ma perché?
3: Ah, io?
2: Vabbè, ma insomma...
0: No, vabbè, insomma, io non ho mai fatto incontri con altre persone, insomma, con il rosario, però, insomma, i miei anche momenti...
2: Cioè, hai incontrato Rosario.
0: Ho incontrato Rosario.
2: Sì.
0: Però ognuno ha i propri momenti, insomma.
2: Ma poi devo dire,
0: in cui ci si ritrova in maniera sacra, vero?
2: Magari vi stupirete, però io conosco tantissime persone, anche i miei zii, così, sì, che si sono incontrate proprio ai ritiri di preghiera, ai ritiri quelli religiosi, che magari sono cose anche molto belle, in posti in mezzo alla natura,
0: sì,
2: dove poi si fa preghiera tutti insieme.
0: Cioè, stavamo tutti insieme,
2: tutti in
0: capito?
2: Preghiera.
0: Cioè, stavamo in un gruppo, abbiamo acceso il fuoco, abbiamo
2: sì,
0: iniziato un po' a suonare la
2: chitarra. Esatto.
0: Ci passavamo, capito, un po' di gioia.
2: No, lì l'incenso. Osanna e Osanna.
0: No, io alcuni di questi incontri li conosco, ma non credo che siano esattamente quelli di cui stai parlando. Però sarebbe interessante parlare
2: con
0: lui.
2: Non risponde, mannaggia.
0: Va bene. Attenzione, amici. Alberto da Alessandria, dico attenzione perché noi l'abbiamo sentito un po' di tempo fa, tanto tempo fa.
2: Okay.
0: Per una cosa molto carina. Alberto...
4: Pronto?
2: Ciao
0: Alberto,
2: Albi,
0: come stai?
4: Ciao, benissimo.
2: Bene.
4: È un piacere sentirvi.
0: Ma benvenuto e ben ritrovato, perché adesso, prima di raccontarci, insomma, il motivo di cui, per cui stiamo parlando in questo momento, però la zia mi ha ricordato che noi ci siamo sentiti per una cosa che tu avevi fatto che era molto bella.
2: Una bicicletta, può essere?
0: Sì, esatto.
4: Sì. Sì, perché c'era un ascoltatore, ma parliamo di parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa, me lo ricordo.
4: Aveva dovuto rinunciare alla bicicletta per questioni, mi sembra, economiche,
0: sì,
4: non mi ricordo.
0: Assolutamente sì, me lo ricordo.
4: E
0: sì,
4: quindi poi io vendo biciclette, ho un negozio.
2: Ah, me lo ricordo!
4: Per sì, poter ridargli la bicicletta.
2: Bellissimo.
0: Guarda,
2: sì, Alberto,
0: ancora ad Alberto, perché è stato un momento bellissimo. Io me lo ricordo, tu avevi regalato questa bicicletta a una persona che non poteva più permettersela,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: quindi...
2: Ed è con quella persona che lui adesso esce,
0: esatto,
2: incredibile.
0: Si sono innamorati.
4: Siamo sposati da allora.
0: Esatto. No, raccontaci un po' invece, Alberto.
4: No, vabbè, parliamo di... ormai abbiamo già passati 30 anni che siamo insieme.
2: Che miseria.
0: Ammazza!
4: Sia io che l'attuale mia moglie lavoravamo sul mercato, entrambi aiutavamo i fratelli. Mio
0: sì,
4: fratello aveva un banco di alimentari e suo fratello anche. E niente, io sono andato da lei era girata di schiena e a dire suo, lei è rimasta... si è innamorata della mia voce.
0: Ah,
4: quando mi ha sentito gli sono illuminati gli occhi.
0: Ammazza.
4: E adesso ti dico, abbiamo due figli, uno di 27 e uno di 21 anni, sono 30 anni che stiamo insieme.
2: Bellissimo.
0: Hai capito che roba, ragazzi, tra un pezzo
4: infatti
0: di formaggio e una melanzana, voglio dire, no, scusami, dici sempre?
4: Dico sempre che l'ho presa sul mercato.
0: Ah, l'hai presa,
2: l'hai presa al mercato.
0: Certo,
2: sì,
0: certo,
2: sì, sì.
0: Che bella questa cosa. Beh, bello, bello.
2: Sì, quello che non ci ha detto Alberto è che sì, lui andava in giro con un doppiatore che lo doppiava. E quindi la moglie si è innamorata di Luca Ward.
0: che
2: al mio segnale
0: così,
2: scatenata,
4: esatto,
2: l'inferno.
0: Che
2: no,
0: bello,
2: però bellissimo.
4: Avevo un'app che mi camuffava la voce.
0: No.
2: 30 anni fa mi sembra difficile, Albi. No, è successo perché doveva succedere, evidentemente. Bellissima storia, però, questa.
0: Bello, veramente. Sì,
4: sì, molto bella.
0: Ma
4: che
0: senti,
4: va avanti ancora.
0: Avete poi, beh, certo, questo è bellissimo. E voi avete continuato poi a fare questo lavoro? No, perché no, tu poi ne hai fatto
4: lei, si è messa a fare la mamma. Okay. Io ho aperto un negozio di biciclette,
0: certo, e tu, esatto.
4: Ho cambiato genere completamente.
0: Assolutamente, no, anche perché la vita poi di quelli che fanno il mercato è veramente, insomma, tosta, immagino,
4: ma però è una bella vita, perché tutti i giorni sei in un posto diverso, conosci persone diverse.
2: Quello si io lo so bene, sai.
4: Ultimamente
0: Darietto lo sa bene, ha fatto anni a svegliarsi alle tre, lo so.
2: Andare a raccogliere
0: Bancarelle,
2: la frutta,
0: certo,
2: Fabio,
0: guardatelo, poveretto.
2: Sono pieno di calli.
0: Sì. Alberto, grazie davvero, grazie ancora.
4: Grazie a voi.
0: Un bacio.
4: Buona giornata.
0: Beh, poi c'è come Roland, ma Roland ce l'ha il nome di quello che può aver conosciuto la compagna dove?
2: Al negozio di tastiere?
0: No, no. In discoteca, però insomma più o meno, ecco, vedi.
2: Mi sa che ho frainteso il rosario, eh?
0: Ah, sì. Perché? Che cos'è il...
2: No, dicono che sarebbe una messa per il morto che si fa prima della messa ufficiale del funerale. Adesso no, non è vero, non è vero. Cioè, i rosari si fanno anche durante la Settimana Santa, Pasqua.
0: Ma io sapevo che ci si incontrava. Cioè, io mi ricordo le amiche tipo di mia nonna che si incontravano
2: a fare queste
0: robe. Ah, non lo so, però non lo sapevo.
2: Perché ci dovete mettere il morto per forza?
0: Ma no!

0: Runway.
1: Oh, Runway, ricordiamo amici il numero 342 41 15 105.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
20: La pubblicità sembra durare per sempre.
21: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
22: Poche cose sono per sempre.
21: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49 euro.
24: Famila, con noi sei in famiglia.
25: 105.
1: Che storia!
26: Radio 105, compie 50 anni.
27: Che storia!

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Jump around, jump around.
2: Scusami Fabiola, no, sì. Sto facendo il rosario.
1: Dimmi Dario. Ah, va bene, sono le 17 in punto.
3: Radio 105, proud to be different.

0: scusa, lo sento.
1: Bello, Pinguini Tattici Nucleari, sì. Anche loro tra i tantissimi artisti che faranno parte del 105 Summer Festival quest'estate. E però nel frattempo noi anche a un concerto ci si può incontrare magari.
0: Beh,
1: e
0: certo,
1: da lì nasce un amore duraturo. Stiamo parlando di posti più o meno insoliti dove avete fatto conoscenza con qualcuno che poi magari per qualche anno, qualche mese oppure tuttora è rimasto il vostro o la vostra compagna.
0: Anche in posti che non sono proprio dei posti meravigliosi, come per esempio in ospedale mia mamma doveva subire un intervento.
1: Sì.
0: Niente di grave, immagino dal messaggio. Vado a trovarla e vedo in un altro reparto una ragazza che era lì per essere operata di appendicite. Niente, ci vedevamo in ascensore.
1: Beh, bello.
0: Poi non si sa che cosa sia. Però c'è chi si è incontrato anche, per esempio, conosciuto la mia attuale compagna sopra un'ambulanza. Ora non so se erano entrambi tipo volontari o uno di loro due, purtroppo.
1: E stava male.
0: Stava male.
1: Un altro ascoltatore, Andrea da Torino, dice: ragazzi, io controllore, lei pendolare, siamo insieme da 7 anni, sposati da 2.
0: Ah, vedi.
1: Quindi
0: certo,
1: lui l'avrà chiesto: signorina, biglietto per piacere.
0: Ah, vedi, sì, esatto.
1: E alla fine è andata a finire in maniera diversa.
0: Però magari uno conosce qualcuno in un momento dove attraverso un errore. Uno sbaglio.
1: Beh, sì.
0: Nicola?
2: Ehi, ciao,
1: ciao.
0: Ciao Nicola, come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene, bene, bene, grazie.
1: Bene, è un argomento.
2: Sono emozionatissimo.
0: Ma no, dai, Nico, che sei con noi.
3: Tranquillo. Sei un grande.
0: Sei un grande.
1: Posso fare una domanda?
2: Grandi.
1: Nicola, ma sei sicuro di aver chiamato la radio giusta? Cioè, non è che hai fatto un errore?
0: Esatto.
1: No, perché.
2: No,
0: raccontaci un po', che cosa è successo?
2: Allora, praticamente io faccio il muratore, lavoro per una ditta edile, e quel giorno il mio capo doveva mandare il mio collega a fare un intervento a casa di una signora,
0: sì, sì,
2: di una ragazza, diciamo, e invece ha mandato me, tra l'altro, tutto questo. Dovevo suonare il campanello e ho sbagliato a suonare il campanello, invece di suonare da lei ho suonato dalla vicina.
0: Sì, ma pensa la che
2: vicina,
0: roba, come nei film.
1: Sì, veramente, un film di Woody Allen.
2: Mi ha aperto in cassetta nera, perché tra l'altro la sera prima aveva fatto l'inventario a lavoro, quindi si era appena svegliata, cioè non se l'aspettava, diciamo, la...
1: Sì, la sveglia così presto, il citofono.
2: Esatto. Ma chi è? E faccio: solo il muratore, dovrei venire a farlo. Ma no, dovevi suonare da me, dovevi suonare dalla vicina. E io tutto ero disperato. Io ero vergognatissimo per questa cosa, perché comunque ero abbastanza timido.
0: Sì. L'avevo afferrato, ecco, l'avevo capito che sei un po' timidino, ma ci sta.
2: E niente, poi praticamente ora di pranzo ho preso il nome dal citofono, l'ho cercata su Facebook, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto, cioè, la sera poi, gli ho scritto: ciao, sono il muratore. E lei mi fa: ma chi muratore? E gli faccio: il muratore che oggi ha sbagliato a citofonarsi. Esatto. E poi da lì praticamente è nato tutto, adesso sono 11 anni che siamo
0: 11
2: sposati.
0: 11 anni! Ah!
2: Abbiamo un figlio...
1: Avete anche un figlio bello, bellissimo.
0: Ma pensa che
2: di 9 anni, Daniele.
0: Sì. Ma pensa che roba, veramente.
1: Quanti anni hai, Nicola? Scusami, non te l'abbiamo chiesto.
2: Ho 45.
1: 45, hai una voce molto giovane comunque.
0: Sì, sì.
1: No, ma è incredibile il fatto che non dovevi nemmeno essere lì tu.
0: Sì,
1: quel
2: no, infatti,
1: cioè, è tutto...
2: il mio capo mi dice sempre, il mio datore mi dice sempre: tu pensa che quel giorno dovevi mandare il tuo collega? Faccio, ma no, ma non potevi mandare lui, almeno non mi sposavo.
1: Sì, certo.
0: Cioè, tu non solo sei andato tu al posto di un altro, ma poi hai anche sbagliato.
1: Sì.
0: Quindi
1: esatto,
0: veramente
1: esatto.
0: È pazzesco, pazzesco. Veramente.
1: Bello.
2: Coincidenze, sì, sì,
0: delle
2: sì,
0: coincidenze della vita.
2: Esatto.
0: Dei piccoli esatto, aiutini che la vita ti dà. Bellissimo.
2: Sì,
0: grazie
2: sì,
0: Nicola, grazie,
2: grazie
0: davvero.
2: A voi, ragazzi, vi ascolto sempre, siete grandi.
1: Ciao
0: grazie,
1: Nico, grazie.
0: Grazie. Un bacio, un bacio.
2: Ciao. Ciao.
0: Poi Mattia dice: allora, io ho conosciuto la mia compagna al Paninaro dopo una serata, oppure ho conosciuto la mia attuale compagna ad una degustazione di vini, lei astemia. Ma questa è
1: pazzesco. E cosa ci faceva lei lì, scusami?
0: E che lo sa, infatti, chi lo sa. Ho conosciuto una ragazza con cui sono stato per quasi 2 anni alla scuola di mia figlia. Era la sua maestra d'asilo.
1: Vedi?
0: Sì.
4: Ho avuto un'esperienza tantissimi anni fa, ero ancora single. Stavo
3: comprando in un negozio di giocattoli
0: giocattoli.
3: Un paio di regali per i figli di una mia amica.
1: Erano giocattoli.
3: E ci ho messo un bel po' a sceglierli, poi avevano età diverse, quindi ho fatto prima un reparto, poi l'altro reparto. A un certo punto mi si avvicina un signore molto distinto e mi fa: scusi signorina, le ci vuole ancora tanto tempo per scegliere i regali? Perché io vorrei conoscerla e la sto aspettando fuori. E così io gli ho detto, sono rimasta un attimo così, gli ho detto sì sì, adesso fra poco ho finito. E insomma, quando sono uscita era effettivamente lì fuori e ci siamo stati, era un sabato pomeriggio, siamo stati un po' insieme, ci siamo conosciuti, poi ci siamo frequentati per un paio d'anni e,
0: ma pensa, vede?
3: E così è stato simpatico.
0: Vedi, bisogna andare più spesso nei negozi
1: a comprare giocattoli. No, però sai cosa stavo pensando? Sì. Che secondo me la chiave di volta è sempre essere stupiti. Cioè, quando una persona del genere ti fa una proposta di questo tipo, oggi non ce la si aspetta.
0: Sì, è vero. Beh, ti deve interessare poi quella persona, perché già effettivamente uno che magari ti dice ti aspetto fuori per conoscerti, se non te ne frega niente, anzi ti girano anche, capito?
1: Sì, no, chiaro, deve piacerti.
0: Perché insomma
1: di prima
0: è una
1: acchito,
0: cosa, però effettiva, magari l'ha detto anche in un modo carino, gentile, educato.
1: Guarda, se esci con me ti offro 1 milione di euro. Ma nessuno che me lo chiede. Io mi chiedo,
0: ma infatti mi sembrava strano fossi tu a dirlo. Ah. Cioè il contrario.
1: Il contrario, io sto ancora aspettando.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Per il momento Summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: quanto è simpatico Jason Derulo. No! Dai.
1: Porta fortuna Jason Derulo.
0: Sì, sì.
1: Want You Want Me, il nostro disco per ogni estate di oggi.
0: Ma attenzione, sì, allora, sì, sì. Ieri debacle, l'ascoltatore che ha giocato con me, Simone. Si chiamasse, purtroppo insomma è stato un po' sfortunato, e quindi oggi abbiamo deciso che lui giocherà di nuovo.
1: Giocherà comunque con un'altra persona,
0: sì, sì.
1: Poi deciderà lui,
0: esatto,
1: se giocare con te o con me,
0: esatto.
1: Però oggi lui abbiamo voluto insomma dare la possibilità di rigiocare, perché effettivamente ieri poi chissà, magari avrebbe perso comunque.
0: Però non si può dire.
1: C'è stato un errore da parte nostra, quindi insomma ci sta, d'altronde qua si regalano palazzi, quindi insomma
0: certo.
1: Regalando cose di un certo tipo,
2: sì, siamo noti palazzinari,
1: capito, gli può girare pure, capito.
0: Beh, ragazzi,
1: insomma il Derulo
0: io vedo tutta la costa nord della Sicilia comunque, dove poter edificare quanto si vuole.
1: Allora amici, giocate con noi 342 41 15 105. Dovete scrivere semplicemente
0: di qua
1: o di là.
0: Di qua,
1: mi raccomando amici, dai, uno ne serve, uno che possa giocare con Simone. Thank you for dinner, baby.

0: Are you coming in or what?
1: Amici, oggi parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival.
2: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati.
1: Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.

0: ciclo perfetto su corede.it. Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola.

0: climatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Music and Cars.
1: Allora, eccoci, amici, siamo pronti a giocare.
2: Siamo carichi, siamo pronti e preparati.
1: Guarda,
3: è un'ora che parlate di questo.
1: Pivatti è un maledetto, no, veramente.
2: Ma poi sei insicuro. Ma fatti fatti tuoi, che ne sai di chi stavamo parlando, Maria?
1: Allora, riprendiamo Simone, che ha giocato con te ieri.
2: Sì.
1: Simone.
4: Ciao, eccomi.
2: Ciao, eccolo, Simo.
1: Simo, come
4: Ciao,
1: stai?
4: Ciao, buon pomeriggio. Tutto bene, tutto bene. Voi?
1: Bene.
2: Bene, ogni promessa è debito.
1: Esatto.
4: Grazie.
2: Così si dice, no?
1: Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Era giusto darti la possibilità di giocare di nuovo, perché esatto, l'abbiamo detto ieri.
4: Ho sentito il polverone che è venuto su.
1: No, ma è vero, è vero. È stato assolutamente un errore, quindi ci sembrava giusto. Poi magari avresti perso lo stesso, però insomma,
4: magari
1: errore
4: sì,
1: nostro, però mai lo sapremo. Quindi un'altra possibilità per te, però ti chiediamo a questo punto, vuoi continuare a giocare con Darietto oggi?
4: Ma ieri ho giocato con Dario, oggi con Fabiano. Dai.
1: Ok, va bene, Simo.
2: Io invece giocherò a questo punto con Davide da Milano. Davide!
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei, dottore, come sta?
5: Tutto bene, grazie.
2: Beh, meno male.
1: Bene. Allora, che
5: ho capito che gioco con te, Dario.
2: Sì,
5: giusto?
2: Sì, giochi con me.
1: Sì, Davide, va bene.
5: È la mia prima scelta.
2: Sì, sarei comunque stata la tua prima scelta.
5: Sì.
2: Beh, mi stupisce questo e ti ringrazio per tanta fiducia. Allora, Davide, tu da Milano cosa fai a Milano?
5: Sono elettricista.
2: Elettricista.
5: Sono elettricista, sto tornando al lavoro, sono in coda.
2: Guarda,
5: per
2: proprio
5: cambiare.
2: Caschi a fagiolo perché ho un piccolo problema. Un
1: che po' cosa?
2: È un rumore di massa strano in studio. Devo chiamare un elettricista. Vabbè. Poi magari mi segno il numero.
5: Fusibile.
2: È il fusibile, non c'ho nessun fusibile. Comunque, vabbè, fa niente lo stesso. Tra poco giocheremo, o meglio, prima dobbiamo capire chi comincia.
1: Allora, attenzione, io direi oggi dispari.
2: Va bene,
1: vai.
2: Va bene. Bim, bum, bam.
1: 5.
2: 3, 2, 5 dispari. Bene.
1: Allora, Simo.
2: Che fortuna, ecco, Simo, anche ieri hai potuto scegliere.
1: Attenzione,
2: eh?
1: Sì, è vero. Allora, attenzione, Simone, le categorie sono queste.
3: Sofia Goggia?
2: No, ti prego, basta, ecco.
1: Allora, corpi del sistema solare con anelli o senza anelli.
5: Ok.
1: Oppure lingue romanze o non romanze.
5: Vado sui corpi celesti.
1: Corpi celesti, ok, sì. Va bene, quindi tu mi risponderai con anelli, senza anelli. Va bene?
5: Esatto, ok.
1: Ci siamo? 3, 2, 1, vamonos. Saturno.
5: Con.
1: Cerere.
5: Senza.
1: Giove.
5: Senza.
1: No, Saturno.
5: Con.
1: Cerere.
5: Senza.
1: Giove.
5: Con.
1: Urano.
5: Con.
1: Plutone.
5: Senza.
1: Marte.
5: Senza.
1: Nettuno.
5: Con.
1: Eris.
5: Senza.
1: Mandiamo! Otto! Ma vai! Ma grande! Ma grande,
5: non
1: grandissimo, Simo!
5: Però.
1: 8-8! Oh mamma, ragazzi! Cosa senti?
2: Odore di naftalina, ci deve essere qualche cappotto vicino.
1: Vabbè, dai.
2: Allora, Davide?
5: Sì, ci sono.
2: Tu noto chiaramente esperto, elettricista, ma esperto di filologia romanza, evidentemente, quindi mi saprai rispondere senza colpo ferire, vero?
5: Ma assolutamente.
2: Ci credo. Noi abbiamo lingue romanze, quindi che derivano dal latino,
1: esatto,
2: o non romanze. Okay?
5: Ok,
2: quindi mi dici non romanza o romanza. Sei pronto?
5: Ok, prova.
2: Andiamo.
1: Vai.
2: Estone.
5: Con.
2: No, estone.
5: Senza.
2: Basco.
5: Senza.
2: Occitano.
5: Con.
2: Galiziano.
5: Con.
2: Ungherese.
5: Senza.
2: Georgiano.
5: Senza.
2: Aromeno.
5: Con.
2: Porca miseria, ragazzi.

0: Bravo, bravissimo.
1: Incredibile.
0: Anche Davide.
1: Sì.
0: Davide, guarda, purtroppo con 7 non siamo riusciti. Io ero convinto 8, non so perché avevo contato male, scusatemi.
1: Sì, sì, sì.
0: E non riesci a portare a casa la... No, vabbè, tanto se ne sarebbe accorta, non è che sono così
1: spareggio,
0: stronzo.
1: Spareggio.
2: Oggi è forte.
0: Va bene, dai, comunque saluta chi vuoi, Davide.
2: Volevo salutare la mia famiglia, mia moglie Adele, mio figlio Dante e mia figlia Dana.
0: Vedi?
1: Ah, Dana e Dante. Pensa che roba. Pazzesco.
0: Sì, sì.
1: Bello, bellissimo.
0: Bravo,
1: grazie,
0: bravo,
1: grazie, grazie Davide. Buona serata.
2: Ciao. Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Simone, Fabiola,
2: ciao.
0: Bravi.
1: Ciao, che meraviglia.
0: Dai,
1: kit di Radio 105.
2: Grazie,
1: kit di Radio 105.
2: Sì. Bella partita davvero.
0: Veramente.
2: Bella. Bravissimo anche lui, sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Certo, uno spareggio sarebbe stato più bello, però non c'era verso. Va bene. Va
1: allora,
0: bene.
1: Caro Simo, ti porti a casa la vittoria, fai vincere anche a me e quindi fai vincere
2: grazie.
1: Anche me a me, ho
2: bene.
1: Detto me, quindi 2-0, ormai sto parlando almeno pure io. Attenzione, saluta chi vuoi.
2: Allora, io saluto sempre mia moglie Elisa, dirle sì. che la amo tantissimo, mia figlia Emma,
1: sì.
2: la mia polpettina è stupenda, di 4 anni, mm-hmm. e una nostra amica Michela.
1: Okay.
0: Okay, ok,
1: grazie, grazie davvero.
0: Bravo, bravo
2: grazie
0: Simo.
2: Grazie a voi di tutto, grazie della compagnia.
0: Grazie,
1: grazie a te, Simone. Evviva, oh, bravo, grazie, bravo. Evviva.
0: Brava, brava,
1: sono
0: brava.
1: Sono contenta, sono molto contenta.
0: Quindi...
1: Beh, dai, però 8 io come punteggio intendo,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: comunque tu hai ancora la possibilità al limite di pareggiare.
0: Brava.
1: Quindi se poi dovessimo pareggiare i punti sarebbero fondamentali.
3: Si è provato la zampata finale con lo spareggio.
1: Io oggi li ho fatti 8
3: che
1: e tu 7.
3: Mi sono
0: accorgesse. No, ma se
1: sarebbero
0: accorti tutti, dai, dai.
1: Va bene, intanto.
0: Comunque siamo 12-7 per te.
1: Ah, comunque.
0: Comunque.
1: Mamma mia, che settimana proficua questa qui, guarda. Ah, come sono felice.
0: Io
1: sono
0: la
1: contenta.
0: Sento questa naftalina.
1: Ah, lo senti un po' il freschino?
0: Eh.
1: Hai bisogno di un giacchettino?
0: Ma
1: o preferisci il cappottino?
0: No, no. Guarda, vengo col copricapezzolo.
4: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: flamenco. Paranoia.
1: La paranoia ce l'ho io, la paranoia,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: qua
0: dai,
1: già
0: sentiamo.
1: 2-0 con 12 punti contro i miei miseri 7. Non la vedo bene sta settimana, però ci può stare.
0: Vabbè, non la puoi, ragazzi, sono 6 mesi che vinci,
1: no, c'hai ragione,
0: la miseria, dai.
1: Non ci sono messaggi da quello che ho
0: che
1: sentito.
0: Che bello, veramente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: tutti felici per noi in generale.
1: Tutti contenti.
2: Cosa hai contato male? Hai cercato di fare la solita ladrata. Non prendiamoci per il
0: culo. Ma no!
3: Dai, hai perso, porta a casa e noi godiamo, godiamo.
1: Che fastidio.
4: Dani, Dario, anche oggi provate a imbrogliare, nonostante tutto abbiamo vinto.
1: Metti sempre gli stessi, però.
4: Sì, Darietto, ci hai provato subito a dire spareggio. E invece.
0: No.
4: Nada de nada.
0: Nada de nada.
1: Cos'è? Romanza nada. Basta? Erano solo questi?
0: Sì, è spagnolo.
1: Nada de nada. Vabbè.
0: Che bello, che bel finale di puntata.
1: Ma allora sono
0: mi sono proprio ricreata.
1: Ho notato, vedo che sei felice e io, essendo tuo amico, sono felice per te, perché se vinci
0: si vede,
1: sono contento, però la settimana

0: 17:44 minuti,
1: sì, amici.
0: Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Volevo chiedere alla zia com'è stata questa gita in radio oggi.
2: Sono tornata apposta per farti vincere, cara Fabiola.
0: Grazie, grazie Barbara.
1: Mi vuoi bene, vero zia? Tanto
0: grazie,
1: anche.
0: Grazie, sì,
1: sì. Salutami la tua amica. Salutami la tua amica. Poi sicuramente ti do altri consigli. Va bene,
0: va
1: senti.
0: Bene, sì.
1: Ricordiamo una cosa importante invece, perché tra pochissimo festeggeremo i 50 anni di Radio 105 il 19 giugno in Piazza Ariostea a Ferrara. Dalle ore 21 ci sarà questo grande evento dove tutti noi di Radio 105 saremo sul palco per intrattenervi.
0: Quindi, amici, se siete in zona, quindi non solo a Ferrara, ma magari siete anche nei posti limitrofi, vero, veniteci a trovare perché l'ingresso è gratuito. Faremo grande festa, ci saremo tutti noi della,
1: esatto,
0: radio, quindi tutti, anche Mamo, tutti.
1: Ma anche Giugio?
0: Anche Giugio, no, questo non lo so, però faremo da così un bello squadrone,
1: sì, della morte.
0: E verremo a fare un po' di confusione di quella bella,
1: sì, sì,
0: a Ferrara. Poi tra l'altro non saremo da soli perché ci saranno anche insomma un po' di ospiti.
1: Assolutamente, però dovrete scoprirlo venendo a vivere con noi 50 anni di Radio 105 quando il 19 di giugno a Ferrara.
0: Bravo!
3: 105 Music and Cars.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Da Carrefour, brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci, in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini, hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
17: Carrefour.
18: 105. Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla tangenziale sud di Torino, traffico rallentato con code tra lo svincolo Autoporto e l'allacciamento con l'interconnessione tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla A10 Genova Ventimiglia, code per lavori tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Sulla A22 Brennero Modena, code per traffico tra Bressanone e Brennero, confine di stato in direzione della Brennero. Sulla A1 Milano-Bologna rallentamenti tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo Ospedaletto Lodigiano per una perdita di carico in direzione di Milano. Sulla A13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14 in direzione della capoluogo emiliano. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
20: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
21: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale, lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G87 nei migliori punti vendita.
6: Sa,

0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105.
14: Vi aspetto!

0: Turn Around. A me fa veramente troppo ridere la zia, ragazzi. È incredibile, guardala, è già qui con l'occhiale pronto.
1: Ha lavorato troppo oggi, eh? Sì, deve scappare, ragazzi.
0: Ragazzi, la zia è in tour.
1: Allora, guarda, tieni conto, sì. Fabi, che mancano 3 minuti, ma lei è un'ora che si prepara come Fantozzi.
2: Sì, e poi quando scatta la campanella corre
1: velocissimo,
2: ma rimane sempre ultima alla fine. Vabbè, zia.
0: Va bene, zietta, grazie per essere stata con noi oggi. Sì.
3: Che colore la volete, la fascetta?
2: La fascetta
1: di Achille Lauro, dai, facciamo veloci che siamo in ritardo.
0: No, vabbè.
2: Guarda, te la puoi tenere la fascetta di Achille Lauro,
0: vabbè, ho capito. Prendila, cioè, se vuoi farci un regalo, io nera, grazie, come sempre. Io amo i colori sgargianti.
2: No, per me niente, grazie zia.
0: Allora, grazie alla zia, grazie alla Pinnetta, grazie Pivati.
1: Ciao.
2: Ciao Pivaz.
0: Grazie Darietto.
2: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti.
2: Meno
0: amici
2: male che ci sei, se ne andavo da un'altra parte.
0: Amici fancarsisti, noi vi ringraziamo e ci ritroviamo qua domani mercoledì alle 16
2: con 105
0: Music in Cars. Arrivano Paolino e Martino. Ciao.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Tre persone indagate dalla Procura di Roma per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. I tre, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione dell'opera pubblica. Secondo una fonte pakistana, Islamabad sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo volto a porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana. Raid di Israele intanto su Tiro, città del Libano. Il bilancio è di almeno 9 morti e decine di feriti. Dopo aver saputo di essere indagato da Roma con l'ipotesi di reato di tortura e sequestro di persone in seguito alle denunce degli attivisti italiani fermati a bordo della flottiglia, il ministro israeliano Ben Gvir ha insultato l'Italia. Il paese dello stivale, ha detto, è diventato il paese delle ciabatte. Dura la risposta della vice premier Tajani.
6: Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace.
5: Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana accusata di adulterio e bloccata al Cairo con la figlia di 3 anni, da mesi sottoposta, secondo le accuse, a intimidazioni dall'uomo. Ora è stato denunciato dal console onorario d'Italia per minacce e tentativo di aggressione. Sospeso lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie. I sindacati confederali lo hanno deciso dopo il tavolo di oggi al MIT. L'agitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. Calcio, l'Atalanta esonera Palladino e si prepara all'era Sarri come nuovo allenatore. Tennis per Jannik Sinner, altri esami programmati oggi al San Raffaele di Milano. Nessuna criticità dai controlli di lunedì. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non posso.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Italia! Buon martedì! Dai, baciamoci anche noi!
1: C'ho la stupidità!
0: Baciamoci anche noi! Lo fanno Giove e Venere questa notte? Sì. E allora ci dobbiamo baciare anche noi! Io e te, come feci? Come feci?
1: Io e te come feci?
0: Siccome una roba de merda, mi viene in mente solo quello. Allora, io e te ci baciammo in epoche
1: come
0: remote.
1: Fecimo.
0: Come fecimo, esatto, in epoche remote, dove misi questo metro di lingua nella tua. Mamma mia,
1: aspetta,
0: mi viene da vomitare solo a ripeterlo.
1: Prima di dirlo, metti tra parentesi, aggiungi tra parentesi, come tu facesti ubriaco come una tegola al nostro matrimonio.
0: Che schifo veramente. Pronti per cominciare? Buonasera a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ovviamente perdonateci se abbiamo cominciato parlando di baci, soprattutto baci tra me e Martin, che non sono bellissimi.
1: Perché questa notte,
2: ma che schifo!
1: Questa notte, martedì 9 giugno,
0: si baceranno
1: Venere e Giove.
0: Venere e Giove si tirano un limone nel cielo.
1: Saranno molto molto vicini nel
0: bello.
1: Cielo. Anche se è solo una prospettiva.
0: Sì, ma certo,
1: sono a miliardi di chilometri.
0: Questa notte potrete andare sul terrazzo di casa e gridare guarda il cielo, no, com'è che era,
1: guarda Milano che cielo nero.
0: Ma perché
1: era
0: a me quelle minchiate qua?
2: Bellissima.
0: Grande. A proposito, mi stavo dimenticando.
1: Che c'è?
0: Ragazzi, oggi mettetevi belli tranquilli perché oggi c'è riso zero, Quindi da adesso fino alle 8 tutte tutte le minchiate che ci vengono in mente, noi le diciamo, perché è l'appuntamento del martedì dove teoricamente non si dovrebbe ridere, poi si ride.
1: Ci rilassiamo dopo il weekend.
0: Sì,
3: buonasera, sono Alberto. Allora, io ne ho due.
0: Sì?
1: Sì.
3: Però ve ne do solo uno.
1: L'avevo dimenticato, dimenticato Alberto.
0: Io questo qua lo voglio, ma io lo voglio sul comodino. Sì. Buonasera ovviamente a tutti voi. Salutiamo anche Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Grazie ovviamente anche alla nostra Sarete in redazione.
1: Sì, l'ho incontrata prima, l'ho incontrata.
0: Sì. Sì, perché è strano che d'altronde Martin arrivando tardi incontri Saretta che va via presto.
1: Scusa.
0: Sono un po' come Giove e Venere, non si trovano mai, quella volta che si trovano finiscono sui giornali.
1: Esatto.
0: Poi c'è la nostra Claudetta al centralino.
1: Sì, l'ho appena vista, l'ho salutata.
0: Anche lei, insomma, non è facile da incontrare.
1: Sì, oggi ho baciato tutte le donne che... Il Fargi ho dimenticato. Porca vacca.
0: Vabbè, perché
4: lascia stare.
0: Vabbè, però Fargi si ha baciato tutti, deve baciare anche te.
1: No, tutti, tutte.
0: Ovviamente lo avete già sentito con noi a guidarci in questo ginepraio di sberle.
1: Otto Fargi. Oh! Mi mancano i tuoi bacetti. Fargenga!
4: Scordatelo.
0: Sta roba che Venere e Giove è cominciato male oggi la puntata.
1: È cominciata ieri. È romantica questa cosa di Giove e Venere.
4: Cominciamo col dire che mi fa male il braccio. Stamattina ho fatto l'infiltrazione.
1: Sì?
0: Sì.
4: La furia di alzarlo per farvi segno di chiudere. è finita così. Io l'avevo detto che prima o poi sarebbe successo. È accaduto. E presto riceverete una lettera dal mio avvocato.
1: Hai problemi alla cuffia dei rotatori.
4: Aia, fa male. Guarda.
1: Guarda che roba.
0: Sai che ho visto della gente bucata così anche
4: sta
0: al parchetto?
1: Per quelli che
4: non dire cavolate. si sta esaurendo
0: la cuffia della spalla.
4: No, l'anestesia. Non so se arriva alle 8.
0: Allora,
1: chi è infiltrato alla fine?
0: Facciamo un appello. 342 41 15 105.
4: Sì.
0: Se qualcuno di voi si sentisse particolarmente infermierina oggi, potrete mandare dei messaggi vocali cercando di fare le coccole al Fargi.
1: Sì, ha bisogno di coccole.
0: Fategli i bacini.
1: Io.
0: Fategli i bacini sulla bua che ha sulla spalla, tipo bacino sulla bua.
1: Sì,
0: cicibua. Sì.
1: Mamma, che brutto inizio.
0: Quasi tutto sui baci abbiamo cominciato. Vabbè, mamma mia.
1: Mi piacciono.

0: Ciao Fargi, oggi mi sento particolarmente infermiera, vieni, ti do una flessibilata.
1: Vedi, vedi, tu che ti lamentavi.
2: Beh,
1: e invece
2: non è necessario,
1: c'è la, c'è la gente che si sacrifica.
2: No, non
1: ma
2: è necessario.
1: C'è la gente che si sacrifica e ti dà i bacini sulla bua, sì. È giusto così.
2: Ma
1: poi
2: non accetto, grazie, non accetto.
1: Salutiamo Stefano da Cumiano, un abbraccio enorme. Poi giustamente, oh raga, noi siamo un programma verità.
3: Sì.
1: Quando ci fate i complimenti li accettiamo.
3: Sì, quando ci insultate vaffanculo.
1: Quando ci criticate lo accettiamo. È arrivato questo messaggio che dice: oh! Ma quanto cazzo parlate? In un'ora che vi ascolto avete mandato tre canzoni. Guarda, noi abbiamo cominciato da 5 minuti. Cioè, nel senso.
3: Ah, neanche.
1: E non credo che ti riferissi a Dario e Fabiola, perché passano almeno 8 canzoni all'ora anche loro. Quindi...
3: ma lo sappiamo che quest'ora arrivano i messaggi per quell'altra trasmissione. Ma... quindi.
1: non è un'altra radio quella che stai ascoltando, zio. Oppure stai ascoltando la radio che vuoi, ma lo stai mandando al numero sbagliato.
4: Ma Fargi, ma cosa ti hanno fatto? Tanti baci, tanti bacini. Cosa ti passa la bua?
2: Stavo dicendo, sono sempre ben accetti.
1: Ma certo, stavi dicendo l'opposto qualche istante fa.
2: Lo dici?
1: Certo. Tu gli uomini no e le donne sì. Cioè, devi essere inclusivo. Cos'è sta discriminazione? Siamo nel 2026.
5: Tutte le minchiate che vi vengono in mente le dite solo oggi che è martedì, gli altri giorni no, vero?
3: Effettivamente.
1: Perché effettivamente il martedì è più stupido degli altri giorni.
3: C'è un retrogusto di pi.
1: Dai, clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare.
3: Scusa, Fargi, se ti serve un amico o una spalla su cui piangere, visto che la tua ti fa male.
1: Wow. Dicevo, va bene che dicevo che è martedì che bisogna fare le battute che non fanno ridere, ma allora parliamo di Stati Uniti, parliamo di America. Oggi dobbiamo parlare dei donut. Questo perché? Perché l'arcinoto e conosciutissimo
3: pool di buhaioli
1: di esperti oggi. Buhaiolo perché il donut c'ha il buco, giustamente, certo. Allora, in pratica ci fanno capire che il donut è diventato molto più mainstream di quello che si pensi.
3: Sì, adesso li vendono anche qua da noi.
1: Bravissimo, prima era una roba prettamente americana, nata anche nell'ideologia dei Simpson, che tutti noi conosciamo, insomma.
3: No, là è famosissimo, è il cibo tipico del poliziotto.
1: Una cosa molto leggera, perché è fatto con burro, latte, zucchero e poi ovviamente il tutto fritto, glassato anche con glassa di vari colori. Ebbene, è arrivato anche in Europa, lo sappiamo, sono tanti i punti dove si comprano i donut, ma l'ultimo periodo è quello che ha visto, l'ultimo anno soprattutto, il maggior consumo di donut. Spara la cifra. Quanti donut hanno consumato in Europa?
3: Beh, allora di solito il poliziotto... Ah, in Europa?
1: In Europa
3: non lo so.
1: Dai.
3: Allora, in America il poliziotto passa a prendere la colazione e arriva con i 6 donuts, con la scatola bianca delle
1: scarpe,
3: no? Sì,
1: vabbè, in America mangiano...
3: In America...
1: Mangiano che è una meraviglia.
3: Non lo so, in un anno?
1: In un anno nel...
3: 12 milioni.
1: No, ma di più!
3: Di più?
1: In tutta Europa, 12 milioni,
3: no? Siamo 400 milioni... In Europa 450,
1: sì.
3: Non lo so, 400 milioni, uno a testa, dai.
1: No, 3,2 miliardi di donut.
3: Cazzo, ma chi... Io non ne ho mangiato neanche uno.
1: Neanch'io ne ho mangiato uno, zero proprio.
3: Cioè, ne ho mangiato uno quando sono arrivati.
1: Fanno proprio cagare.
3: Li ho assaggiati, proprio non mi piacciono.
1: Fanno proprio cagare, vabbè, comunque. Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oh, ragazzi, soci della carovana, famiglia della carovana, oggi ci dovete regalare delle gioie. Un argomento che non abbiamo mai fatto. Vi prego, impegnatevi e regalateci delle gioie. Descrivete un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
3: No, socio, dovevi dirmelo.
1: Sì.
3: Sai, io sono tutto il ricettario.
1: Allora, voi prendete un piatto qualsiasi, ok? Che possono essere anche gli spinaci al burro, ok? Ma lo dovete descrivere in una maniera che non vi verrebbe voglia di mangiarlo. Una roba
3: riso giallastro medicinale con polvere amara.
1: Che loro il riso lo zafferano.
3: Sì.
1: Io, maestra! Guarda me, guarda me! Io.
6: Sì.
1: Pesce crudo arrotolato.
3: Vabbè, sushi.
1: È il sushi.
3: Ma non è arrotolato.
1: Come no?
3: Il pesce?
1: Vabbè, è arrotolato così.
3: Sono le alghe arrotolate.
1: Apriamo un saggio su che cosa si arrotola.
3: Vabbè.
1: Sai cosa mi arrotoli tu? Vuoi saperlo?
3: Non ce la fai arrotolarlo.
1: Un bel chilo di...
3: Allora, okay. Strati molli di pasta con macinato indefinito e salsa pesante.
1: Cos'è?
3: Le lasagne.
1: Ah, alla bolognese. Giusto. Allora, dovete prendere un piatto famoso, ok? Ma bastano anche le polpette.
3: Sì.
1: Le polpette... Palline molli bollite.
3: Sì.
1: O palline molli fritte. Va bene uguale.
3: Sì.
1: Sì, vale tutto.
3: Tu le fai bollire le...
1: C'è chi le bolle, c'è chi le fa bollire.
3: Certo.
1: Wow, c'è chi le fa bollire nel
3: allora,
1: sugo.
3: Aspetta, adesso estate, dischi acquosi. con latticino pallido e foglie amare.
1: Cos'è?
3: A caprese.
1: È giusto.
3: Pomodori sono dei dischi acquosi.
1: È vero. Allora descrivete un piatto nel modo meno appetitoso possibile. Io, maestra, ne ho una bellissima. Me la tenevo da Natale dell'anno scorso.
3: Eccola.
1: Pasta con palline uscite dal culo e grasso di suino. Pasta alla carbonara, scusami.
3: Palline uscite dal culo.
1: Okay. Sono le uova, no?
3: Pasta unta con uovo rappreso e frammenti di maiale secco.
1: Bellissimo, vedi, è quello alla fine. Quindi dovete prendere un piatto che è famosissimo, va bene tutto, anche semplicemente una bistecca,
3: sì?
1: Però descrivere in una maniera non appetitosa.
3: Strati collassati di ortaggio spugnoso con formaggio fuso e sugo scuro.
1: Ma questo è troppo complicato, dai, cos'è?
3: Parmigiana.
1: Va bene. Anche robe un po' più facili, tipo pesce crudo arrotolato, era un esempio. Raga, uno dei cibi che mi fa più schifo in assoluto, ok, lo sapete, lo dico ogni Natale, ogni volta che si avvicina quel periodo natalizio lì, lo dico sempre: piede di maiale unto.
3: Sì, vabbè.
1: Cazzo, lo zampone. Mi fa schifo in una maniera allucinante. Quindi, descrivi un piatto nel modo meno appetitoso possibile. Fargi!
2: Cosa volete dalla mia vita? Cosa c'è?
1: Allora, dai, 4-5 parole per descrivere un piatto, dai, però nella maniera meno gustosa, vai, vai.
2: Strati di pasta appiccicati con lo stucco.
1: Cos'è?
2: Cosa sono?
1: Le trofie al pesto.
2: Le lasagne.
1: Va bene, ci sta, ok. Quindi bastano anche 5-6 parole, ragazzi.
3: Sì, sì.
1: Cioè, una roba molto veloce.
3: Scusami, non me la posso tenere questa.
1: Vai.
3: Nastri molli, intrisi di poltiglia terrosa, con odore di sottobosco umido e chiuso.
1: Questo non lo so.
3: Tagliatelle ai funghi.
1: Giusto. Dicevo, adesso non c'è bisogno di fare i temi come abbiamo fatto noi. Basta anche una roba molto facile. Palline molli bollite. Cioè, una roba proprio. Cioè, anche una roba molto easy, ok, molto tranquilla. Quindi dovete descrivere un piatto, ma lo dovete fare nel modo meno gustoso o appetitoso possibile.
3: E ce lo scrivetecelo al 342-4115-105. SMS, WhatsApp, vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
3: vabbè, sul menù. Sulla tovaglia.
1: Giusto.
3: Proprio scrivi sulla tovaglia, quelle di carta.
1: Come facevano quelli degli anni 70, che facevano il conto sulla tovaglia.
3: Bravo!

0: Saif, buona domenica. Allora, una piccola cosa al 342 41 15 105. Vi abbiamo domandato di descrivere un piatto nel modo meno appetitoso possibile. Ma il piatto deve esistere, cioè le polpette potrebbero diventare palline molli fritte. Sì. La pasta alla carbonara, pasta con palline uscite dal culo di gallina, ok. E ognuno di voi può prendere un piatto qualsiasi e renderlo meno appetitoso e gustoso possibile. Perché qualcuno se l'è proprio inventato di sana pianta, no?
1: Sì, tipo, magari scrivete tra parentesi qual è il piatto.
0: Guarda, piccola tubatura di ricotta. È il cannolo.
1: Cannolo, sì, sì, sì.
0: Chi è?
2: Ciao, Soshi.
0: Ciao.
2: Interiore frattaglie cotte al sugo. La trippa alla
0: fiorentina. Trippa, vai.
1: Strozzettini di pasta con foglie pestate, aglio antivampiro. Gabriele da Genova.
0: Trofi al pesto saranno, dai. Chiappa di maiale cruda con frutta molliccia. Questo è geniale. Chiappa di maiale cruda con frutta molliccia, prosciutto crudo e melone. Alessio da Varese, grande.
3: Yeah. Elia da Padova.
0: Ciao.
3: Vermi messi nel vermi insanguinati.
1: Spaghetti al pomodoro.
0: Spaghetti al pomodoro, vai.
1: Pasta con puzzle e di Peppa Pig.
0: Ok.
1: La gricia.
0: La gricia. Hai presente il cane? Quella parte lì calda. Ho dovuto ragionarlo un attimo. L'hot dog.
1: Certo.
0: Simone da Genova, grande.
1: Pasta puzzolente con uova di pesce essiccate.
0: Che cos'è?
1: Pasta alla bottarga.
0: Ok, giusto.
1: Filippo da Torino.
0: Pasta con erba tagliuzzata, Alessio da Padova. Pasta al pesto sarebbe sempre, ok?
1: Tubi di grano farciti di pezzi di animale morto l'avirato di latte materno di mucca. No,
0: anche meno, cos'è?
1: Cannelloni.
0: Giusto.
1: Giuseppe da Modugno.
0: La besciamella era.
1: Sì.
0: Va bene, poi allora ci dobbiamo fermare noi.
1: Sì.
0: Fare una piccola pausa, vi lasciamo il tempo così per scrivere. Ve l'abbiamo detto, devono essere piatti esistenti, non ve li dovete inventare, ma semplicemente fare il contrario di quello che fanno nei ristoranti quando vi dicono tipo gambero sdraiato su foglia di no, voi dovete fare l'opposto, cioè descrivere un piatto nel modo meno appetitoso o gustoso possibile. 5-6 parole al massimo, dai.
1: E ce le scrivete, ce le al 342 41 15 105. Su 105 l'ora della carovana.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: È permesso?
15: Prego.
14: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
15: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
14: Gliel'ho consigliato io.
15: No, il manutentore. È anche carino, sa?
14: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
18: Carrefour. Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
22: Nen, gruppo A2A.
23: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
24: Tutti per Oro Cash.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: il nostro 105 selection della settimana, Madonna e Sabrina Carpenter. Allora, oggi vi abbiamo domandato di partire da un piatto famoso, che può essere un primo, un secondo, un dolce, un antipasto, e di descrivere questo piatto in 5-6 parole, ma nel modo meno appetitoso, meno gustoso possibile. 342 41 15 105.
1: Soci, guardatemi bene se state guardando il canale 66 del digitale terrestre oppure ascoltate la mia voce. Io lo sapevo che non stavate bene. ma non pensavo così tanto.
0: Allora, però, descrivete il piatto nella maniera meno appetitosa possibile.
1: Pezzi di porco con erba che puzza di piedi.
0: Cos'è?
1: La cassola.
0: Giusto. Latte cagliato e ammuffito. Cos'è?
1: Lo Zola.
0: Il gorgonzola. Davide Dasti, grande.
1: Vai, leggi un altro. Che
0: grano macinato e impastato con ovili de volatile, condito con muffe. Però non ce l'ha detto questo qua. Cos'è? Okay.
1: Acqua sporca con bulloni.
0: Il brodo. Il brodo per il dado.
1: Brodo da dado. Cioè, il bullone è la vite e il dado assieme.
0: Dado, certo, ovvio.
1: Max è dalla fantastica Sardegna.
0: Chi è?
2: Io ce l'ho, maestra.
0: Vai.
2: Spaghetti con bulbo antivampiro.
0: Sì.
2: Spremuta di olive.
0: Sì.
2: E caramelle calabresi. Aglio, olio e peperoncino.
1: Ah, okay, caramelle calabresi.
0: Alla fine gli è uscito il aglio, olio e peperoncino. Vabbò. Carcassa di uccello al forno. Vabbè, può essere qualsiasi cosa fatta al forno, ok.
1: Tubi di grano farciti di pezzi di animale morto e lavorato di latte materno di mucca. Sempre i cannelloni.
0: È vero, i cannelloni.
1: Giuseppe da Modugno.
0: Che scemo, chi è?
3: Ciao, soci.
0: Ciao.
3: Palline bollite, appiccicose.
1: Sì.
3: Dentro a un formaggio verde puzzolente. Ciao, cazzo, soci. Gnocchi a gorgonzola.
0: Gnocchi a gorgonzola, c'hai ragione.
1: Pasta con crema che puzza di piedi e polvere nera che ti fa bruciare il deretano.
0: Ma cos'è?
1: Cacio e pepe.
0: Ah, è vero, c'è la cacio e pepe.
1: Grazie, Luca.
0: Intestino, dove ci sta la cacca? l'ha scritto lei.
1: Che cazzo
0: vi devo dire? Intestino, dove ci sta la cacca, ma il sugo. Sì, la trippa. Micaela.
4: Pezzi vari di carne di suino macinati a forma fallica.
1: Salame.
0: I würstel, è vero.
1: Verdure galleggianti in brodaglia salata.
0: Minestrone di verdura.
1: Bravo, Jacopo della Valca Monica.
0: Ok, poi abbiamo anche, pasta rotonda con verdura verde amara e pesce molto economico.
1: No, sembrerebbero il strascinato.
0: Non è lo strascinato, ma è l'altro.
1: Che cos'è?
0: Sono le orecchiette con le cime di rapa.
1: Le orecchiette si chiamano lo
0: strascinato con le cime di rapa.
1: Strascinare.
0: Continuate voi, allora, descrivete un piatto. Il piatto deve esistere, ok? Descrivete un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
1: 342 41 15 105. Il pomodoro non è sangue.
5: Sono

0: Luigino, cucciolo. Vede. Povero piccolino, vieni che ti do la bacino su tutte le bue, va sì, bene? Sì. Cucciolo.
1: Vedi,
0: che
1: vedi
0: poi, che... poverino, con quei due monelli. Povero perciò.
1: Saremo noi Monelli, ma pianta la base.
2: Sì, che sono cocco.
1: Ma smettila.
3: Sì, sì, sì. Avete notato come diventa più lasciva man sì. mano che gli entra il romagnolo? E dice, ah, oh, poverino, però poi.
1: Ma di, però, ma di.
3: Vieni qua, che ti faccio le coccole.
1: Te la mangio io la bua. Allora, nel caso si fosse appena sintonizzati sì. oggi, 342 41 15 105, 5-6 parole, dovete descrivere un piatto. Sì. Un piatto esistente, tipo che so, gli spaghetti alla carbonara, pasta al sugo, descriverli nel modo meno appetitoso possibile.
3: C'è scritto il genio.
1: Sì.
3: E quindi.
1: Ma adesso.
3: Vita mia, non ti sei firmato.
1: Vai.
3: Rigurgito di insetti con capacità di volo.
1: Io lo so, è il miele. Poi c'era anche vomito appiccicoso di insetto volante. Era sì, sempre sì. il miele.
4: Chi è? Pasta unta con repellente per vampiri e semi del diavolo. Ovviamente era aglio olio.
1: Aglio olio peperoncino.
3: Simone da Bergamo segnala embrione di gallina con strisce di grasso di maiale.
1: Cos'è?
3: Egg and bacon. Uovo e pancetta.
1: Volatile mai nato con placenta solidificata. L'uovo sodo. Giova Novi Ligure, mamma mia. Allora, ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Vi posso dire solo una cosa? Sì. Nessuno ha ancora detto nulla sul tartufo. Secondo me ce n'è. Allora,
3: Tritto di grasso con carne nel budello del maiale.
1: Continuate voi, descrivi un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
3: 342 41 15 105.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo. Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
16: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
17: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da

0: Ciao, io ho quasi 55 anni e ho passato tutta la mia vita a vergognarmi, sì. Quindi chiedere di spegnere la luce, tutto sì. quanto. Adesso, sincera, non me ne frega assolutamente niente, cioè proprio zero. E oltretutto, sempre a 54 anni, sì. ho imparato a bere il gin tonic, perché io non ho mai bevuto niente che fosse alcolico. Adesso ho iniziato con lo spritz sì. e sono passato al gin tonic.
1: Ha sbagliato
0: niente
1: radio.
0: Male.
1: Ha sbagliato radio. Hai sbagliato radio, amore.
2: No,
1: hai
2: no,
1: sbagliato.
2: No. Sono due le cose. O ha sbagliato radio.
1: Ha sbagliato radio, sì.
2: Oppure siete voi due il suo problema.
1: Ma no, ha sbagliato radio.
2: È diventata così ascoltandovi.
1: Te lo dico io.
3: Sapete che è una vita che io vi ascolto quando commentate queste cose. Che cazzo commenti? Se ha sbagliato radio, sto ascoltando un'altra radio.
1: Vabbè, ho capito.
3: A cosa serve commentare?
1: Ma tutto il resto che ascolta noi,
3: ha la
1: no,
3: stessa
1: vedi?
3: Importanza che dire Radio 105 a Bari sui 99.7.
1: Cazzo, se sei a Bari mi stai già ascoltando,
3: esatto.
1: Altrimenti no.
3: Se non sei a Bari, cosa ti dico la frequenza pari.
1: Allora, torniamo in argomento. Oggi abbiamo parlato dei donut, fondamentalmente. Da lì l'argomento di oggi, ovvero descrivi un piatto esistente, come possono essere gli spaghetti allo scoglio, per esempio. Descrivi un piatto nel modo meno gustoso possibile, cioè fare l'inverso di quello che fanno i ristoranti quando ti devono farcire i menù con delle parole che anche basta, insomma.
3: Stefano da Solferino.
1: Sì.
3: Quindi è già Mantova.
1: Mantova.
3: Verdure a 32 denti.
1: Che è?
3: Insalata di riso.
1: Spaghetti con i personaggi di SpongeBob. Marco da Giavino.
3: Vabbè, spaghetti allo scoglio.
1: Spaghetti allo scoglio, chi è?
4: Fili di pasta con ammazza vampiro, olio grasso vegetale sì. e pezzetti di bruciore di culo.
1: Aglio, olio e peperoncino.
4: Aglio, olio e peperoncino.
1: Eh beh.
3: Maiale morto fatto a forma di cazzetto. Hanno staccati ad Bolzano.
1: È il
3: Wurstel. Così la salsiccia.
1: Alla salsiccia. Ci scrive Roberto, cuoco. Sì. Attenzione perché mo si entrano in campo pure gli chef. Finita. Mattanza generica.
3: Fritto misto.
1: No, grigliata mista.
3: Ah, okay. Sì, sì, giusto.
1: Grigliata giusto, mista, sì, va sì. bene. Poi
3: fetta bianca e giallastra tutta bucherellata con sopra una roba marrone e molle.
1: Cos'è?
3: Panino con la Nutella.
1: Oh, wow.
3: Nico da Vercelli.
5: Che è? Ce l'ho.
1: Vai,
5: ce
1: vai,
5: l'ho.
1: Vai bambino.
5: Insalata tiepida di alieno marino con tubero crucco.
3: Polpo e patate.
1: Grande!
5: Ciao,
1: melone accoltellato.
3: Ma come?
1: Cioè, non, è, no, non è a fette.
3: Cioè,
1: no,
3: lo taglia a fette, no, accoltellato.
1: No. Melone accoltellato. E una bella gamba di maiale fatta a fettine. Sì. Fini.
3: Prosciutto e melone.
1: Andrea da Pordenone.
3: Che è?
4: Spighe di campo in eiaculazione nera di animale marino. Dai. Risotto al nero di seppia.
1: Vero, facile. Vero.
4: Trento.
1: Grande!
3: Chicchi nati da un campo allagato arricchiti con muffe del sottobosco
1: sì.
3: saltati in uva pestata da piedi puzzolenti.
1: Cos'è il risotto
3: ai funghi saltato nel vino?
1: Col vino,
3: Rocco da Castelfidardo.
1: Scusami, allora devo leggerla, devo leggerla.
3: Vai.
1: Ok. Pasta col naso di cane grattugiato. Il tartufo.
3: Naso.
1: Non fa non
3: sembra
1: dire.
3: Il naso di cane.
1: Sembra perché sembra il tartufo.
3: Sembra il naso di cane.
1: Il naso di cane. Chi è?
6: Diego da Bologna. Uscite dal culo fritte.
1: Va bene, uova fritte, dai, ok.
6: Uova fritte.
1: Disco di acqua con roba buttata sopra.
3: Disco di acqua.
1: Scusami, disco di acqua e farina con roba buttata sopra.
3: Vabbè, la pizza.
1: La pizza, certo, ok.
3: Animali bavosi e viscidi in fanghiglia.
1: Lumache, ok.
3: Laura.
1: Continuate voi, allora, descrivete un piatto nel modo meno appetitoso possibile.
3: 342 4115 105.

0: Questa purtroppo esiste davvero.
1: Vai.
0: Pizza all'ananas.
2: Vabbè.
1: Però dovresti renderla ancora meno gustosa di così, insomma.
2: Io ve l'ho sempre detto, la pizza all'ananas è un obbrobrio, ma per l'ananas è una possibilità.
1: Sì, dovreste pensare di essere tutti un ananas e dire, esatto, anch'io posso farcela,
2: certo,
1: anch'io posso finire su una pizza.
2: È una grande occasione, una grande possibilità.
1: Allora, descrivete un piatto nel modo meno appetitoso possibile al 342 41 15 105, 5, 6 parole al massimo, per cercare di descriverci un piatto esistente, ma in maniera che nessuno lo mangerebbe mai.
2: Di solito dopo le 18:30 arrivano i geni.
1: Vai.
2: Oggi arrivano i malati di mente. Torta alla crema con una manciata di caccole sopra. Torta ai pinoli. Alessio da Genova.
1: Vabbè,
2: nel senso, visione hai della
1: vita? Del pinolo.
2: Cioè, aspetta, Alessio, che visione hai della vita? Tu spiegamelo, perché
1: il pinolo per lui sono caccole.
2: Ah, okay,
1: probabilmente dal naso si tira fuori i pinoli, quindi tubero. Questo è bello perché sembra quasi che soffra questa cosa qua. Tubero estirpato dalla terra, fatto a pezzi e buttato in olio bollente. Le patatine fritte, va, facile, cioè.
2: Pasta secca fatta bollire per un po'.
1: Sì.
2: Con frutto di culo di gallina, guancia brutta di porco.
1: Sì.
2: Formaggio salato e puzzolente con polvere nera che brucerà dopo.
1: Dai, passa la carbonara questa. Per forza,
2: Milano,
1: ma certo, passa la carbonara. Ci dobbiamo fermare noi. L'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Descrivete un piatto nel modo meno gustoso possibile.
2: 342 41 15 105. Su 105 l'ora
3: della carovana. 105 Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico è segnalata sulla 1 a Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlingo, ospedaletto lodigiano per chi viaggia verso il capoluogo lombardo. C'è un incidente sulla 4 tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia, traffico rallentato invece segnalato lungo il raccordo Sicignano-Potenza per un veicolo in avaria allo svincolo di Tito in direzione del raccordo Sicignano. Sulla tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra svincolo Venaria Stadio e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32. Sulla A14 segnalati invece veicoli scortati per il maltempo tra allaccio Fano raccordo per Fossombrone e Cattolica per chi sta procedendo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 64 Porretana con corsia chiusa tra 7 km dopo l'incrocio Riola di Vergato e 300 metri prima dell'incrocio Vergato. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
10: Famila. Con noi sei in famiglia.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
11: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
13: E gli altri?
10: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
15: Deghi a ridare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono!
17: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it!
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
23: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
24: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
23: Oh, Contacta! Adoro!
24: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
25: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
26: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
27: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
26: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
27: Rispetto per le persone.
26: Recycle.
27: Dare nuova vita alle cose.
26: ESG.
27: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
28: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
29: E quella lassù?
28: È la costellazione del benzinaio.
30: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
31: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
32: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
33: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
34: Radio 105. Proud to be different.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: L'ora esatta è offerta da Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Almeno 29 persone sono state uccise, altre 133 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano, in particolare a Tiro, mentre Trump annuncia un accordo con l'Iran entro 2-3 giorni. Il ministro della difesa Crosetto, che in settimana sarà in missione negli Stati Uniti, interviene in commissione al Senato sul ruolo dell'Italia e le missioni internazionali in uno scenario sempre più degradato. Lo ascoltiamo.
6: Attraverso i loro comandanti, con i quali siamo costantemente in contatto, si percepisce il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, ma anche la determinazione per contribuire a portare sollievo a una popolazione che è sempre più martoriata e sempre più afflitta dagli attacchi.
5: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Tre gli indagati accusati di voler condizionare la Corte dei Conti. Si tratta di un imprenditore, un avvocato e di un ex magistrato. Minacciava il console dell'Italia, l'Egitto arresta l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. La donna di 26 anni, sanremese, è bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni in una casa protetta. Da mesi è sottoposta a intimidazioni da parte dell'uomo. Treni, sospeso lo sciopero dell'11 giugno, la decisione dopo il tavolo di oggi con le sigle sindacali, convocato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presieduto dalla vice ministro Rixi. L'agitazione era legata alle gare dei servizi Intercity. Trovato l'accordo sul contratto degli statali con il sì anche della CGIL, 162 euro di aumento, l'intesa per 250.000 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Altra giornata di esami clinici per Jannik Sinner, il numero uno al mondo del tennis, oggi è tornato all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire gli accertamenti programmati, domani dovrebbe riprendere gli allenamenti. Calcio, l'Atalanta esonera il tecnico Palladino, diffuso un comunicato, presto l'annuncio dell'arrivo di Sarri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non
7: sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
11: Allora la risposta è MG.
12: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Socio, purtroppo ti devo dare veramente una brutta notizia. Comincia l'ora numero 2, tra poco riso zero. Però prima di tutto questo, ovviamente, mi dispiace dirti, durante la pausa pubblicitaria sei sceso a fumare. Sì. E purtroppo ci sono due brutte notizie che sono arrivate dal notiziario, dal nostro TGcom che abbiamo appena mandato in onda. Due notizie che ti riguardano.
1: Sentiamo.
0: Ne abbiamo estratte.
2: Brutte per lui.
0: Tutte per te, socio. Quindi volevo prepararti al peggio.
2: Una
0: cioè,
2: brutta
0: e allora,
2: una bella. No?
0: Vuoi sederti?
1: No, dimmi.
2: Una brutta e una bella.
0: Sì, è vero.
1: Quella bella la so già, figurati. Allora, mi hanno avvisato.
0: Allora, prego, andiamo prima quella.
3: Treni, sospeso lo sciopero dell'11 giugno.
1: Questa è quella brutta.
0: Quindi l'11 giugno sappi che ti tocca venire a lavorare, sì. Niente cazzate.
1: Questa
0: tipo,
1: era quella brutta.
0: No, ok, questa era quella brutta. Vuoi sentire quella bella?
1: Vai.
0: Abbiamo anche quella bella, vai.
3: Trovato l'accordo sul contratto degli statali, con il sì anche della CGIL.
0: Sì. Quindi finalmente il tuo contratto verrà sistemato.
1: Scusa un attimo che c'ho il mal di gola.
0: Bravo socio.
1: Stamattina sono stato dallo Torino.
0: Sì.
1: Aveva la voce peggio della mia. Una raucedi. Vuole una caramella? Gli ho dato una caramella.
0: Sì.
1: Oh, porca miseria, l'ho mandata giù. Gli ho dato un'altra. Sai che cazzo ho fatto questo?
0: Cosa ha fatto?
1: La ringoiata.
0: Ci siamo, è arrivato il momento, tra poco arriva riso zero, quindi ci siamo quasi. Poi questa notizia degli statali l'ha calvarizzato, l'ha caricato a mira.
2: Un po' meno quella dello sciopero, che è stato annullato, quindi l'11 ti tocca venire a lavorare.
1: In realtà non siete stati voi, non sono state queste notizie a cambiarmi la vita.
0: Socio, non sono ancora pronto per riso zero.
2: Non è ancora arrivato il momento.
0: Arrivato il momento di riso zero, tienile lì, ok? No.
2: Allora. Abbiamo cose più importanti da fare, tipo sentire questo.
3: Treni, sospeso lo sciopero dell'11 giugno.
1: Io non ho mica detto che aderisco solo agli scioperi dei treni.
0: Ah, cioè, giusto. Magari anche gli scioperi dell'autostrada, della benzina, delle macchine. Va bene, dai. Ragazzi, tra qualche istante preparatevi perché arriva l'appuntamento delle barzellette che non fanno ridere.
1: Riso zero.

0: Unita.
1: Salam.
2: Caro Gico, Manu ciao, ma adesso sì, bello, bello
3: pure il mondo Radio Edit.
2: Bello, bello,
3: infatti
2: bello.
3: Si sente solo Torre Pisa perché è stato tagliato Pisa merda.
2: Sì. tu devi smetterla. Io mi auguro
3: riso zero.
2: Io mi auguro veramente che ti facciano fare una data a Pisa e che i pisani ti gonfiano di botte.
3: Tornarci a Pisa,
2: sì, sì, anche i pisani piacerebbe che tu tornassi a Pisa. Ma tu non hai idea di quanto ti aspettano, guarda, te lo giuro. È Martin, ricorda Martin è quello che odia Pisa.
3: Sì.
2: Va bene, direi che è arrivato il momento.
3: Sono solo io.
2: No, sei solo tu. Tu e quelli lì di Livorno.
3: Sì, vabbè.
2: Così almeno tu ti fai vedere da Pisa e io da Livorno. È arrivato il momento, fanciulli, di Riso Zero. 342 41 15 105. Da adesso
3: solo vocali,
2: solo messaggi vocali per raccontare tutte quelle barzellette che teoricamente non dovrebbero far ridere, ma che in realtà poi dopo, quando il Fargi unisce tutti i vostri messaggini vocali, ci accorgiamo che fanno ridere. Tutte quelle freddure che magari non avete il coraggio di raccontarle subito appena usciti dal bar con gli amici. Magari raccontate dopo due birre medie o
3: anche
2: tre birre medie. Ecco, insomma.
3: Sono andato a fare compere nel weekend.
2: Ah, sì?
3: Sì. Pieno di saldi.
2: Sì.
3: Che sono i cinesi nati in Sardegna. No.
2: Quindi dicevo,
3: sì,
2: al 342 41 15 105 sono messaggi vocali con le barzellette che non fanno ridere. Io mi sono accorto di una cosa questo weekend. Guarda, te lo giuro, mi sono accorto che con i motociclisti non ci puoi parlare, ci puoi discutere.
3: Ma l'avevo già detta.
2: Vabbè. Ah sì?
3: Sì. In che città sei stato durante il weekend col tuo tour?
2: Ero, come si dice, Rimini.
3: Io sono stato lì vicino, in una città dove si dimentica spesso delle persone.
2: Sì?
3: Chieri.
2: Scusate, ho studiato.
3: Scusate che ci è arrivato.
2: Scusate, ho studiato ieri. Sì. Diabolic, vacante. No, no, sono stonato. Allora, fermo.
3: Qual è l'oggetto?
2: No, aspetta un attimo! Faglielo dire a loro!
3: Solo tu? Cosa?
2: Allora, dicevo, 342 41 15 105.
3: Cioè, il livello deve essere questo.
2: Ecco, il livello, magari anche se magari riusciste voi a far ridere sarebbe meglio, perché ci siamo accorti che queste tipo al Fargi non sono piaciute.
4: No.
2: Però
3: no, lui sì.
2: L'obiettivo è quello di cercare di non far ridere nessuno, poi in realtà fanno ridere. Solo messaggi vocali con queste freddure, mi raccomando. L'unica roba, quella del Dino che gioca a nascondaino.
4: No.
2: L'uomo che entra nel caffè splash.
4: No.
2: Basta. La biglia, gradin din din din.
4: No.
2: Ecco, le altre invece potete fare quello.
3: Il palloncino dentro al cactus.
4: No.
3: Quale cactus?
4: No.
2: Ma quella lì mi fa ridere un sacco. Allora, 342 41 15 105.
3: Socio, qual è l'oggetto che adora essere riutilizzato?
2: Non lo so.
3: L'ancora.
2: Allora. Allora, fermo. Mentre voi mandate i vostri messaggi vocali, vorrei chiudere con questo, perché questa è veramente una cosa bella. Parla di una storia anche abbastanza triste.
3: Sì.
2: Una signora anziana che abita all'ultimo piano di un edificio altissimo,
3: sì,
2: ok, torna dalla spesa e questa signora anziana si accorge che purtroppo l'ascensore è rotto. Allora la signora anziana cosa fa? Comincia a salire le scale.
3: Sale,
2: Pepe.
5: Bastardi. Riso Zero.
6: Missione Riso Zero.
7: E tu?
2: Bellissimo.
6: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Mamma mia, sto sentendo le barzellette che avete mandato per Riso Zero oggi. Sì, mi sono fatto un piccolo spoiler, dai. Infatti adesso vado più veloce.
1: Fai schifo.
0: Allora, mi raccomando, solo una piccola cosa. Avete ancora tempo per mandare i vostri messaggi vocali. L'unica regola per Riso Zero, appunto, è che i messaggi devono essere vocali.
1: Vocali, così il Fargi li mette assieme. Mandatene tanti e non abbiate paura, non temete il taglio del Fargi, perché il Fargi non butta niente, è come l'Arsdora.
0: Quindi se non butta niente, se non, se non andate in onda oggi, andrete in onda settimana prossima.
1: Esatto, settimana prossima fa lo svuota frigo e...
0: Tanto Riso Zero c'è sempre.
1: Cosa fa un terrorista nell'orto?
0: Non lo so.
1: Semina il panico.
0: Va bene, stavo dicendo, allora è arrivato il momento di giocare. Oggi mettiamo in palio il kit di Radio 105. Ritorna l'appuntamento con la cultura. Ritorna, io speriamo che lo sapevo. Quindi in questo momento, se avete voglia di portarvi a casa maglietta, cappellino, gadget, portapass e lo zainetto di Radio 105,
1: 342 41 15 105, ci mandate il vostro nome e
0: io. Basta, molto semplicemente. Quindi il vostro nome e io. Vi prenotate, oggi servono due concorrenti. Sarà un testa a testa. Si parlerà appunto di cultura generale. Oggi è bello, oggi l'argomento su cui verte, io speriamo che lo sapevo, è veramente figo.
1: Sì,
0: forse
1: sì,
0: il più bello di sempre.
1: Sono d'accordo.
0: Di cosa si parla?
1: Non ne ho idea, però sono d'accordo con te. Visto che l'avrà fatto Saretta.
0: Che cretino, certo che l'ha fatto Saretta.
1: E allora è il più bello che abbia mai fatto.
0: Che cretino. Allora, voi prenotatevi, quindi io e il vostro nome.
1: 342 41 15 105. 105 allora.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare
5: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare,
5: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Domani in prima serata, Canale 5!
15: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
16: Grazie, amore, ma gli anni passano!
15: Ma se i 60 sono i nuovi 40!
16: Poi ci sono i 70, gli 80...
15: Brava! Pensiamoci ora con Generali!
17: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro! Scegli per una lunga vita di Generali! Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto! Adesso per il tuo futuro! Generali, partner di vita! Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Hey! 105.
5: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: 105, direi che è arrivato il momento di giocare. L'appuntamento è quello con la cultura generale. Ritorna Io Speriamo Che
1: Lo Sapevo.
2: Hai sempre creduto che l'Islanda fosse vicino a Padova, eh?
3: È vicino a Padova l'Islanda.
2: Sei ignorante come Francis il mulo parlante? Se la geografia per te è facile come infilarti le dita nel naso da bendato,
4: saprebbe definirmi che cos'è una penisola?
5: È la terra.
6: No, no.
7: Cosa c'è tra la Macedonia e il Montenegro?
8: Oh, mamma.
2: Metti alla prova il tuo unico neurone.
9: Io speriamo che lo sapevo.
10: Io sono una frana in geografia.
11: E mi spiace, è andata così.
0: Ritorno all'appuntamento con la cultura generale. Gioco che parrebbe facile, che invece miete vittime ogni volta.
1: Ma va, non è facile, è facilissimo.
0: E?
1: Cioè, aspetta, se hai passato la terza elementare.
0: Sì, sì, ma poi la cosa che uno magari si fa prendere, c'è la gara, c'è la velocità. Allora,
1: sì, sì,
0: andiamo a conoscere i due concorrenti. Il primo, direttamente da Latina, abbiamo Simone. Simone, pronto?
12: Pronto.
0: Ciao.
12: Buonasera.
0: Simo, ciao bello, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, ciao.
12: Bene, bene, voi?
0: Benissimo, cosa fai di bello nella vita, Simone?
12: Pronto?
0: Sì, ci senti?
12: Sì, sì, sono appena uscito dal lavoro.
0: Ok, perfetto. Allora, il tuo avversario di questa sera
1: è Damiano da Perugia.
0: Damiano?
13: Sì, ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao Damiano, come stanno le scale mobili?
13: Ah, non lo so, perché io sono a Milano ora.
0: Lui è di Perugia, ma è a Milano. Ok, va bene.
13: Quindi autotrasportatore, sono qui in tangenziale.
0: Ok, wow. Allora, vi spieghiamo velocemente come funziona il gioco, ragazzi.
1: Quindi è fermo.
0: È fermo in tangenziale. Scusami, ci puoi dire il tratto?
13: In questo momento, nel parcheggio a Muggiolo.
0: Ok,
1: ah, ok,
0: allora,
1: ok, bravo, bravo.
0: Noi
1: bravo.
0: Vi faremo 10 domande, dalla più facile alla più difficile. Tutte le domande cominceranno con dove si trova. Generalmente si spazia tra la letteratura, la musica. Oggi è facile, dritto per dritto, si parla di geografia. Si parla di geografia e si parla, ve lo diciamo tra un attimo, di che cosa. Come si fa? Voi dovete prenotarvi, per prenotarvi urlate il vostro nome. Per farla breve, Simone te lo abbreviamo in Simo,
1: Simo.
0: Damiano te lo
1: abbreviamo
0: in Dami, ok?
13: Ok.
0: Perfetto.
12: Ok.
0: Facciamo la prova pulsante. 3, 2, 1.
13: Dami.
12: Simo.
0: Ok, perfetto. Allora, come funziona? Vediamo questa domanda che comincia con dove si trova. Oggi parleremo di vulcani.
1: E sono, che è quell'animale che fa vulbau vulbau.
0: Quel riso zero è dopo, socio.
1: Okay.
0: Allora, ovviamente il primo che si prenota ha diritto di rispondere.
1: Sì.
0: Se non sa la risposta o se sbaglia, non dà il punto all'avversario, ma obbliga l'avversario a rispondere. Tutto chiaro?
13: Sì. Ok.
0: Ok, siamo pronti? Allora, ragazzi, possiamo cominciare.
1: Dove si trova l'Etna?
12: Simo.
0: Dammi. Simo,
1: Sicilia.
0: Simo.
1: Simo,
0: Simo.
12: Sicilia.
0: Sicilia, ok. Sicilia. Ok, vabbè, ho capito.
1: Una volta sola,
0: va
1: capito.
0: Bene, va bene, va bene. Dove si trova il Vesuvio?
12: Simo.
0: Simone.
1: Campania. Simo, Simo.
12: Campania.
0: Lui va come
1: è
0: un
1: parente di Saretta, li sa tutto.
0: Dai,
1: 2-0. Pronti? Dove si trova l'isola vulcanica di Santorini?
12: Simo.
0: Simo.
12: Grecia,
0: Grecia, ok.
1: Porca vacca. Sei laureato in geografia.
0: È il primo della classe, lui, è quello che era il primo banco.
1: Dami, mi raccomando.
0: Oh, Dami, ci sei?
13: No, c'ho un ritardo pazzesco, ragazzi. C'ho un ritardo pazzesco.
0: Allora,
1: sì che sei qua vicino.
0: Proviamo a fare una cosa. Simone, non prenotarti. Vediamo se si prenota Damiano.
12: Io sto più lontano comunque.
0: Ok, allora, dove si trova il Miragongo?
13: Dami.
0: Vai, Dami, vai.
13: Non lo so.
1: Aspetta, obbligato, obbliga Simo a rispondere.
0: Risponde,
1: Simo.
0: Vai, Simo.
12: Provo in Congo.
0: Okay. Ma chi è? Ma
1: questo qua è.
0: Questo qua ne sa.
1: No, questo qua è cugino di Sara, te lo
0: ne
1: dico.
0: Ne sa
1: io.
0: Pacchi questo qua, bravo.
1: Attenzione.
0: Allora, Simone, non prenotarti. Fai rientrare in gara, sennò è palloso. Fai rientrare.
1: Che cazzo.
0: In gara,
1: Damiano.
0: Vai.
13: Tanto uguale.
1: Dove si trova Stromboli?
0: Damiano, l'ho sentito. Ha detto, ha detto
13: no,
0: Damiano.
13: No.
0: L'ho sentito.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, ha detto Damiano.
1: Sì, sì.
0: Damiano, dove?
13: Oddio, un vuoto di memoria.
1: La regione, la regione, la regione. Minchia.
13: Siviglia.
1: Beh, bravo anche Damiano, però.
0: Damiano, Damiano, e sì che giri l'Italia per lavoro. Te posso dire una cosa? Ma vaffanculo. Grande, Dami. Ok, vai.
1: Vai,
0: dove si trova il Monte Fuji?
1: C'è in tutte le foto.
13: Dami.
1: Vai.
0: Damiano.
13: Giappone.
0: Oh! Attenzione che sta recuperando Damiano. Oh, Simo, vai adesso, eh.
1: Dove si trova il Katla?
12: Simo.
0: Vai. Simo.
13: Ah.
12: Stati Uniti.
1: No.
0: Cos'è che ha detto?
1: Stati Uniti.
0: Ah, avevo capito Vasilio, no? Ho detto.
1: Damiano.
0: No? Damiano.
13: No, non
0: il
13: lo so.
0: Il Katla, il Katla, il Katla è in
13: Perù.
1: In Vienna.
0: In Islanda. Dove si trova il Teide?
1: No, ci sono stato.
13: Dami.
1: Ma basta la nazione. Cioè non c'è bisogno che tu
0: Quanto un cazzo.
1: Non c'è Dami, non c'è bisogno che tu dica Tenerife, basta la nazione.
13: Non ci sono mai stato.
1: Ma cazzo, vabbè, le Tenerife.
0: Aspetta, Simone?
12: Spagna.
0: Bravo, Simone. Io lo amo Damiano. Io voglio Damiano, passa su tutta la radio.
1: No, sai qual è il problema? Lui fa l'autotrasportatore, quindi viaggia, ma c'ha il navigatore.
0: Giusto.
1: E quindi...
0: Dove si trova? Occhio, raga, questo è facile. Dove si trova il Condor?
12: Simo.
0: Sì.
12: California.
1: No?
0: No. Il Condor vola alto, vola sulle Ande.
1: Il Condor, Condor passa.
0: Il Condor è su
1: È su alto.
0: Messi lì i Condor, li hanno messi
1: sì,
0: lì.
1: Li hanno messi.
0: Messi lì.
1: Certo.
0: Oh, Damiano.
1: Ti fanno l'argento.
0: Eccolo. Damiano.
1: Fanno l'argento.
0: Li hanno messi lì, fanno l'argento.
1: Che nazione potrà essere?
0: Digli
1: una figlia che arriva dall'Argentina. Dai, quindi niente. Vabbè, Argentina.
0: Manco a dirglielo.
13: Sto mandando un sacco di messaggi da figlioli, mi staranno infamando per tutti i versi.
0: Figurati, impossibile. No, comunque ti puoi consolare, non solo i tuoi figli ti stanno insultando, tutta l'Italia. Tranquillo, dai, l'ultima.
1: L'ultima dove si trova?

0: comunque il Kilauea era in, nelle Hawaii per 5-2. Oi, boh, non l'avrei mai detto.
1: Vince Simone.
0: Simone, fantastico. Allora, aspetta che salutiamo Damiano. Damiano,
2: eccolo.
0: Tu sei il mio nuovo eroe della settimana.
1: Sì, sì. Guarda, perché nonostante questa scarsa conoscenza dei vulcani del mondo, ci hai provato, ci hai fatto divertire.
0: Bravo Damiano. Però d'altronde lui,
2: ragazzi, sì, è stato un piacere sentirvi veramente.
1: Come
2: mancavate, diciamo, tra tutti i ragazzi 105, bene o male ho sentito un po' tutti.
0: Mancavamo noi, dai, ce l'abbiamo fatta. Ciao Dami, ti mandiamo un abbraccio.
3: Ciao
0: bello, ciao Simone.
4: Ciao ragazzi, grazie.
0: Hai vinto il kit di Radio 105, maglietta, cappellino, portapass e zainetto, ovviamente.
1: Vuoi salutare qualcuno?
4: Posso salutare la mia compagna, la mia bambina Lavinia.
1: Lavinia, bello il nome Lavinia.
0: Bello, bellissimo. Grande Simone, un abbraccio enorme. Ciao bello.
4: Grazie ragazzi, grazie a voi, ciao.
0: Ciao.
4: Go. Ciao.
0: Che fatica.

0: EPIO here. Yeehaw! Vecchio! Vecchio briacone!
1: Sottotitolo, anche no.
0: Grande J-Ax. Allora, direi che è arrivato il momento. Bravi, bravi ovviamente i nostri due concorrenti di prima, Simone e Damiano. Siamo educati, quindi non leggeremo.
1: Simone, bravo. Magari.
0: Non leggeremo tutti i messaggi che sono arrivati per Damiano. Comunque sappi che l'Italia ti ha voluto bene.
1: Sì.
0: Allora.
1: Per poco, però.
0: È arrivato il momento, fanciulli, il martedì lo sapete.
1: Aspetta prima per il lancio, perché, viste le temperature, da oggi la rubrica cambia nome. Riso freddo.
0: Per favore.
2: Missione riso zero. Ripeto, missione riso zero. L'obiettivo è semplice.
0: Vai.
2: Semplice. Semplice.
3: Missione riso zero. Ripeto, missione riso zero.
2: Non bisogna far ridere nessuno.
0: Se.
3: Missione riso zero.
4: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Non lo so se oggi.
6: Così, sapete cosa fanno?

0: No, dei koala tutti insieme?
1: Sì.
0: Una coalizione.
1: Sta roba mi fa sempre ridere un botto.
2: Ciao, Ciocci.
1: Ciao.
2: Missione Riso Zero. Sapete cosa usano i fiori per mettersi a posto i petali?
1: No.
2: Il gel somino.
3: Cosa dice un muro ad un altro muro?
1: Che dici?
3: Ci vediamo all'angolo.
4: Vabbè, certo.
1: Wow.
5: Ciao Soci,
1: ciao.
5: Qual è il colmo per una rana?
1: Qual è?
5: Andare a farsi un girino.
1: Vabbè, vai.
6: Un ex presidente americano sì. Entra in un caffè. Bush.
4: Wow. Wow.
7: Lo sapete, Soci, come ha sbagliato?
1: Ma no.
8: Ciao Katia da Follonica per Missione Riso Zero.
1: Vai, Katia.
8: Cosa fanno due caramelle nello spazio?
1: Che fanno?
8: Guerre sperlari.
1: Sì. Vai.
9: Ciao Wally da Lissone.
1: Ciao.
9: Wally. Sapete perché le squadre di calcio delle carceri giocano sempre in 10?
1: No,
9: perché manca il libero.
4: Lo sapevo.
10: Ciao.
1: Ciao
10: Sara da Imola.
1: Ciao Sara.
10: Sapete perché incolpano sempre l'asino?
1: No.
10: Perché dice Io.
1: E beh, d'altronde. Vai.
11: Perché i gatti hanno i canini, ma i cani non hanno i gattini?
1: Questa roba è una roba del professore, sì, sapevatelo. Sì.
3: Cosa dice una mucca mentre cade da un burrone?
1: Che dice?
12: Muoio.
1: Vabbè.
13: Ciao Soci, lo sapete qual è il sushi che fa più solletico?
1: No. Sì.
13: Il nigiri giri giri giri giri giri giri.
14: Ragazzi, sono Roger da Morbegno.
4: Ciao.
14: L'altro giorno sono andato a un ristorante giapponese, ma quando sono entrato il pavimento era bagnato e sushivolato.
1: È l'interpretazione.
14: L'ho fatto presente al cameriere, ma si è arrabbiato un po'. Era sushi ettibile.
1: E
14: allora ho deciso poi di andarmene e sushito.
1: Grande.
15: Io maestra, io.
1: Vai.
16: Pilota d'aereo entra in un caffè. Closh.
1: Closh, wow.
4: Cioè, ragazzi,
17: sapete perché coltello e forchetta vanno sempre insieme?
1: No.
17: Perché sono sposate.
4: Sì.
14: Ciao ragazzi, sono Roger da Morbegno.
4: Ciao.
14: Lo sapete che al Polo Nord esiste un orso?
4: Sì.
14: Che un attimo prima corre, salta,
4: sì.
14: È felice. Un attimo dopo
1: sì.
14: Si butta per terra, dorme,
1: sì.
14: È triste. È l'orso bipolare.
1: Che deficiente.
18: Una giraffa entra in edicola e chiede un quaderno. Arrigo quadretti, chiede. Non importa, tanto sono un motorino.
4: Sì.
1: Cosa cazzo c'entra?
19: Cappuccetto rosso nel bosco vede il lupo dietro un cespuglio.
1: Sì.
19: Lupo, che occhi spalancati che hai. Sto cagando.
4: Sì.
1: Bravi!
4: Nonna, ma che bocca grande che hai. E devi vedere le cose di tuo nonno.
1: Che meraviglia. Bravi,
4: sì,
1: oggi,
4: sì,
1: davvero.
4: Sì. Ma quelli che entrano in un caffè stanno raggiungendo un
1: dei
4: livello.
1: Dei livelli. Vorrei dire una cosa. No, va, non ho voglia di fare polemiche in questa giornata meravigliosa.
4: Cosa c'è?
1: Va bene,
4: devi polemizzare con chi?
1: Non sai le ultime cose, mi ero dimenticato di dirti.
4: Ah, ok, certo.
1: Vabbè, tranquillo.
4: Poi mi prende per il culo perché non so le cose. Non c'eri in riunione.
1: Vabbè, tranquillo. Comunque, sì. Cos'è? Comunque, che?
4: Comunque.
1: Che ah, basta, abbiamo finito, risolviamo.
4: No, hanno suonato.
1: Chi è?
7: Lo sapete, Soci, come sbagliato.
20: Riso Zero.
21: Missione Riso Zero.
22: E tu?
21: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
7: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: 105 Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo il tratto nord marchigiano della A14 troviamo code per incidente tra Pesaro Urbino e Allaccio, fanno raccordo per Fossombrone per chi si sta spostando verso Ancona. Sulla A4 ci sono invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Novara Est per chi procede verso Torino. Un veicolo fermo sulla A24 tra Tagliacozzo e Allaccio A25 verso Teramo. Code causate dal traffico intenso invece lungo la tangenziale di Mestre tra Terraio e Allaccio A27 in direzione A57 est. C'è un veicolo fermo sulla A26 tra Ovade, Allaccio, diramazione Predosa Bettolo e verso Gravellona Toce. Sulla A12 troviamo invece lavori tra Allaccio Santo Stefano di Magra, La Spezia, Allaccio A15 e lo svincolo Sarzana verso Rosignano. Perdita di carico in Campania sulla A30 tra Nocera Pagani e Sarno verso Caserta. Ultima segnalazione che riguarda la statale 309 Romea con un incidente all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105. So

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Sa.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. E 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
14: con il sottoscritto Enrico Papi
15: e Lodovica Comello.
14: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
14: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
14: solo su Radio 105.
15: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, canzone che ci porta alla conclusione della odierna puntata della Carovana di 105. Domani siamo già a metà settimana, ricordandovi che giovedì ci sarà l'appuntamento con Alla Console. Quindi ritorniamo belli, precisi. Quindi siamo arrivati alla
2: conclusione. Lavorare allora.
1: Tornato. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa. Prima però di salutarvi, ovviamente, grazie alla Claudietta, alla Saretta, al Fargi, vi abbandoniamo con la massima del brillo parlante.
2: Ci hai mai fatto caso che probabilmente Garibaldi, una volta giunto a Marsala, si girò verso i suoi e disse: grazie mille.
1: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105,
2: sempre alle 18,
1: perché le 18 è l'ora della carovana.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Deghi aprire la pagina deghi.it.
6: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi deghi solo cliccare.
6: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Qui a Radio 105 sono le 20.
9: L'ora esatta è offerta da
10: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Insomma, accadono un sacco di cose stasera. Adesso ve ne raccontiamo un po'. Benvenuti a casa, c'è 105 in casa con Max Brigante su Radio 105. Siamo come sempre anche in televisione al 66 del digitale terrestre. Tra le tante cose che accadono questa sera, intanto abbiamo un DJ internazionale che è tornato a trovarci e che abbiamo salutato perché, oltre a essere internazionale, è anche molto puntuale. Quindi è arrivato parecchio prima della trasmissione, abbiamo fatto grandi chiacchiere con lui, fra poco ve lo presentiamo, siamo felici, era stato già da noi un paio d'anni fa, se non ricordo male, e insomma siamo molto felici. Poi accade anche che dopo la trasmissione, quindi alle 21, quando finiamo, ce ne andiamo veloci a San Siro. Non ho capito se andiamo tutti e tre o se ritiriamo fuori l'hashtag senza Simo.
1: Prova a indovinare.
0: No, non vieni?
2: No, non me l'avevate detto.
1: Ci sembrava di avertelo.
2: Se me lo dite alle 8 e 5
0: Ma non volevo fare questa gag, non lo sapevo veramente.
1: A me sembrava di averglielo detto.
0: Nadia, ma
2: errore mio. Dire alle 10 già che c'era.
0: Allora, intanto non te la devi prendere con me, ha fatto tutto lei. A me l'ha detto Nadia. Se non l'ha detto a te, adesso è un problema tra di voi, non
2: mio.
0: Ma
2: che poi, tra l'altro, di questo artista io conosco quasi tutte le canzoni.
0: Pure io.
2: L'ascoltavo, mio zio è... le cantavo da bambino.
0: Ho capito, ma non è che sei un caso, cioè Eros Ramazzotti,
1: esatto,
0: cioè un po'
1: cioè,
0: tutti conoscono le canzoni,
1: è la
0: non è che sei l'unico.
1: Storia.
2: Vabbè, dei tre sono quelle che
0: non ma non è vero, ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma non è vero, io
2: se bastasse una canzone tu non la sai.
0: Ma è arrivato, ha preso un pezzo di nicchia tra l'altro. Comunque, quindi Simo non c'è, ma non è che riesci a fare qualcosa per portarlo.
1: Dai, aspetta, ci penso. Non riesco a fare niente, ma io sono felicissima.
2: Passo
1: di questo. No, mi dispiace, mega concertone, io e il Briga cantiamo tutto dall'inizio alla fine abbracciati.
0: Sì, ma adesso ci proviamo, dai, a me dispiace veramente, io non la sapevo questa cosa qui, adesso ci proviamo, però bello, dai, sono molto contento stasera, sono contento perché Eros torna negli stadi, dopo tanto tempo. Eros ha fatto grandissime tournée in Italia, grandissime tournée all'estero, però io ho veramente voglia di vedermelo a San Siro questa sera, succederà chiaramente per noi almeno dopo la trasmissione, quindi arriveremo con un piccolo ritardo, ma va bene, l'importante sarà essere lì. Amici, speriamo che insomma stiate bene, che abbiate passato una buona giornata. Se non è stata una buona giornata, noi serviamo un po' anche a questo, a cercare di far dimenticare magari delle energie non proprio positive che uno deve affrontare durante la giornata lavorativa. Noi arriviamo un po' alla fine, dalle 8 alle 9 proviamo a rilassarci un po', proviamo, come dicono i ragazzi oggi, a stare un po' in chill. E tu lo dici, Simo?
2: No, infatti non capisco che tu lo continui a dire.
0: Non dici mai chilliamo un po'?
2: No, te lo giuro.
0: Mai. Vabbè ragazzi, chillare o non chillare, l'importante è stare bene. E fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: the make of. Classe 1994, un passato parecchio complicato come quello di molti ragazzi che nascono in quell'area di Atlanta. Kenny Mason, rapper che abbiamo appena ascoltato con Dominic Fike nella prima canzone di questa sera qui a 105 Mi Casa, Find God. Chi è il DJ che è seduto là nei corridoi, Simo?
1: È qui.

0: questa l'ho...
1: Vabbè, se dietro non si siede nessuno...
0: Beh, sì, hai ragione. Questa l'abbiamo consumata, perché lui, fatalità, sembra fatto apposta questa cosa, non credo che Nadia l'abbia fatta apposta, ma il 10 giugno del 2024... Zerbe veniva a trovarci.
1: Due anni fa. Perfetti. Incredibile. Incredibile.
2: Era un anniversario studiato.
1: Studiato. Brava, sì, Nadia, sì. Brava. In cui due anni ha fatto tantissime cose. È diventato. No, era già un grande DJ. Sì. È diventato ancora più grande perché il successo globale è più completo. Ha decisamente e definitivamente conquistato l'Europa. E questa sera torna da noi perché ha fatto una canzone con Rita Ora.
0: If It's Not Love, esatto, proprio quella con Rita Ora. Quindi si affaccia anche con una pop star, devo dire. Perché prima aveva fatto anche quello... ne aveva fatto uno, Mwaki, che è quello prima. Con
1: Mwaki
0: cantante...
1: era quello che spaccava su TikTok, esatto, in un modo impressionante,
0: sì,
1: no?
0: Era una cantante africana, sì, se non ricordo male, sì. E poi questo Chainsmokers. E quindi ci mancava la ciliegina con una pop star come Rita Ora.
1: Molto bene, lui è super super simpatico. Per cui insomma sarà una bella puntata. Subito un altro DJ che è Martin Garrix con un'altra pop star che è Ed Sheeran. La loro canzone si intitola Repeat It.

0: Scusa, lo siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio 105 insieme a Max Brigante in questa serata di 105 in casa. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Vieni a trovarci in presenza Zurb.
1: C'è 105 in casa.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
24: Nen.
0: passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it.
1: NEN, gruppo A2A.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
19: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
19: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
19: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
19: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
24: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: dicevo prima, insomma, siamo molto contenti perché torna a trovarci Zurb qui a Radio 105. Ciao, bentornato, welcome back.
1: Ciao, thank you.
0: siamo contenti, era stato qui da noi un paio d'anni fa. I'm saying that you've been here something like 2 years ago.
1: 2 years.
0: With another song so beautiful, such a huge hit that was Addicted with Coldplay, with Chainsmokers.
1: Yes.
0: And so, welcome back again. Stavamo parlando di Brasile. Zurb è brasiliano, vive ancora in Brasile. Are you still based in Brazil?
1: Still based in
0: okay.
1: Brazil.
0: Still based in São Paulo?
1: Yes.
0: Ok, quindi vive ancora e sta a São Paulo, e gli stavo dicendo che mi piacerebbe andare a fare una vacanza in Brasile. I'm saying something about our previous conversation, that one about vacation, about Brazilian vacation.
1: Yes.
0: E gli ho detto che avevo visto un post di Diplo che stava in un posto incredibile in Brasile. Please remember the name.
1: Lençóis Maranhenses.
0: Ah, wow, yeah. Wow, it's a very beautiful place.
1: Yeah, beautiful place.
0: It's something magic, dune, lake.
1: Yes, it's dunes, but it's not a desert. So
0: okay.
1: You have water, which is the Lençóis. It's kind of like an oasis.
0: Wow. So
1: it's
0: wow.
1: A really nice trip.
0: Ho visto questo post di Diplo un paio di anni fa in questa location che appunto ci ha detto Zurb, e ho detto guarda, mi ricordo le dune, un lago. Mi ha detto sì ci sono le dune, ma non è un deserto, è più un oasi. Insomma, tutto molto bello. Zurb torna a trovarci perché è uscita una canzone con Rita Ora che si chiama If It's Not Love, della quale parleremo sicuramente questa sera, e insomma mi voglio fare dire qualcosa riguardo If It's Not Love with Rita Ora. She's been here not long time ago.
1: Yeah.
0: Rita Ora, and I know that when she was in Italy, she wrote you a message.
1: Yeah, it's probably the same time that you were here.
0: It's probably in the same
1: time. Yeah, yeah.
0: Cioè, la storia dice che Rita Ora, quando era qua in promozione in Italia, ha scritto un messaggio a Zurb perché stava sentendo una sua canzone, e da lì è nato un primo contatto. Ora chiedo come si è evoluto poi quel contatto. Tell us something more about the evolution of that DM to you.
1: Yeah, she DM'd me. I was on tour. I was in Canada.
0: Okay.
1: I was doing a walk. And then when I picked my phone, I saw a DM from her.
0: Mm.
1: And I told my manager, like, Rita Ora just text me. And she basically said that she heard my song on the radio here in Italy.
0: Yeah.
1: My song Space, and she loved it. And she wanted to work with me. So I sent her some ideas. She really liked if it's Not Love. And kind of like, I think in the same week or in 2 weeks, she recorded the vocals. And the song was made. It was
0: done. Wow.
1: Really quick.
0: I'm quite sure that you have a bit of magic in your music, because your music is good for radio, is good for party, is good for festival, and it's not easy to be so. How can I say? To be so various in the same genre. And how did you wrote this song?
1: I started this song. I think last year I was doing a studio session with some friends that we wrote the song together.
0: Okay.
1: And the whole song came in the same day. I was just messing around, and I played the main melody of the song, and we wrote the hook over it. And then when I went back to the hotel, I produced the whole thing,
0: okay.
1: But I needed a vocalist that
0: in the
1: fit the song.
0: The hotel room.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: No, ho detto. Ho sempre pensato una cosa di Zurb, della musica di Zurb, che è così buona, nel senso che può essere emotiva, è buona per le radio, è buona per i festival, è buona per i DJ set, insomma è veramente molto varia. Gli ho chiesto quindi come è nata questa canzone, mi ha detto che è nata tutta in un giorno, erano in session e avevano scritto le melodie, poi lui è tornato in hotel e nella stanza di hotel ha prodotto la canzone. C'erano tutte le linee melodiche, c'era la base della produzione, mancava la parte, diciamo, del vocalist, ed è diventata la parte di Rita Ora, If It's Not Love. Dopo che avete fatto la canzone, after you recorded the song together, what about your relationship now?
1: Yeah, we met for the first time in Los Angeles to record the music video.
0: Okay.
1: Shoot the music video. And she's so fun.
0: Yeah, full of energy.
1: Full of energy.
0: Yeah, yeah.
1: And at the same time, she's a pop star. So
0: yeah,
1: you feel the pop star energy.
0: The
1: so
0: aura.
1: Yes, the aura, exactly. So I was really nervous. And yeah, it was so fun. We spent the whole day shooting the music video, talking about music, about everything in between the shots.
0: Yeah,
1: yeah, she's really nice, really
0: wow,
1: nice.
0: Wow, wow. Gli ho chiesto, dopo che hanno insomma fatto la canzone insieme, come oggi il loro rapporto, e lui mi ha detto l'ho incontrata per la prima volta a Los Angeles per il music video, e insomma tutto bellissimo, ero un po' nervoso perché lei è una pop star, cioè senti proprio la sua aura, e noi lo sappiamo perché quando è venuta qui a trovarci è veramente una ragazza che la senti nella stanza, e ha detto è stato molto bello, abbiamo parlato tutto il giorno tra una ripresa e l'altra del video, e insomma è stato super. Noi adesso ascoltiamo la canzone e guardiamo il video, se ci state guardando al 66 del digitale terrestre, la canzone di Zurb con Rita Ora, If It's Not Love.

0: molto bene. Ho avuto grande successo in Europa e insomma ci penso e vedo veramente quante cose sono cambiate in questi 2 anni e ovviamente sono estremamente contento. Non so se ci sono stati dei momenti fondamentali per la carriera proprio in questi ultimi 2 anni. Talking about this last 2 years, what do you think are the most important thing you have done, the most relevant step of your career?
1: The most relevant?
0: Yeah.
1: Oh my God.
0: Could be also one song. I don't know. What do you think has been so relevant?
1: I think it's been a mix of everything because it's really, really, really hard work and non-stop work.
0: Yeah.
1: You know, since that time, I've been traveling the whole world doing promotion of my songs. So I think it's a work that never stops.
0: Yeah.
1: Probably in 1 year, 2 years, I'm gonna be back here and we're gonna say the same things. I hope I'm gonna think about the last time that I was here, which is now, and how much it changed, you know? So it's been just constantly a lot of work and I think also growing as a person, you know, and my life, my personal life changing.
0: Of course.
1: So it's weird, but fun.
0: Dice, non so se ci sono proprio degli step di carriera così rilevanti, però credo che la grande cosa sia riuscire a lavorare così tanto, che è quello che accade ai DJ del calibro di Zerb. Viaggiare per il mondo, fare promozione, fare canzoni, riuscire a fare tutto questo senza fermarsi e matchare tutto questo con la propria vita privata, perché nel mentre sono anche un ragazzo che sta crescendo e ho anche la mia vita. Voglio concludere proprio chiedendogli un segreto, se c'è, per tenere tutto in un buon balance. In your opinion, is there a secret to keep a good balance?
1: I'm searching for that secret.
0: Yeah, you are looking for.
1: I'm looking for. If you know, please tell me.
0: Are you at a good point or not?
1: I'm a good point. Good
0: okay,
1: point.
0: Okay, yeah, okay, yeah. Okay. Allora gli ho detto qual è il segreto. Guarda, io lo sto cercando il segreto. Mi ha detto. E gli ho detto sei un buon punto. Sì, dai, sono a un buon punto. Allora chiedo a Zerb come sarà la sua estate. I suppose that you will have an unbelievable summer, a very busy summer, a very planned summer. But tell us something about that.
1: Yes, I'm doing a bunch of shows. After I'm spending the next week here in Europe.
0: Okay.
1: Then I'll be back in Brazil just to recharge for a week. And then I'm going to the US for the World Cup. And I'm doing a few shows there. Then back to straight to Europe. Until the end of summer.
0: Wow.
1: Doing shows.
0: Wow. L'estate di Zerb è una settimana qui in Europa, poi torna in Brasile una settimana per caricarsi, poi va in US per fare il tour dei club show, poi va in Europa per fare tutta l'estate europea e chiudere lì. Noi insomma auguriamo a Zerb veramente una grande estate e anche tanta fortuna. All the best for you, Zerb. Thank you so much for being here.
1: Thank you so much.
2: Radio 105.

Stavamo ancora qui a chiacchierare con Zerb, che ci stava raccontando di come la musica brasiliana si sta trasformando. Parlavamo del baile funk, che poi ci diceva lui che per i brasiliani è solo funk, siamo più noi europei a chiamarlo baile funk, e ci stava raccontando di come si sta portando sempre di più verso dei suoni elettronici e di come oggi i ragazzi e le ragazze brasiliane vadano soprattutto a vedere i DJ set di funk, mentre prima si andava a seguire gli MC, i cantanti. Adesso è più una cosa che si è spostata sul DJing, perché i suoni si sono un po' portati verso la musica elettronica. Insomma, ci raccontava di come ci sia una scena veramente molto molto viva e di come anche alcuni DJ internazionali stiano frequentando quella scena proprio per il grande interesse che sta destando. Tra questi DJ internazionali su tutti Skrillex, che frequenta molto i sound system, chiamiamoli così, brasiliani. Vabbè, insomma, molto bene, molto bene. Ascoltiamo adesso Tyla con Zara Larsson.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
16: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
17: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Estate palco luci!
19: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che
0: storia.

0: Di funk brasiliano e qui invece c'è un po' di funk britannico con i Level 42, con i quali chiudiamo questa puntata di 105 Mi Casa grazie alla loro Running in the Family 1987. Sappiamo chi ci viene a trovare domani, Simo?
1: Beh, certo che lo sappiamo.
0: Addirittura.
1: Beh, in questi giorni siamo molto organizzati.
0: Ma, e non direi,
1: funziona
0: però.
1: Tutto bene. E funzionerà anche bene domani, che ospiteremo Giuseppe Pastore, grande giornalista sportivo, con un libro che diciamo ci avvicina sempre di più a ai mondiali, perché si parla di calcio, si parla di grandi gol e quindi andiamo a piangere.
0: E parleremo sicuramente in qualche modo ancora del fatto che la nostra nazionale non è riuscita ad andare ai mondiali neanche questa volta, ma vabbè, cercheremo di parlare anche di qualcosa di più interessante. Domani dalle 20 alle 21 vi lasciamo adesso con il 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Ti devi piegare, devi fare così
1: e
0: ti
1: fare
0: pieghi.
1: Così, devo fare così.
0: Buonasera
1: no,
0: a tutti, buonasera, nuova puntata del 105 Net Express qui su Radio 105. Lucilla Gossi, Alessandro Sone, buon
1: Davidino alla regia.
0: Ciao,
1: la
0: Davidino.
1: Claudetta al centralino, buonasera. E la nostra Vale Stoppelli.
0: A tutto il mondo. Tu Le Monde, come va? Come state? Come stai?
1: Allora, bene, devo dire che questo è un bel martedì.
0: Ok.
1: È un bel martedì, mi sono sentita utile nella giornata di oggi, che è una cosa molto bella, svincolarsi dal sé e dedicarsi agli altri. Ho preso un aperitivino carino proprio di fianco a casa, in solitaria.
0: Ragazzi, c'è già un tatuaggio qua, svincolarsi dal sé e dedicarsi agli altri. Io penso, prima che tu arrivassi in onda, ho fatto una telefonata di mezz'ora sul smettere di dedicarsi agli altri e pensare al sé.
1: Ah, vedi, sei in quella fa. Beh, questa è già you made puntata.
0: Sì, può essere, amica mia. Però come funziona? Siamo un po' il Tao, è presente il Tao? Cioè
1: è
0: bianco e
1: vero.
0: Nero con il punto, nero nel bianco, il punto bianco nel nero.
1: Ci compensiamo, fratello.
0: Ci compensiamo, guarda quanto sono bello in TV. No, scusate, amici.
1: Allora, no, e io trovo che sia una cosa molto vera. Cioè tu dici, voglio pensare meno agli altri e centrarmi più su me stesso. E invece io in questo momento trovo che sia più bello per me, per come siamo fatti.
0: No, è una gag, perché in televisione stavo andando un microfono dove non c'è nessuno.
1: Esatto.
0: È solo questo.
1: E invece per me è stato molto utile oggi distogliermi dai miei pensieri e dedicarmi agli altri. Quindi sono stata molto con una mia amica, con la sua mamma. Mi sono dedicata ai miei bambini, per cui sono molto contenta.
0: È una grande riflessione, amici, lo sapete questa? Cioè, nel senso, siamo partiti subito con una profondità.
1: È vacanza comunque, non sembra, perché vi facciamo venire l'orchite, però.
0: No, profondità veramente oceanica. Perché tante volte uno, per riuscire a distogliere l'attenzione da se stesso, dai propri problemi,
1: deve semplicemente fare, ma sai che basta fare l'orto, potare il giardino, tagliare l'erba, pulire casa, cucinare.
0: Sì, però se abiti al terzo piano a 100 celle non hai manco il balcone.
1: No, però
0: l'orto
1: puoi spicciare casa, il mocio ce l'abbiamo tutti. Passa il mocio bene, guarda come ti passano i pensieri su di te.
0: Beh, sai che c'è, che per esempio a me
1: leva la cela, metti la cela.
0: Io quando faccio le pulizie di casa e le devo fare.
1: Ogni quanto le fai? Tu hai un giorno fisso?
0: No, non ho un giorno fisso.
1: Come vai a sentimento? Dici
0: sì.
1: C'è puzza. No,
0: non tanto dall'odore quanto dal visual. Cioè, se vedo che c'è la polvere, comincio a togliere.
1: Ah, tu quindi quando
0: una volta
1: vedi
0: a settimana,
1: proprio...
0: non di più. Non sono una di quelle massaie.
1: Quando proprio vedi sui ferone con la polvere che aleggia.
0: Deve
1: tipo...
0: avere un senso. Sicuramente non pulisco se è pulito.
1: Eh beh, direi, hai
0: no,
1: ragione.
0: Ci sono quelli che puliscono anche se è pulito, perché loro vedono sporco anche se è pulito.
1: No, allora io ogni tanto una passata la do.
0: Cioè,
1: ho lo straccetto, e tra l'altro posso dirvi che io da casalinga disperata, perché la verità è che tutti non lo dicono, ma io sono proprio casalinga, a me piace pulire casa, io nello straccio metto anche delle profumazioni.
0: Sì, adesso vanno molto le profumazioni.
1: E questa profumazione, che non dirò per non fare una pubblicità così a proprio scopo personale, anche se vorrei che mi ricoprissero ovviamente di quella profumazione.
0: Certo.
1: Io giro per casa e sulle superfici passo il mio straccetto di micro, a casa nostra si chiama microfiga.
0: Ah, microfiga, ok, sì. Beh. E torniamo sempre lì.
1: Lo straccetto di microfiga profumato, e che sembra...
0: Perché non è uscito fuori l'altra volta che abbiamo fatto i nomignoli delle cose? È uscito tropico, questo non è uscito microfiga.
1: Ma il microfiga dove l'hai messo?
0: È stupendo, cioè forse la cosa più bella di... Non c'è bisogno che aggiungi altro, mettiamo un dito.
1: La
0: microfiga abbiamo vinto, già, basta ragazzi.
1: Lo so.
0: Mettiamo musica fino alle 23
1: c'è
0: e questo
1: il
0: è il programma.
1: E c'è la microfiga.
0: Stupendo. La microfiga veramente è volata.

0: Da concerto estivo questa, proprio da concerto
1: Molto estivo, si intitola
0: Beautiful Freaks, lei è Mick su Radio 105. Buona serata a tutti voi che magari siete saliti in macchina in questo momento. Da Lucilla e Sansone, Net Express tutte le sere vi accompagna dalle 21 alle 23 e direi che non ci sarebbe niente da aggiungere al panno in microfiga di Lucilla, di casa Lucilla, ecco.
1: Beh, ma ognuno ha i propri nomignoli per chiamare le cose di cucina, di casa, in maniera proprio familiare, no? L'avevamo già fatto questo intervento di apertura al pubblico. È vero, a casa nostra c'è il brr, che è il... Come si chiama il brr? Il frullatore.
0: Il frullatore, ok.
1: Il frullatore, okay, il brr.
0: Perché il brr mi viene, che ne so, il condizionatore.
1: No, il brr, è così.
0: Ok, ok.
1: E a casa nostra è proprio, dove hai messo il brr?
0: Bene, bene.
1: Si fa così.
0: È così, ragazzi, ognuno dà il nome che vuole alle cose che vuole. Va bene, insomma, la giornata, come dire...
1: Che voto dai a questa giornata, da 1 a 10?
0: Per l'attualità, per l'economia?
1: Per te stesso.
0: Per me stesso un 6, adesso diventerà
1: 6?
0: Un 6 meno, adesso diventerà un 8.
1: Allora, io voglio invece dire a tutti quanti, quelli che ci ascoltano, che a volte ci sono delle giornate in cui ci si sveglia male. Tipo, io mi sono svegliata molto presto stamattina, perché avevo l'ansia, erano le 5 e ho fatto un po' di meditazione per cercare di far andare via l'ansia, ma non andava via del tutto. A quel punto mi sono presa 4 goccioline e a quel punto l'ansia è un po' diminuita, ma con 4, che è una dose irrisoria, non è che sia scomparsa, ma sono riuscita a tenerla sotto controllo. E poi mi sono, come ti dicevo prima, dedicata alla mia amica Sara, sono stata con sua mamma, siamo andate a fare un pranzo fuori, mi sono dedicata poi ai bambini nel pomeriggio. E devo dire che alla fine è uscita una giornata molto bella, in cui sono riuscita a fare dei ragionamenti anche molto centrati, molto in equilibrio, e quindi sono fiera di me.
0: Vedi, darsi una pacca sulla spalla a fine giornata,
1: sì,
0: secondo
1: da
0: me
1: sola, pat pat.
0: È una grande cosa. Che voto date voi alla vostra giornata e per quale motivo? 342 41 15 105. Ci sono delle giornate in cui veramente tu arrivi alla fine e dici: ma che cosa è successo oggi? Nulla. Poi ci sono altre giornate in cui dici: che è successo?
1: Mille cose,
0: un sacco
1: è vero
0: di cose.
1: Mi per rimane... te oggi sono successe a zero?
0: Zero.
1: Mica vero, oh,
0: Sì, sì, poche cose in realtà.
1: Poche cose.
0: Mi rimane in mente però quella cosa che hai detto: per distrarmi mi sono dedicata agli altri, e ho pensato, che modo intelligente di come dire, girarsi per un attimo dall'altra parte, ok? Perché ci sono dei momenti in cui uno deve girarsi dall'altra parte.
1: Deve, è sano girarsi dall'altra parte.
0: Assolutamente, poi uno torna,
1: cioè,
0: e fa i conti con le cose.
1: Bisogna attraversarle le cose,
0: sì.
1: Ma ogni tanto per attraversarle c'è bisogno di dire: aspetta un attimo lì.
0: Certo.
1: Stai in sala d'attesa.
0: Non tutto va fatto subito. Non tutto va fatto subito.
1: Esatto.
0: Magari uno deve respirare, magari uno deve recuperare energie, forze mentali o quello che è. E ho trasposto questa cosa nella mia vita, nella vita di tante persone che conosco, che per distrarsi da se stesse si sono dedicate agli altri per parecchio tempo, magari per anni, perché quella cosa può succedere per una giornata, ma può succedere anche per
1: anche
0: anni.
1: Anche per tanto, è verissimo.
0: E tu dici: porca miseria, ho passato tutti questi anni e non ho pensato a me, ho pensato solo agli altri.
1: No, ma quello diventa un'esagerazione dall'altra parte.
0: Però capita, però
1: molto,
0: capita.
1: Molto spesso.
0: Capita, e non è una colpa, non è un... è sbagliato, ma non è una cosa per cui... puntiamo il dito, è semplicemente una presa di coscienza.
1: Anzi, ti direi che forse, Ale, se me lo concedi, è più difficile passare dagli altri al sé che il contrario.
0: Certo.
1: Nel senso che quando sei abituato a dedicarti agli altri, poi dedicarti a te stesso richiede un equilibrio che magari non si deve costruire.
0: Verissimo.
1: Che non si ha.
0: Verissimo.
1: E è passibile di giudizio. Innanzitutto il tuo verso te stesso, quindi sono diventato un egoista, non penso più agli altri, penso a me stesso, oppure anche rispetto agli altri. Prima eri molto più attento agli altri, adesso pensi solo a te stesso. Invece quando dal te sposti agli altri, anzi, è tutto un ho fatto una cosa molto sana,
0: sì,
1: molto giusta.
0: Perché è più facile, perché da una parte è più facile.
1: Socialmente più facile.
0: socialmente più facile e anche per te stesso è più facile, perché ti stai dicendo è una cosa che so fare e quindi la faccio. È più difficile prendersi cura di se stessi tante volte. Madonna, come siamo profondi stasera.
1: Mamma mia.
0: Però quando torni
1: Davidino è sconvolto, non spiaccica parola.
0: Sì, vabbè, sarà qua.
1: Arrivano anche
0: i
1: messaggi, Davidino.
0: È vero. Va bene, comunque avete capito un po' quello che è il mood. Stasera non c'è argomento, stasera c'è mood. Il mood è questo, un po' profondo, un po' intimo, un po' personale.
1: Ad esempio, a me piacerebbe sapere ai nostri ascoltatori in quanti riescono davvero a ritagliarsi degli spazi in cui mettono in sala d'attesa i pensieri, le attività, le ansie, le agitazioni, facendo magari un'attività che può essere ricamo, il cucito, il disegno, lo sport, che li porta via da quei pensieri. Ce lo raccontate? 342 41 15 105, dai.
0: Dai, vi aspettiamo. Intanto c'è una bella canzone nuova firmata Francesco Cabanis.

0: bel pezzo, quello che si dice il pezzo estivo di Francesco Gabbani, Summer Funk. 21:14, questo è il 105 Night Express. Arrivano i primi messaggi, Ale, su c'è
1: tante
0: un momento,
1: cose.
0: Esatto, rispondono un po' a tutto, però il tema che vorremmo portare avanti perché ci piace è: in che cosa, a che cosa vi dedicate quando volete svincolarvi dai pensieri un po' oppressivi, opprimenti? Ci sono sempre, no, delle valvole di sfogo, quelli che vengono chiamati hobby, ma che in realtà sono molto più di un hobby, perché sono la nostra valvola di sfogo, la nostra stanza sta senza pensieri.
1: Esatto, esatto. Il voltarsi dall'altra parte per prendere un attimo di fiato, per dare respiro ai pensieri prima di dover affrontare magari una difficoltà o una giornata storta o rimandare a domani, no? Per esempio Erika d'Arezzo scrive questa cosa che magari tu mi aiuterai a codificare. In un periodo di stress ho comprato le tavole in mandala. Con un bellissimo...
0: Ah, in mandala, certo, okay. Li fa mia sorella.
1: Infatti ti ho detto, mi aiuterai.
0: Sì.
1: Con un bellissimo astuccio di matite colorate, devo dire che mi ha aiutato molto ad abbassare la rabbia, lo stress e a togliermi i cattivi pensieri dalla testa. Erika d'Arezzo.
0: Allora, funziona così, ci sono dei libri con i mandala che sono semplicemente dei disegni magari a forma concentrica un po' che richiamano il mondo indiano, orientale hanno degli spazi molto piccolini, quindi tu poi con le matite o con i pennarelli devi stare a colorare degli spazi piccoli e quindi la testa si concentra e si proietta proprio in un'altra visualizzazione.
1: Okay.
0: Aiutano molto a lasciare esternamente le cose che ti opprimono e è molto rilassante, proprio un antistress.
1: Una specie di giardino zen dove però tu hai un ruolo più attivo.
0: Sì, sì.
1: Perché effettivamente sto guardando adesso i disegni, sono, io dico, in maniera pessima,
0: che ne so,
1: dei damascati,
0: essere...
1: però non solo dei damascati, però sono,
0: però ci sono
1: forme
0: anche,
1: dentro forme.
0: Ci sono anche, che ne so, le facce del leone che però sono divise in micro forme geometriche. Il concetto è che colori spazi piccoli, crei abbinando colori, pensi ai colori, pensi a stare nelle righe e quindi levi la testa dal tuo pensiero in loop. Allora, giornata nella norma, un momento di tristezza al mattino riflettendo sulla vita, ma mi capita da quando ho avuto la depressione. Nel pomeriggio bello perché sono andata a insegnare danza e poi piscina per me.
1: Ok.
0: Bello anche questo.
1: Eh sì, vedi, mattina momento difficile e poi dopo insegnare. Poi insegnare... in realtà un po' è insegnare, un po' è condividere.
0: Eh beh, certo.
1: Anzi, molto è condividere, perlomeno per quanto mi riguarda. Quindi contatto con gli altri, condivisione, passaggio, scambio di energie, secondo me è una cosa che fa molto molto bene.
0: Domanda, tu sai che cos'è il twirling? Lo pratica Daniela da Montecatini Terme, dice che l'aiuta moltissimo quando è stressato o triste.
1: No.
0: Lei dice, io mi dedico al twirling, guardo i video di twirling, sport che mi ha dato tanto nel cuore.
1: Ok, è una
0: cos'è?
1: Disciplina ginnico-sportiva, ginnastica artistica, praticamente è... come lo descrivo?
0: Non lo so.
1: Dall'uso di attrezzi denominato bastone e da movimenti del corpo che seguono con un'armonia a base musicale. Quindi...
0: Credo di voler vedere, scusate mi allontano perché ci guarda dal 67 e vado a vedere sul video di Sansone.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Questo è il twirling, ok, ecco.
0: Vai, metti.
1: Sentitevi un po' di base, dai.
0: Certo, no, l'ho capito come...
1: Col bastone, sì, ginnastica artistica col bastone.
0: È come se facesse parte del cerchio o del nastro, c'è cioè il twirling, ovvero il bastone viene fatto muovere sul corpo a ritmo di musica come gli altri attrezzi della ginnastica ritmica.
1: Esattamente, noi stiamo vedendo il servizio di Giulia Zanello, campionessa europea di twirling o twirling nel 2023.
2: Buonasera, per staccare un attimo dai pensieri io gioco con il computer, anche se molto raramente, oppure progetto e stampo cose con la mia stampante 3D.
1: Ragazzi, stampante 3D che, come dire, ci ha avuto un momento di super hype qualche tempo fa.
0: Io dovrei averla a casa, ragazzi, se avessi la stampante 3D forse Diego ci avrebbe non so, io penso avrebbe ricostruito casa con la stampante 3D. Ho questa sensazione.
1: Speriamo lo faccia.

0: Runway.
1: È la musica di Radio 105, Lady Gaga, Doechii, Runway. Il venerdì faccio un corso di fitness dance e la nostra maestra Stellina riesce a cacciare via tutto il brutto della settimana. Spettacolo. Lei è Sara da Peschiera Borromeo.
2: Ecco Sara, è proprio quello che volevamo.
1: Esatto, come cacciare via i pensieri.
2: Come cacciare via i pensieri brutti. Come girarsi dall'altra parte quando la giornata è storta, quando le cose non vanno bene, prima di tornare poi a fare i conti con la realtà. Ognuno ha il suo metodo, vi abbiamo chiesto qual è. 342 41 15 105.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
11: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
10: Cioè?
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
12: Infatti!
13: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in

0: casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Sabrina.

0: Vabbè, l'ha detto, dai, Sabrina. Madonna, Bring Your Love, la nostra selection. 21 e 31, siete al Night Express con Lucilla e Alessandro. Quando la giornata parte così e così, quando è un po' tutto complicato, ok, devo affrontarla questa cosa.
1: Quando magari apri gli occhi e senti che c'è già quel rovellino interiore che dice: mamma mia, mo che già sono, manco sono le 6 del mattino e già parto così, ma come faccio?
0: Ho già capito che giornata sarà.
1: Hai capito? C'è chi recita, nel senso che magari o prega o il Namyo Renge Kyo per chi è buddista, chi riesce a meditare, c'è chi fa colazione, magari ascolta un podcast, ascolta la musica, c'è chi invece fa un sacco di cose che lo aiutano a staccare con quel pensiero.
0: Esatto, poi c'è anche chi deve per forza fare le cose di sempre, tipo alzarsi e andare a lavorare, come la maggior parte delle persone, e tu la distrazione in quel momento la trovi nel lavoro.
1: È vero.
0: Ci riesci.
1: Ed è sano, eh? Ed è sano, è bello.
0: Sono i giorni in cui benedici di avere un lavoro, anche se fino al giorno prima lo odiavi, quel collega che ti sta in quel posto lo ami quel giorno.
1: Però
0: meno male che ci sei tu.
1: Però ti porta via la testa, magari. Io lo dico sempre, e siamo d'accordo con questo, il nostro è un lavoro che ci dà la grandissima possibilità di entrare con l'umore e uscire con l'umore che va bene.
0: Sì, speriamo di fare lo stesso con voi, cioè che magari vi sedete in macchina, accendete 105, c'è il Night Express con noi, avete l'umore un po' così e quando scendete avete un sorriso in più magari.
2: Ciao ragazzi, io ormai da 3 anni a questa parte, per cercare di smorzare un po', diciamo, le 8 ore di ufficio e togliermi un po' dai pensieri negativi che la vita purtroppo a volte ti porta ad avere, ho iniziato a creare gioielli, una cosa che veramente non penso a niente quando creo gioielli, mi concentro solo sul modello e sui colori che sto usando e poi li vendo in fiera, perché altrimenti, ragazzi, o esco di casa oppure non so più che cosa fare. Se avete voglia di seguirmi, è la pagina Deborah le sue creazioni su Instagram e Facebook. Ciao, buona serata.
0: Ciao.
1: Com'è
0: ciao,
1: che si
0: ciao.
1: Chiama che la seguo immediatamente?
0: Allora, Deborah.
2: Se avete voglia di seguirmi, è la pagina Deborah le sue creazioni su Instagram e Facebook.
1: Deborah e
2: ciao,
1: le sue creazioni.
2: Serata.
1: Andiamo a vedere.
0: Allora, attenzione, però è già seguita da diverse persone della radio. Non vorrei che sia
1: Deborah e le sue creazioni. Eccola qua.
0: Deborah.
1: E da chi è seguita? Da Dario Spada, da Paulino DJ.
0: Da Mattia e da Martin. Ok.
1: Ok.
0: Vabbè, ti sei fatta. Vabbè, è giusto.
1: Si vede,
0: vabbè,
1: che è una 105ista.
0: Brava, giusto.
1: Ah,
0: e le tue creazioni
1: belle.
0: Sono anche molto
1: belle.
0: Le fa
1: anche con i fiori. Guarda, che ci sono anche proprio quelli con le viole.
0: È vero, sono
1: le foglie di lattuga, che sono quelle robe lì.
0: Senti, io da uomo posso solo dire carino, basta, dopodiché non
1: vabbè,
0: so.
1: Vabbè.
0: Non posso dire più nulla.
3: Che mi fa girare dall'altra parte, quindi a non pensare cose negative, è il mio lavoro tra giardini e orti. Essendo positiva la natura, è difficilissimo avere pensieri negativi. Angel da Parma.
0: Vedi,
1: allora
0: così.
1: Questa è una cosa fichissima, è vero, chi ha un lavoro fisico o comunque a contatto con la natura, quindi orto, come dice lui, giardini, tagliare le piante, orto, aiuta tantissimo a staccare il cervello.
0: Sì, io ho un problema con questa cosa, che quando sono con l'umore girato, il sole a picco aumenta tutto, cioè deve piovere.
1: Ma dai, stavo mandandoti.
0: Che figura.
1: Ma come deve piovere? A parte che puoi mettere
0: deve
1: un
0: piovere.
1: Cappello.
0: Sì, ma io non sopporto il caldo, non sopporto proprio il sole.
1: Vabbè,
0: che ci sia la luce.
1: Ma ti bagni.
0: Quando sono incazzato. Non incazzato,
1: ma
0: quando sto male.
1: Ma l'orto ha bisogno del sole.
0: Certo. Infatti pagherei qualcuno che facesse questo.
1: Ma non è vero, dai.
0: No.
1: Che poi ti piace anche a te raccogliere le banane.
0: Ma
1: le
0: io
1: banane
0: l'ho detto
1: no.
0: Che non mi piace.
1: I
0: mi
1: pomodori.
0: Piace da morire. Mi piace da morire, ma se è la giornata no. Se è la giornata dove soffro, stare alla luce del sole, no. Io sono un vampiro che si attacca con i piedi. Sono un vampiro che si attacca con i piedi al soffitto.
1: No,
0: e
1: no,
0: non voglio vedere niente.
1: Ti
0: voglio
1: stai essere... negativizzando.
0: Mi
1: devi seguire il flow del positivo.
0: Lo so, però
1: senti il flow, sentilo.
0: Lo trovo il flow del positivo.
1: Senti
0: senza
1: l'onda
0: luce.
1: Buena.
0: Amore di contrappando.
1: Ma
0: amore.

0: È lui, è lui, è lui, è Cristiano Malgioglio, amore di contrabbando. Allora, Fabrizio da Tamara di Ferrara dice una cosa che secondo me è vera, si parla di distrazioni. Allora, vi garantisco che se avete la casa con il giardino è bello bello all'inizio, poi diventa un pesantissimo dovere.
1: Un po' è vero. Cioè, è un concetto che effettivamente fa bene, distrae, però è comunque un impegno. Non dobbiamo dimenticarci che avere un giardino è comunque un impegno.
0: Sì, vabbè, però siete negativi.
1: Non è che siamo negativi, è che c'è chi lavora magari 8, 9, 10, avere pure il giardino.
0: Ale, sei un vampiro, ti chiedono.
1: Sì, sì.
0: Mi
1: ragazzi.
0: Viene ad aiutare la notte.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone, poi stile con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
3: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
4: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
5: Ah no, io riparto con Boscolo.
6: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: Io spero, amici di Radio 105, che abbiate capito cosa dicevamo poco fa.
1: Sono, in che senso?
0: Sono un vampiro, nel senso che quando per me la giornata è storta, o avete presente, che ne so,
1: hai bisogno di stare al buio e di non stare alla luce del sole.
0: Ti lasci con la fidanzata, l'esempio più semplice, ti lasci con la fidanzata, è finita, è andata, quindi 2, 3, 4, 5 giorni, 2 settimane, 2 mesi, quelli che sono, la luce del sole che batte sulla mia pelle mi fa male, perché sono ipersensibile anche.
1: Quindi hai bisogno di avere una... te devi lasciare d'inverno, Ale.
0: Brava, infatti, è quello che cerco di fare sempre io.
1: Voglio essere molto spiccio nel dirti questa cosa. Proprio.
0: Ma sì, ma d'estate è bello essere fidanzate, si viaggia insieme, anche perché io d'estate rendo poco, quindi...
1: Rendi poco sessualmente?
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché fa troppo caldo.
1: Ma smetti.
0: Io sono un grande performer ad ottobre.
1: Davidino, tu?
0: Ottobre è il mio mese.
2: Io
1: quando
2: sempre,
1: è che rendi? Quando
2: sempre.
1: È il tuo mese?
0: Ma guarda che testosterone.
2: Con il caldo e con il freddo Davidino attacca.
0: Pensavo facessi una rima, sarebbe stato bello. Con il caldo, con il freddo Davidino. Non lo so, finitela voi.
1: Ma preferisci però fare zin zin d'inverno o d'estate?
2: D'estate.
1: Attenzione, sì. Perché?
2: Beh, che diciamo che tipo anche l'essere un po' sudati così è una cosa
1: che ti
2: mi
1: piace,
2: sì,
1: maialone.
0: Sì, è bello essere sudati, però è bello che il sudore arrivi dopo un po'. Dopo un po' che si...
1: Ma non è vero, dai,
0: perché
1: è bello sempre.
0: Se tu all'inizio
1: sudore.
0: Stai già sudando, dopo 5 minuti sei senza fiato. Cioè, finisce tutto, capito?
1: Ma voi, voglio capire questa cosa, i nostri 105isti sono schizzinosi a letto? Tipo, che ne so, di quelli che finiscono e devono subito andare a farsi la doccia, quelli che appena hanno finito vanno a diserbarsi col bidet, che io a volte penso, vabbè, infocatelo, già che ci sei.
0: Vabbè, però è buona abitudine.
1: A me invece piace stare nello zozzo.
0: Sì, ma 5 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora.
1: Ma perché? Posso anche dormire così, liberi con i nostri odori.
0: Se capita, sì. Ma se poi dopo devi uscire perché l'hai fatto
1: ma
0: le 3 del pomeriggio.
1: Ma chi se ne frega? Non è che sono tutti lì che ti annusano.
0: Sì, prova a avere le mie ascelle dopo che hai scopato. Vuoi un giorno? Ti faccio sentire l'ormone, come funziona.
1: Ma perché mi riporti
0: maschile
1: alle ascelle? Io stavo pensando ad altro. Era un odore più elitario il mio.
0: Certo, tu parli di umore, di tutto il resto. Bellissimo. Però se poi dopo devi avere della vita sociale.
1: Vabbè, che palle. Io non sono d'accordo con questa cosa. 342 41 15 105.
0: Chiamate.
1: Voglio capire perché c'è questo stigma che uno debba sempre lavarsi subito, tanto, togliersi gli odori.
0: Io
1: ma
0: non
1: perché?
0: Dico subito. Io non dico subito. È bello tenerseli magari per la notte. Sono assolutamente d'accordo.
1: Okay. Già sono più tranquilla.
0: Quando succede è bello. Ah. Però se per esempio succede di pomeriggio dopo pranzo, cioè il 99% dei miei casi, ok? Perché io oltre che ottobre sono un grande uomo delle 15.
1: Ti fai l'ottobrata e la quindiciata.
0: È post prandiale.
1: Dopo pranzo, ok.
0: Però se dopo devi fare vita sociale,
1: vabbè, ti sciacqui le ascelle. No, tu ti fai tutta la doccia, ti
0: certo
1: diserbi, ti infuochi.
0: È certo.
1: Ma perché non ti puoi lavare? Ti sciacqui le ascelle. Guarda, vedi?
0: Non mi piace andare in giro. Poi devo condividere con te quello che è un umore mio. Perché
1: ma non è che
0: te lo meriti
1: condividi
0: tu.
1: Ma non è che io sento il tuo odore.
0: Certo che lo senti.
1: Ma figurati.
0: Lo senti dalla macchina.
1: Ma guarda, ma guarda che siete veramente dei gasati voi uomini.
0: Ma no, ma si sente perché c'è il mio, c'è il tuo, c'è il sudore, c'è tutto.
1: Adesso, capito?
0: Poi se è d'estate, come Davidino, tutti sudati, voglia.
2: Bello. Che poi secondo me, anche finito diciamo l'amplesso, andare direttamente in bagno non è neanche così bello, cioè,
1: no, anche per me non è bello,
0: è chiaramente inelegante, cioè sembra che poi dopo lasci 200 euro sul comodino.
1: No, sembra che ti fa schifo.
0: O sembra che ti fa schifo, sembra che ti dà fastidio. Cioè, è bello stare insieme a letto dopo, su questo non c'è dubbio. È bello stare.
2: Dobbiamo essere tutti dei super.
0: Finché si va. Bravo, bravo, era il modo per dire dobbiamo mettere il disco di Federica Abbate, avete parlato troppo.
1: C'è Superman con noi, 21:48.

0: Federica Abate, la sua Superman, ti entra nell'orecchio, la canticchi, brava questa ragazza.
1: Esatto, poi il video è pieno di personaggi, Francesco Monte, Claudia Sara Toscano, Fabio Rovazzi.
0: Te l'ho già detto che io ci sono cascata sui social.
1: Ah sì, certo.
0: Che fosse il suo matrimonio per davvero.
1: Ci caschi a tutto.
0: A bocca allo-

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: 105. 105. 105. Che storia.
11: Radio 105 compie 50 anni.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: con Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Esatto.
0: Che bello il flamenco, posso dire?
1: Bello.
0: A te piace?
1: Mi piace, da vedere, da guardare.
0: Sì, certo. Dai, a bugiardo.
1: Certo.
0: Ah, beh, ti piace?
1: A Valencia siamo andati a vedere il flamenco.
0: Che
1: però
0: bello,
1: era una variante
0: piace.
1: Del flamenco.
0: Ovvero?
1: Allora, innanzitutto il flamenco... Lo conoscete voi amici all'ascolto, il flamenco, qualcuno ce lo sa descrivere per bene, ha esperienze col flamenco.
0: Che ne so, ballo tipico del sud della Spagna in cui si balla con una musica schitarrata di fianco, batti i piedi, muovi le mani, no?
1: Sì, c'è dell'altro,
0: no,
1: però.
0: No, c'è una storia molto complessa dietro,
1: esatto,
0: certo.
1: Esatto, perché quando sono stato era un vero e proprio spettacolo a
0: certo.
1: pagamento in un piccolo club di Valencia. C'era chiaramente una donna, ma anche una band, insomma, dei musicisti alle
0: una
1: spalle.
0: Band. C'era una boy band, poi.
1: Come si dice? C'erano dei musicanti, c'erano
0: sai quelle cose che dici. Poi c'era una nuda che usciva da una torta. No, Ale, aspetta,
1: no,
0: hai bevuto quella
1: non
0: sera.
1: È quel flamenco lì. No, non è quel
0: è
1: flamenco.
0: È un altro
1: lì.
0: Locale quello.
1: Però flamenco vero, autentico, con tutta una storia raccontata, tutti poi sapevano, quindi era poco turistico, era veramente loro, un po' come quando vai in Irlanda.
0: Perché c'è il flamenco clandestino. E quando ti dicono all'ultimo il posto dove vai a vederlo, in alcune piazze,
1: no.
0: In alcune strade.
1: Questo mi piacerebbe tantissimo.
0: Vedi,
1: questo.
0: Perché c'è il segreto.
1: È anche molto gitana come cosa.
0: Certo.
1: Però io l'ho scoperto lì.
0: Vabbè, bravo, potevi approfondire.
1: Io pensavo che fosse una cosa tipo il tango, vai, ci sono quelli che ballano il tango. Invece no,
0: no,
1: il flamenco
0: no.
1: Ha delle radici... molto più profonde, perlomeno per quello che sembra, non
0: il
1: è una
0: flamenco
1: danza basta.
0: È quello ballato da Lino Banfi in Viene Avanti Cretino.
1: Sì! Ragazzi, io vorrei avere le citazioni, le reference che avete voi su queste cose, perché non
0: anch'io
1: ce l'ho.
0: Anch'io le vorrei avere nel cervello proprio.
1: Non ce l'ho,
0: anch'io sono ignorante, invece guarda qui.
1: Ma non è una questione di ignoranza, è una questione di
0: e
1: avere la prontezza.
0: E quando canta Filomena, hai capito?
1: Certo.
0: E balla il flamenco e lui è Lino Banfi.
1: Ci sono poi altre citazioni che vorrei avere tantissimo, tipo Grandi Magazzini, non so se te lo ricordi.
0: Me
1: film.
0: Lo ricordo, Jerry Calà, sempre tutto quel gruppo lì.
1: Christian
0: però...
1: De Sica.
0: Certo, certo.
1: Le 500.000 lire, no? Che lui va nei Grandi Magazzini perché ha vinto queste 500.000 lire.
0: Però non so il plot, tu sei proprio il plot di Grandi Magazzini.
1: Ricordo questa scena che poi torna, hai presente quei film con le storie intrecciate, no? C'è lui vestito di pelle.
0: Albe da Saronno dice, ma è una serie turca dello zoo.
1: Ma cosa, questo programma? Cioè noi siamo una serie turca?
0: Siamo uno spin-off turco dello zoo.
1: Allora, lo zoo ha preso per il culo diversi programmi di questa radio, diversi programmi.
0: Tipo, sai che io non le so queste cose.
1: Ancora noi siamo salvi.
0: Noi salvi, ma chi ha preso in giro?
1: Beh...
0: che fate i segreti? Ditemi.
1: No, ci sto pensando.
2: Mi casa?
1: Ok, certo.
0: Mi casa l'ha presa in giro, sì, e sì. Come fa a prendere
1: poi, aspetta,
0: in giro?
1: C'era anche forse la parodia del programma di Moco?
0: Ok.
1: Tempo fa, oddio, non ne sono sicuro. Forse
2: no.
1: Proprio Moco e basta, non il programma.
2: Moco forse.
1: Sì. Virgin Radio? Pure?
2: Sì,
1: la
2: okay.
1: la parodia.
0: E come la facevano la parodia di Virgin?
1: Devi essere capace
2: Mazzoni
1: a farla, perché è pieno di voci.
2: Imitava...
0: Ti vergo, vedi che ti vergogni.
1: No, mi vergogno.
0: Devi fare
1: tutta
0: il rumorista come me.
1: È
0: e
1: una
0: allora
1: post-produzione.
0: Vabbè,
1: Ginger Radio. Dopo questo, basta. Ci sono le clip. Ascoltate lo zoo. Tanto dopo di noi c'è la replica. E lo fa. Pure Ringo forse prendevano in giro. Poi a un certo punto hanno fatto una cosa stupenda, che era la città dove tutti parlano come Gali. Quindi con l'autotune all'inizio. Gallipoli.
0: Besto male Gallipoli,
1: vabbè,
0: ragazzi.
1: Insomma, ne hanno fatto. Vabbè, comunque, dopo di noi c'è la replica, se vi va, insomma. Ascoltate. E yeah, adesso c'è MGK con Wiz Khalifa.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: rideremo tutti così, rideremo tutti così il 19, no?
1: Ma scusa, non possiamo riascoltare un attimo Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow?
0: Wiz Khalifa.
1: Dai, mettiamolo un secondo, che ieri c'è... Dai, facciamo il momento che balliamo.
0: Il momento che balliamo una canzone dell'artista che abbiamo appena... Stupendo.
1: Esatto, del passato.
0: È tutto meraviglioso. Questo comunque è un format, io ci avevo anche pensato un periodo.
1: Cioè, capito, usciamo da... e mettiamo il pezzone di Wiz Khalifa.
0: Sì, anche perché...
1: Yeah. Eccolo, yeah! Black and Yellow, Black and Yellow.
0: Che anno avevamo detto? 2011?
1: 2011.
0: Eh sì, NBA 2K11.

0: Sono di nuovo, eh.
1: Però
2: Black and Yellow,
3: IBM è mio.
0: Salutiamo gli amici della ciurma. Salutiamo tutto esaurito. Allora, è una cosa bella. Ci ho pensato anch'io, poi ho detto non ce la faranno mai fare. Quando, visto che la musica è tanto veloce adesso, quindi esce un singolo, dura poco, dura 2 settimane, un mese, un mese e mezzo, quelli più fortunati 2 mesi, poi via, o ne fanno un altro altrettanto forte o non è detto che lo si sentirà ancora. Quindi quando c'è un artista, tra virgolette, che non senti da qualche anno, far sentire il brano che aveva fatto super famoso, super
1: Madonna.
0: Bello, secondo me è figo, secondo
1: certo,
0: me...
1: sono d'accordo. Segniamocele queste cose, perché poi siamo come pesci rossi, ci dimentichiamo.
0: Tipo, se adesso tornasse James Blunt, ricordi James Blunt?
1: Mamma mia, ma certo.
0: Simona,
1: oppure 1973.
0: Esatto.
1: No? E adesso... dai, mettiamo anche quella un secondo. Dai.
0: Che programma
1: dai,
0: è diventato?
1: Si canta, eh?
0: È diventato jukebox di Radio Subasio questo. Troppo faremo pure per un'ora d'amore.
1: A me piace, che bello, sì.
0: Simona. Ricordo solo questa parola. You're older. Che poi se n'è andato a vivere a Ibiza. Hai capito? On your skin. Su il volume, cantate, anche se non sapete una parola. Simona. E questa la sappiamo però. Wish I had known that. Dai, martedì karaoke. Martedì Sarpi, ok? Poi,
1: dai,
0: mi cico latino. Lo dice 1973 a un certo punto.

0: bravi, bravi, bravi tutti voi che avete cantato. Momento fighissimo, completamente inutile, ma fighissimo.
1: Beh, ma che bello. Sì, del resto facciamo un lavoro che è basato su anche così l'iniziativa futile.
0: Torniamo a dare valore alla musica, alla bella musica.
1: Ma chi l'ha scritto?
0: Alla grande musica. Ah, no, lo sto dicendo io. Cioè, avrei l'idea di qualcuno che potrebbe scriverla una cosa del genere.

0: un cantante del cuore che non senti più da tanto? Un pezzo che non mandano più in radio? Bene, 105 Night Express è qui per te. 105 Amarcord. I tuoi pezzi, i tuoi brani, i tuoi cantanti li passeremo solo su Radio 105.
1: Che idea nuova, eh? Che idea nuova!
2: Beh, ha dato comunque un titolo al format di poco fa.
1: A me posso dire, a me piace questa cosa, che uno gli vengono in mente delle canzoni così e le vuole sentire.
2: Beh, ragazzi,
1: si può chiamare anche 105 Cazzeggio.
2: Più figo Amarcord.
1: Amarcord, Cazzeggio Amarcord.
2: Sì, perché Cazzeggio praticamente il programma
1: sempre
2: si potrebbe chiamare Cazzeggio.
1: Non Night Express,
2: ormai,
1: capito?
2: Ormai
1: che
2: sì.
1: Se la tiriamo si chiama.
2: Ma voglio vedere quando facciamo le cose serie. Quando andiamo a spazio di là, quando facciamo spazio di là. Ma voglio vedere il 19, perché oh, il 19 c'è la festa.
1: Settimana prossima siamo allo spazio Lenovo, eh.
2: Questo potevo dire, sì.
1: Ah no, ce la faccio, ci fanno girare tutto, ci dicono sono scherzi brutti.
2: Io ho detto spazio di là, non ho detto su quale spazio.
1: Madonna, ragazzi, che democristiani che siete.
2: Ma dai, democristiani, cioè, non ci hanno detto.
1: Possiamo dire quella roba lì senza però dirla tutta, diciamola a metà. Io ci casco sempre.
3: No, non sempre è uscito il promo, più che
1: altro. E vabbè, pazienza, adesso lo sapete prima e quando sentirete il promo direte wow, che sorpresa.
2: Ma insistiamo un altro po' su questa cosa. Io volevo ricordare che fa il 19 facciamo un festone per i nostri 50 anni.
1: Che
2: sapete
1: bello.
2: Che Radio 105 ha fatto 50
1: dai,
2: anni.
1: Dai, rifacciamo un percorso di quello che faremo, visto che tu l'hai già raccontato un mese fa.
2: Io ho detto che ci saranno delle grandi tamarrate.
1: Ma figurati, tu hai raccontato tutto.
2: Tutto,
1: facciamo niente. Hai spoilerato tutto, hai detto che ci sarà anche il regista. Cioè, hai detto tutto.
2: E beh, ragazzi.
1: Tutto.
2: Vuoi e andare sul palco senza regista?
1: Poi fai, capito? Il
2: ma
1: culo
2: la Stoppelli,
1: a me perché dico che andiamo allo spazio Lenovo settimana prossima.
2: Ma la Stoppelli c'è o non c'è?
1: Ma certo, ci sono tutte le ragazze di redazione, no?
2: No, non lo so.
1: Davidino fa così.
3: No, non lo so, penso,
2: non
3: lo so.
2: Vabbè, comunque, amici che siete fan di Radio 105, se per caso il 19 passate dalle parti di Pescara, c'è una piazza. Questa piazza si chiama Piazza Ariosto.
1: Pescara?
2: Sì, Pescara. Ferrara. Hai visto come sono bravo a fare i promo? Oh, tutti a Pescara
1: Amata!
2: Al 19. Tutti a Pescara in Piazza Ariostea, vanno lì. Piazza Ariostea esiste? No. L'hai visto quel clip dove lei scende dalla stazione centrale a Milano dal treno, entra in un taxi e gli dà la via. Il tassista
1: sì,
2: dice,
1: ed è Padova.
2: Ed era Padova, dice "Sì, dai, via, una via".
1: E lui tutto serio, proprio senza sentimento questo taxista, te lo ricordi?
2: Certo, dice "No, siamo a Milano, signora". E lei dice, come Milano? Eh sì, siamo a Milano, signora, stazione centrale Milano. Clip vera, non uno scherzi a parte, veramente così.
1: E lei
2: così
1: guarda la sua amica e fa, vabbè ma dai, ma siamo a Milano.
2: E l'altra fa, cosa abbiamo fatto? Dove siamo andate? Quelle non
1: ma
2: si
1: loro
2: sa da dove.
1: Si capisce da dove partissero?
2: No, non lo so.
1: Ti prego, facciamo una ricerca.
2: No, non lo so. Adesso, sì, perché è diventato uno scherzo.
3: Forse
2: tipo,
3: da Pescara.
2: Forse tipo il Magno. Ferrara, 19 giugno, Ferrara.
1: Posso dire che questa cosa è meravigliosa, ma è successa anche a me con altre due mie amiche.
2: Che avete preso il treno
1: abbiamo
2: sbagliato.
1: Abbiamo preso il treno e siamo andate nella direzione opposta.
2: Senza accorgervene.
1: Certo, chiacchierati oggi, che chiacchieriti tra un'ora. No, però quando oramai non c'era possibilità di scendere.
2: Anche perché prendi un diretto a alta velocità a Roma-Milano e dovevi andare a Salerno.
1: Siamo tornati a Milano, che saranno state le 11 di sera, ma eravamo partite tipo alle 3 del pomeriggio. Ci siamo guardate e abbiamo detto, vabbè, andiamo al Plastic.
2: Perfetto, era il posto giusto dove andare.

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: me piace, LDH 7 Santa, 22:31 la diretta del Night Express. Buonasera 105isti, Ale Lucilla con voi.
1: Esattamente, c'era anche un altro programma che imitava lo zoo, o meglio di cui faceva una parodia, forse era A me mi piace, che è di qualche tempo fa.
0: E cosa facevano?
1: L'imitazione, la parodia.
0: Ma io voglio che la imiti.
1: Erano 70 voci, 8 ore di produzione ci mettono per fare una scena di 3 minuti. Come faccio io a farla da sola?
0: Farla così, fai cambi le voci, fa quello così, così.
1: Ma non sono capace, io so solo fare i dialetti, ragazzi, basta. E nemmeno sempre. Poi soprattutto grande imitatore quando ho vicino qualcuno che è particolarmente caratteristico. Tipo se io e te andiamo a fare un 3 giorni da qualche parte e abbiamo con noi, che ne so, un autore che ha una particolarità, io dopo 3 ore sono lui.
0: Davvero?
1: Sì, sono lui.
0: Ah, vedi che bella questa
1: caratteristica
0: cosa.
1: Che funziona solo in quel caso. In tutti gli altri, sai imitare? No. Sai fare? No.
0: Senti, posso dirla questa cosa? Hai visto com'è andato bene gli ascolti della prima serata del Super Karaoke?
1: Bravi. Mi
0: sono
1: viene da
0: super
1: dire...
0: felice. Brava felice Canale 5, Mediaset, brava alla nostra Michelle Hunziker.
1: Bravi voi,
0: tutti
1: ragazzi.
0: Noi. Grazie.
1: Questa
0: è bello, è una soddisfazione.
1: Lo dico io, è la dimostrazione che quando metti in televisione le persone che sanno parlare... Cioè, poi le cose funzionano.
0: Ma no, devo dire che era anche molto bello vedere la gente che cantava sul palco con i grandi artisti che si prestavano a fare i duetti. È stata una bella idea. Domani ultima serata.
1: Ok, quindi un programma musicale.
0: Sì, cotto e mangiato.
1: Una brava conduttrice. 4 bravi conduttori radiofonici. Abbiamo fatto il 19% e grazie al bravi tutti, finalmente, insomma. Va bene, possiamo un attimo, scusate, rimettere a posto
0: facciamo
1: i tasselli.
0: Facciamo il punto della situazione perché qui siamo completamente disarginati.
1: No, allora, il posto a posto i tasselli sulla festa del 19 a Pescara. A Peschiera.
0: A Peschiera Borromeo. A Pontremoli.
1: Allora, ci sarà un grande show per i 50 anni di Radio 105 il 19 a Ferrara in Piazza Ariostea.
0: 19 giugno. Allora, cosa succederà? Dall'inizio alla fine si alterneranno sul palco tutti i programmi che hanno reso storica questa radio con i loro protagonisti. Divertimento, momenti per ballare, per scherzare, anche commistione di noi presentatori che ci presteremo a stare con gli altri, a stare al gioco. Ricchi premi, Cotillon, musica dal vivo.
1: Capito, ragazzi? Quindi si balla, si canta, si stamarra.
0: Si stamarra, sì. Noi faremo il rock e tamarria, allora, ragazzi. Sì.
1: Attenzione, non l'avevo ancora detto.
0: Non ancora, guarda, ci volevo io per
1: però
0: dirlo.
1: Ci divertiamo, ragazzi, se vi piace 105.
0: Tutto gratis.
1: Anche per noi, da bere?
0: Avevo qualcuno, un fidanzato che diceva, se gratis, raccogli.
1: Infatti, io ho un amico rapper che fa delle canzoni molto belle che mi dice, Sansone, quando c'è da grattare, tu gratta. E io ho detto, cavolo, se me lo dice lui, che comunque sta bene, non ha problemi economici, se c'è da grattare, gratta, perché tanto chi ti fa grattare vuol dire che ride.
0: Senti, quindi... momento proprio no sense, prima di venire qui mi sono guardata un film che si chiama Il Rito con Anthony Hopkins, che è un film horror,
1: Anthony
0: che
1: Hopkins
0: parla di esorcismo.
1: Nell'Olimpo
0: bravissimo.
1: Di tutto.
0: E ad un certo punto lui... cioè uno dei protagonisti, impossessato da un demone malvagio, da un satana, si gratta la testa. Mi è venuto in mente quando tu hai detto se gratti e se c'è da grattare, gratta.
1: Ok. Wow, si gratta la testa.
0: Gratta, proprio si scortica via la pelle, il sangue.
1: Ah, quindi si gratta al punto tale da scuoiarsi.
0: Si scuoia.
1: Si fa lo scalpo da solo? Bah, che scena terribile.
0: Sì, brutta, perché il demone che è dentro di lui gli fa fare cose brutte sul suo corpo.
1: A volte viene voglia

0: Bausa su 105, 22:38 minuti di martedì sera, 9 di giugno. Buonasera a tutti da Lucilla e Sansone. Qualcuno ci invita a pranzo fuori, vorrebbe offrirci il pranzo.
1: Ma guarda, perché dire di no?
0: Chi siamo noi?
1: Ma siamo noi per rifiutare un invito a pranzo?
0: Certo, tu inviti, tu scegli i ristoranti, amico.
1: Sì, beh, certo, tu ci devi dire, guarda, il tal giorno, alla ta ora, io vi porterei fuori a pranzo.
0: Ok, Alessandro di Torino. Capita anche questo, ragazzi, vedi, quando c'è da grattare si gratta subito.
1: Senti, possiamo affrontare un attimo il tema che oggi non abbiamo neanche sfiorato le notizie che potevamo guardare?
0: Urca, quale tema?
1: Non le ho neanche...
0: Allora, però c'ho un paio di cose da dirvi che mi hanno fatto ridere. Allora, no, ridere, mi hanno fatto riflettere. Adesso arriva il terrorismo su qualsiasi cosa perché arriva l'estate.
1: Addirittura riflettere.
0: Sì, allarme ghiaccio contaminato, nuovi richiami del ministero, presenza di enterococchi intestinali. Sapete dove? Io sono uno che fa molta attenzione al ghiaccio.
1: Strano.
0: Perché?
1: Mai detto.
0: Vai a Cuba come ho fatto io, bevi il ghiaccio della bodeghita, allora, del medio, e cagati sotto per una settimana.
1: Senti, c'è il momento intimità. Io sono andata per lavoro 2 settimane in Messico, tutti avevano la vendetta di Montezuma, spruz nascosti negli
0: angoli.
1: Siamo
0: in onda, siamo in diretta.
1: Sì.
0: Okay.
1: Io invece avevo il problema opposto, cioè non ho mai visto un'ombra di un bagno messicano. A un certo punto andavi in giro mentre facevamo le riprese e io chiedevo tipo frullati di frutta fresca con ghielo, e loro con ghielo, mucho ghielo,
0: sì. E toccalo
1: dentro.
0: Con le mani,
1: esatto.
0: Starnutiscici sopra.
1: Cagasse dentro, mucho ghielo, niente, non mi è mai successo niente. E poi la moglie di un nostro driver è intervenuta con un metodo naturale.
0: Ok, una bevanda. Ragazzi, di quelle no?
1: Che, cioè che... quello che è successo nel volo di ritorno.
0: Va bene. Lo so, però effettivamente il ghiaccio è il primo motivo per cui uno si sente male quando fa questi viaggi.
1: Ma perché? Che poi se ci pensi dovrebbero morire sti batteri, no? Messi lì così a meno 28.
0: No. Sai perché? Non è tanto il ghiaccio, è come conservato il ghiaccio e che batteri poi trattiene, ok? Si stanno sciogliendo dei ghiacci in Norvegia e stanno riemergendo degli scheletri di 3000 anni fa, capito? Quindi voglio dire, mantengono.
1: Quindi
0: le
1: tu
0: cose
1: sei stato molto male?
0: Allora,
1: ma raccontaci.
0: Non è che sono stato male.
1: Sei dimagrito?
0: Allora, una volta sono stato male in vacanza a Formentera perché non so cosa avessi mangiato, ok? Però roba di 12 ore e sono riuscito
1: sotto
0: a dimagrire. Sotto sotto tutto a posto.
1: Quindi sopra
0: sono,
1: cioè, stavi male sopra? Voglio capire
0: se sono andato di corpo o se ho vomitato. No, sono entrambi. Entrambi, anche
1: dagli,
0: contemporaneamente.
1: Anche punta.
0: Ragazzi, non lo so che cosa avessi mangiato.
1: Vabbè, sei stato male un po', se ti sei
0: però
1: asciugato.
0: Non lo so se è stato il ghiaccio, però molto spesso è proprio il ghiaccio. Ora, questa cosa che vi ho detto,
1: perché stavamo raccontando questa cosa?
0: Perché tra le varie cose che ci sono oggi, tra le varie notizie, c'è questa cosa che il governo sta richiamando il ghiaccio, e non è il ghiaccio dei cocktail bar all'aperto, è il ghiaccio in busta dei supermercati.
1: Ogni tanto lo prendo.
0: Capito perché l'ho detto? Perché qualcuno ogni tanto lo compra. Io mi sono sempre fidato, è il ghiaccio per eccellenza.

0: Lei, tu prendi quello, stai sicuro, è stato fatto bene. Invece
1: per
0: adesso...
1: me il ghiaccio più sicuro del mondo è quello che ti fai a casa tua.
0: Certo, chiaramente, ok, tolto quello, perché noi comunque abbiamo modo di farci 8 cubetti, 16 cubetti, 36 cubetti, ok, che ci fai? Niente, cioè 3 gin tonic e sono finiti. Vai al supermercato, compri il ghiaccio e poi fai la festa che devi fare. Ma se non ti puoi fidare più nemmeno di quello,
1: guarda, caro mio,
0: tu perché c'hai il gene di Iron Man,
1: caro te.
0: Però tutti gli altri che stanno male, no?
1: In che società viviamo?
0: Hai capito?

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Radio 105.

0: domenica. Radio 105. Proud to be different.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Domani in prima serata, Canale 5.
7: Auguri, mamma.
8: Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
10: Vi aspettiamo!
11: Squizzati di 105
12: che storia.
0: Radio 105 compie 50 anni.
8: Che storia.
13: Turn the

0: Che pezzone, ragazzi.
1: Mamma mia, pezzone 1992, Easy, Faith No More.
0: Faith No More, ragazzi, ricordate, su 105, poco prima delle 11, Faith No More, Easy, perché cioè, ricordiamocelo questo momento.
1: Che pezzo, stupendo, ragazzi, stupendo. Che meraviglia.
0: Mi aspetto solo gli Stone Temple Pilots tra poco. Plush e io sono felice. Poi se mi metti pure Black Hole Sun, The Sun Garden.
1: Va
0: poi...
1: bene, la mettiamo anche Calexico.
0: Stupendo, cioè veramente gioia infinita ci stanno regalando.
1: Va bene, che dire, noi ci ritroviamo domani, puntuali come sempre alle 21. Grazie Davidino che sei stato con noi. Grazie alla nostra Claudietta al centralino. Oggi non abbiamo neanche fatto partire un chiamino.
0: Nemmeno un chiamino, nemmeno.
1: Sono giorni e giorni che non facciamo partire i chiamini, giorni e giorni che non chiamiamo la Valle Stoppelli.
0: Esatto.
1: E allora, se domani voi volete escludere il nostro pubblico e il nostro gruppo di lavoro, io non sono d'accordo.
0: Domani cerchiamo di recuperare tutto.
1: Bravi.
0: Dalle 21 alle 23, qui su Radio 105, con un'altra puntata del Night Express.
1: Grazie, Ale.
0: Grazie a te, Luci.
1: Fate bravi, ma non troppo. Ciao, bimbi!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione,
4: attenzione,
3: attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Oggi andiamo velocissimi.
5: Sì,
2: lo sapete già che Pippo Palmieri è alla regia. La Micca è seduta al suo fianco con la Puccioni. E poi i tre potenti, le grandi voci di questo programma. Paolo Noise, Fabio Alisei e Marco Mazzoli. Wow, oggi sono stato talmente veloce che non mi è manco venuta l'indietrite. No, no, ragazzi, sono guaritissimo. Sigla.
5: La sigla, l'indietro.
2: Al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al gigla, al g

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon martedì! Se così si può dire, stamattina 5:30 mi sono rotolato giù dal letto. Problemi tecnici, che due coglioni, guarda, non ne posso più.
2: Dormi col telefono acceso, con gli allarmi accesi?
1: Sì. Quindi niente doccia, questo si nota dal cappellino. Niente telefonata erotica con la Puccioni stamattina. Neanche la cagata mi sono potuto fare, pensa. Quindi oggi, dalle 2 alle 4, potrebbe succedere che il buon Mazzoli caghi in studio.
3: Sarebbe già un miglioramento rispetto al solito.
1: Sì, sono d'accordo con te,
4: L'upgrade.
1: Sì, sì. Porca puttana. E poi ieri Massimo Boldi dal nulla mi chiama. Massimo Boldi con i capelli lunghi, Mi chiama: senti, ma cosa gli dici se ne compriamo un'altra in Texas? Dico: ma vai a fare in culo, va, cretino. Dai, cazzo, ho conosciuto una figa.
4: Ho conosciuto un cavallo.
1: Pensa come ragiona quest'uomo. È stato in Texas. Sì. Perché sta costruendo un'altra miniera per i bitcoin, no?
4: Sì.
1: Ed è finito in questo paesino dove non c'è un cazzo. Però, Fabio, questa ti piace?
4: Sì.
1: C'è questa casupola dove delle ragazze desnude servono il caffè la mattina. Cioè, tu praticamente sai il drive-thru, no? Quello tipo il McDonald's, Starbucks, eccetera. Le tipe che preparano il caffè sono nude. Sono nude.
4: Io ho bisogno di un biglietto aereo e di un cannocchiale. Il resto, la mia
1: poi
4: vita può finire così.
1: Sono le classiche texane bionde, un po', diciamo, belle.
4: Scusa, la Puccioni ha appena chiesto perché un cannocchiale.
5: Se vai a prendere il caffè le vedi direttamente, no?
1: Sì, ho capito. Vabbè, ma
4: no, io mi metto nella casa di fronte e mi seguo, Letizia.
1: Lui già dall'aereo, ho capito.
4: Il significato
5: era
4: questo.
5: Scusami, Fabio, scusami.
1: Quindi ci sono queste caffetterie dove le ragazze, per guadagnare più soldi, per insomma guadagnare dalle mance, sono nude e ti servono il caffè. Tu vedi e non vedi attraverso la finestra.
4: A me interessa il vedi.
1: Lo so, ho capito. Lui si è innamorato di una di queste nel discutere gli deve aver detto tipo: ah, sai, ho un sacco di radio io tra qua e là. E lei ha detto: sai, qui dove viviamo noi le radio fanno cagare, non c'è una radio dance. E lui ha detto: che problema c'è? C'è il mio amico coglione Mazzoli che te ne fa
4: sai
1: un'altra.
4: Sai che penso,
1: capito?
4: Che lei abbia detto esattamente quelle parole, Marco. Penso che una ragazza che si spoglia in un paesino del buco del culo del Texas per una manciata di dollari abbia detto: sai, amico miliardario, sento la mancanza di una radio dance nella mia piccola.
2: Cosa gli ha regalato?
1: Lo so, ma ieri mi ha detto delle robe, guarda. Io veramente, io non ce la faccio più. Poi vedi, leggi questi numeri, no? Banca Italia, il 10% delle famiglie detiene il 60% della ricchezza totale. Questa è l'Italia, no? Però pensa lui, capisci? Questo vive in una realtà che
4: lui
1: non esiste.
4: Lui detiene la ricchezza globale di tutta l'Italia. Sì.
1: Esatto, sì, più o meno.
4: C'è anche il jingle di Gabri Ponte: tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Ma porca troia. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Cioè, non è una
4: così,
1: colpa,
4: così, ma morirà anche lui, comunque andremo a caccargli sul tabuto.
1: Ma perché devi soffrire del suo successo?
4: No, scusa. Io lo farei con chiunque, anche con un pezzente, cioè io godo delle sofferenze altrui.
2: Una forma di cattiveria intrinseca.
4: Io sono cinico, ragazzi.
1: Sei una brutta persona. Comunque è una buona notizia per gli italiani, ma non solo. Vedi, le nostre previsioni piano piano diventano realtà. Allora, le aziende stanno riassumendo dipendenti dopo che l'intelligenza artificiale è finita per costare più degli umani che ha sostituito.
4: Aspetta Marco,
3: perché la mando nella chat.
4: Sì, perché sul fronte intelligenza artificiale coloro che organizzano le serate in Italia stanno un pelino esagerando con l'abuso.
2: No, ma stamattina siamo in cazzo.
4: Ma male.
2: Facciamo un appello a tutti gli
4: vivo.
2: È la locandina di un film di Bram Stoker.
1: Sì. Allora, aspetta, spieghi.
2: Cioè, è Satana che risorge dalle tenebre per divorare il
1: collo. Spieghiamo agli ascoltatori. Okay. Ultimamente gli organizzatori delle serate utilizzano l'intelligenza artificiale, non si spiega il perché? Per fare i volantini. Ora io dico, c'è la foto originale di Paolo in questa posizione? Fatti mandare la foto originale.
2: No, invece
1: noi un mostro.
2: Abbiamo fatto un lavoro della Madonna con un fotografo, le composizioni.
1: Mostro.
2: Sì, sono, sai, il lupo mannaro che sta per divorare il collo di un bambino, capito?
1: Ma perché?
2: Cioè, chi può andare a un evento con una locandina del genere?
4: Giordano Bruno bruciato in piazza.
2: No, avevo ragione io! L'uomo caduto in moto che sta bestemmiando perché la moto è distrutta.
6: Vabbè, cioè, comunque quella... potete incazzarvi, eh?
2: Ci siamo incazzati, ah, okay. Basta!
1: Figlio. Ma io già ieri ho scritto a Giusti, gli ho detto scusami, Paolo, ma almeno dai un'occhiata e... Cazzo, ma i manifesti! E lui, sì, sì, ho già fatto il culo, porco!
2: Mi hai rifatto i tatuaggi sul braccio, c'ho i cazzetti, Marco,
5: il tatuaggio è anche peggio dell'espressione diabolica. Lucifero.
4: No, ma poi deturpato come Niki Lauda, capito?
2: Sì, un uomo aguzzi.
1: Allora, come tutte le cose, usate in un certo modo, possono essere utili e possono essere degli strumenti, certo, per facilitare la vita di ognuno di noi. Per esempio, non sai una roba semplice, no? Vai su ChatGPT, gli chiedi, più o meno ti dà una risposta abbastanza attendibile. Per fare una sintesi magari di una presentazione, sicuramente l'intelligenza artificiale aiuta, ci sono dei programmi, dei software che sono straordinari, tipo Claude.
4: Sì.
1: Claude è pazzesso, cioè fa delle robe incredibili.
4: Ma più che altro, Marco, medicina e scienza, cioè lascia stare tutta la parte della creatività e delle bestie ignoranti che vanno a cercare risposte su Claude.
1: Ok. Sì, no, sono d'accordo.
4: Viene molto utilizzata, ad esempio, nella scienza. Tu devi fare un paper, gli metti dentro i dati e lui ti scrive il paper.
6: Statistica.
1: Assolutamente. Cioè, no, ma fa delle robe incredibili, però
4: utile.
1: Però bisogna fare attenzione, nel senso
5: e bisogna
1: che...
5: essere noi a fare qualcosa, perché se non gli metti prompt giusto, non riesci a ottenere niente.
2: Ma è anche inaffidabile. Io conosco una persona che è uscito dalla casa madre di una nota marca di orologi.
4: Sì.
1: Sì.
2: Ha fotografato l'orologio nella scatola, chiedendogli una valutazione di una possibile crescita economica. Mi dispiace dirti, ma l'orologio è falso. È anche un clone fatto male. Scusa.
1: Ma ragazzi, ma allora voi non avete capito una roba. Tutto questo cosa fa? Crea confusione. Quindi crea poi divisione. Ed è quello che vogliono. Vogliono che noi litighiamo. Anche le fake news. Io vedo ogni tanto qualcuno che posta delle foto. Ora io capisco che non sia molto chiara la situazione di Epstein e di tutti sti cazzo di files di cui abbiamo parlato per mesi ormai, no?
4: Certo.
1: E ancora non c'è una risposta chiara, o meglio, ce ne sono tante e diverse. Ma i collage delle foto con il naso di alcuni a Pinocchio, uno con sei dita, si capisce che sono farlocche. Allora tu gli scrivi, guarda che sono AI. Oh, che cazzo dici? Tu devi difendere sempre. E lì scatta la litigata per niente.
4: Però
1: cazzo.
4: Alcuni social network adesso stanno cominciando in automatico a etichettare con la label AI le foto generate. Cioè, se tu non fai la spunta quando pubblichi la foto, lo fanno loro di default. Ad esempio, Twitter X, quello di Musk, lo fa. Sì. Non le becca tutte. Per fortuna quelle con le tette di fuori non me le becca, quindi sembrano realistiche e continuo a guadagnare. Però a volte ti mette sotto generata con le AI.
2: Sì, il problema è che spendiamo un sacco di soldi di truccatori professionali per renderci come la locandina.
1: Esatto.
2: Perché adesso noi dobbiamo abituare a fare i cosplayer di noi stessi.
4: Adesso li devi spendere in fiamme.
1: Però leggiamo l'articolo. Allora, l'ondata di entusiasmo per l'intelligenza artificiale ha portato molte aziende a tagliare posti di lavoro promettendo enormi risparmi, ma i costi di calcolo sono alle stelle. Le spese nascoste di implementazione, le prestazioni deludenti nella realtà hanno generato il fenomeno del cosiddetto boomerang dei licenziamenti. Quindi dovranno riassumere esseri umani veri, perché l'AI non solo non è perfetta, ma è anche molto costosa.
4: No, allora Marco, il problema grosso è questo. Allora, tu hai licenziato il signor Raffaele per sostituirlo con l'AI.
1: Sì, sì, sì.
4: Per usare l'AI...
2: Serve il signor Raffaele!
4: Serve il signor Pinuccio,
1: certo,
4: che non sa fare il lavoro del signor Raffaele, ma sa far fare all'AI il lavoro del signor Raffaele.
1: Ma è come quelli che dicono, beh, adesso usate l'AI, non fate più un cazzo. La minchia, oh, devi saperlo usare. Cioè, anche il sistema di clonazione. Stai lì magari delle ore perché non riesci a fare l'intonazione come vorresti tu. Cioè, non è una roba semplice, eh. Quindi serve una persona che sappia far funzionare l'intelligenza artificiale.
4: Il signor Raffaele è spacciato. Ci vogliono un sacco di Pinucci. Ma i Pinucci li devi assumere, perché sennò l'AI non fa il lavoro del signor Raffaele. Signor Raffaele, mi dispiace per lei. Vada a scaricare casse.
1: Comunque ragazzi, è vero che con l'intelligenza artificiale puoi far recitare un attore anche se l'attore non è presente, puoi usare effetti speciali incredibili, ma non c'è nessuno nessuno in grado di recitare come il grande super comparsa, ragazzi.
3: Così male nessuno. Sì,
1: come lui, nessuno mai riuscirà a rovinare ogni pellicola.
2: Oh, abbiamo dato 23 minuti di file, Marco. Com'è
1: no,
2: andata?
1: Un'ora mi è arrivata a me. Un'ora.
2: Hai riso un po'.
1: Sì, molto. Vi dico solo che questo è il lancio del film. Cioè, dura 7 minuti il lancio del film. Vi dico solo questo. Comunque, è una storia veramente pazzesca. Otello a 3 stelle. Ci colleghiamo con il lancio. Vai col trailer, vai, Pippo.
7: Dal genio di William Shakespeare e Ale e Franz.
3: No. Cosa c'entrano? No. Ale e Franz.
7: Otello è un albergatore veneziano di colore che ha sposato e tuttora gode della gnagna della bellissima Desdemona.
8: Otello è il capolavoro immortale del grande Guglielmo Shakespeare.
9: Mm-hmm. Sì. E non ci sta pure Bounty.
8: È il Moro di Venezia, è il Moro di Venezia.
3: Che senso?
8: È netto. Lei deve farne. Non si è domandato come mai l'abbiamo ricoperta di lucido da scarpe e feci?
3: Io pensavo di fare la pulizia del tabù.
8: No. Lei, Otello, il Moro di Venezia.
3: Devo fare il negro?
8: Sì, se vuole metterla giù così, sì.
3: Ma cosa devo fare? Devo ballare bene, giocare a basket?
8: No, lei è un marito geloso, perché la moglie la tradisce.
3: Ma mangio pollo fritto?
8: Non c'è ancora il pollo fritto, in quell'epoca non usa.
3: Posso correre veloce? Cosa
8: no,
3: devo fare?
8: Deve fare niente, deve dire la battuta che le è stata assegnata, che inizia con Desdemona, moglie mia. Questo è una rievocazione storica del capolavoro di Guglielmo Shakespeare.
3: Ok. Beh, va bene, quindi lo faccio da Otello, insomma.
8: Da Otello, sì, faccio.
10: Roll sound. Remember speed.
11: Sound production, take one.
10: Action!
3: Amico, no? Amico, dove stiamo? No,
8: no. Scusa. No. Allora, prima di tutto è maltese.
3: Che senso, un cane?
8: No, si svolge a Malta la tragedia. Lui è il Moro di Venezia.
3: Sì.
8: Capisci? È Veneto.
3: Ah, è un Moro Veneto.
8: Beh, certo, è il Moro di Venezia. Okay. Prego.
11: Ora. Action!
3: Allora,
8: no,
3: Desdemona, la moglie mia, porco.
8: Troppo di Venezia, troppo meno. Un po' meno. Senza. Ecco, si ispiri a Gabilame.
3: Vabbè,
8: prego.
3: Okay.
11: Action!
8: Che è? Che fa Gabilame? Che fa? Cos'è? Ma si senti? Ma deve dire la battuta, deve dire.
3: Ma non parla Gabilame.
8: E cazzo, vabbè, faccio a Gabilame che parla. Non ho mai sentito parlare?
3: Mai.
8: Manco io.
11: Action!
3: Destemo, la moglie mia. Oh. L'albergo va a gonfie vele. I clienti occorrono a. Anch'io rido.
8: Cazzo se ride. Accorrono, non occorrono.
3: L'albergo va a gonfie vele. I clienti accorrono a frotte. La casa trabocca di anatri.
8: Come di anatri? Ma scusi, che c'hai, papere?
3: Non è anatri?
8: No, è danari. Trabocca di danari la casa. Di danari. Sono ricchi. Sono abbienti.
3: La casa trabocca di danari. E i nostri amplessi si moltiplicano di notte in notte. Ma vi confesso anch'io che temo.
8: No, vi confesso che io temo.
3: Vi confesso che io temo. Temo, tantissimo.
8: Anch'io temo che non arriveremo
3: compro
8: alla fine.
3: Un sacco di roba su temo.
8: No, temo in questo mio cuore nero.
3: Cinese è un concorrente cinese.
8: Non c'entra niente, i cinesi fanno i cazzi loro all'epoca, prego. Oh.
3: Confesso anch'io temo.
8: No, confesso ch'io.
3: Chi è che?
8: Confesso ch'io.
3: Chio?
8: È in italiano arcaico. Confesso ch'io temo. Confesso che io temo. Dovremmo chiudere per come sta iniziando sta roba. Invece no.
3: Confesso che io temo. Temo in questo mio cuore nero che nell'animo vostro si annidi il demone della troiaggine, della battoneria, della succhiacazzismo, la rinfusa. Temo insomma che mi possiate tradire. Brutta troia. Sono io.
8: Sì, non c'era bisogno. È truccato, si vede, si vince. Sorrida.
3: Oh.
8: Sì, basta, non si incattivisca. Prego, vada a Desdemona.
7: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a 3 stelle.
11: Action!
12: Guardatevi bene, mio signore, dal cader preda della gelosia. Mai e poi mai vi farei il torto di mungere fallo altrui fra codeste natiche, sapendo il folle dolore che avrei a provocarvi. Vivete dunque tranquillo, marito mio abbronzato, che io non vi tradirei neppure con il più affascinante dei gondolieri.
3: C'è un cazzo enorme.
8: Sì, vabbè, scusi, non sia tutta questa confidenza. No. Ci sono donne interessate anche a del resto.
3: Ma va.
8: Cioè, magari lei non è una grande persona a livello di conversazione. Ecco.
3: Chi? Ne ho io.
8: Da tutte e due, sicuramente. Ah, ok. Iago.
7: Ma un subdolo personaggio giunge a seminar zizzagna e sussurrare diaboliche parole all'orecchio del Moro.
8: Otello, hai notato quali occhiate cariche di promesse erotiche lancia tua moglie al bel gondoliere Cassio?
13: Tu ti inganni di certo, albergatore rivale Iago. Desdemona mi ha giurato eterna fedeltà.
8: Lo credo, ma le parole se le porta via il vento, caro Otello. Mentre la figa rimane dov'è, piena di misteri e parassiti, e sembra un ghiotto da cazzo.
13: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga. Quali follie.
8: No, beh, però quello sarà mon... Lei c'ha tre ictus, però.
13: Non vedo.
8: Come? Non vedo? Deve sapere a memoria, che deve dire? Vabbè, deve dire Dio la protegga, quali follie potrei commettere. Action!
13: Beh, se mai avessi una prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie
8: Perché non riesci a dire quali follie potrei commettere?
13: Perché ho una...
8: Ma non è una domanda retorica, non lo voglio sapere! Lo deve semplicemente dire, stiamo a far notte, cazzo!
13: Beh, se mai avessi la prova...
8: Vada!
13: Beh, se mai avessi la prova del tradimento di mia moglie, Dio la protegga, quali follie potrei fare perché...
8: Commettere!
13: Quali follie potrei commettere... Porco!
8: Perché lei, scusi, si mannara quando fa questa roba qua? Se mannara! Progressivamente se mannara! Non se mannari!
13: Pensavo acutizzasse!
8: Non acutizzi! Lasci così com'è!
13: Il volto va bene, andava bene il volto?
8: No, arcigno. Mai nella vita! Mai. Era troppo arcigno! Piacere,
13: troppo?
8: Troppo arcigno!
13: Meno arcigno!
8: Sì, meno arcigno!
14: Mi sta ingrifamo? Non è che ti hanno fatto il cazzo grosso, mo che sei ne...
8: Signora, ma scusi!
13: Ma ha pitturato anche quella, amore!
14: Te l'hanno pitturato, ma sì, te l'hanno pure ingrossato!
13: Col calzanetto, quindi aveva puzza un po' di plastica!
8: Non si vede, voglio vabbè. Dire! Che me lo mandiamo in giro col batacchio!
14: Dopo ti metto a posto!
8: Signora, ma se fai i cazzi suoi! Sì, dove vanno avanti?
13: Una bastarda!
8: È una stronza,
13: vabbè! Si permette, mia moglie!
8: Perché, quindi?
13: Niente, scusa!
7: Quest'autunno rivivi una delle più grandi tragedie di Shakespeare, riadattata per i tempi moderni in Otello a tre stelle.
12: Otello, mio signore.
8: Puttana! Te la faccio finire la battuta, si cambia secondo.
13: Ma si capisce che.
8: Ma non prevarichi!
7: A novembre, dentro quei luoghi chiamati cinemi.
1: Cinemi, sì. Mamma mia. Un'ora e 12 minuti di roba così ho ricevuto ieri. Un'ora e 12 minuti.
2: E hai elevato il meglio. Sì. E la frustrazione è autentica. Sì, dopo un'ora la frustrazione di io e Lucilla che vogliamo andare a casa è autentica.
1: Ma la domanda è questa, Paolo, ma ci fai o ci sei?
2: No, mi diverto questo... tanto. Mi diverto.
1: Ah, ok, perfetto. Mi piace, quindi, un po' ci fai, ci fai. Però anche un po' ci sei, ogni
2: sì, tanto. Sì, sì, gli errori di lettura sono autentici.
8: Ma non è vero, ecco, ma cosa stai dicendo?
1: Senti, visto che prima parlavamo di aziende, di ricchi e robe varie, avete letto del miliardario francese, il fondatore di Smartbox, che non vuole lasciare niente ai 5 figli e ha chiesto al governo di cambiare la legge. Cioè, sai che c'è la legittima, no? Se muore un tuo genitore che ha dei beni, di conseguenza vanno tutti al primo erede. Lui vorrebbe cambiare la legge e non vuole lasciargli un cazzo. Dice che sono una massa di coglioni, non meritano una sega.
2: Ma non fa prima fare una donazione in vita?
5: Esatto.
1: Non so se si può, sai.
2: Lui sceglie, che ne so, un circolo Arci, ce ne sono tanti a Parigi. Tipo, non so.
5: Credo, però.
2: Sì, no, Arci amanti dei cetrioli italiani.
5: Ah, ok.
1: Okay,
2: sì. Mi piace. Arci cetrioli. E gli lascia 32 miliardi di euro.
1: No, 1,4 miliardi di euro, dice, ha chiesto formalmente ai parlamentari di modificare la legge per poter diseredare i suoi 5 figli con appunto questo patrimonio stimato da Bloomberg di 1,4 miliardi di euro accumulato attraverso la cassaforte di famiglia Otium Capital.
5: Giusto, perché le leggi non si fanno ad persona.
2: Prendi un miliardo di dollari, vai, le dai alla charity e fai del bene a tanta gente che ha bisogno e la smetti di rompere il cazzo.
8: Oppure scava una buca fino in Spagna. Bellissimo.
1: E a proposito di il clandestino di Pesaro, vi ricordate? Ne abbiamo parlato, sì, credo ieri, sì, quello che ha vinto 500.000 euro, ha ringraziato tutti gli italiani tranne me, ovviamente.
5: Ovvio, io ho detto, dopo quello che hai detto ieri.
2: No, però ho visto il video, mi fa molto piacere, perché in realtà forse l'articolo la descriveva un po' male la situazione. Era un ragazzo che comunque lavorava, cioè, cercava di darsi da fare da tanto tempo in Italia, una persona che mi ha fatto molto piacere vedere.
5: Se mi posso permettere, anche se non lo fosse stato, cioè, se la vendita è per tutti e lo compro io che sono pure stronzo, cioè, te lo posso comprare e vinco, perché non devo prendere la vincita?
1: No, no, no, Letizia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: c'è del razzismo,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
5: se sei clandestino, immigrato,
1: va cambiata, va cambiata la legge, Puccioni, va cambiata
5: insieme a quello del francese.
1: Allora, se tu sei francese, cinese, giapponese, nigeriano, non hai il permesso di soggiorno, tu non devi vincere, devi lasciare vincere gli italiani.
5: Non me lo vendi, però.
1: Vai in Francia, sei francese, giochi in Francia, vinci la tua.
2: Posso alzare un ragionamento? Cioè, se sono clandestino, io non posso lavorare regolarmente, non posso percepire uno stipendio regolare. Okay.
1: Esatto. Ecco.
2: Quindi significa che non posso neanche ricevere una vincita regolare.
5: Ma non puoi neanche raccogliere i pomodori, allora, facciamo così.
2: Esattamente, non posso essere in questo paese.
5: Esatto.
2: Devo
1: sul discorso poi immigrazione, tutto, possiamo aprire un miliardo di parentesi, giusto, sbagliato, le leggi sono sbagliate, vanno cambiate, tutto quello che vuoi. Però secondo me, se Paolo Nois va in Francia e si compra il Gratta e Vinci e vince un milione, no, non lo deve prendere.
5: Perché no? Se l'ha comprato, l'ha comprato.
2: Oh, voglio il mio milione!
5: Bravo.
4: La cosa importante è che non vinca nessuno di Cuneo. Io vorrei aggiungere questa postilla alla legge. Quelli di Cuneo non possono vincere, possono solo comprare.
1: Ma già, allora, quante sono le probabilità di vincere al Gratta e Vinci?
4: Per uno di Cuneo, poche.
2: Bellissima
1: tipo
2: Cuneo.
1: Una su 60 miliardi, una roba del genere.
4: Meno?
1: Sì, non lo so. Comunque ci vuole veramente un botto di culo, ma un culo grosso come quello di Jennifer Lopez, capito? Allora io dico, fai vincere un italiano, ma scusami. Ognuno faccia la sua lotteria e la vince a casa tua.
5: Allora mi dai il documento quando lo compri e io te lo vendo.
4: Ho una proposta molto più semplice da realizzare. Allora, il Gratta e Vinci deve essere munito di un piccolo test, come quelli delle urine, del DNA. Tu ci sputi sopra prima. Lui decide quanto DNA europoide hai e quanto DNA. Se diventa verdognolo, non si attiva, proprio cancelli, ma non si gratta. Puoi gratta anche con una pialla, niente.
2: Ma non possiamo ristabilire la mattanza bella classica di anni che fu. Vedi la persona vincente, a prescindere dall'etnia, la linci, la vinci.
1: Lascia stare il caso singolo qua, vabbè, fa tenerezza e tutto, sono d'accordo, felicissimo per lui. Però se vai a guardare bene i cavilli, secondo me è sbagliato.
2: Guarda che anche se vinceva uno di Frosinone con i nonni di Bolzano,
1: no,
2: era
1: italiano,
2: da tritare di schiaffi il bastardo.
5: Sono anni che Galli dice Frosinone culone, quindi non lo puoi dire. Sì. Frosinone vincono, lascia
1: andare. Sembriamo la California, cazzo. Sai che in California ci sono le elezioni le più lunghe per il governatore e il sindaco della storia dell'uomo? Di solito fai le elezioni, dopo tre giorni hai contato tutti i voti, basta, e decidi chi è il candidato. Invece lì no, lì puoi votare via posta. E lì è che fanno tutte
4: le truffe.
1: E ci mettono 30 giorni a contare tutti. 30 giorni è veramente tanto. Cioè ti dà proprio il tempo di barare di brutto. E poi non c'è bisogno del documento d'identità. Quindi io potrei prendere l'aereo, andare a Los Angeles e votare. Tanto non ti chiedono il documento, potrebbe andarci la Puccioni, tu, chiunque.
4: Su questo non sono sicuro, però...
1: No, 100% lo garantisco. Non ci vuole l'ID per votare.
4: Ho detto che non sono sicuro.
1: No, 100% lo garantisco.
4: Però credo che sia un meccanismo adeguato alla quarta economia mondiale.
1: No, cioè, è un meccanismo adeguato per truffare alle elezioni come fanno da anni.
4: Però se io dovessi governare la quarta economia mondiale, starei abbastanza attentino alle elezioni.
1: Non è proprio messa benissimissimo la California.
4: È la quarta economia mondiale.
1: Tutte le aziende petrolifere se ne sono andate fuori dai coglioni.
4: Però gli Stati Uniti senza la California sarebbero molto meno della Cina. Non
1: credo. Guarda che la Florida adesso fa il culo a tutti,
4: allora,
1: zio.
4: California, vai a leggere i numeri. Tu togli California e New York e gli Stati Uniti diventano
1: chiediamo al mio amico Chatti al volo. Allora,
4: tanto cerchiamo la roba del documento d'identità.
5: Io credo nel Texas comunque.
1: Stato, il Texas, ragazzi, è petrolio. È il terzo, lo stato americano in maggior crescita economica.
4: Se il Sud Dakota ha fatto il 78%, ma il prodotto interno lordo di Savona non vale.
1: Allora, vedi, scusa, sì, ma... South Carolina è lo stato con la crescita economica annua più alta.
4: Sì, ma quanto è il
1: Florida, PIL? Florida è risultata anch'essa ai vertici, sì, ma... con una crescita del PIL reale del 3,1%,
4: okay,
1: pari al South Carolina, okay, seguita dalla favorita della mia amica Puccioni, il Texas, dove ci trasferiremo. Vedi? Lei si metterà il cappello e gli stivali da cowboy e si farà inculare da un toro.
5: No, adesso faccio la radio.
4: Adesso
5: la radio
4: guarda, adesso guarda il PIL della California e il PIL della Florida.
5: Ma magari prima ascoltiamo.
1: Vabbè, adesso mettiamo la scenetta e intanto io cerco.
4: Esatto.
1: Vabbè. Vabbè. Andiamo, vai. Comunque, primo posto Florida, scusate.
4: No, South Carolina.
1: No, c'è scritto Florida, c'è la classifica.
2: Dai, Puccioni, facci vedere il PIL.
5: Mobilificio.
2: Puccioni.

0: Pronto? Pronto? Salve signora, si ricorda di me?
1: No, non mi ricordo di lei. Chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Mai sentito nominare.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, neanche. La ringrazio, buonasera.
0: Lurida megera bifolca infestata di cazzi.
2: Era il sabato, grande festa.
3: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate...
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
4: Venghi.
0: Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Guido.
5: Pronto?
0: Pronto. Salve signora, si ricorda di me?
5: Chi parla?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
5: Sì. Il mobilificio no, io non conosco. No.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
5: Non so, io sai, non so.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire. Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
6: Vendetta!
4: Ma vendetta di che?
7: Scelta a caso.
5: Pronto?
0: Pronto?
5: Sì.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
5: Ma guardi, ma a me non mi queste robe qua non mi importa, non mi interessa, arrivederci, dai.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
5: Mobilificio?
0: Porca m***a, che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
4: Guido!
7: Ma Guido?
4: Stanco.
8: Dimmi. Pronto. Antonio!
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Ah, mi scusi, mi dica pure.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
8: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul
8: lei
0: cofano...
8: Lei ha un mobilificio!
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Ma che cosa sta dicendo?
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Avrà sicuramente sbagliato numero.
0: Sono Guido Inferni.
8: Guido Inferni!
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
8: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io... che costruisco mobili dovrei venire a comprare da lei?
0: Camera
8: perché dovrei venire da lei?
0: Camera mortuaria con tutti gli elettrodomestici.
8: Ma a me
0: come
8: non interessa.
0: Camera mortuaria con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire.
8: Ma le dico che non mi interessa. Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
8: Ma guarda sto stronzo che insiste.
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
8: I suoi mobili se li può mettere su per il culo.
0: Mobiletto da bagno.
8: Nel culo, ha capito?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
8: Ma non ci sono più le lire, ma dove cazzo vive lei?
0: E al sabato, grande festa.
8: Ma da dove cazzo chiama?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
8: Dai, ti ho beccato, sei Michele.
4: Ha chiesto
7: ancora questo.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio.
8: Si sente che sei Michele.
0: Mi avrà sicuramente visto.
8: Dai Michele, per favore, chiudi sto cazzo di telefono.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti.
8: Ma non sente che ho la voce da uomo?
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Hai capito che sono un uomo?
0: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Adesso ti inculo io. Se non chiudi questo cazzo di telefono.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà:
8: porco d***o! Ecco cosa dirò.
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
8: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori. Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
0: Mobile.
8: Ti vuoi riprendere?
0: Mobile vagante.
8: Vuoi che mi metta alla finestra? Michele!
0: E
8: porca
0: poi...
8: Non mi chiamare mai più.
0: E poi ci sarò io ad accoglierla.
8: Ehi!
0: Nel nostro gabinetto.
8: Ecco, e vado da tua madre a dirgli tutto.
0: Vestito da Tarzan.
8: Povera donna.
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante.
8: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana.
0: Esatto.
8: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo.
0: Esatto.
4: Stronzo.
8: Quanto lo odio.
0: Benissimo, ho trovato un nuovo cliente. E anche tu che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al mobilificio Puzzoni per la grande festa. Ci sarà la band metal Immassacrati, pogata assicurata. Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria.

0: pensa a sto povero Michele, sto bambino che si becca gli
1: schiaffi. È il Pierino del quartiere, Michele.
0: Sì, però magari non c'entra niente, scusami.
1: Cioè, sì.
0: Ehi!
1: Ehi!
2: Marco, facciamo una lista.
3: Sì.
2: Valigia preparata per il tuo rientro in Italia?
4: Come no?
2: Biglietto aereo fatto?
0: No.
2: Albergo trovato?
0: No.
2: Hai registrato il messaggio super emozionale che ti ha chiesto di fare la radio?
0: No.
2: E da consegnare oggi perché ci devono montare un video?
0: No.
2: Preso il PC di Erasmo da portare in Italia per poi riportarne uno iperpotente a Miami?
0: No.
2: Bravo, non avevo dubbi.
0: Ecco. Mamma mia.
1: Tutto nella norma, dai.
0: Sì, sì, ma voi divertitevi, mandatemi le foto, eh. Mi raccomando che qualcuno faccia l'invito per l'evento con le AI.
5: Intanto io c'ho il piano B, quindi non me ne frega un cazzo.
0: Bravo Paolo. Bene, batti ottimo. Un pugno, bravo, batti un pugno!
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
18: Hai mai provato i veri nudini, realizzati

0: Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
2: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Allora, Fabietto, hai parzialmente ragione, parzialmente torto.
1: Parzialmente torto. Grazie, allora, parzialmente.
0: Parzialmente,
1: amico.
0: Allora, effettivamente, vabbè, ma questo si sapeva, la California ha il PIL più alto in assoluto.
1: Sì.
0: Ed è al primo posto con 4,25 trilioni di dollari.
2: È anche lo stato più popoloso.
0: Trilioni di dollari. Sì, insomma, è il mercato numero due comunque in generale per quanto riguarda la popolazione. Però attenzione, attenzione, il Texas ha superato New York, ha superato tutti ed è salito a 2,90 trilioni, piazzandosi al secondo posto. Al terzo è calata di molto.

0: Bellissimo, New York. Ma attenzione, al quarto posto la Florida, zio. Non abbiamo un'azienda qua, non fabbrichiamo nulla. Viviamo di bamba, puttane e mare. E siamo la quarta potenza. La quarta potenza, signore! Quarta potenza!
1: Mi sono tolto la curiosità di andare a guardare il South Carolina, che è praticamente al PIL di metà della Lombardia. Cioè praticamente Novara, Vercelli, Varese e forse Brescia, forse.
0: Sai cosa mi ha stupito tantissimo? Cioè l'Ohio. Che cazzo c'è in Ohio?
2: C'è la mia fabbrica di moto.
0: Ma chi?
2: Ma cosa c'è? Una fabbrica di moto?
3: No, è grossa però.
1: Come si chiama?
2: Le Rotostrons.
0: Rotostrons.
1: Che moto sono?
2: Allora, praticamente io, siccome c'era la Indian, l'Harley Davidson, ho pensato, il Made in Italy non lo esportiamo più tanto.
1: È vero?
2: No?
1: Certo.
2: Allora ho pensato, una via di
0: però
2: mezzo.
0: Però Rotostrons cioè, non è proprio...
2: No, perché ho pensato...
1: Forse Rotostrong poteva essere...
2: No, ma allora non è che gli americani capiscono la parola strong.
0: Certo, però comunque...
2: Però era proprio perché volevo creare una crasi fra...
0: Sì. Rotolare strong.
2: No, praticamente è questa motocicletta è molto affascinante perché ha il design italiano e il cuore americano. Praticamente ho preso una Vespa, gli ho messo sotto un 5000.
1: Non ha l'aria molto sicura.
2: Ho mantenuto la dimensione delle ruote.
3: Le rotine?
1: Anche i freni, immagino. Anche i freni.
2: Certo. Praticamente è una Vespa con un 5000 al centro, no?
1: A uranio.
3: Però vedi, così è giusto, si crea una certa, capito?
2: Vedi qual è la vera novità.
0: Sai che non è una stronzata.
2: La vera novità è che tu puoi grigliare mentre vai.
1: E puoi anche morire mentre vai.
0: Sì, ma aspetta, scusa Paolo, il grigliare grigli il passeggero. Perché il caldo.
2: Allora, siccome il motore, diciamo, che produce tanto calore.
1: Il Rotostrons.
2: Praticamente ho pensato, mentre stai andando, siccome sei comodo. Vabbè, certo. Le gambe purtroppo devi tenerle indietro dritte.
0: Sai che esiste il motore Rotax, no? Quello che montano su. Anche gli aerei. Alcune macchine e le moto d'acqua. Sì. Pensavo avessi fatto un motore così, però che faceva roteare.
2: No, sono 16 cilindri molto piccoli.
1: Cilindrini.
2: Sì, quindi ha un po' di vibrazioni. Il problema qual è? Che la parte delle gambe l'ho occupata col motore.
1: Quindi
2: gambe devi tenerle indietro come quando voli come Superman.
1: Tipo Goldrake nell'astronave.
3: Quindi fai anche un po' di palestra.
2: No,
3: diciamo
2: che quella situazione di distensione ti fa anche addormentare e morire.
1: E il freno dietro? Il freno dietro.
2: Purtroppo non lo usi perché è occupato dal motore.
3: I piedi, scusa.
2: No, hai solo il freno davanti. Però non c'è pericolo di ribaltamento.
0: Quanto va veloce, scusa? Quanto fa?
2: Ma la velocità stimata al suolo,
3: ancora vola anche.
2: A un certo punto purtroppo si distacca da terra. Non so se calcalcolare la velocità da terra.
0: Quindi, scusa, la tua azienda è in Ohio? Non
2: la Rotostrons. Sì.
0: Poi cos'altro hai?
2: Perché tipo... là c'è l'azienda quella degli aerei, sai, la super trappola mortale che si incendiava. Allora, siccome avevo un sacco di pistoni che avanzavano, ho detto cosa faccio? Ho ritirato tutte le Vespe d'America e gli ho installato il 5000.
1: Motore Rotostrons.
2: Rotostrons, l'ingegnere che è un grande cazzo.
0: Come si chiama lui di cognome? Stronz, immagino. Sarà tedesco, giusto?
2: Lo conosci? No, lui è di origine tedesche, cioè suo nonno era tedesco delle SS. Sì, lui se ne vanta anche.
1: Quindi
2: tanto.
1: Era Stronz.
2: Molto contento. C'è un bel ufficio con la svastica.
1: Non si fa mancare nulla.
2: È una famiglia che ci tiene all'origine.
3: Giusto.
1: Quando si dicono le tradizioni,
2: diciamo, i dipendenti di colore non ci vanno molto d'accordo. Perché lui è un po' restio a mescolarsi col resto del
1: gruppo. Però per fortuna in Ohio, insomma.
2: Però vi assicuro fa una lasagna al forno pazzesca.
1: Lì è l'esperienza.
2: Può darsi, sì.
3: Ok.
2: Ma forse è l'origine romagnola.
0: Chiedevo.
2: C'è una stronzia, figa. C'è una stronzia.
0: Allora, senti.
2: Allora gliel'ho proposta in comodato d'uso.
1: Sì.
2: A un famoso artista italiano.
1: Ah, chi?
0: Sì.
2: Non posso dirlo.
1: Vabbè.
0: Ok.
2: Me l'ha rifiutata, cazzo.
0: Che strano.
2: Sono rimasto male.
1: Provatelo a proporla a NEC.
2: Neck
1: le fa queste
2: lui
1: cose.
2: È tanto buono, secondo me accetterebbe di morire su Rotostrons.
0: Sì, sicuramente.
3: È vero, è tanto buono.
2: Lui è tanto buono, secondo me si fa una morte onorevole.
1: Lui renga, magari
0: giusto
1: insieme.
0: Per fare pubblicità alla tua azienda di moto.
2: Ma guarda che è due posti, soltanto che il posto di dietro, siccome è le tue gambe, allora o si siede sopra le tue gambe immobilizzando la circolazione.
1: Per sempre.
2: Oppure davanti.
1: Ah.
0: No, dai, Pippo, mettila, scusa.
2: No, non ci sta, ormai non ci sta.
0: Ma sei una merda.
2: Dai, torni indietro. No.
0: Cazzo, hai rovinato tutto. Hai rovinato tutto. Hai rovinato tutto.
4: Paolo, hai rovinato tutto. Paolo.
0: C'è la scenetta nuova di Enrico Papi.
4: Mettiamo dopo. Cazzo. Non ci sta. Vabbè, se te l'ho detto prima.
0: Ci colleghiamo con Pelù. Sei una vergogna.
4: Siete veramente robe esagerate.
0: Ti meriti una strunz lì. Una moto di Paolo.
4: Prendo.
2: Tu prendi tutto, Pippo.
4: Bravo.

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: Intimessia, perizoma in rovo spinato,
2: no.
1: 2,39 euro. Più richiesti, coltellaccio Fendinebbia, 14,99 euro svizzeri. Grandi firme, catarro di design, 11,35 euro al litro. Tempo libero, 100 emorroidi da colorare, 4,49 euro l'una. Nintendo Super Mario Fart, con Mario che mangia i funghi, non li digerisce e scorreggia in testa, e scorreggia in testa al fratello Luigi, 9,99 euro in download. Che già buon download.
3: Basta!
2: No!
0: Caduti dal camion alla frontiera con l'Austria.
1: Solo sei rimasti. Bretelle di castità a partire da 12 euro. Anche beige.
3: Come fanno?
1: Indispensabile. Cocciante map. Cioè? Per sapere sempre in tempo reale dove si trova il cantante. 2,99 euro in abbonamento.
3: Se sei fan.
1: Audiolibri. Le avventure di...
2: No.
1: Audiolibri. Le avventure di Porco Dito e Gatto Naso, amici per la bamba. 4,55 euro. Formaggio USB da polso, 6,69 euro letto.
3: Hai fame?
1: Crocifisso reggaeton con Gesù di spalle che twerka, no, a batterie ricaricabili.
3: Ma perché?
1: 30 denari.
3: Lo devi girare, già girato,
4: già girato.
0: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
1: Obiettivo benessere. Clistere e cornamusa. Chi suona musica scozzese mentre ti pompa acqua nell'ano? Un grammo di sterline usate. Lecca lecca, lecca lecca, lecca lecca lecca. Dolciume per allenare le lesbiche, 2,49 euro. Speciale Black Block. Doppio San Pietrino per McDonald's,
2: no,
1: con doppi vetri, 9,99 euro il chilo.
2: Così lo rompi sicuro.
1: In esaurimento, vaso pantofola per piante dei piedi, 15,99 euro al paio. Scarpe da tip o da tap per ballerini.
2: No. Eccolo, eccolo.
1: Scarpe da tip o da tap. Per ballerini mutilati,
2: no.
1: 47 euro l'una o l'altra.
3: Alfabeto Morse.
1: Speciale orfani. T-shirt con scritte tipo l'assistente sociale è sempre l'assistenza.
2: No.
1: Speciale orfani. T-shirt con scritte tipo l'assistente sociale è sempre l'assistente sociale. L'assistente sociale ce n'è una sola, e
3: certo,
1: ogni scarafone è bello assistente sociale soie. 19 euro.
3: Che merda, figa. Mai nessuno, sì, ragazzi, uno si è discriminato, cazzo. Cioè, ci vuole anche la festa dell'assistente,
2: sai,
3: sociale.
2: Che sei, sei proprio una brutta persona, brutta,
3: sì, sto
2: brutta,
3: peggiorando,
2: brutta.
3: Tra la... sì.
2: Mamma mia,
5: cari ascoltatori, prenotatevi subito al nostro giocone. Lasciate il vostro nome e numero di cellulare al 342 41 15 105 e la zia al centralino vi contatterà e vi sparerà direttamente in diretta con noi.
2: Vai Paolo. Noi siamo Rosa. Ammazza, ammazza.
3: Sto pensando.
2: Come però? Come? Come?
3: Ho passato la storia. Figa.
2: Lo so. Corrotto, così di colpo, trac, una penna nel collo.
3: No, ma non così violento, cazzo. No, no. Cioè, comunque una donna, figa.
6: Lo sguardo.
3: T'ammazzo di coccole, cazzo. Guarda il coraggio così forte che ti faremo il sangue.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su Iliad.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me roba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com. Papà.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: Mi è venuta una voglia di cedrata a tassoni.
1: Che buona!
2: Rischia.
0: Anche acqua e menta con un po' di ghiaccino tritato.
1: La cedrata.
3: Anche cedrata. La spuma bionda, però.
0: Comunque, ragazzi, allora succedono delle cose nella mia vita che quando le racconto la gente pensa che io dica cazzate. Durante questa pausa pubblicitaria mi squilla il telefono ed era l'amministratore delegato della Golden Goose, no? Silvio, che saluto, ed era in riunione con tutti i big dell'azienda. Mi chiede: senti, siccome stiamo espandendo negli Stati Uniti, secondo te in quali città dovremmo aprire? Io dico: guarda, c'ho tre minuti, devo andare in onda. E tutti ridevano e dicevano: ah, cazzo, è vero, questo è in onda. Dai, andiamo in onda, raccontiamo insieme. Dico: ah, non credo sia il caso. Però bellissime, sono cose che succedono che sembrano un po' inventate, in realtà è tutto vero.
4: Beh, un tuo amico, scusa.
0: Ho capito, però.
2: Hai detto Minneapolis?
0: No, gli ho detto di aprire a Vail.
1: Ohio.
3: Chicago, Vail. Chicago.
2: Hai perso una buona occasione per dire la parola Minneapolis, che non capisco.
0: Hai ragione,
2: molto
0: anche Massachusetts.
2: Massachusetts!
0: No, è Massachusetts.
2: Sei del Massachusetts. Chiedilo a uno del Massachusetts.
0: Senti, invece volevo fare i complimenti. Allora, io sono uno di quelli che non riesce a mangiare senza salare come un bastardo, no?
2: E
0: il sale... Tutte le cose bianche fanno male, la cocaina, il sale, lo zucchero, lo sperma dicono che faccia anche bene.
2: Allora niente, allora lo rimetto in frigo, scusate.
0: Ecco, bravo, buttando. E poi continua a dire che comunque fa molto bene alla pelle, così almeno le donne.
1: Ma sulla focaccia, raga, no.
0: Vabbè. Allora, i giapponesi, per evitare che schifo, per evitare che uno sali troppo la roba, hanno creato un cucchiaio elettrico che simula sapori salati senza aggiungere il sale. Cioè, tu puoi regolare la quantità di sale sul cucchiaio, ma è solo una sensazione per la bocca, ma in realtà tu il sale non lo stai ingerendo.
2: Che grande.
0: È geniale, figa, è geniale.
2: Bellissimo. Funziona cazzo anche con l'eroina?
0: Sì. Non lo so. Non
2: cioè
0: lo
2: che
0: so.
2: Simula l'eroina e tu tiri su uno.
0: Allora, è stato sviluppato un cucchiaio innovativo che utilizza l'elettricità per far percepire il sapore salato senza aggiungere sodio reale al piatto che stai gustando. È una figata pazzesca.
2: Dobbiamo fare le centrali nucleari per fare la batteria di questa puttanata. Ma mangiati il sale, ma che cazzo te ne frega, crepa prima.
0: Ma fa male.
2: Allora, fa male, ma quanto tempo potrai guadagnare col cucchiaio vibrante?
0: Ma sai, alla fine anche quei 5 anni in più comunque sono 5 anni.
2: 5 anni a mangiare con una roba che vibra. Come è salato, amore?
0: Non vibra.
2: È una roba elettrica, cosa farà? Sarà una microvibrazione.
3: Una piccola, sì, una scossettina.
2: Sarà una microvibrazione. Tu ciucci una pila per campare 5 anni in più e mangiare
0: insieme. Scusa, Franco, io mi ciuccio le pile con dentro i sali.
2: Io no, mi faccio venire 11 cancri bruciando alberi.
3: Più che altro, il mio babbo metteva il sale dappertutto, però per lui era proprio una cosa visiva, cioè nel senso, lui gli diceva: vabbè, è già salato, uguale. Lui veramente perché voleva vedere il granellino.
4: No, voleva vedere la vostra espressione.
0: Allora, io per esempio sono come il padre della Puccioni. Cioè, a me piace il sale grosso nell'insalata, perché poi io cosa faccio?
2: Insalata?
0: Sì, buono, io spargo, non grosso grosso, ci sono, sai, quelli con i fiocchi di sale.
4: Quello dell'Himalaya.
0: Allora, io butto i fiocchi di sale sull'insalata e poi con l'aceto sciolgo, perché prima va messo il sale,
2: certo.
0: Poi l'aceto e poi l'olio che mette tutto insieme.
2: A tutti quelli che prendono il sale dell'Himalaya volevo dire una cosa.
3: Che non esiste.
2: Sì. Allora, prima di tutto che non esiste. Seconda cosa, che se esistesse non c'è peggior cacatoio nel mondo dell'Himalaya. Ora voi dovete immaginare che ogni anno circa 1 milione di persone cerca di scalare l'Himalaya e siccome non si possono fare le pulizie, pisciano e cagano sul sale che mettete nella vostra
3: carne.
2: Quello
3: è così saporito.
2: Ci sono peli di fava dentro, allora... perché è un immondezzaio di 8000 metri, perché nessuno pulisce.
0: Ma quanta gente scalerà l'Himalaya?
2: Milioni di persone ogni anno vanno lassù, fanno 30 metri, buttano la spazzatura e tornano giù.
3: No, è vero, un monte di gente ci va.
2: Sento odore di...
0: A cagare e pisciare per condire le mie insalate. Esatto. Grazie, ragazzi. Grazie. Comunque, mia moglie invece lo odia il sale, non lo vuole da nessuna parte. Quindi, ogni volta ognuno deve farsi la sua insalata, ognuno condisce la sua, lui con gli olio.
3: Sono cose
4: orribili, cazzo.
3: Il problema con l'aceto, l'olio.
0: Però vedi. C'è sempre questa faida tra uomo e donna, tra marito e moglie, fidanzato e fidanzata. A parte che anche gli omosessuali.
4: Jack Russell.
0: Però attenzione, c'è una bellissima notizia che va a sottolineare quanto è importante la donna nella nostra vita. Dammi la base giusta, vagina, Pippo. Sì, dai, sì. Vai. Un nuovo studio condotto dal North American Institute for Social Psychology evidenzia l'impatto positivo delle relazioni sul benessere maschile. Attenzione, il 72% degli uomini sperimenta un crollo immediato dei livelli di stress non appena rivede dal vivo la propria partner. Pensa che cuccioli che siamo, voi che ci dipingete come mostri, capito? La mia, solo
2: cioè,
0: la mia.
2: Se tu vedi la mia e io vedo la tua, ok, mi crolla lo stress.
0: La ricerca, che ha monitorato più di 1800 individui per 6 mesi, ha registrato una riduzione dei marcatori della tensione pari al 23%. E allora io vi dico questo.
3: Dai.
0: E Paolo è testimone, Paolo è testimone. Quando eravamo là sull'isolotto, io e Paolo, io avevo la pressione 80-60 fissa. Sì. Cioè ero uno straccio, non riuscivo a stare in piedi. Pressione bassissima, stavo male, tutto. Mi hanno mandato mia moglie e la moglie di Paolo sull'isola per una notte e mi hanno misurato. Dammi mettere la base così almeno non tutti capiscono. Mi hanno misurato la pressione quando è arrivata mia moglie ed era a 110-90. Cioè, il dottore mi fa: ma
2: quello è stress, però, Marco.
0: No,
2: cioè tu avevi la pressione bassa, stavi da Dio, è arrivata tua moglie, stressato pazzo.
0: Non è vero, no, guarda, cioè proprio ma ha cambiato l'umore anche. Io stavo benissimo.
3: Avete cominciato a piangere.
2: Sì, ma non la vedevi da 2 settimane ed eri stavi morendo di fame su uno scoglio cacato.
0: Il problema è che volevo fare fichi fichi, ma avevo di fianco i due koala abbracciati nella nostra capannina merdosa che siamo costruiti.
4: Sì, no, stavo ascoltando, però mi stavo medesimando nel koala.
2: Sì. Devi farti crescere altri due.
0: E mentre loro due piangevano abbracciandosi, io volevo pompare mia moglie, volevo dargli due colpi. Niente, non c'è stato verso. Niente.
2: Non l'hai fatto pompare.
0: No, mi sono accontentato di un seghino così.
4: Mentre io distraevo il cameraman.
2: Ah, ok. No, con un seghino anche tu?
4: No. Io cercavo.
2: Hai una sega al cameraman?
4: Sì. Io ho detto solo per partecipare.
0: Beh, ascolta, Fabio.
4: Sul mio cazzo.
0: Non faccio nomi, ma io e Paolo sappiamo che due concorrenti femmine hanno fatto toccare Zinne e Bagiana al signore di colore con la mannaia che stava dentro la capanna per mangiarsi dei biscotti merdosi.
2: Ma l'avrei fatto anch'io comunque.
0: No, capito.
4: Cazzo, intelligenti loro, noi gliel'abbiamo ciucciato. Per un biscotto solo, tra l'altro. Scusa, sono più furbe loro.
3: Ma ve l'hanno dati i biscotti, a parte a voi, allora.
0: Ma va, ma
4: sì, ma c'è uno sapore di uccello poi.
0: Allora, adesso hanno cambiato tutto, visto che, vabbè, conduce Alvin e quell'altra là.
3: Se mangiano Carelli.
0: Mamma mia.
4: Hai capito perché è crollato tutto il monte di richieste che avevamo?
0: Ma ti rendi conto? Ma com'è possibile? Ma lei non è simpatica. Cioè, non è simpatica. Eppure, è incredibile. Ma a parte questo, no?
2: Molto abile,
0: Guarda, a rompere il cazzo sicuramente.
2: È un bruttissimo cliente.
0: Brutto, sì. Ma invece ho avuto a che fare, ma anch'io anch'io sono un brutto cliente, comunque. Detto questo, adesso hanno cambiato tutte le robe, quindi registrano e poi, come quella americana. Ma io e Paolo abbiamo scoperto che se fosse ancora come una volta, bisognava portarsi dei dollari, un dollaro alla volta, infilarseli su per il culo. E così potevi pagare gli omini in loco per farti dare delle robe in cambio.
4: Si vede che hai parlato con qualcuno delle edizioni precedenti, Marco,
0: sì. Sì. Tra l'altro un uomo, Vaporidis, mi ha detto: cazzo, noi avevamo portato dei dollari.
4: Nel culo. Così
0: No, vabbè, ognuno le portava come voleva. Ognuno le
4: era un costume. Cioè, solo nel culo che le portavi.
2: No. Allora, tu dovevi farti applicare questa tasca sulla coscia.
4: Nella carne, come Robocop.
2: Esatto. Cioè, tu facevi questo strato finto di pelle sulla coscia e ricoprivi
3: la coscia.
2: Vabbè,
3: ma non c'era bisogno
0: no,
3: di
0: e poi con quei dollari lì pagavi i locali, i tipi che vivono in loco, per portarti i biscotti.
4: Però quando a metà dell'edizione eri 180 kg e gli altri degli scheletri e qualcuno si faceva delle domande.
2: Esatto. Vabbè, il cameraman si era comprato una Ford.
4: Ubriaco, puzzavi di sigarette, avevi delle briciole sulla barba, eri obeso, qualcosa non girava.
2: Certo, in effetti. Minimo sospetto, diciamo.
0: Tu dici,
4: magari un attimo, tu sei sospettino. Di notte sentono crunch.
0: Comunque, veramente, a un certo punto sei disperato. Cioè, noi cercavamo le sigarette mezze spente quando andavamo a fare le dirette in mezzo alla sabbia degli operatori.
4: Ma io mi sono costruito una pipa, non l'hanno fatta vedere neanche in televisione.
0: È vero, Paolo ha costruito una pipa.
4: Io ho costruito una pipa, mi fumavo la sciscia la sera, maceravo le foglie con questo liquido e sapeva di arancia, io facevo la ciscia.
0: Ma tu ti rendi
4: e sballava, cazzo.
0: Hai costruito anche un aspirapolvere, se non ricordo male.
4: Le cucchiaie. Perché vedevo sti bonobo che mangiavano quelle foglie. Che schifo, ma scusa, abbiamo la legna, abbiamo un macete, ci abbiamo tutto il giorno, ma facciamo dei cucchiai.
0: Sai che ce l'ho ancora io, eh? State lì un attimo, lo vado a prendere.
4: Ma io ci mangio ancora.
2: Anche Marco, a quanto ho capito.
4: Sì,
2: anche lui penso che ci faccia colazione col tuo le cucchiaie.
4: Le cucchiaie.
3: Ah, perché è tutta una parola, le cucchiaie.
2: Le cucchiaie.
4: Sì, ho dato un brand, le cucchiaie fatte a mano dal noi.
2: Cioè le Corbusier e le cucchiaie.
4: Le cucchiaie.
2: Le cucchiaie sarebbe stato troppo piemontese.
1: Igienico, no?
0: Un cucchiaio.
2: Beh, è di legno.
0: Ho trovato un piatto.
3: Mestolo di legno.
2: C'erano le posate. Scusa, quello sei sicuro che non sia il teschio di Cecchi Paone?
0: No, questo era il mio piatto. Questo era il mio piatto.
2: Quella è la calotta cranica di un concorrente del 2006.
0: Cocco. Sì, ma ci mangiavamo dentro.
2: Non so, io vedo sopra le venature tipiche del cranio umano.
0: Sì, sì, no, non trovo cucchiaio, ma ce l'ho da qualche parte, cazzo. Ma ha costruito
4: Paolo. Prova a alzarti e levarti i pantaloni.
0: Dai, dobbiamo giocare. 32 secondi, andiamo. Vestito da massaggiatrice.

0: uno ha scritto che comunque il sale dell'Himalaya è pakistano, viene estratto nel sistema collinare in Pakistan. Il nome è puro marketing. Andrea da Londra. Addirittura da Londra. Un altro dice: la catena dell'Himalaya è piena di immondizia uscita dagli zaini degli scalatori morti. Punto esclamativo ha scritto. Lì Marco avrebbe da divertirsi a raccogliere l'immondizia. Guarda, ne ho abbastanza qua. Sì, comunque mi sa che è tutto marketing. In realtà il sale non arriva da là.
1: Ma adesso se senti le pubblicità ci sono i gelati con i pistacchi della Nuova Caledonia. Che cazzo ce l'ha portati fino in Nuova Caledonia?
0: No, ma anche noi siamo passati sei davanti a Bronte, sì, giusto?
1: Sì.
0: I pistacchi, cioè, cazzo, tutto ormai è pistacchio del Bronte.
1: No,
0: di Bronte.
1: Adesso te lo fanno dell'Anatolia. Perché si sono resi conto che la storia di Bronte non reggeva più. Sì, allora, sì. Se tu dici Anatolia, voi sapete dov'è l'Anatolia?
2: È in Turchia.
1: Esatto, sì. Ma cioè, una persona normale, mettimi l'Anatolia sulla mappa, fa così. In mezzo al Pacifico, certo. Capito? E sei convinto che l'Anatolia sia talmente enorme da ricoprire di pistacchi? Stacchi l'universo, è grossa così l'Anatolia. È così.
2: È il Molise.
1: Come cazzo fa a produrre
0: tutti quegli inchi? Ma vedi, il trucco è quello, la gente non sa dov'è, esatto. E quindi pensa, sarà. Sarà pregiatissimo.
1: Le prugne della Transilvania. Chissà come saranno buone.
3: Sanno di sangue.
1: Ce l'ha portata ieri.
0: Sanno di sangue. Che cazzo di...
1: No. Non so, no.
0: Allora Lucy, ti presento Andrea da Zocca.
1: Figa.
2: Esatto.
1: Il paese di Vasco.
2: Certo.
3: Quante domande.
0: Ciao Andrea.
4: Pronto?
0: Oh, eccolo qua. Venchia, allora, morto.
4: Ciao.
3: Conosci Vasco?
0: Ciao. Conosci Vasco?
4: No, purtroppo non ancora.
1: Allora vaffanculo, metti giù. Paese di 7 abitanti, come fai?
0: Come, scusa, non hai mai visto Vasco girare per il paese? Dai.
4: L'ho intravisto, ma io sono su da 3 anni perché ho conosciuto la mia compagna che abitava lì e quindi...
3: Se l'è scopata,
4: dalla
3: Vasco?
4: Dalla pianura... Ah, non lo so, devo chiedere a lei.
0: Okay. Dai, non gliel'hai chiesto. Era la prima domanda che le avrei fatto io. Mi fidanzo con una di Zocca e dico...
5: Ragazzi, non posso così.
0: L'hai chiamato? L'hai chiamato? Di la verità, l'hai chiamato, dai.
5: Non
0: un limone?
5: Ah no, non ho avuto piacere.
0: Allora sei un cesso, allora è brutto. Allora è un cesso. Perché Vasco se le passate tutte, però. Tutte.
2: Non credo sia così.
0: Numero uno del mondo, ma stai scherzando?
1: È follinato come un bastardo.
0: Madonna mia.
1: Parlate mentre.
0: Quanto deve aver spruzzato quell'uomo lì? Più di dell'azienda che fa champagne, cazzo.
3: Più dello Spick & Span, cazzo.
0: Lui ha spruzzato più di Franciacorta, incredibile.
3: Sì, sì.
0: Va bene, senti Andrea, giochiamo.
2: Ma sì, dai. Che bella idea. Allora giochiamo, Andrea, e ti dirò una sfilza di cose. Mi devi dire cielo se sono cose che esistono e manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi, okay, mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo! In Giappone, se uccidi una carpa, rischi 6 anni di carcere.
4: Cielo.
2: No, me lo sono
0: no,
2: inventato.
0: No, come no? Sì.
2: Me lo sono inventato.
1: Se le mangerà.
0: Non era
1: mangiano.
0: Così.
3: Possiamo accoltellare le carpe.
0: Sono che sono protette, specie protette.
2: No, ci danno anche le balene in Giappone, ma che gliene frega loro delle carpe?
3: Sì, ma mani nude però.
2: Vabbè, come dire una trota, non è che... Bene, andiamo avanti. Il topo canguro.
4: Cielo,
2: è un roditore che vive in America Centrale. Sembra un topo palliforme con lunghe zappette.
0: Sai che poi noi facciamo i fighi, ma io sbaglierei tutto, sempre, ogni volta.
2: Una volta lo faccio a voi, facciamo così.
0: Dai, va bene, ci sto.
2: Dai. La Pepsi serviva a curare la dispepsia, cioè la difficoltà di digestione.
4: Manca.
2: È invece vero. La inventò per questa ragione nel 1898 il farmacista Caleb Bradham. Sì, vabbè, se volete ridere per cavoli vostri, noi vi lasciamo soli.
4: Ma ha suggerito sbagliato.
3: Ma perché loro sono doppiatori di cartoni animati?
2: Sì. Brutto, okay, però. Okay. Vediamo se sai questa. In India hanno creato un pollo che sa già di curry.
4: Manca,
2: me lo sono inventato. Il rutto più forte del mondo è paragonabile al suono di un martello pneumatico.
4: Cielo,
2: il record appartiene a Neville Sharp che ha raggiunto 112 decibel.
0: Figa, lo vorrei in onda.
2: C'è anche una signorina che ha fatto 104 comunque.
0: Sì, cazzo, sì, che signorina.
3: Purtroppo perché non è normalissima.
2: L'ultima volta che l'Italia ha partecipato ai mondiali, Summa era minorenne.
4: Oddio, mi ricordo. Cielo.
2: cielo, era il 2014 e Summa aveva 16 anni, pensa un po'.
0: Quella merda.
2: La nota marrone è una frequenza che ti induce a fare la cacca.
4: Manca,
2: è una leggenda, è una leggenda però, no. Nata da una puntata di South Park. Mi gira la testa, dovessi svenire, sapete il motivo, ve lo dico.
0: Ok.
2: Un verme marino dal nome scientifico Mixicola Alberto Angelai.
4: Manca.
2: E invece è vero. È stato scoperto pochi giorni fa nel Mediterraneo, pensa un po'. Bene, la cacio e pepe non ha il pepe.
4: Manca,
2: esatto, hai vinto.
0: Ha vinto! Bravo Andrea!
4: Grazie. Senti,
0: allora facci una cortesia, siccome non siamo sicuri di ciò che ha detto la tua fidanzata, potresti annusarle le dita, bene. Secondo me sanno di Vasco, comunque.
5: Fa sentire.
0: Vabbè, senti, avete vinto un orologio Fumagazzi, avete giocato in due, uno si tiene il cinturino, l'altro il quadrante, va bene?
4: E l'altro quadrante. Si picca. Sì.
0: Ciao tanto Andrea.
4: Un po' è anche il nostro compleanno, quindi va bene.
2: Che bello, dai.
0: Come si chiama la tua fidanzata?
4: Chiara.
1: Ah, come Madonna, mio padre, cazzo.
0: Avete la pressione a 22, cazzo.
3: Beh, sono in macchina, sta scopando. Dai.
2: No, li stiamo chiaramente disturbando.
0: Scusate il disturbo allora.
2: Ciao
0: Andrea. Ciao.
4: Riprendiamo allora.
0: Ciao.

0: mamma lui, secondo me lui dice: te lo posso mettere dietro? Sì, dai, ok, mettimelo dietro.
1: Ma
0: okay.
1: Sì, dai, dice lei, dai.
0: Prendilo in bocca adesso. Come lo vuoi?
2: Ma cos'è,
0: bocca
2: un regista o il suo fidanzato?
0: Sì, vedere. Così, sai quelli proprio che vanno lenti.
2: Secondo voi ho un infarto in corso? No. Mi fa male.
0: Speriamo.
2: Lo so, ma come lo so. Io faccio il tifo per lui.
3: Da due giorni, cazzo.
0: Speriamo,
1: due giorni è un po' lungo per un infarto. Potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Scusa, una domanda: che cosa bevi alla sera? Sempre bollicine o ogni tanto un goccio d'acqua?
2: L'acqua qual è? Quella trasparente?
1: Sì. Sì.
0: Forse è un po' di acidità e bruciore al cuore, insomma.
2: Al cuore? Ma dici che cioè,
0: si chiama heartburn, bruciore, cioè non è proprio il cuore che brucia.
2: No, ma è proprio un dolore alla bocca dello stomaco persistente.
0: Mangiato merda.
1: Hai provato a lavare la bocca dello stomaco? Direi di no. La risposta era sufficiente.
2: Vediamo se digerisco.
0: Cos'hai mangiato ieri sera? Cos'hai mangiato?
2: Cazzo, mi fa male tutto.
0: Cos'hai mangiato?
2: Sto per morire, figlio.
4: No.
0: Cos'hai mangiato?
2: Allora, ieri sera ho mangiato. Allora,
0: non ci interessa,
2: la
0: perfetto.
2: La paglia cauda.
0: Smato.
1: Che antipasto.
2: Poi ho mangiato questi casoncelli.
4: A salsicce fiorelle.
2: Poi c'era
1: cucciato.
0: Forse dovresti riguardarti un attimino la dieta.
2: Poi c'erano questi gelato l'anduia.
0: Sì. Che cazzo.
1: Affogato però.
0: Paolo sta spudoratamente mentendo. Invece il nostro amico delle cose verissime ha un altro esperimento meraviglioso da farci vedere e ascoltare. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo.
5: Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fan base. Una sola cosa devo puntualizzare: che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi.
0: Due domande.
6: Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
7: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu? Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
6: No, no, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
7: Dai, vai avanti.
6: Ehi, calma, calma, quattr'occhi spara pennocchi.
7: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
6: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
7: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
6: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
7: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.
0: Brava. Aia.
6: Lasciami stare il Pisciotta Gaetano, che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
7: Perché? Che ti frega, è certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
6: Uè, non ti azzardare. Non mi toccare il mio Pisciotta. Scusala, Pisciottanino mio.
0: No.
7: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
6: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole e piccolissime richieste, scusa? Ciao. Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
7: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
6: No, no, no, no, no, non ti azzardare!
7: Sì, sì, io mi azzardo.
6: No, no, ho detto no!
7: Oddio, che schifo!
6: Avevo detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
7: Ma ci sei tu nudo con un ortaggio nel sedere!
6: No, sarà roba fatta con la I. Io non ne so niente.
7: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
6: Ma non è gay, è roba artistica!
7: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
1: Poverino!
6: Sono di Gaetano! Me le spedite!
1: No!
6: Mi ha pagato!
7: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans! Fai schifo, che vomito, che vergogna! Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
6: 1000 euro.
0: Minchia.
7: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di pisciotta Gaetano?
6: Al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRPEF, IMU, ICI, TARI, TASI, IRAP e poi c'è l'EMPAS e alla fine mi restano un deca. Pulito questo mese, eh?
1: Accidenti.
7: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
6: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
7: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure.
6: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo, che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'ano.
1: No, dai.
6: Tano è proprio creativo, cazzo.
5: Le cose verissime.
0: Quanta verità però, sì, ma sì. Quanto realismo, ragazzi.
1: Quante richieste così riceviamo ogni giorno, ragazzi.
0: Ma chi?
1: Non arrivano. Leggeteli i privati di Instagram.
0: Oh, ragazzi, io per un deca mi infilo un Titanic in miniatura nel culo,
1: vero.
0: Proprio.
1: Io ci butto dietro anche l'iceberg, vai tranquillo.
3: Da oggi parte il periodo più bello.
4: Quale?
3: Quello senza traffico, senza stress, scuole chiuse e vita facile.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Conway.
1: Attenzione.
2: Attenzione.
1: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Io non so se leggere questo messaggio in onda perché spero, Lucilla sta ascoltando?
1: Sì, è probabile.
0: Sì, perché uno ha scritto: ma Lucilla in dolce attesa? Paolo da Torino. No,
1: no,
0: non
1: ma
0: credo.
1: Perché ha detto che si sentiva svenire, secondo
0: me. Ah, ok. No, se no era veramente era un bruttissimo messaggio.
1: Ma non penso ci stesse guardando.
0: A me è capitato una volta di incontrare una mia amica di vecchia data e dire: ah, che bello, sei in dolce attesa. Lei: no, sono ingrassata. Ah, scusa. Beh, fatto figura di merda. No, ma in realtà no, non credo. Non lo so, Non credo che il fucile di Wender funzioni più ormai.
2: Tu sbagli di
3: fucile. Il fucile di Wender credo che funzioni benissimo.
0: Ma che ne sai tu? Ma che ne sai tu?
2: Non fai essere esperto.
1: Lei è armigera comunque.
3: Esatto, cioè,
0: sei pistolera, scusa.
4: Lo sente dagli ormoni.
2: Comunque quando incontri una persona che non vedi da tanto, la vedi un po' corpulenta e dici: ma scusa, ti stai trasformando in Hulk e ti hanno bloccato? Ti stai calmando.
3: Ma è
2: più divertente, non offende.
0: Ma farsi i cazzi propri, no? Cioè, credo che sia sacrosanto.
2: Non è vero.
0: Ogni tanto. Ma scusa, vedi una persona, se è dimagrita, dici: come sei in forma. Non è che dici: madonna, come... cosa?
2: No, succede
0: chi?
2: Anche il contrario. Quando uno dimagrisce tanto, c'è la gente... Hai visto che hai cancro?
3: Però non te lo viene a dire in faccia, tra l'altro.
2: No, fa così a te.
3: Invece se vedi una donna parzialmente con un po' di pancetta che magari non ha fatto la cacca, ti arroghi il diritto di dire:
0: brava Puccioni, sono d'accordo.
2: Ma scusa, no.
0: A noi donne non dovete fare questi commenti, capisci?
2: Tu lo fai perché vorresti farle le congratulazioni e nello stesso tempo la guardia dici: ma chi avrà avuto il coraggio? E quindi allora tesoro, sei incinta.
4: Ecco, devo dire una cosa: tutti quelli che mi incontrano mi dicono: come sei dimagrito. Ragazzi, sono invecchiato, è finita, basta.
0: Beh, sono anche le malattie venere che hai preso in Sardegna, voglio dire.
1: È il favismo che ti trancia.
4: Basta, ci
0: comunque attenzione, perché c'è un nuovo studio che dice di guardare il getto della piscia di vostro marito per capire se vi tradisce. Pensa a te. Secondo me è un problema di prostata. Però,
2: se c'è una donna attaccata, sì.
0: Allora, una delle ricerche più curiose mai pubblicate sul comportamento maschile arriva dall'Università di Melbourne, dove un gruppo di biologi evoluzionisti ha analizzato migliaia di uomini per verificare se alcune caratteristiche fisiologiche potessero essere collegate alla fedeltà di coppia. I risultati hanno mostrato una correlazione statisticamente significativa tra la lunghezza del getto urinario e una minore probabilità di tradire il partner. Quindi se il getto è lungo vuol dire che non vi tradisce. Se il getto è corto, secondo loro, sì. Secondo me hai un problema
2: di prostata. Se è medio,
0: si
2: è fatto fare la pompa.
0: Prostata. Ah. Può essere, sì. Cioè, ma la pompa, tu hai sempre detto che la pompa e la sega non sono tradimento.
2: No,
0: giusto?
2: È un prelievo quello. Sì. È un prelievo.
4: È una forma, è come per i cani, è una forma d'affetto.
2: Certo.
0: Scusa, quando devi fare la come si chiama l'esame, quello spermiologico?
2: Esatto.
0: Si chiama così? Sì. Scusa, lì lo stai facendo per la scienza.
2: Sì, ma non te la fa l'infermiera però lì, eh.
0: Ah no, a me sì. Scusa.
2: Dov'è che vai tu? Quanto costa?
0: Io ho chiesto, ma sì, certo. $50 in più e...
4: Venga, l'accompagno, l'infermiera fa tutto.
2: Sì.
0: No, io non ce la faccio, io quelle robe, lo spermiogramma non riesco a farlo.
2: Ma devi fartelo fare da qualcuno. Cioè tu lo compri già fatto e poi lo versi nel tuo.
0: No, allora io quando lo feci anni fa da Bini lasciò entrare mia moglie nella stanza, solo che...
2: A ridere.
4: Secondo me l'esame corretto è quando lo fai insieme, tipo ti fai fare un trapianto a cuore aperto e insieme lo spermiogramma.
2: Esatto.
0: Certo.
4: Cioè chiedi proprio di assecondare l'esame così, capito?
0: Non lo so, secondo me questi sondaggi sono tutte delle grandissime
4: cagate
0: puttanate.
4: Del cazzo.
0: Esatto. Se uno ha il getto di piscio un po' corto vuol dire che ha dei problemi di prostata.
1: Sì, a volte basta anche mangiare piccante o bere la grappa. A me succede continuamente quando
0: adesso vuoi vedere
1: piccante.
0: Che tutte le mogli vanno a vedere il marito che piscia. Ho sentito lo zoo che il tuo getto è corto, quindi vuol dire che mi tradisci.
4: No,
0: porco,
4: dobbiamo pisciare seduti noi mariti.
1: Io ho sempre pisciato seduto.
0: Anch'io io adoro pisciare seduto.
3: Sì, ecco perché anche Stefano, infatti.
2: Ma sì, è scomodo.
0: Vedi?
4: Per il radio no,
0: ragazzi, il problema siete voi. Io non voglio sentire mia moglie: è sporcato dappertutto. Siccome in ufficio non mi siedo perché non so la gente che lavora qua che cazzo di malattie può avere, visto che vanno fuori in discoteca, robe varie, allora piscio in piedi. Però ogni tanto, sai, avendo ancora
4: bellissimo
0: il cappuccio...
4: Marco che finge di avere dei dipendenti.
0: Ce li ho.
4: È da solo che lavora in ufficio.
0: Non è vero.
4: Non c'è visto nessun altro.
1: Non c'è bella caviglia.
4: Non so chi entra nei bagni. Ma

0: bella meraviglia.
1: C'è Kane, c'è Tony, c'è Phyllis, la Julie, c'è un po' di gente.
0: È uno nuovo che è seduto al tuo posto adesso.
1: No, Phyllis è quella che fa la pubblicità, è una signora appena arrivata, la vuoi vedere?
2: C'è ecco. Forse mi sono perso dei passaggi.
1: Vedi,
2: io ero rimasto a Caviglia, cazzo.
1: No, io ci siamo, io Caviglia, Kane, la vecchia pazza con i capelli rossi,
0: c'è un po' di gente.
2: Ma allora vanno nel bagno le donne, no?
0: Ma state andando alla ricerca di un anello magico?
1: Sì, più o meno, più o meno, più o meno. Senti, un po' come sta facendo Enrico Papi, sai che ormai, nonostante i risultati sempre molto tristi, insomma, ovunque lui vada, e comunque continua a condurre. E alla fine hanno deciso a sto punto, facciamogli fare anche dei film famosi, delle reinterpretazioni di film famosi. In questo caso Enrico Papi entra dentro Twin Peaks e quindi si chiama Twin Papix. È una nuova puttanata di Francesco, non garantisco nulla. Ci colleghiamo, andiamo, vai.
3: Enrico Papi, intrappolato nel raccordo anulare, decide di prendere una strada sconosciuta e si ritrova ad Altrove, isolata cittadina montana, circondata da inquietanti boschi di abeti. Ma dietro la facciata di una tranquilla e pittoresca comunità di provincia si nasconde un sottomondo oscuro, fatto di segreti, violenza e inquietanti forze sovrannaturali, con cui il nostro Enrico dovrà fare i conti.
1: Ma perché?
3: Twin Papix.
4: Detective, guardi qui. Il cadavere ha qualcosa di strano.
5: Oh, Cristo. L'assassino l'ha strangolata con le sue stesse budella. Qui abbiamo a che fare con un maniaco figlio di puttana. Solo un uomo può risolvere questo caso.
6: Eccomi, detective! Sono Enrico Papi, sono qui per sbrogliare un altro caso che, vedendo quella carcassa tumefatta mangiata dai vermi, mi sembra di capire che sia stato un omicidio!
5: Esatto, Papi. Lascia a te il comando delle operazioni.
1: No!
5: Cose strane succedono ad Altrove. Stiamo attenti.
6: Allora, appuntato! Dov'è appuntato? Cosa sappiamo della vittima? La vittima tu mi hai fatta pazza!
7: Dunque, si chiamava Laura Palmer, donna bianca, caucasica, 35 anni, sbudellata e strangolata con le sue stesse interiora.
6: Mamma mia, praticamente è una giornata normale a casa dell'uomo gatto!
7: Da quanto possiamo constatare, il taglio deve essere stato effettuato con un coltello da cucina.
6: Ma come un coltello da cucina? Ma che doveva fare una tartare? Ma un po' di dignità, ammazzala, un po' di rispetto però.
5: Papi, hai qualche idea su chi potrebbe essere l'assassino?
6: Boh, che ne so, questo può essere Cannavacciuolo, sai, hai capito, il coltello da cucina, Cannavacciuolo, tutto la battuta.
8: Sono forte.
5: Abbiamo una lista di sospettati. Ci sono Hector Spallen, Dorian Boyle e Filippo lo sbutellatore. Vuoi interrogarli?
6: Ma come interrogarli? Ma che so, professore? Dai, dai!
5: Sarebbe utile procedere con l'interrogatorio al fine di raggiungere un risultato di assoluta rilevanza investigativa. Che ne dici? Sbirro buono e sbirro cattivo?
6: Vabbè, interrogiamo, ma poi buono o cattivo? Io sono Enrico Papi, so proprio io!
8: Papi! Volevo un'altra battuta.
5: Allora, Filippo lo sbudellatore, abbiamo trovato tracce del tuo DNA sul cadavere di Laura Palmier. Ci dà una spiegazione valida o devo far intervenire il mio collega?
9: Io non so nulla, agenti, lo giuro. Non l'ho neanche sfiorata quella puttana.
5: Ah, fai il duro, eh? D'accordo. Enrico, procedi.
6: Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi sapere quanto vale la tua pena? Non ho detto l'auto, ho detto la pena perché stavo a fare un poliziesco noir.
8: Sono forte!
9: Ma che dice?
6: Ah, Firi, te chiami sbudellatore, quella è stata sbudellata, se famo 2 più 2 fa 4, ma fa pure Filippo lo sbudellatore, dai, dai! È facile!
9: Ma lo sbudellatore è il mio cognome!
6: Ammazza, che cognome de merda! Fossi stato in te mi sarei ammazzato io, no che ammazzi la gente, che c'entrano quelli? Ma poi ti ho detto, devi ammazzare un po' di rispetto nell'ammazzare la gente, ma che se fa così? Dai!
9: Ma io giuro, non c'entro nulla con questo caso, agente!
6: E dai, Firi! Mo mi arrabbio veramente, mo te spara al culo, gli spara al culo, gli spara al culo.
10: Enrico, ma che cosa fai con quel ferro?
9: Agente, davvero non mi punti quella pistola, io sono innocente.
6: Eh no, mo te sparo al bucio del culo, te sparo,
9: Io sono innocente.
6: Te sparo.
9: Sono innocente, sono innocente.
6: Te sparo, no, no, deciso, te sparo. E allora, pistoleca.
9: No, no.
10: Pistoleca. Ma Enrico, gli hai spolpizzato la faccia!
6: Spolpizzato! Gliel'ho spavizzata!
8: Papi!
10: Si è capito. Ma perché? Eri a un passo dalla confessione, non serviva! Poi l'avevi minacciato di sparargli al culo, perché gli hai sparato in faccia?
6: E che son cecchino, ma vuoi faccia, culo? Non vedi com'era brutto, era proprio una faccia da culo, un'altra battuta!
4: Ah, detective, pare proprio che Filippo lo sbudellatore fosse innocente. Abbiamo trovato delle foto che lo ritraggono con la sua famiglia proprio mentre veniva commesso il reato.
5: Ah, maledizione. Un altro buco nell'acqua. Ma riusciremo a risolvere questo caso, ne sono certo.
6: Sì, intanto risolviamo la questione che non è un buco nell'acqua, ma io ho fatto un buco in testa e ti ho chiuso la scenetta così che ha battuta.
3: Cose strane succedono ad altrove.
1: Sì.
3: Chi ha ucciso Laura Palmer? Restate connessi per scoprirlo.
0: Sappiamo chi ha ucciso la comicità in questo caso. È un Enrico caso Papi. Risolto, esatto. Enrico Papi.
1: Mamma mia. Terribile, terribile. Mamma mia, che fastidio poi. Sembra un maiale sguaiato.
0: Ha fatto rimpiangere il maestro ballerino.
1: Sì, veramente.
0: È ancora un passo sotto la gheggheria questa roba. Un passo sotto.
11: Guarda che la gheggheria era forte.
0: Non so che magia fa sta roba qua.
1: Non riesci?
2: No, no, succederà, ma dopo poco se nel faccio.
0: Ah, ok. Cioè, quando c'è della schiuma verde ai lati della bocca.
1: Bravo. Ci sentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo Palmieri. Grazie alla Chica. Grazie alla Puccioni.
11: Grazie a te.
1: Il signor Paolo Noyes. E la signora merda Fabio Lisei.
0: C'è la signora merda. All'inizio e alla fine.
11: È andata così.
0: È il serpente Uroboros che si guarda la
1: fine. Ho fatto la battuta.
0: Mamma mia. Non mi viene.
1: Prova Paolo, vai, prova, vai.
2: No, io ho l'infarto in corso.
0: Non mi viene.
1: È più così, capito? Vai, prova, vai.
2: Maiale.
1: Quasi.
0: Vorrei vederti così per il resto dei tuoi giorni.
1: Sai che spero che un giorno ti viene un'ischemia e rimani bloccato con quella faccia.
11: No, spero di no, dai.
1: No, ma un'ischemia leggera.
0: Buona, un'ischemia buona. Già fatto. Sai che c'è il colesterolo buono?
1: Certo. Sì. Solo per la faccia. Fammi la faccia, prova a fare la faccia.
2: Dici.
1: Così bellissimo.
11: Io l'ho già vista quella lì a Times
1: Square.
11: Sì,
1: era New York, ti ricordi?
0: Quello di Times Square.

0: le proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Insomma, accadono un sacco di cose stasera. Adesso ve ne raccontiamo un po'. Benvenuti a casa, c'è 105 in casa con Max Brigante su Radio 105. Siamo come sempre anche in televisione al 66 del Digitale Terrestre. Tra le tante cose che accadono questa sera, intanto abbiamo un DJ internazionale che è tornato a trovarci e che abbiamo salutato perché, oltre a essere internazionale, è anche molto puntuale. Quindi è arrivato parecchio prima della trasmissione, abbiamo fatto grandi chiacchiere con lui, fra poco ve lo presentiamo, siamo felici, era stato già da noi un paio d'anni fa, se non ricordo male, e insomma siamo molto felici. Poi accade anche che dopo la trasmissione, quindi alle 21, quando finiamo, ce ne andiamo veloci a San Siro. Non ho capito se andiamo tutti e tre o se ritiriamo fuori l'hashtag senza Simo.
1: Prova a indovinare.
0: No, non vieni?
2: No, non me l'avevate detto.
1: Ci sembrava di avertelo.
2: Se me lo dite alle 8 e 5
0: Ma non volevo fare questa gag, non lo sapevo veramente.
1: A me sembrava di averglielo detto.
0: Nadia, ma
2: errore mio. Dire alle 10 già che c'era.
0: Allora, intanto non te la devi prendere con me, ha fatto tutto lei. A me l'ha detto Nadia. Se non l'ha detto a te, adesso è un problema tra di voi, non
2: anche
0: mio.
2: Ma che poi, tra l'altro, di questo artista io conosco quasi tutte le canzoni.
0: Pure io.
2: L'ascoltavo, mio zio è... le cantavo da bambino.
0: Ho capito, ma non è che sei un caso, cioè Eros Ramazzotti,
1: esatto,
0: cioè un po'
1: cioè,
0: tutti conoscono le canzoni,
1: è la
0: non è che sei l'unico.
1: Storia.
2: Vabbè, dei tre sono quelle che
0: non ma non è vero, ma non è vero.
1: Non credo proprio.
0: Ma non è vero, io
2: se bastasse una canzone tu non la sai più.
0: Ma è arrivato, ha preso un pezzo di nicchia tra l'altro. Comunque, quindi Simo non c'è, ma non è che riesce a fare qualcosa per portarlo.
1: Aspetta, ci penso. Non riesco a fare niente, ma io sono felicissima.
2: Passo
1: di questo. No, mi dispiace, mega concertone, io e il Briga cantiamo tutto dall'inizio alla fine abbracciati.
0: Sì, ma adesso ci proviamo, dai, a me dispiace veramente, io non la sapevo questa cosa qui, adesso ci proviamo, però bello, dai, sono molto contento stasera, sono contento perché Eros torna negli stadi, dopo tanto tempo. Eros ha fatto grandissime tournée in Italia, grandissime tournée all'estero, però io ho veramente voglia di vedermelo a San Siro questa sera, succederà chiaramente per noi almeno dopo la trasmissione, quindi arriveremo con un piccolo ritardo, ma va bene, l'importante sarà essere lì. Amici, speriamo che insomma stiate bene, che abbiate passato una buona giornata. Se non è stata una buona giornata, noi serviamo un po' anche a questo, a cercare di far dimenticare magari delle energie non proprio positive che uno deve affrontare durante la giornata lavorativa. Noi arriviamo un po' alla fine, dalle 8 alle 9 proviamo a rilassarci un po', proviamo, come dicono i ragazzi oggi, a stare un po' in chill. E tu lo dici, Simo?
2: No, infatti non capisco che tu lo continui a dire.
0: Non dici mai chilliamo un po'?
2: No, te lo giuro.
0: Mai. Vabbè ragazzi, chillare o non chillare, l'importante è stare bene. E fra poco vi raccontiamo chi ci viene a trovare questa sera. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è mi casa.

0: make of. Classe 1994, un passato parecchio complicato come quello di molti ragazzi che nascono in quell'area di Atlanta. Kenny Mason, rapper che abbiamo appena ascoltato con Dominic Fike nella prima canzone di questa sera qui a 105 Mi Casa, Find God. Chi è il DJ che è seduto là nei corridoi, Simo?
1: È qui,

0: questa l'ho...
1: Vabbè, se dietro non si siede nessuno...
0: Beh, sì, hai ragione. Questa l'abbiamo consumata, perché lui, fatalità, sembra fatto apposta questa cosa, non credo che Nadia l'abbia fatta apposta, ma il 10 giugno del 2024... Zerbe veniva a trovarci.
1: Due anni fa. Perfetti.
0: Due anni fa, perfetti.
1: Incredibile. Incredibile.
2: Era un anniversario studiato.
1: Studiato. Brava, sì, Nadia, sì. Brava. In cui due anni ha fatto tantissime cose. È diventato... No, era già un grande DJ. Sì. È diventato ancora più grande perché il successo globale è più completo. Ha decisamente e definitivamente conquistato l'Europa. E questa sera torna da noi perché ha fatto una canzone con Rita Ora.
0: If It's Not Love, esatto, proprio quella con Rita Ora. Quindi si affaccia anche con una pop star, devo dire. Perché prima aveva fatto anche quello... ne aveva fatto uno, Mwaki, che è quello prima. Con
1: Mwaki
0: cantante...
1: era quello che spaccava su TikTok, esatto, in un modo impressionante, no?
0: Era una cantante africana,
1: sì,
0: se non ricordo male,
1: sì.
0: E poi questo Chainsmokers. E quindi ci mancava la ciliegina con una pop star come Rita Ora.
1: Molto bene, lui è super super simpatico. Per cui insomma sarà una bella puntata. Subito un altro DJ che è Martin Garrix con un'altra pop star che è Ed Sheeran. La loro canzone si intitola Repeat.

Scusa, lo siento, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio 105 insieme a Max Brigante in questa serata di 105 in casa. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Vieni a trovarci in presenza Zurb.

0: time.
1: C'è 105 mi casa.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: dicevo prima, insomma, siamo molto contenti perché torna a trovarci Zurb qui a Radio 105. Ciao, bentornato, welcome back.
1: Ciao, thank you.
0: siamo contenti, era stato qui da noi un paio d'anni fa. I'm saying that you've been here something like 2 years ago.
1: 2 years.
0: With another song so beautiful, such a huge hit that was Addicted with Coldplay, with Chainsmokers, yeah.
1: Yes.
0: And so, welcome back again. Stavamo parlando di Brasile. Zurb è brasiliano, vive ancora in Brasile. Are you still based in Brazil?
1: Still based in Brazil.
0: Still based in San Paolo?
1: Yes.
0: Ok, quindi vive ancora e sta a San Paolo, e gli stavo dicendo che mi piacerebbe andare a fare una vacanza in Brasile. I'm saying something about our previous conversation, that one about vacation, about Brazilian vacation.
1: Yes.
0: E gli ho detto che avevo visto un post di Diplo che stava in un posto incredibile in Brasile. Please remember the name.
1: Lençóis Maranhenses.
0: Ah, wow, yeah. Wow, it's a very beautiful place.
1: Yeah, beautiful place.
0: It's something magic, dune, lake.
1: Yes, it's dunes, but it's not a desert. So
0: okay.
1: You have water, which is the Lençóis. It's kind of like an oasis.
0: Wow.
1: So
0: it's
1: really nice trip.
0: Ho visto questo post di Diplo un paio di anni fa in questa location che appunto ci ha detto Zurb, e ho detto guarda, mi ricordo le dune, un lago. Mi ha detto sì, ci sono le dune, ma non è un deserto, è più un oasi. Insomma, tutto molto bello. Zurb torna a trovarci perché è uscita una canzone con Rita Ora che si chiama If It's Not Love, della quale parleremo sicuramente questa sera, e insomma mi voglio fare dire qualcosa riguardo If It's Not Love with Rita Ora. She's been here not long time ago.
1: Yeah.
0: Rita Ora, and I know that when she was in Italy, she wrote you a message.
1: Yeah, it's probably the same time that you were here.
0: Probably in the same time.
1: Yeah, yeah.
0: Cioè, la storia dice che Rita Ora, quando era qua in promozione in Italia, ha scritto un messaggio a Zurb che stava sentendo una sua canzone, e da lì è nato un primo contatto. E ora chiedo come si è evoluto poi quel contatto. Tell us something more about the evolution of that DM to you.
1: Yeah, she DM'd me. I was on tour. I was in Canada.
0: Okay.
1: I was doing a walk, and then when I picked my phone, I saw a DM from her.
0: Mm.
1: And I told my manager, like, Rita Ora just text me. And she basically said that she heard my song on the radio here in Italy.
0: Yeah.
1: My song Space, and she loved it. And she wanted to work with me. So I sent her some ideas. She really liked if it's Not Love. And kind of like, I think in the same week or in 2 weeks, she recorded the vocals and the song was made. It was done.
0: Wow, wow, wow.
1: Really quick.
0: I'm quite sure that you have a bit of magic in your music, because your music is good for radio, is good for party, is good for festival. And it's not easy to be so, how can I say, to be so various in the same genre. And how did you write this song?
1: I started this song, I think last year. I was doing a studio session with some friends that we wrote the song together.
0: Okay.
1: And the whole song came in the same day. I was just messing around, and I played the main melody of the song, and we wrote the hook over it. And then when I went back to the hotel, I produced the whole thing.
0: Okay.
1: But I needed a vocalist that
0: in the
1: fit
0: in the hotel room.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: No, ho detto, ho sempre pensato una cosa di Zurb, della musica di Zurb, che è così buona, nel senso che può essere emotiva, è buona per le radio, è buona per i festival, è buona per i DJ set, insomma è veramente molto varia. Gli ho chiesto quindi com'è nata questa canzone, mi ha detto che è nata tutta in un giorno, erano in session e avevano scritto le melodie, poi lui è tornato in hotel e nella stanza di hotel ha prodotto la canzone. C'erano tutte le linee melodiche, c'era la base della produzione, mancava la parte, diciamo, del vocalist ed è diventata la parte di Rita Ora, If It's Not Love. Dopo che avete fatto la canzone, after you recorded the song together, what about your relationship now?
1: Yeah, we met for the first time in Los Angeles to record the music video.
0: Okay.
1: Shoot the music video. And she's so fun.
0: Yeah, full of energy.
1: Full of energy.
0: Yeah, yeah.
1: And at the same time, she's a pop star. So
0: yeah.
1: You feel the pop star energy.
0: The
1: so
0: aura.
1: Yes, the aura, exactly. So I was really nervous. And it was so fun. We spent the whole day shooting the music video, talking about music, about everything in between the shots.
0: Yeah.
1: Yeah, she's really nice, really
0: wow,
1: nice.
0: Wow, gli ho chiesto, dopo che hanno insomma fatto la canzone insieme, com'è oggi il loro rapporto, e lui mi ha detto, l'ho incontrata per la prima volta a Los Angeles per il music video, e insomma tutto bellissimo, ero un po' nervoso perché lei è una pop star, cioè senti proprio la sua aura, e noi lo sappiamo perché quando è venuta qui a trovarci, veramente una ragazza che la senti nella stanza, e ha detto è stato molto bello, abbiamo parlato tutto il giorno tra una ripresa e l'altra del video, e insomma è stato super. Noi adesso ascoltiamo la canzone e guardiamo il video, se ci state guardando al 66 del digitale terrestre, la canzone di Zurb con Rita Ora, If It's Not Love.

0: into the US for the World Cup. And I'm doing a few shows there, then back to straight to Europe until the end of summer.
1: Wow.
0: Doing shows.
1: Wow. L'estate di Zerbe, una settimana qui in Europa, poi torna in Brasile una settimana per caricarsi, poi va in US per fare il tour dei club show, poi va in Europa per fare tutta l'estate europea e chiudere lì. Noi insomma auguriamo a Zerbe veramente una grande estate e anche tanta fortuna. All the best for you, Zerbe. Thank you so much for being here. Thank you so much.
2: Radio 105.

Ora qui a chiacchierare con Zerb, che ci stava raccontando di come la musica brasiliana si sta trasformando. Parlavamo del baile funk, che poi ci diceva lui che per i brasiliani è solo funk, siamo più noi europei a chiamarlo baile funk, e ci stava raccontando di come si sta portando sempre di più verso dei suoni elettronici e di come oggi i ragazzi e le ragazze brasiliane vadano soprattutto a vedere i DJ set di funk, mentre prima si andava a seguire gli MC, i cantanti. Adesso è più una cosa che si è spostata sul DJing, perché i suoni si sono un po' portati verso la musica elettronica. Insomma, ci raccontava di come ci sia una scena veramente molto molto viva e di come anche alcuni DJ internazionali stiano frequentando quella scena proprio per il grande interesse che sta destando. Tra questi DJ internazionali su tutti Skrillex, che frequenta molto i sound system, chiamiamoli così, brasiliani. Vabbè, insomma, molto bene, molto bene. Ascoltiamo adesso Tyla con Zara Larsson.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: funk brasiliano e qui invece c'è un po' di funk britannico con i Level 42, con i quali chiudiamo questa puntata di 105 Mi Casa grazie alla loro Running in the Family 1987. Sappiamo chi ci viene a trovare domani, Simo?
1: Beh, certo che lo sappiamo.
0: Addirittura.
1: Beh, in questi giorni siamo molto organizzati.
0: Ma, e non direi,
1: funziona
0: però.
1: Tutto bene. E funzionerà anche bene domani, che ospiteremo Giuseppe Pastore, grande giornalista sportivo, con un libro che diciamo ci avvicina sempre di più a. Ai mondiali, perché si parla di calcio, si parla di grandi gol e quindi andiamo a piangere.
0: E parleremo sicuramente in qualche modo ancora del fatto che la nostra nazionale non è riuscita ad andare ai mondiali neanche questa volta. Ma vabbè, cercheremo di parlare anche di qualcosa di più interessante. Domani dalle 20 alle 21 vi lasciamo adesso con il 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: spieghiamo.
1: La signorina ieri, no scusa, ma quella cosa lì mi è rimasta qua, adesso io me la faccio tatuare così. Ogni volta che le parlo io prima leggo. Ah, mi è capito sempre che mi riconoscono.
2: No, io ho fatto un'osservazione diversa. Ho detto, Tony, come ci si sente ad essere riconosciuti? Perché è una sensazione che io ho tutti i giorni e non so più come gestire.
1: Allora adesso te la rendo. Come ci si sente?
0: Come la Serie A?
1: Essere
0: come
1: passato
0: la
1: da un programma numero 28, 30 a un programma numero 5, 6 dell'FM a seconda di chi lo dice.
2: Cosa due calcolini, prova? Non ve li siete fatti? Non essenza, avete notato che da essenza. Quando ho portato in auge l'essenza della radio siamo schizzati al sesto posto?
1: Mi dispiace, ma tu sei entrata in onda il 10, sei mancata per una settimana di Sanremo, ho fatto tutti i conti.
2: Certo,
1: quindi
2: certo.
1: A te dobbiamo soltanto dei problemi durante questo
0: momento. Scusate, spieghiamo tutto. Ieri sono usciti dei dati, poi parliamo d'altro perché noi non ci lodiamo, non ci imbrodiamo, però sono usciti dei dati, diciamo, sui singoli programmi delle radio italiane, siamo usciti molto bene.
1: Attenzione dei nostri colleghi che fanno queste analisi, perché
0: no, possiamo pubblico. Anche dirlo, amici di Radio Speaker, che vi vogliamo anche bene, ma che cazzo di classifica
2: dati avete visto?
0: No, l'avete visto.
1: L'analisi è corretta e precisa, sempre precisa su quel sito.
0: Stavolta no.
1: Però secondo me i dati di partenza l'intelligenza artificiale o il calcolatore li ha presi in modo sbagliato.
0: Vabbè, verificateli
1: perché sono sbagliati.
0: Comunque, al di là di darvi dei numeri,
1: normalmente
0: dei
1: mai.
0: No,
1: stavolta
0: sono sempre bravi. Inutile stare qui a snocciolare numeri noiosi. Diciamo solo che siamo andati molto bene e il merito è vostro lì fuori. Perché,
1: no, cioè, è suo, l'essenza della radio.
2: No, non ringraziatemi, dai, che mi imbarazzo. Abbiate pazienza. Dai.
1: Guarda che quella lì adesso.
2: Ieri mi ha chiamato Tony, mi ha detto: senti, ma come ci si sente? Questo al telefono. Io, cosa? Ad essere riconosciuta? Ma cosa dici? Vabbè, andiamo
0: io,
2: avanti.
0: Io ero dal dentista. Sì. Sono
2: come è andata?
0: Molto bene, sono uscito dal dentista e ho ricevuto un messaggio dai vertici.
1: Dai vertici.
0: Saluto vertice.
1: Pier Silvio.
0: No, adesso non così
2: magari.
1: Pierpaolo.
0: Non così vertice.
2: Oh, se dovessi sentire per caso mai nella vita Ross, Pier Silvio, puoi mettere una buona parola?
1: Beh, io lo sento spesso.
2: E devo fare un po' di cose io.
0: Sì, ma io.
2: Io ci
0: vado a pescare. Vado a pescare.
2: Ok.
1: Ma stai tranquilla che ti abbiamo preparato
0: tutta una cosa.
2: Cosa? Un'alternativa per liberarvi di me.
0: Fine del autocompiacimento.
1: Sì,
0: tutto
1: allora,
0: qua,
1: in finito. Pratica, siamo il terzo programma della radio e non lo diciamo mai.
0: Dopo
1: il
0: i colossi, Zoe, tutto esaurito.
1: Lo Zoe è il primo programma dell'FM.
0: In generale, in
1: tutto
0: Italia.
1: Tutto esaurito il secondo programma dell'FM. Poi arrivano il programma del nostro competitor, poi ne arriva un quarto, non mi ricordo, e poi arriviamo noi, o quinto,
0: sì, quinto, sesto, insomma. In tutti gli orari, non stiamo parlando.
1: Il terzo della fascia, no, di tutte le FM.
0: Nella radio italiana, sì.
1: Delle radio italiane, anche quella di Stato, intendo dire, tutte quante le radio. Sì. Poi basta, che vedevo di.